un'altra pianta, un'altra pietra preziosa. Non sappiamo di preciso, la parola è usata solo qui o in poche altre cose, non sappiamo l'altra. Ma a che cosa serve questo? Questa avila dove si troverebbe l'oro e l'obdelio, eccetera, dove si trova? Dovrebbe trovarsi in Arabia, sembra di capire. Il nome del secondo fiume è Gihon, il quale scorre attorno a tutta la terra di Cush. Terra di Cush potrebbe essere l'Etiopia. Allora, il primo sarebbe l'Arabia, Arabia. Ma l'Arabia è un deserto, in fondo. Che fiume è? È forse a est dell'Arabia? Gli ultimi sono il Tigre e l'Eufrate. È complicatissima la cosa. Gli ebrei, che anche loro hanno cercato di ricostruire queste cose, per il Tigre e l'Eufrate non c'è problema. Hanno pensato che uno degli altri due poteva essere il Nilo. E allora si è pensato che loro immaginassero che il Nilo, di cui non si conosceva la sorgente, che è questo il punto, potesse essere un fiume che nasceva più o meno, poniamo, in India, girava, veniva da nord-est, scendeva e poi appariva in Egitto da sud e saliva a nord. Faceva est-sud-ovest. Qualcuno dice che, secondo Strabone, pare che Alessandro Magno la pensasse anche lui così. E quando fosse arrivato all'Indo, avrebbe pensato che fosse proprio il Nilo di cui si parlava qui. Ha provato ad andare, quando è arrivato al mare, ha capito di avere sbagliato e di tornare indietro. Pensava di leggere quei... Può darsi. Allora sarebbe un tentativo di fare una geografia di questi quattro grandi fiumi. Uno, il Tigre e l'Eufrate sono quelli della Mesopotamia. Uno è un fiume sconosciuto, che va a finire forse nel Mar Rosso, chi lo sa. E l'altro è il Nilo. Alcuni ebrei hanno anche invece pensato che questo Gihon fosse... La cosa non ci convince, perché geograficamente diciamo, ma è troppo vicino. Fosse quella famosa sorgente che bagna Gerusalemme. E di nuovo saremmo al tempo di Isaia. Perché sapete bene tutti che al tempo di Isaia venne costruita, o meglio, venne probabilmente perfezionata una costruzione che già c'era, che servendosi dei vasi comunicanti riusciva a far salire l'acqua di una sorgente che era alla base della città di Gerusalemme, la faceva salire fino all'interno della città. L'archeologia ha dimostrato che questa sorgente che saliva fino alla, che superava quei 150 metri che c'erano da superare per arrivare in città, c'era, esisteva.

Tempo di Ezechia e funziona ancora adesso, c'è ancora. Venne probabilmente restaurata e completata al tempo di Ezechia. Ezechia è il successore di Acaz ed è il tempo del profeta Isaia. È per questo che si parla della piscina, del lavandaio e tutte queste cose. E quando abbiamo fatto Isaia, queste cose le abbiamo studiate in anni passati e molti di voi se le ricordano. Direi che questa è, dal punto di vista archeologico, la cosa più sorprendente e importante che si trova nell'archeologia della Palestina. Erano riusciti a fare in modo di far salire, di far andare l'acqua in alto mediante dei canali e dei tubi, per cui l'acqua della sorgente saliva e arrivava dove c'erano le piscine per lavare e dove anche i tintori andavano a lavare i loro tessuti, e dove Isaia incontra Acaz, quale è preoccupato che il nemico tagli, impedisca, rovini questo meccanismo che fa salire l'acqua. È interessante tutto questo. Loro l'avrebbero spostato in questa piattaforma. L'esegesi ebraica di questo testo preferisce questa spiegazione del Gihon. È quella sorgente dove deve bere il re nel primo salmo dei Vespri di ogni domenica pomeriggio. È il salmo che Gesù ha adoperato dicendo quello che dice: disse il Signore al mio Signore, tu sei il re, e alla fine il re deve bere l'acqua e sollevare la testa. Era probabilmente una funzione che il re di Gerusalemme compiva quando beveva l'acqua che nasceva da questa fontana, e aveva il significato che Dio protegge la città di Gerusalemme e la riempie di acqua sana, di acqua dolce, bevibile, pur essendo in cima a una montagna. Non ha bisogno che nessuno la aiuti perché il Signore le ha dato un fiume che le porta l'acqua in casa. E questo verrebbe spostato all'origine della creazione, come dire, noi abbiamo la reliquia della prima cosa che Dio fece. Di tutte le acque che riempiono la terra e che rendono fertile la terra, noi ne riceviamo una piccola goccia o poche gocce, ma sono il grande dono che Dio fa a Gerusalemme. L'esegesi ebraica è questa. E vede quindi in questa descrizione qualche cosa che, ricostruito in questo modo, farebbe anche capire: sì, altre zone hanno delle pietre preziose, hanno delle reside profumate, hanno l'oro. Che è buono quello della là, ma noi abbiamo la sorgente della vita, perché è l'acqua che tiene in mondo la vita. Quindi siamo gli eredi di queste meraviglie che Dio fece all'inizio della storia nel giardino. Il fatto che gli uomini non abbiano capito tutto questo è un peccato grave. Sogin scrive ad un certo punto: con questa fonte Ibn Ezra l'identifica addirittura, è quello che ho detto io, è uno studioso ebraico. Ma nel libro dei Re questa sorgente viene messa in relazione col cerimoniale per l'incoronazione del re, come nel Salmo 110 che ho citato prima, dove il sovrano incoronato doveva ritualmente bere. E poiché, come abbiamo visto, anche il Sion riceve una volta il titolo di ombelico del mondo,
Viene fatto di chiedersi se in origine non sia esistita una relazione rituale tra il paradiso terrestre, luogo nel quale viene collocato l'uomo primigenito, il fiume in questione, il re, il santuario di Sion. Un fiume, i suoi bracci allietano la città di Dio, la più santa delle dimore di Dio. E in Ezechiele questa sorgente è l'origine del fiume escatologico, del fiume finale, che renderà fertile il deserto dell'est, e tale corso d'acqua sembra corrispondere nel culto alla sorgente archetipale delle origini. Quindi questo è il fiume principale, e è quello che apparentemente è un fiumiciattolo, un piccolo fiume che porta su dentro in un canale roccioso, dove si crea un vuoto che gli permette di salire, arriva un piccolo goccio d'acqua, poca ma sempre. È Sion l'ombelico, il centro del mondo. Ecco, questo per dire come, se noi torniamo a questi mondi, ci rendiamo conto che avevano per loro un significato molto, molto forte. L'ebreo queste cose le capiva. Letto oggi, sì, lo ammiriamo perché partecipiamo a questa visione del mondo idealizzata. E il bello di tutto questo è soltanto che un piccolo popolo che ha sofferto tanto, anche di fronte a imperi grandiosi, si rende conto che nella sua piccolezza è veramente il centro del mondo. E non è orgoglioso per questo, ringrazia Dio. Non fa come farà Adamo, ringrazia Dio e ubbidisce. C'è la Torah, c'è la legge. Ecco, come faccio a trasportare ad oggi queste cose? Effettivamente potrei farlo, potrei dire quante piccole cose, quanti piccoli doni della natura abbiamo noi rovinato perché volevamo fare, perché abbiamo voluto fare i grattacieli, perché abbiamo voluto costruire le grandi bombe, perché vogliamo fare il più alto ecco. Non ci accontentiamo mai del poco. È una lezione, direi, per custodire anche il piccolo. Dio aiuta anche il povero piccolo paese contro gli imperialismi. Sarebbe una lezione di vita, insomma. Ecco, noi siamo troppo affascinati effettivamente una delle grandi rovine della nostra cultura è stata proprio quella, riempire le città di grattacieli, creare appunto queste enormi città, ma di questo parlerò dopo perché al capitolo 4 si parla proprio della città. Vado quindi avanti e leggo qualche altro pezzettino. E Dio prese l'uomo e lui traduce lo lasciò nel giardino di Eder per, letteralmente adesso c'è il femminile, per lavorarla e custodirla. Forse prima invece di giardino c'era scritto terra? Col terra sì, va bene il femminile. Però anche giardino, gan è maschile, è neutro. Però dei suoi derivati possono essere femminili. È una pura curiosità grammaticale anche questa. Difatti qui la traduce al maschile, come va bene per noi, e non è importante. Interessante che può lavorarla e custodirla. I due verbi sono fondamentali, sono quelli del compiere un'opera ben fatta e quello del custodire, cioè per evitare che si danneggi.
sono due verbi caratteristici dell'opera buona e della, per esempio, osservare i comandamenti. La parola che viene detta per osservare è il custodire che c'è qui. Quindi l'uomo è il responsabile di questa piccola meraviglia che gli hanno dato. E questa sì, questa è una cosa che oggi va ricordata. Anzi, si potrebbe benissimo usare questo versetto. Noi abbiamo rovinato l'Eden, che è tutto il nostro pianeta, perché non l'abbiamo giustamente lavorato e non l'abbiamo giustamente custodito. Quindi Yahweh Dio gli diede quest'ordine: potrai mangiare di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché dal momento che ne mangiassi saresti passibile della pena di morte. Così traduce l'ebraico, di per sé dice morte morirai. O meglio, non è morte morirai. In ebraico esiste una forma di infinito che si chiama l'infinito assoluto. C'è un infinito che serve soltanto per rafforzare il significato del verbo che l'accompagna. Non è un nostro infinito che, come dice, camminare è una bella cosa, ma è quello che dice: con quanto piacere avrei voluto mangiare mangiando questo agnello. Ecco, noi alle volte lo traduciamo dicendo: ho avuto grande desiderio, desideravi. Ecco, loro: ho desiderato fortemente. Ci mettono il verbo e un infinito, e il latino traduce così anche nel Nuovo Testamento. È uno dei semitismi che si trovano più volte nel Nuovo Testamento. E in latino viene tradotto: desiderio, desideravi manducare Pasqua vobiscum. Ho desiderato ardentemente, traduciamo noi, mangiare con voi la Pasqua. Ho proprio desiderato. E questo è il rafforzativo. Qui è usato il rafforzativo. Cioè, ma il rafforzativo non è morirete certamente, ma è un rafforzativo che vuol dire sarete considerati degni di essere puniti con la morte. Non vuol dire, capite, è un modo di rafforzare la gravità della colpa, non di predire la morte. E questo uso, questo l'ho già detto l'anno scorso quando abbiamo cominciato il corso, è caratteristico del modo di scrivere di Ezechiele. Ezechiele adopera sempre il vivere e il morire in senso metaforico. Se tu non avverti il tuo fratello che sta peccando e non lo fermi, non lo blocchi, e il tuo fratello pecca, morirà per colpa tua. Ecco, così scrive Ezechiele. Quel morirà non significa il morire fisico, significa diventerebbe indegno di vivere per colpa tua. Il morire prende questo tono metaforico per indicare non far più parte del popolo di Dio che Dio sostiene nella vita. È il diritto di far vivere che si perde. Non si parla della morte fisica, ma si parla della perdita di senso di questa vita che continua inutilmente. Questo modo metaforico di usare, che è di Ezechiele, secondo molti va adoperato anche per tradurre questa frase. Quindi non certamente morirai, ma è come se tu fossi già morto. Ecco, cose di questo genere. Perderesti il diritto di vivere.
la tua vita non conterebbe più nulla. Cioè, andrebbe parafrasato con frasi di questo genere. Lui infatti traduce: saresti passibile della pena di morte, che non ti do però, non te la do, però devi sapere che la meriteresti. Ecco, questo sarebbe per far capire la finezza della stesura di questo testo. Non va intreso alla lettera, però dopo non sono morti, perché Dio si è pentito, perché Dio prima ti castiga, poi ti punisce. È come la cosa della carota, del cavallo. No, non è così. Si tratta di dire, guarda che se tu mangi di quell'albero, che io ti proibisco di mangiare, finirai per aver perso la bellezza della tua vita. Ti sarai rovinato, non meriterai più di vivere. E poi disse, e qui c'è un completo cambiamento di tema. Lo comincio soltanto perché poi finisce l'ora, ma qui si salta di palo in frasca, come si diceva una volta. Non va bene che l'uomo rimanga solo. Gli farò un aiuto che gli corrisponda. Cioè, gli è venuto in mente adesso? Ecco, vedete la stranezza di questo testo, che prima si è perso coi fiumi, la carta geografica, il mondo, quelle robe che era. Si è un po' dimenticato, ha detto al Duc: voi non fate tutto ma non mangiate là. Poi si accorge, è qui da solo. Se ne sei accorto adesso? Oh, tenete presente che questo libro cerca di dire che questo Adam, anche nel secondo capitolo come nel primo, nel secondo e nel terzo capitolo, rappresenta sempre tutta l'umanità, ma non è mica vero. Tant'è vero che adesso infatti farà la donna. L'Adam di cui si parla qui è il maschio. Questo libro cerca di dire no, non è il maschio, forse in qualche versetto, ma continua ad essere l'umanità in genere. Ma no, caro, non è l'umanità in genere. Lui racconta la storia di un Dio il quale ha fatto un fantoccio di uomo con la sabbia, l'ha fatto diventare, dopodiché l'ha preso come un giocattolo, l'ha messo nel giardino, gli ha dato le piante da mangiare, gli ha dato degli ordini. Poi si è accorto che a suo tempo lui passeggerà nel giardino, quando è già venuta anche Eva. Si è accorto che questo poveretto era lì da solo, c'erano le piante, cosa poteva fare da solo? E allora ha deciso cosa? Farò gli animali. È strano questo modo, non vi pare che sia un po' infantile questo modo di ragionare? È curioso. È perché loro erano interessati, prima ho parlato delle cose, l'oro, la resina, queste cose qui. Adesso devo introdurre un altro tema necessario. E prima di arrivare alla donna ci mette gli animali. Questo creerà delle conseguenze a non finire, perché sembrerebbe che l'uomo pensava che andassero bene gli animali, poi o Dio o Adamo si è accorto e ha detto: ma Dio, gli animali sono belli, ma mi sento ancora solo. E allora dice: vabbè, allora farò un'altra cosa, dammi la costola qui che fa la donna. Questo libro è incantato da questa idea. Vedete che Dio si presenta come uno che si immedesima nella vita della persona che ha creato. È un Dio che impara, capite? Ed è molto moderno di per sé, contro ogni dogma dell'onniscienza divina. Presentano Dio come uno che ha provato a fare il mondo e ha detto: caprum. E prima ha fatto questo, poi gli ha piantato il bel giardino, c'erano i fiumi, ha fatto l'olio, c'era l'oro. Dopo si accorge: ma qui manca qualcosa. E allora comincia, ma non arriva mai al punto, se non alla fine. Fa gli animali.
Yahweh plasmò dal suolo tutti gli animali selvaggi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere come nome avrebbe dato a ciascuno. E ogni nome che l'uomo avesse dato a ciascuno, essere vivente, c'è o non c'è nei vari testi, tale

non trova un se un non trova alcuno letteralmente che gli stesse di fronte. E giustamente si traduce che gli corrispondesse, che gli assomigliasse. Quindi è proprio l'opposto del primo capitolo, perché là Dio era stato così intelligente che gli fece subito maschio e femmina. E qui è chiaro che l'uomo era solo maschio. È curioso questo qui, perché l'abbiamo già detto, ci sono i famosi miti babilonesi, i quali ritengono che per certi eroi immaginari dell'antichità, Gilgamesh aveva cercato la pianta l'erba che dà la vita, cioè lui si accontentava di un'erba, non di un albero. E l'aveva trovata questa erba che dà la vita. Dopo, stupido, cosa che non doveva fare, l'ha messa lì su un sasso e è andato a fare il bagno. È venuto un serpente e ha mangiato l'erba. E lui ha perso l'albero della vita. E il serpente salterà fuori anche qui. Quell'altro è quello che vi ho già raccontato, dell'uomo che viveva con gli animali, e che poi trova una prostituta e scopre la donna e gli animali non lo vogliono più, lo cacciano via. Ha usato queste storie popolari, queste mitologie, in una maniera per carità molto intelligente, perché questo uomo, tra l'altro, si sottintendono una quantità di cose, questo uomo è capace di dare un nome. Dare il nome significa capire la natura dell'animale e dire tu meriti di essere chiamato così perché sei così. Mi pare che sul Corriere della Sera, 50 anni fa, erano apparse delle ridicole cose di uno scrittore, di cui è impossibile che mi venga in mente il nome, che scherzava su questa faccenda di Dio che dava i nomi agli animali. Quando c'era ancora la terza pagina, che adesso non c'è più, erano quegli articoli di terza pagina, appunto un po' umoristici, che gli scrittori facevano. Dà il nome alle bestie. Quindi si sottintende che sa parlare, cosa che non è stato ritenuto importante dirla. Non solo, ma conosce le bestie in maniera che sa dire questa va chiamata così, va chiamata così, va chiamata così. E Dio gli dà la delega completa, quello che le chiama lui, lui l'accetta. È il re del creato, sì, il padrone degli animali. Il librino qui si occupa della questione animali e ha dei bei testi sugli animali. Anch'io vorrei occuparmi della questione animali e ne faccio soltanto. Carità, sono un po' superficiale nel fare queste cose. Però, come ultima cosa probabilmente di questa serata, vorrei proprio insieme con voi fare un ragionamentino sulla questione animali. Gli animali qui vengono dominati dall'uomo e ne potrà fare quello che vuole. E questo libro prende una posizione abbastanza dura a questo proposito. Gli animali non vanno idolatrati. Gli animali vanno, non vanno, non si deve far soffrire l'animale inutilmente, però lui difende il diritto che ha l'uomo di mangiare gli animali. Qui è ignorata la faccenda, non sappiamo veramente. Di per sé gli ha dato gli alberi da mangiare anche qui, non gli animali. Però il libro, questo qua. Quello che ha voluto il Papa. E dice anche che insomma, non si deve essere così preoccupati al punto di sentirsi in colpa se si uccide un animale, pensa probabilmente al maialino o all'agnello. Perché voi sapete che adesso la questione dell'agnello pasquale dà fastidio.

0: a coloro che vorrebbero, ai vegani. È per quello che io ho protestato anche in una predica dicendo che non è una bella cosa che si dica non la cena del Signore, ma la cena dell'agnello. Già c'è agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che è come dire che Dio si è messo a livello dell'agnello. È bello, per carità, è evangelico, lo so. Però no, non esageriamo, perché oggi la sensibilità nei confronti degli animali è cambiata rispetto al mondo antico. E direi che il cambiamento è stato un tantino esagerato. Purtroppo io guardo la televisione, perché cosa devo fare? Non c'è niente da fare, ho solo il martedì, devo occuparmi per il martedì, quando non so fare il martedì. Posso leggere libri, sì, certo, ho tante cose da fare, ma qualche volta guardo anche la televisione. E su Rete 4 c'è il grande trionfo degli animali. Insomma, discutevano se si ama. Gli animali li amiamo come i nostri figli? Questo era il problema di ieri, ho sentito ieri questo. E discutevano, no, con i nostri figli, no, io, ma non proprio, però quasi. Certo fanno parte della famiglia. E il figlio si ama in maniera diversa, però certo lui è parte della famiglia. E tra me pensavo, non tutti gli animali, no, ci sono anche i folli che vogliono gli animali esotici, eccetera, ma gli animali sono i cani e i gatti. Sono due animali che vivono. Infatti sono sempre cani e gatti quelli di cui si tratta. E sempre i più belli, i più graziosi, quelli che sono stati addirittura, come si dice lì, fatti nascere apposta, mescolando le razze, eccetera, perché diventino belli, carini. E notavo questo fatto. Vengono accarezzati, coccolati, tengono in braccia tutti contenti, tutti sorridono quando c'è l'animale, l'animale è bello, sofferente, eccetera. Poi c'è la pubblicità e nella pubblicità vengono presentati i bambini africani e i bambini africani sono il contrario degli animali, cioè ti fanno piangere, sono tutti malati, brutti, sofferenti. E allora io pensavo, ma allora noi perdiamo tempo e ore e spendiamo soldi per gli animali e Rete 4 mi presenta tutti i giorni, c'è una cosa sugli animali, che bisogna amarli, tenerli in cara, fanno parte della famiglia. Dopo però nella pubblicità c'è che ci sono anche i bambini dell'Africa che muoiono e quelli lì non è che fanno ribrezzo. Però si preferisce non guardarli perché non presentate dei bambini allegri e buoni, e belli, dicendo aiutateli a crescere questi bambini. Beh, non potremmo cambiare pubblicità e fare per i bambini africani dire che sono come i nostri animali, vale a dire presentarli allegri, contenti, belli, dicendo aiutate questi bambini a crescere. Mi domandavo, prenderebbero più soldi presentando il bambino che sta per morire, quello poverino che diventa cieco, quello con la pancia grossa, o se presentassero semplicemente dei bei bambini negri dicendo adottatone uno, dateci 5 anni, come li date per il vostro cane? Ecco. Riflettevo su questo, forse sono riflessioni stupide, può darsi, posso essere un vecchio rimbambito. E perché poi mi arrivano anche a casa tutte quelle cose che devo per forza mettere nel cestino, perché sebbene abbia un discreto stipendio non posso mandare a tutti quello che loro vorrebbero. Dove di nuovo c'è la stessa cosa. Ci sono i bambini malformati, quelli che devono scrivere con la bocca. Cioè, il bambino da aiutare deve suscitare la mia compassione, perché non siamo capaci di amare i bambini come bambini. Amiamo gli animali. Abbiamo gli animali perché ci divertono, sono belli, ci fanno male. E quelli lì, per quelli lì spendiamo subito i soldi senza pensarci, e questo è il punto. Gli compriamo le cose da mangiare. Per farci aiutare i bambini, quelli umani, devono farci vedere l'orrore delle loro sofferenze. C'è qualcosa che non funziona, ecco, è questo che io non riesco a spiegarmi bene, ma c'è qualcosa che di contraddittorio in tutto questo. È una civiltà, la nostra, che non si è accorta che l'animale è almeno alla pari del bambino. E che non puoi, che se tu prendi un animale e spendi dei soldi per lui, altrettanto devi fare per un bambino, perché anche un bambino posso sorridere. E se io fossi papa, direi che è peccato mortale prendere un animale e non dare la stessa somma che si spende per mangiare un animale, darla per un bambino che ha bisogno. Questo è un peccato che si deve confessare. E non si può fare la comunione la domenica se non si è capito questo. Io vorrei un papa che dice queste cose. Dopo può dire anche che gli omosessuali hanno diritto a una famiglia, questo l'ho spiegato domenica in chiesa, e mi fa molto piacere che abbia detto questo, anche se la parola famiglia non era la più opportuna. Ma non è questione di lingua. Ecco. Perché anche lì quello che rende felice l'uomo va sempre bene. Quando si tratta di lenire le sofferenze, tutto viene presentato in una maniera che spesso è ripugnante, oppure in una maniera che è un ricatto. Perché non siamo capaci di capire da soli, ripeto, che dobbiamo portare un po' di gioia anche nelle famiglie degli africani, specialmente di quelli che stanno là e che sono così onesti che non vengono qui a ricattarci con la minaccia di dire per colpa vostra annego, perché sotto sotto loro poveretti sono arrivati a questo, che devono ricattarci perché noi ci occupiamo di loro. Perché io penso che qualunque psichiatra potrebbe capire, loro scappano, vanno sull'affare, perché sanno che solo se fanno così verranno accolti. E è giusto anche non accoglierli, perché non devono stare qui, devono andare là. Ma perché vadano là, dobbiamo trattarli meglio degli animali. Ecco, questo, mentre non siamo capaci di farlo. Quindi vi chiedo scusa perché ho fatto un po' il moralista e forse lo sciocco. Io faccio fatica a sopportare questa umanizzazione dei cagnolini belli, che poi anche le povere bestie. Ecco, scegliamo le più belle, però per gli animali che è vero, gli animali poverini ci fanno pietà perché non sono capaci di aiutarsi da soli, ma anche i bambini piccoli non sono capaci di aiutarsi da soli. Perché lo capiamo per gli animali ma non lo capiamo per i bambini? Mi domando anche, ma questo è un problema grave, se l'eventuale eugenetica, cioè se c'è un bambino che prevedo che possa nascere malformato, se posso appena, e siamo nel periodo permesso, faccio l'aborto. Forse è anche giusto, perché se poi, quando nasce, lo devi mandare in un orfanotrofio e tenere in casa il cagnolino al posto del bambino, allora è meglio che fai l'aborto. Però capite che c'è una distorsione nel valutare i piccoli, nel valutare i nascituri, i nascenti, che dovrebbe essere studiata con attenzione dalla psicologia. Ecco. Cercherò di essere più corretto nel periodo futuro.
1: Il problema bambini, mi chiedo anche chi paga tutta quella pubblicità? C'è dentro qualche...
0: Sì, è diventata un'industria ormai.
1: Tutti quei soldi lì pagati per la pubblicità andrebbero...
0: No, ormai quella è diventata una professione, vale a dire, loro sanno benissimo che il 70%, se va il 30% alla fine. Ma è un modo per guadagnare. Siccome adesso non si fanno più cose materiali, il terziario significa fare queste cose qui.
1: È un lavoro.
0: Quindi è un lavoro. È un lavoro.
1: Ecco.
0: Ora, un mondo così, direi che non potrà andare avanti a lungo. Ecco, questo mi pare di capire. Con tutto ciò...
1: Volevo fare due domande.
0: Ah sì, scusi.
1: La prima domanda, l'Eden, quindi, che estensione aveva? Secondo loro, secondo questi esigenti, cioè da dove partire, dove andava, cioè figlio, frate, figlio.
0: Secondo me loro non so se riuscivano ad avere una... Cioè, tenga presente che anche tutte le mappe medievali che noi abbiamo non hanno il senso del... ignorano la distanza. Cioè, loro in una mappa... direi che l'idea della distanza cominciano ad averla alla fine del 400, e difatti quelle per esempio che ci sono in Vaticano sono già delle mappe dove abbastanza vengono rispettate le distanze. È la navigazione oceanica, secondo me, soprattutto dopo Colombo, che ci ha fatto capire queste cose. Probabilmente anche Marco Polo e compagni non avevano, al massimo contavano i giorni di cammino che avevano fatto, ma il chilometraggio preciso non se l'avevano. Nell'antichità si sforzavano di avere un'idea contando appunto i giorni di cammino che occorrevano. Quando però dovevano metterli sulla carta e immaginarli nella stesura scritta, facevano non riuscivano a percepire le distanze, forse i greci un po' di più, ma certamente il mondo mesopotamico no.
1: Poi lascio l'altro,
0: sì,
1: l'altro spunto, magari può anche rispondere via mail. Il linguaggio, come faceva a avere il linguaggio Adamo?
0: Ah, questo la Bibbia non lo spiega.
1: Cos'era il linguaggio?
0: Il linguaggio salta fuori nella Torre di Babele. Qualcuno dice che non se ne accorgono neanche di questa faccenda, lasciano correre che il linguaggio è normale. Come è normale il mangiare, no?
1: Quindi anche quando Dio disse,
0: sì,
1: che parole usava, che linguaggio usava, la prima parola chi l'ha detta? Adamo o Dio?
0: La prima parola dovrebbe averla detta Dio. No, la sua domanda è molto importante, sì. La capacità della parola di far esistere le cose pare che ci sia già in Egitto. Però anche lì non sappiamo quando, dove, come e perché è nata. Probabilmente loro l'hanno presa dall'Egitto e l'hanno presa dall'idea, almeno così si diceva una volta, dall'idea del faraone, del giudice. Cioè, dice colpevole quello che i romani facevano così. Ecco. Si può farlo col gesto, addirittura si può farlo con la parola. Questa idea della parola del giudizio, viva, muoia, ecco, che è quella del re, l'hanno spostata su Dio, dicendo è Dio il quale non ha neanche bisogno che ci sia un servitore con la spada che esegue, basta che lo dica e lo fa.
1: Il logos è questo? Il logos è la parola? Il logos?
0: Sì, il logos è il pensiero espresso. Cioè è la volontà emanata. La parola è semplicemente la sonorizzazione di una volontà mentale. Penso, eh?

gente, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: La musica, diciamo che per me è stato un po' un colpo di fulmine. Ho iniziato studiando chitarra, poi ho scoperto questo strumento e mi sono innamorato subito delle frequenze gravi.
1: Una cosa che faccio quando correggo gli esercizi è prendiamo in mano un pastello colorato e mettiamo in risalto l'errore e da lì parto per imparare proprio.
2: I genitori avevano questa passione della

0: convivialità in casa, avevano messo all'interno della casa questo angolo bar. È stato praticamente il trampolino di lancio per quello che era una sorta di palco. Ho cominciato 21 anni a Milano e mi sono trovato in una situazione dietro al bancone che ho detto: ma che figo, ho gente che si siede al banco, mi guarda e sta attenta a quello che faccio e a quello che dico.
1: I ragazzi sono sempre molto severi con loro stessi, cioè iniziano, prendono la penna rossa, quindi vedono proprio l'errore come sì, un aspetto sempre in negativo. Invece no, anzi, ben vengano gli errori.
2: Dopo il liceo ero indeciso su che strada prendere e ho fatto un anno di farmacia. E poi ho deciso di invece seguire la strada del musicista e mi sono iscritto in conservatorio. Appena ho sentito le frequenze gravi, ho cominciato a vibrare con loro.
0: Ci sono dei margini di errore infiniti in un drink. Nel margine di errore abbiamo riscoperto che in realtà basta poco per cambiare il drink e per far sì che questo drink, nonostante il nome sia lo stesso, sia completamente diverso.
1: A livello ortografico si legge davvero di tutto. L'utero. Anziché Lutero. Si parlava di Parigi e si diceva che la densità di popolazione al di fuori della città di Parigi fosse come un deserto. E loro mi hanno messo proprio Parigi, al di fuori di Parigi mi hanno messo questo deserto con tanto di cammelli che camminavano.
2: Purtroppo non dipende dal numero di note, il numero di sbagli possibili. Le frequenze gravi sono alla base dell'armonia, quindi costruiscono gli accordi, le note che io suono spesso equivalgono alle fondamentali degli accordi. Quindi se io sbaglio una fondamentale è molto più grave che sbagliare una nota al canto. Perché? Perché tutta la struttura viene giù. I cosiddetti sbagli succedono, accadono sul palco per emozione, per distrazione, può capitare di tutto. Quello che penso io è che da uno sbaglio si può creare qualcos'altro.
1: Ho proprio questa idea in testa che l'errore sia qualcosa di positivo. Devi essere, secondo me, bravo e trovare un giusto equilibrio nella correzione dell'errore.
0: Matematica è 1 più 1 uguale 2. Nel drink 1 più 1 non è mai uguale 2. Anche lo stesso Negroni sbagliato, ma è uno sbaglio nello sbaglio, che però ha creato un must.
2: Nel jazz c'è un po' più di libertà, l'errore rimane, però puoi andare in una direzione musicale differente, puoi arricchire il tuo errore.
1: Io mi ricordo che all'inizio della mia carriera io ero terrorizzata dallo sbagliare, invece poi ti rendi conto che davvero, così come tu devi accettare lo sbaglio dei ragazzi, allo stesso tempo devi essere anche il più onesta possibile.
0: Ho fatto uno sbagliato o l'ho sbagliato? Sì, lui voleva assaggiare una variante di un americano. Avevo una birra rossa ma non l'ho vista. Cioè, l'ho girata così, lui mi ha guardato e mi fa: e questo? E gli ho detto: un Negroni maltato.
1: Io sono molto autocritica con me stessa, cioè sono sempre pronta a mettermi in discussione. Per cui come colore ti direi un azzurrino, sì, non il rosso. Ci credo davvero che dallo sbaglio uno possa imparare.
0: Alla fine io dico sempre che è il regalo della felicità, cioè io sono il farmacista della felicità. Nel bicchiere c'è un po' tutto, perché storicamente anche trattati di pace sono stati firmati all'interno di un locale davanti a un cocktail martini.

Si fa spesso, si riarrangiano gli sbagli e gli errori che possiamo suonare sullo strumento, quindi secondo me è una lezione anche che poi trasponi sulla vita.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

ci sono davanti. Sì. Yeah! Le tue labbra sono un grosso richiamo per me che ti amo. Certo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Intanto, buona Pasqua a tutti. In colla trasmissione la parlerà naturalmente la Pasqua con i proverbi e con tutto il resto. Mandom in fila e guardom i santi della settimana, così se sum regulà a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. In co, per esempio, che è la Pasqua, che la fum a chi gano un Pasqua, se è una donna Pasquale, Pasquino, insomma tutti quei che ha il nome che tira il nome della Pasqua. Auguri, auguri di buon onomastico. Domani invece è lunedì dell'Angelo. Me tiro via un tocchetto, tiro via amiche e che resta l'angelo, grazie e auguri. Martedì, Santo Secondo Martire. Mercoledì, Sant'Amedeo. Giovedì, che è l'ultimo de del mese de mars, le San Beniamino Martire. Poi fungirà il lunari e salta fuori che venerdì, prende april, le Sant'Ugo Vescovo. Sabato invece che in un du, le San Francesco di Paola. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta in un che go appena dit. E attenzione, venerdì, l'el prim d'aprile, insomma, stum in campana per mia fasse ciapà all'am, perché, insomma, al prim d'aprile si usa così, il pesce di aprile. Dopo i santi della settimana, Vardum se che delle sagre delle fere, a Capella Canton, alla Fontana de Casal Maggiore, a Santa Maria della Cruz, perché yendo a gay santuari della Madonna. Ma siccome l'è stata spostata, perché come avevo detto la settimana passata, quant è il venerdì santo, il viene al 25 di marzo, se festeggia mia poi la Madonna annunciata, ma la se festeggia istan per esempio al 4 d'aprile, perché la viene spostata appunto a lunedì 4 d'aprile. Naturalmente per Pasqua c'è una meccia dei proverbi, quel che non altro conosce un pensiero di tutti, c'è mia Pasqua senza frasca. Cosa vuol dire? Vuol dire che la primavera la gavella cominciata a scaldare e poi usesei e le piante le comincia a buttare, e naturalmente non esiste una Pasqua senza che gli alberi buttino le foglie. Trista che la Pasqua che gamia la frasca. Significa che la stagione è stata pessima e che nonostante l'epoca avanzata, tutti i vegetali sono in ritardo rispetto al loro normale ciclo vitale. Me che i proverbi che sono tre che i leggi in quel libretto che ha fatto Luciano D'Acquati tanti anni fa, che io presentato tra l'altro insieme, che le proprie intitolà Che mia Pasqua senza frasca, preghiere, tradizioni, usanze, poesie, proverbi e ricette cremonesi del periodo pasquale. And è a Cremona Book, le de fianca al Turas e il Truari a Mochel Librecchi. E Pasqua, Pasquin, Pasquetta, Ghede Spetane, Nacaretta, chi si tratta del Pioer? Spero che succeda mia. N'alter dei proverbi, mor più se agnei a Pasqua che pegure in tell'an. Che il proverbi chi le anche abbastanza bel, per esempio, Pasqua alta, Pasqua bassa, in deos. El mal el passa, cioè cosa vuol dire? Che ormai la primavera è arrivata, è il sole belle caldin e aiuta a guarire un po' di acciacchi invernali. Beat el corp che li è mager a Pasqua, beato il corpo che è magro a Pasqua, vuol dire che la persona ha osservato il digiuno o quantomeno il mangiar di magro durante la quaresima. Una volta era un periodo duro, i negozi non potevano vendere cibi grassi, erano proibite le nozze, come pure le effusioni anche fra coniugi, ed erano vietate la caccia, i giochi e i divertimenti. Poi ha capito che l'era mia giusta, il Signore è il gare mio urit, che le robe chi. E allora la quaresima la si fa de mager, ma de mager de mangiare, ecco insomma. E adesso, come ho la tradizione,

L'è arrivata la posta della Franca, come tutti i Natali e tutte le Pasque. La Franca le ne manda la sua poesia per fare tanti, tanti auguri a tutti, perché lettera l'alter, lei in una lettera dei tanti auguri. Come sempre, i miei auguri vanno a te in primis, poi alla tua famiglia, a tua sorella.

sorella, i nipoti, ai figli, eccetera, alla Luisa e a tutta la sua bella tribù, agli amici del Zac e a quelli del dialetto domenicale, e infine, come sempre, e non poteva non mancare, ai miei alunni di De Rovere, Bordolano, Bagnara e Cremona, gli elementari de San Bernard, che ancora mi ricordano e li porto tutti nel cuore. In modo particolare a Giorgio. Giorgio, perché el va a salutarla, anche quando l'avevamo fuori de messa lei a San Bernard, e lui el va a salutarla. Un abbraccio particolare, la disse al mio scolaro più affezionato. Grazie a te per tutte le attenzioni che mi ricevi. Franca, le perché te sei brava, tutte le che le. E buona Pasqua a tutti, Franca con Giacinto e i figli. E la poesia che la Franca l'ha scritta perché la Pasqua chi la comincia dalla greppia alla cruz, cioè la comincia dal Nadal, praticamente la vita di Gesù, dalla greppia alla cruz. Ier Nadal, in del scur della notte, in del fret della terra e in del cor deom, genasit a Betlem el bambin, Giuseppe e Maria, il indore in zenoc, du pastor, povera gente, i si incanta, vesen gempegurin barbelent, en bo e nasenen, cul fiat, i scalda el picinin, ma ecco na luce in del ciel, l'ena stela, che sura la greppia piena de paia, che par or, la disegna na cruz. In co, Venerdì Santo, cioè ier de là. Da sola notte, en picchette soldat, el fa la guardia al sepulcher, en du a quel bambin fat om, inciudat sul lende na cruz, massad men ladron, el gadat la sua vita per salvar il mond. Adesso el dorma el son della morte. Dopo i troni, lampesse, in gran temporal e in terremot che squassava la terra, si despert pian pianente ti inigui, e là, in del ciel, sura il calvari, si impissa una stela che se la terra indormenta, la disegna una cruz. E la mocche la stela, che in de lontan de Nadal, la sera impisada sura la greppia del bambino a Betlem, in co domenica, in quel mont, se leverà el sul della resurrezion, el sepulcher ad es levot, e lui, el signor, viv, el trionfa.

Grazie Franca, grazie a una volta a nom de tutti che del dialetto, al nom de tutti che del Jack, che te hanno nominato, insomma, in della lettera che te hanno mandato, e grazie de che la bella poesia chi che praticamente è la vita di Gesù, dalla greppia alla croce. E adesso leggiamo un po' di poesie, per esempio chi che ne è una bella che l'è stata mandata al canton del dialetto di Luciano quante la fiva alla radio da Vittorio Politi, le raion di Stein Lombard, che le morte dopo un qualde che gli va scritto che le rime chi se ved gira la gente col vestin nov con una gran voia de mangian qualov setati in se l'erbetta in mesa un prat col sul in faccia che se mai comprat se sent che vergot che fa piacer se gusta tut anche un tuchel de pan e se met de parte i dispiacer nel noster cor se sent un puce bon perché in co l'è la festa di cristian in co le Pasqua de Resurrezione.

E adesso De Gino Olzi, Pasqua d'April, vabbè che le amo Pasqua de Mars perché le Pasqua bassa istan, perché l'aprile comincia venerdì che ven. Pasqua d'April. Che fischia in stamattina all'unca al fos, che belle fore i fiur de spin bargnol, ier sera i brocchi eramo sec, e in de notte i se vestid de nof. Anche i sales i gafore i suo buton, e se sente per tut udur de viola. E il vent e il suna in deli fruschi de muron, e il gena pel de bis in dem macion. E il pastor e il gaimbrase il pegurin, ali peguri e il gabele tolla lana. La campagna la se stima col suo verde, e anche l'asen e il se cambia tutto il pel. La cavalla la respa con il fer, perché che se sluntana il puledrin. La ciosa l'attacca liti con il gat, per paura che il ghiacciapa i pulesin. La sposa la porta fuori al suo putel, e la ghinsegna fa i prim passetin. La gatta la scavalca la finestra, la porta in buca, un di nuelin. Li duni li fai mester de Pasqua, li lustra il ram, li lava tutti i veder, i regassi sgura la cadena e in peperterra i curi in se la strada. La rondana la curi in ansi in dre sutta la grunda a prepararsi il gnal e in del prat la trova l'erba secca e lavato la molta in del canal. Bruntula in lontananza en temporal, ma la terra le mie spaventata, la spita pena l'acqua e la sumensa, e la vedlura che maduri il gran. Stamattina i desliga li campani, e il Signor le mort ma le risuscitat, se slunga la giornata, ven mai sera, se rinnova tutto il mont, le Pasqua de primavera.

Io adesso ti mando un saluto alla Tina Ardigò. Ciao Tina, buona Pasqua. Buona Pasqua anche per te. La cascherina poesia che la comincia è il Venerdì Santo, ma l'è intitolata Le Pasqua. La sera del Venerdì Santo è il paese al ghetto e quanta alla via Crucis del Signor per ricordare il suo dolor. Li finestri e vendubadi con fiure, querti ricamadi, va la gente a confessasse l'anima. Ben la olnetasse. Li cruci incesa e querciadi, li campani e ligadi, per tride li resta muti, i segnaroi e vot tutti. Ma po' Pasqua le rivada, la campana desligada fa finì la gran passion, iuc bagnat per tradizion. È il parol della pulenta, l'elusent, e l'elusenta la cadena, e la sgurada i regas della contrada. E cos'è, i se guadagnat, en qual uet ben piturat, con la carta colorata, preparat da nona ciada. Con li brasi e il tripè, in selus e il de indre, la gafalla sia giudita, na gran torta margherita. Me pupà, capelli in testa, col vestì bel della festa, senza vighe tanta fressa, e il s'innavia per la messa. Per gli stradi, moviment. Buona Pasqua, dis la gente, fela bene in allegria, in salute e in armonia.

E adesso, dalla Magda Bodini, Risort le han per te. E questo qui è il dialetto della città, che fino adesso è legito del dialetto rustico. Vesena la finestra, un po' scondida, vers mezzanotte, su statta inorecida, perché volevi sentere le campane. E ecco, finalmente, che le lontane, confuse col cincel che fa i motor, le dis al mont, risort, se gel signor. Me goscultate un po' con commotion il gran avis della resurrezione, da che la cara vus che tu calcor, perché del noster pader dis l'amor. Gares vorrei fermare per un momento la corsa di sti om sen inferment per dire «Sculta, sculta come me, perché il Signor risort le han per te».

0: Adesso i me dischi che de fa un po' da reclam e poi se sentum per la seconda parte. A reclam.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dunque, in della trasmissione passata, le mie che mi si è smentegate, però che state un po' de problemini di registrazione, e gomia fat gli auguri de buon compleanno a Gigi Manfredini, perché al 21 è sgares compit 81 anni. E allora voi fala in co gli auguri, cos'è per ricordare il nostro Gigi, e go tira fuori delle registrazioni, quante film delle serate con il gruppo dialettale El Zac, che sta qui per esempio, è stata fatta il 3 de giugno del 1989 in della Sala Rodi per il comitato dei pensionati, e sentum anche proprio la presentazione che sta fatta in teatro, e la composizione ma ascoltum la registrazione.
2: Una delle sue composizioni dedicate alla Ciadin, con una delle sue Ciadin, la Ciadin e il femminismo.
3: La Ciadin, che è veciola e è piena di rumatic, è per lei una sfrissa sola quanto il tempo il fa lunatic. Fin de os della basiola che si fula le giunturi, come rodi de carriola, sutti duri, quan gli duri. Non al fatto delle vasse, su dall'edla intacaliti, quanto il tempo il vol cambiasse, picche sfrisse reumi e triti, le lava così a sfugasse dalla solita vesina, che seguito a lamentasse anche a lei de veciolina. Ma avesò della pulera, anse veci tarucenti, gli essen primi qua se c'era, e che otri en dormenti. Te ti do con la garnera, per chiuntasse sui suoi guai, li seccata codelera. Veni, Cocchi, Duron e Cai. In eciamo affortunati, magnan del cansum né dell'uf, se tant'en sun c'è scampati, ma fu un fatica tira al buff, vena coche li bugati in gubon e li sarrioli, vena coli scurriatati de quan sermo mofioli, des per fa della bugada, che per bisogno di due pralas e nuciomme sa giornata slavaccia con ellisias, da sfiandrela in vedriada, la semet vunta e besunta, e il soffatto fin sugada, ven fa roba belle pronta, sun cem propi docuiuni, tutta desghe d'utumatic, varda un po' per gli otri duni, come a tulle più se pratic, lavatun che è fin buni de sgurateci e paroli, che per sé cadesche suni, denti indeli già saroli, le pelten che la padella la sgiuraon con la sener, manca resta dessa anch'ela, dessa invede tutti i sener, più nel poso va la sedela, per pulente e per fuiada, u curpe brasse canela, garesonano la giada, e spassetone, masenin, grataroli e lavatrici, adesli a sé pirlan pirlin, Rai TV, lucidatrici e pugnatin col sifulin, appena il brutto leva il buio, assura il fod e un fornelin che il fugattante fa nensui. Se do proprio finianisà, per pisar fo sotto il parol, che sciuppettin che tric e trac il fa sen fo finché se vol, da tiraman, ma chi va attacca, attacca e brocche, stroppe e bruchei, a fa la legna con il sam e con sen fa fin deputei. Se me peu la pulentera pussa al fuoco in del camin, peu ni son quan venzo sera, el disse il ben con i resin, nella stalla tutta intera, bergamin, paesane o acchi, al calor della lettera, gente, besti, tacchi, tacchi. Des la sera, televisione, des la sera, carosello, e per scultà di macaron che fa reclamano al birello. per senter di che è prambon scultè che sto tra in vin, se come i pesti e so i neon e conservati marubin. Per senter di tenive net, sgureve ben custe savon, cuse per dir con po respet, su una ripeme gen del bon, né de cagnus né de maquet, ma sarì penal vetuca cuse belli de maledet de stala con tante bucca. Camai, caddisi, chi ghe che tegna il galliciosi pulesin, chi va mosce pala legni in su la socca con rampin, chi uricca da sgevegna dremurona fa la voia, l'un li resia fa culmegna d'erbaresa, se sì, che oia. Ma chi ghe bon peste mestir, a genun li pretesi, dunei nadrotte cavaler, poli roi oc faravesi, es un ben non quanti penser, or pulere masulera, onfio i catenia doer, alle dura sta in delera, cara lei la mevesina, ghe più amor per la campagna, penisem vostra in casina va sempre da compagna, me la donna cittadina, vol la donna paesana, fanca lei la siuretina, e l'aura pete ta stemana, e cos'è ste modernini, che li ol dientà impiegati, che vol fa li cittadini ben vestiti e mei pagati, che li vanno ai ufficini, che vol fa li petteneri, chi vol pe le vagalini, li se sente li granciori, ben vestiti ma sciuretti, ma se gois proprio in città su tanin patai braghetti che per dire la verità, gli era curti e cose stretti che me godit, a e pran puarini onde tutti ste puaretti, li gagnan sotto al sosuchin. Ma mia tutti è scappati, agois certi sultani lunghi lunghi e tasfrasati ste puiani, e po fide che scepadi a scumensia fin dai galon, ma che ref per l'ingipadi sarà il don secar del bon? Parlo mennian d'enda poi bagni, a mennian che me l'insugni, e cuse scarsa al mare i pagni, da quercia gnalli vergugni. Ma se mai visto tanti intengagni, tutti vesti cui ciaparin, ni mi ha mai visto vesti compagni chi te favetta anche all'uin. Sotto al sole accolegati come i bischi fali mudi, tutti, putti o maridadi, cossi, pansi e ciapi nudi, bruti slandri svergugnati, ma avesse strini ben armomme allenati, zaspenati, tutti i murson del Cicerone. Li se stimma me li gatti, l'urli guida l'uttumobil, li volpe sgurappugnati, caten insomma le mia nobil, ne li volen da insavati, ma vi perrucche e vesti no. E po' disi, sun cemmati andà col dita tastalov, dis la duna modernina, me voi con l'om la parità, ma che lengua pran latina, in te per te te libertà d'esser libera cittadina de fa strabuc o vigen fiol, ma che tola ne resina, ed è vil quant e ma se vol. Quanti robi se cambiati, e come il cesso mo in delort, come indres un cen restati da questi duni in minisiort, li somani e delicati, senza siduli né sciapin, ben vestiti e profumati, ma li tabacca me fachin. Dis la diva li trattata in mudandini in sel giornal, me voi l'om, brutta sfacciata, ma des putei gnana pensai, dis che l'otra spudurata, voi mia tolom, ma voi putei. Cad vo veder la mecciada che è automatica anche quei? Femminismo poi la chiama, perché messa soi, vesina, so mia stata mina mamma, mia duna, la giadina, femminismo, custe brama de vibraghi e mia sutani, femminismo, ma che sama de sarduni, mande arani.
0: Ecco, questa qui l'era la us de Gigi in una serata che un fat consunto mal 3 de giugno 27 anni fa, infatti l'era il 3 de giugno dell'89 in sala Rodi per il comitato pensionati. E adesso batti un po' cassa, però altre spendigna nenghel, però adesso che è de falla

sindacale del gruppo dialettale ZA. Quando fa la denuncia dei redditi, che dice a chi ho la saga è il tocink per mila, voi la saga la ZAC, dame il numero del codice fiscale. Allora, 93 00 55 00 199. Dopo ver ripetiamo prima della fin, intanto ricordiamo se che lì è smialenna matita una birra in tutto il decarta che le scrivi e quando fa la denuncia dei redditi che dici è il mecin per mille che il doa che è del ZAC, perché se no di chi un po' sento un pugnanca a parlare in dialetto. E gli appena sentite Gigi in del show in del dialetto con la ciadin e il femminismo. Donca lunedì l'era è il prim de primavera e meghi golegite un po' di poesie domenica passata, ma cominciamo, cioè adesso leggiamo quei due che sta qui per esempio di Alfredo Carubelli, l'è pubblicata in sul suo libro Storie e ritratti. La primavera, la primavera l'enfior de stagion oppure disum le na stagion in fior, in tutto il corp sentin bisigulen, sentin asmania dos che ve turmenta, le primavera get giustificat, get de compatite perdonat. Scolteme me, e invece de sta in ca a fan qual mesterolo a lisenà, c'apè la bicicletta e de in campagna, e userve con tutta la tensione i gran miracoli fat dalla natura che i pol compisse numa in ste stagion. Le tette risvegliasse a vita nuova, le gemme in cima ai ram, le fuiuline, l'erbetta appena nata, tenerina, den vert tant delicat, e piccoline che tante viole e tante margherite, non ti scordar di me, e fior de spen, e po del bon furment che pieni camp, el mont, el vedari, l'en gran giardin, che i gri che fa cri cri, tante far fale e mes de cavalette de palpogne e poche i galavron, ste attenti che i spons e che rampega gelle gatamogne, gen qual ragnet che fa la ragnatela per catturà un inset de divurà, gheiave laurente insieme ai fior, i cerca la pastura per il mel, le vespe, le sigale canterine, indaffarade in terra le formiche e fastidiose musche sensaline. Non dada de profum che te stordis, la fa capì che muscin vesen che compagna i tanti alter bis e dà vitalità a ste bel giardin. Da qual luserta che se scalda al sul, le rane cince lune in della lanca e i bisraner purtroppo che anche lur e appena una qualduna le si incanta, wop, in den bucon i la divura, i traditur, e le lumaghe pena rotte il gus che cerca un po' d'erbetta da mangià, na lansa che la ga cambia la vesta, na topa che ga fora appena al mus, dalla sotana tame alla finestra. Col soffri fri ghe tante rondanine e ghe sturlene i merli che si fula col so cantà gentil ghe i rusignoi e tanti pui al sul che se rapula col so cip cip ghe tanti passaren e in alt per aria quasi attacca al sul le lodule le domina il giardin. Gennico il deputé in mesa al prat, quai deni gioga a tegna a scondalegor, alteri gioga a circulen fra fra, gli etti in peperterra i vuse, i canta, chi fa massedde margherite viole. Vorrei fermai, sarei proprio un peccato, ste bei putei content d'essere al sul, content d'essere al mont e d'essere na. Insieme a Narzenil, che dove cioi, che se setat per ciapa un po' de fiat, gli osserva attentamente tutti sti fioi, che curre vusa tame scalmanat, i rit perché i putei in allegria, ma in cor i pians perché la gioventù ormai da tanti anni scappata via, du lagrimoni in sulle golte amar, en qual sangiut, en tira su col nas, finché un putel arrivat vesena lur per catasse la bala den compagno il vusa no

0: Ona, cosa fè? Perché piansi in deste de così seren? La us del neuden, la rombling cant, i due cioi, i gana reaction, gli amia pe fiac, i salti in pede scat. Maria, el disse Ernest, e il garegion, pianser in primavera l'è damat. Perciò, me tu mi guai in den canton, corum in mesi pratan canualter, giugum insieme a lur fine stasera, le la stagion che porta insieme ai fiur, è un po' de giuventù.
1: La primavera.

0: E a proposito di ruba cuori in primavera, voi leggive dal liber El Nastaren Rus della Uliana Signorini, Le Randè de Primavera. Le Randè de Primavera e me, più tela credivi de giugà, profumava la terra, le piante ire in vigor, l'erba nuela la dindulava al vent marsulen, birichine legger. L'era ndè de primavera, e me putela ben go urit e go credit, cos'è putel te sen nasit. Vardi i toc, la tobucchina, e te me paret na puina, e con te puina viva me vuoi giugà. Pians mia, te me fai mal, la tua mamma ades la tenina. L'era ndè de primavera, go sbagliat, go udiat, go patit, ma to urit, to mi abbandonat. Adeste fo indormentà, e quan non te sarè diventat, te chiuntarò d'un brut temporal che nigulò de primavera all'improvvis, e il ciel della me vita e il gas curit. I fiur, le rondane, la terra ga pianzit per me putela, che i soan più sebei ga tradit. L'era ndè de primavera e con le viole te, violetta profumata, te set denter de me sbucciata. E con che la bella poesia chi della Uliana in me facendo la par della che goide che con finita anche in co, eh?
1: La bella lava al fosso, ravanè.
0: Ed è chi mi la sigla che intanto che parlavi.
1: Anche al mare. La bella.
0: Discultat, e adesso parlon come mangio, quater bagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione qui l'è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Oh, voi ricordate, mo è il nostro numero di codice fiscale per via del 5 per 1000, quando fa il 730, quando la denuncia di reddito, che dici, il mio 5 per 1000 voi dare che è del ZAC, lui gli dirà, è il codice fiscale, pronto, 93 00 55 00 c'è 99. Intanto vi ringrazio in anticipo a nome di tutti noalter del Zac e a nome anche del dialetto. Mi adesso vi saluti, vi do appuntamento a domenica che viene. Mi raccomandi, gente, parlon come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo e un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce sul Calvario per noi. Gesù, tutto piegato nel corpo e nell'anima, prese su di sé la croce. La spalla, carica dell'enorme fardello, gli doleva e gli bruciava. Il Figlio di Dio si carica della croce e la porta al posto nostro. Come una madre che per donare la vita al figlio accetta di morire al suo posto. La sostituzione vicaria è il culmine dell'amore. Per questo Gesù aveva potuto dire ai discepoli: «Prendete il mio giogo sopra di voi». Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero. La maggior parte del peso, infatti, se l'è addossata lui. Dalla sua bocca non esce una sola parola di lamento. Durante l'erta salita cade più volte sotto un fardello che non ha più la forza di sopportare. Eppure si rialza e riprende il cammino. I soldati, vedendo che avrebbero impiegato troppo tempo a raggiungere la vetta della collina, cercano qualcuno che possa aiutare Gesù. Allora, scrive l'Evangelista Marco, costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Simone di Cirene è di buon umore. Quest'anno si prevede un buon raccolto. Incrocia, per sbaglio, il lugubre corteo. Neanche ha il tempo di rendersene conto e si trova sulle spalle la croce. I soldati lo minacciano. Lui non capisce più niente. Gli arriva una frustata, un calcio. Solo per un istante incontra lo sguardo grato di Gesù. Poi sente solo il peso della croce, le bestemmie delle guardie, i pianti delle donne. Gesù porta da solo la croce per liberarci dal peccato.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Tricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ecco, ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove ecco, a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che ecco, sono ospiti della Major Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre questa locanda della Fraternità proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' ecco, la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste ecco per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche ecco, al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, ecco, come diocesi, come Caritas chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Ecco, grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, ecco, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, ecco, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio ecco da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, ecco, una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi ecco, questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma ecco che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, allora per una 30ina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, ecco, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare ecco, delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Ecco quello che ci teniamo come Caritas a sviluppare nelle persone che incontriamo, ecco, a dargli un po' di stima e a far sì che ecco, riprendano un po' la vita in mano per ecco, costruire il proprio futuro pieno, ecco, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche ecco, degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi ecco questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, ecco, sono piccole sempre in realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
0: Con con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: La parola del giorno. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'altopiano, scese ad Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo, e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: «Ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio». Rispose loro Gesù: «Adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi, è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo».
2: Sopportare è più di avere pazienza, è portare sulle spalle, portare il peso delle tribolazioni. E anche la vita del cristiano ha dei momenti così, ma Gesù ci dice: abbiate coraggio in quel momento, io ho vinto, anche voi sarete vincitori. Questa prima parola ci illumina per andare nei momenti più difficili della vita, quei momenti che anche ci fanno soffrire. Affidare al Signore qualcosa, affidare al Signore questo momento difficile, affidare al Signore me stesso, affidare al Signore i nostri fedeli, noi, sacerdoti, vescovi, affidare al Signore le nostre famiglie, i nostri amici e dirle al Signore: ma prenditi cura di questi, sono i tuoi. È una preghiera che non sempre noi la facciamo, la preghiera di affidamento. Signore, ti affido questo, porta la tua avanti. È una bella preghiera cristiana, è l'atteggiamento della fiducia nel potere del Signore, anche nella tenerezza del Signore che è Padre. 3 parole: tribolazioni, affidamento e pace. Nella vita dobbiamo andare strade di tribolazione, ma è la legge della vita. Ma in quei momenti affidarsi al Signore, e Lui ci risponde con la pace. Questo Signore che è Padre ci ama tanto e mai delude.

0: Di RCN presentiamo
1: l'utile e il dilettevole,
2: cose da fare e cose da sapere.
1: La stanza da bagno, storia e arredamento di Gloriana Ducrot e Giovanna Lietti.
2: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Paladini.

Dai primordi della civiltà ai giorni nostri, la storia dell'uomo occidentale ha alternato periodi di grande e spesso ambiguo fervore igienista a fasi di totale noncuranza per la cura e la salute del proprio corpo, nell'illusione, forse, che questo potesse in qualche modo garantirgli l'auspicata salvezza dell'anima. Vedremo attraverso i secoli la storia della stanza da bagno.

Il bagno è la stanza più privata della casa, quella dove dovremmo sentirci maggiormente a nostro agio e rilassarci nel rapporto con il nostro corpo. Eppure a volte è lo spazio più piccolo, più trascurato. Cerchiamo, a grandi linee, di ripercorrerne la storia per scoprire le origini di tanta severità di costume e anche qualche buona ragione e illustre precedente per invertire questa opinabile tendenza. Gli antichi egizi facevano il bagno nel Nilo o in alternativa ricorrevano agli unguenti profumati. Minosse, nel palazzo di Cnosso, superò se stesso e la sua epoca con un ingegnoso sistema di vasche e cisterne collegate da tubi di terracotta. Per secoli non se ne videro di migliori. Gli ateniesi facevano il bagno solo dopo le gare di atletica e l'acqua, ahimè, era invariabilmente fredda. Qualche secolo più tardi i romani, quelli antichi, fecero del comfort e dei piaceri estetici un target da perseguire a tempo pieno. Fondendo la nuova coscienza sociale con la loro notevole abilità tecnica, consideravano un salto pomeridiano alle terme una vera e propria attività, rallegrata da piaceri mondani. L'acqua proveniva attraverso una complessa rete di acquedotti e tubazioni da sorgenti calde oppure veniva scaldata da immensi fuochi allestiti allo scopo sotto le piastrelle di terracotta delle piscine. Gli imperatori Caracalla e Diocleziano costruirono immensi edifici che ospitavano migliaia di bagnanti, ma anche negozi, librerie e persino musei. L'idea era proprio quella della mens sana in corpore sano.

0: Mentre i primi cristiani cercano di scongiurare la collera divina contro tanta lascivia, l'inopinato arrivo dei barbari che misero a sacco la città nel 476 inaugurò secoli e secoli in cui l'Europa andò in giro senza lavarsi mai. Nel frattempo però il lusso termale stava raggiungendo lo zenith a Costantinopoli, augusta sede dell'Impero Romano d'Oriente. E quando anche qui arrivarono proditoriamente gli invasori, sotto forma di turchi, siamo ormai intorno all'anno 1000, questi erano molto più civilizzati delle orde germaniche che avevano invaso l'Europa occidentale qualche secolo prima. Anzi, erano più che noti per i loro bagni di vapore. All'Occidente furono i crociati di ritorno dalla Terra Santa, dove tra una battaglia e l'altra trovavano evidentemente il tempo di lavarsi, a riportare in Europa occidentale il gusto del bagno caldo. Tuttavia, la cristianità attraversò il Medioevo senza progressi significativi in questo campo. Semmai, nei castelli feudali ci si lavava faccia e mani prima di mangiare, con acqua di rose e altre raffinatezze. E poiché questo rito divenne sinonimo di buon pasto, finì per diffondersi come un codice d'onore.
1: Fare un vero bagno e lavarsi tutto il corpo rimaneva comunque, nonostante i crociati, un fatto d'eccezione, praticato più nei monasteri che alle corti dei re. Quando alla fine di quegli anni bui furono inaugurati nelle città più importanti i primi bagni turchi, questi divennero in breve tempo il principale luogo di ritrovo delle prostitute. La chiesa riuscì a farli chiudere, i bagni erano in effetti ricettacolo di varie malattie, ma questo atteggiamento della chiesa caratterizzò tutto il Medioevo, come se la pulizia del corpo potesse in qualche modo contrastare quella dell'anima. Ancora nell'età elisabettiana in Europa si votavano i vasi da notte dalla finestra, facendo precedere questo gesto da un opportuno grido d'allerta. La corte di Luigi XIV a Versailles è universalmente riconosciuta per aver rivoluzionato i costumi del mondo occidentale. L'arte, la letteratura e l'artigianato conobbero straordinari splendori. Ma mentre il cerimoniale di corte imponeva improbabili rituali e lussuosissimi abbigliamenti per ogni occasione, gli standard di pulizia restavano ancora medievali.
0: Nel 1655 l'igienista Teofrasto Renaudot sentenziava che, tranne nei casi prescritti dal medico, il bagno non soltanto è superfluo ma dannosissimo. E nel rispetto di tale teoria, la brocca e la bacinella con cui 100 anni dopo si lavava Maria Antonietta raggiungevano complessivamente 25 cm di altezza, una vera miniatura. Fu solo nell'Ottocento che il piacere delle comodità domestiche e l'arredo cessarono di essere un lusso e divennero un affare. La rivoluzione industriale, che portò tanta miseria e tanta sporcizia nei sovraffollati quartieri abitati dagli operai, le vasche da bagno erano quasi sconosciute, le epidemie un fatto quotidiano, diede invece il là definitivo a un cambiamento di costume nelle case della classe emergente, cioè la borghesia. Le abitazioni più chic annoveravano uno o più gabinetti da toeletta, dove si raccomandava di sistemare vasi di fiori sopra piccoli piedistalli. Ma dovete trascorrere ancora qualche decina di anni prima che si diffondessero le vasche da bagno e l'uso del sapone.

il Parlamento inglese discusse di pubblica igiene per la prima volta nel 1840, quando le acque di scolo raggiunsero nel Tamigi livelli insopportabili. Fu in questo periodo che si incominciarono a costruire i primi bagni pubblici. Il prezzo d'ingresso era modesto. Frequentarli divenne quasi un dovere o comunque un modo per migliorare la propria condizione sociale e la propria mente. Ma sarebbe azzardato sostenere che la pulizia del corpo fosse poi così diffusa. Nel 1860, per esempio, i migliori alberghi di New York fornivano l'acqua solo per lavarsi faccia e mani. E fino al 1850 le latrine sul retro dei cortili erano all'ordine del giorno, anche nelle case più eleganti.

In bizzarro contrasto con la sua storia, l'uomo del XX secolo crede di essere la più pulita delle creature terrestri. I progressi della tecnologia e della produzione di massa giocano agli inizi del nostro secolo un ruolo sempre più importante nell'organizzazione della vita domestica. Nel 1910 nasce la prima manifattura a bassi costi di vasche da bagno in ferro smaltato. Hollywood e i suoi divi aprono la strada all'idea di bagno come luogo di lusso e di lussuria. Produttori e registi scatenano le loro fantasie e gli industriali li seguono. In anni recenti, a dispetto di un repertorio di luoghi per la seduzione che vanno dai vulcani ai sottomarini, la stanza da bagno viene comunque scelta da James Bond nel film Una cascata di diamanti per far soccombere al proprio charme la malcapitata di turno.

Al giorno d'oggi gli standard qualitativi del mercato offrono al sibarita ogni opportunità di indulgenza, eppure spesso la tradizione di secoli di oscurantismo interferisce con le nostre scelte. È come se ci portassimo dietro il peso di tanta sporcizia, l'antico spavento cristiano davanti alle terme di Caracalla. Per fortuna, in questi nostri anni Ottanta, la mania della fitness ha determinato una riconcentualizzazione del bagno. Saune, idromassaggio e vari attrezzi da ginnastica gli conferiscono un look più sportivo, un'allegria e un piacere di antica memoria.

0: esaminiamo insieme qualche soluzione di arredamento per il bagno. Funzionalità ed estetica, praticità ed eleganza devono essere sempre tenute in uguale considerazione quando si studia l'impostazione del bagno. Problemi tecnici impongono limitazioni che sempre più spesso si possono ovviare ricorrendo a soluzioni d'arredo brillanti e suggestive. Tutto però va studiato in base alle necessità di spazio imposte dall'uso pratico degli apparecchi. E del resto, se si costruisce una casa nuova, non è difficile progettare una buona soluzione distributiva. Ben più complesso è l'intervento nelle ristrutturazioni, perché comporta lavori importanti e onerosi. Spostare un sanitario significa spesso sopraelevare il pavimento, rifare l'impianto idraulico, cambiare i rivestimenti. La disposizione dei sanitari va quindi studiata con attenzione.
1: Il WC è il più vincolante perché il tubo che lo collega allo scarico deve essere in pendenza. Bisogna quindi alzarlo facendo costruire una pedana che, se grande e ben progettata, movimenta piacevolmente lo spazio. Il bidet va vicino al vaso, ma a una distanza non inferiore ai 20 cm, mentre dalle pareti deve distare almeno 25-30 cm. I due sanitari conviene siano lontani dalla porta, meglio se mascherati da un muretto o da una quinta semitrasparente, in vetro cemento, metacrilato, griglia di legno. Il lavabo va nella prima parte del locale e, se c'è spazio, isolato nell'antibagno. Può essere semplice, coordinato agli altri sanitari o incassato in un mobile con la parte frontale sollevata da terra di 10-15 cm per consentire il passaggio dei piedi e permettere il corretto uso del lavabo. La vasca è prodotta in una vastissima gamma di forme e misure. Nei bagni stretti conviene disporla nel lato corto sotto la finestra. In quelli grandi può essere incassata in una pedana o disposta ad angolo. La doccia, infine, è ideale per i piccoli bagni o un utile complemento in tutti gli altri casi.
0: Ma proviamo a pensare a una vasca diversa, per esempio quella con l'idromassaggio. La vasca con idromassaggio si sta diffondendo e la gamma dei modelli è vastissima. La sua installazione comporta però qualche problema tecnico. Se è grande, bisogna tener conto del peso dell'acqua e verificare se il pavimento è in grado di reggerlo. In caso negativo occorre rinforzarlo con delle putrelle. Inoltre, sotto la vasca è alloggiata un'elettropompa che richiede controlli e manutenzione e perciò il vano in cui si trova deve essere facilmente ispezionabile. Le vasche classiche sono provviste di pannelli laterali sfilabili, mentre se si incassano nella muratura bisogna lasciare una fiancata aperta e schermarla con un pannello estraibile.

Questi bagni richiedono una buona ventilazione e spesso le finestre non sono sufficienti. Sarebbe quindi sempre conveniente installare un ventilatore che acceleri il ricambio dell'aria. Ma se il bagno è privo di finestre, la reazione forzata diventa indispensabile, sia per ovvi motivi igienici, sia per ottemperare alle norme di legge. Innanzitutto occorre definirne la portata. La si calcola moltiplicando la cubatura del locale per 12, il numero di ricambi d'aria necessari in un'ora.

0: Le aziende specializzate producono apparecchi diversi secondo la destinazione: locali piccoli circa 8 metri, medie cubature 16 metri cubi e grandi cubature circa 30 metri cubi. I ventilatori centrifughi o elicoidali si applicano al condotto di ventilazione che si trova nello spessore del muro, in posizioni indicate nelle piante dettagliate. Prima di allacciarlo è necessario verificare che il condotto non sia ostruito. Se si avvicina un fiammifero o una candela al foro, la fiamma deve essere risucchiata e che non sia allacciato negli altri piani a scaldabagni, caldaie o stufe.
1: Il ventilatore si collega alla colonna con un condotto di diametro di 10-12 cm per un bagno piccolo e 15 per uno grande. La portata varia da 96 a 380 mm cubici l'ora. Se il bagno invece comunica con l'esterno, il ventilatore si applica al muro proteggendolo con una griglia fissa o mobile. Per un buon ricambio non basta aspirare l'aria dal locale, occorre anche immetterne di nuova. Perciò ci deve essere un intercapedine di un paio di centimetri sotto la porta del bagno e bisogna corredarla di una griglia. Infine il ventilatore deve funzionare fino a eliminazione completa di odori e vapori. Per questo convengono i modelli con timer elettronico. Questi modelli entrano in funzione automaticamente quando si accende la luce e continuano a funzionare per un tempo programmabile da 5 a 20 minuti.
0: Vediamo ora gli interventi radicali. Per cambiare l'ubicazione della stanza da bagno o semplicemente per modificare la posizione dei sanitari bisogna variare la struttura dell'ambiente per dare alle tubature di scarico una certa pendenza. Il problema è relativamente semplice per lavabi, bidet e vasche perché richiedono tubi di emissione piuttosto sottili che si incassano facilmente nello spessore delle pareti. Diventa invece più complesso per le acque nere, gli scarichi dei water che richiedono tubi di grosso diametro e una pendenza delle 2%. Ciò significa che per ogni metro di distanza dall'attacco esistente si deve inclinare il tubo di 2 cm. Per alloggiarlo bisogna quindi sopraelevare il pavimento, completamente o in parte, secondo le necessità tecniche e i gusti personali.

struttura portante in cui vengono alloggiate le tubature dei sanitari e del riscaldamento, viene fatta la gettata di cemento e, una volta asciutta, posato il pavimento. Un intervento globale, consolidando la struttura, serve anche per rendere possibile l'installazione di vasche più grandi. Il WC può avere scarico a pavimento o a parete. Se alloggiato a breve distanza dalla colonna di scarico, conviene il primo tipo, che garantisce un funzionamento più diretto e immediato. Lo scarico a parete è utile perché contribuisce ad aumentare la pendenza del tubo di scarico.

0: Avete ascoltato
1: L'utile e il dilettevole,
0: cose da fare e cose da sapere.
2: La stanza da bagno di Gloriana Ducrò e Giovanna Lietti.
0: In studio Betty Cattaneo e Giancarla Paladini.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Le poche righe di Vangelo che ci vengono proposte in questa domenica, nella quale celebriamo l'ascensione del Signore al cielo, sintetizzano la novità che si apre per la Chiesa dopo la risurrezione del Signore. In questo evento trova compimento e luce tutta l'opera di salvezza di Cristo. In essa possiamo trovare la pienezza della gloria e la completa realizzazione del suo sacerdozio nel sacrificio della croce, la promessa per il dono dello Spirito e l'attesa della parusia. Eppure questo evento di compimento, di realizzazione, non trova una situazione idilliaca per manifestarsi. Il gruppo degli Apostoli è presentato con 11 componenti. Giuda non c'è più e Mattia non c'è ancora. È una situazione di passaggio, di instabilità. Non sono più il gruppo scelto dal Maestro a rappresentare le 12 tribù di Israele. Forse anche loro non riconoscono più il senso del loro esserci. Eppure questo non li ferma dal muoversi. Vanno in Galilea, dove li aspetta il loro Maestro risorto. Si fidano della testimonianza e delle indicazioni delle donne che hanno incontrato Gesù al sepolcro. Raggiungono il monte, vedono il Signore e si prostrano. L'Evangelista Matteo, però, ci dice senza mezzi termini che la fede degli apostoli non era così salda. Essi infatti dubitavano. Come non sentirci chiamati in causa da queste parole del Vangelo? Cosa c'è di più vicino alla nostra esperienza di fede se non la fatica del credere? Quante volte la nostra preghiera, il nostro accostarci ai sacramenti, alle scritture, la partecipazione all'Eucaristia è accompagnata da dubbi e incertezze, da senso di vuoto e perplessità. Il Signore non si spaventa della fatica che trova nel cuore dei Suoi discepoli, di questa ambiguità tra il prostrarsi e il dubitare. Infatti, proprio a loro il Signore affida, o meglio, rinnova l'invito ad annunciare il regno di Dio. A loro affida la missione di fare discepoli tutti i popoli. D'altronde possiamo chiederci, quale sarebbe stato il ruolo dello Spirito Santo, promesso dal Signore e atteso dai discepoli, come abbiamo ascoltato nelle domeniche precedenti, se gli apostoli fossero stati un gruppo di superuomini, convinti di poter portare a compimento l'incarico ricevuto da Gesù per conto proprio, con le proprie capacità, con i propri sforzi e con la propria dedizione. Senza dubbio non ci sarebbe stato spazio per lui. Proprio come accade molto spesso anche a noi nella nostra quotidianità. Quante volte ciò che facciamo, anche a livello spirituale o pastorale, è più dettato dall'entusiasmo di poter finalmente mostrare quanto siamo in gamba, o al contrario dallo sconforto di sentirci incapaci e a volte anche inutili, piuttosto che essere basato sulla fiducia che il Signore accoglierà i nostri pochi pani e pesci e ne farà ciò che Lui desidera per il bene della Sua Chiesa. Questa nostra imperfezione, forse, è proprio quello spazio necessario allo Spirito Santo per poter compiere la Sua opera. È interessante a questo riguardo l'espressione usata da Gesù per rivolgersi ai Suoi amici. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque. A ben sentire, l'espressione non ha molto senso. Se è il Signore che ha il potere, Perché gli apostoli dovrebbero sentirsi rassicurati nell'essere inviati a tutti i popoli a portare quell'annuncio che proprio pochi giorni prima aveva fatto morire sulla croce il loro maestro? Proprio perché quel potere il Signore non lo ha ricevuto per se stesso, ma per noi, come ci ricorda San Paolo nella lettera agli Efesini. Il Signore Gesù illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Come ci ricorda il brano degli Atti degli Apostoli, il Signore Gesù invita i suoi ad attendere l'adempimento della promessa del Padre. Com'è importante anche per noi ricordare questo. Molto spesso, infatti, rischiamo di perderci dietro a desideri, sogni, illusioni che ci siamo creati e coltivati nel cuore e nella testa, ma nulla hanno a che fare con il progetto di Dio. Dietrich Bonhoeffer lo dice con grande chiarezza: Dio non esaudisce i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. La grandezza dell'ascensione non la cogliamo solo in relazione alla risurrezione, quale compimento, ma anche in riferimento all'incarnazione, e questo ci coinvolge tutti. Avendo accolto il disegno del Padre nel farsi uomo come noi, nell'essere Verbo che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù ha potuto allora portare con sé nel cielo la nostra condizione umana di fragilità e di imperfezione, di peccato. Davvero, come ci dice il profeta Isaia, egli ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Come Dio in Cristo è disceso sulla terra, ambiente emblematico dell'uomo, segno della sua natura povera, limitata, mortale, così l'uomo, sempre in Cristo, può salire al cielo, luogo della santità di Dio, della sua grandezza e onnipotenza. Rendiamo lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo per questo amore, che si è abbassato fino alla morte, fino a dare tutto, e che è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
1: Avete ascoltato? Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché ciascuno, dai grandi produttori ai piccoli consumatori, si impegni per evitare gli sprechi di alimenti e perché ogni persona abbia accesso ad una alimentazione di qualità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa aperta al soffio dello Spirito. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa sia attenta ai frutti maturati nello Spirito Santo e da essi raccolga la novità e la fecondità del nostro tempo. Intenzione di preghiera del clero. Cuore divino di Gesù e cuore immacolato di Maria, riempite di gioia e di luce la vita dei ministri della Chiesa, perché nella serenità delle loro relazioni testimonino la bellezza e la grazia della loro vocazione. Regina dei Cieli, rallegrati.
1: Alleluia.
0: Cristo, che hai portato nel grembo,
1: alleluia,
0: è risorto come aveva promesso.
1: Alleluia.
0: Prega il Signore per noi.
1: Alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria.
1: Alleluia.
0: Il Signore è veramente risorto.
1: Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con forza dell'amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa, per costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà la civiltà della verità e dell'amore, a lode e gloria di Dio, creatore ed amante della vita. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Sempre sia lodato.
1: Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo l'Eucaristia in questo lunedì della settima settimana di Pasqua. Abbiamo cantato per lo Spirito, perché siamo nella novena della Pentecoste. Invocheremo poi Maria perché si avvicina alla festa dell'Apparizione e quindi è bello iniziare la settimana celebrando insieme l'Eucaristia. E prima di celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Ed egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese

0: su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il regno di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome. Signore è il suo nome.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
2: Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri.
1: Regni della terra, cantate a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo.

Beh, siamo in una settimana bella, nel senso che possiamo invocare lo Spirito Santo, noi di Caravaggio possiamo anche metterci a parlare con Maria, visto che settimana prossima è l'anniversario dell'apparizione, e quindi passatemi in termini, siamo in una botte di ferro. E quindi questa settimana davvero viviamola bene, con lo stile della normalità, con lo stile della semplicità, invocando, ecco, lo Spirito Santo su di noi e sulla vita della Chiesa e pregando anche la Vergine Maria. Del brano di Vangelo mi piace l'ultima frase. E mi permetto di restringere il campo per quanto riguarda la parola tribolazioni, nel senso che ci dice Gesù: nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. La tentazione quando si parla di tribolazioni, di difficoltà, boh, magari viene in mente subito, le guerre. Le malattie, mi permetto, ecco, di restringere il campo della parola tribolazioni e quindi le piccole cose che non vanno bene nella vita quotidiana, e penso, boh, al vicino di casa che non mi guarda, un mio parente che fa i capricci, che con me ha chiuso i rapporti. Insomma, queste piccole cose vengano, che fanno male, che ci fanno del male, e che fanno del male, queste piccole cose vengano affrontate con fede, né? Chiediamo al Signore di aiutarli a trasformare queste difficoltà in segni di speranza, né? Io ho vinto il mondo, ci dice il Signore. Il Signore è risorto, né? Il Signore ha vinto sulle cose brutte. E quindi che bello che di fronte alle nostre tribolazioni quotidiane, semplici, piccolissime, chiediamo anche l'aiuto al Signore, perché il Signore ha vinto il mondo, perché Gesù è risorto. E quindi ecco, in questa Eucaristia davvero iniziamo da cristiani contenti, da cristiani semplici, questo giorno, questa settimana, invocando lo Spirito, pregando Maria e nella certezza che Gesù ha vinto il mondo, che Gesù vuole donarci solamente le cose belle.

0: Fratelli e sorelle, preghiamo lo Spirito Santo perché animi la nostra vita di credenti e fondendo in noi la ricchezza dei Suoi doni. A Lui diciamo:
1: vieni, Spirito Santo.
0: Vieni, Spirito Santo.
1: Perché i cristiani riscoprano il loro battesimo e il dono di grazia nello Spirito, per rinsaldare la loro unione con Dio ed essere testimoni del Suo amore nel mondo. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo.
1: Perché l'amore di Dio, effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ci liberi dall'egoismo e faccia crescere in noi l'amore per i fratelli. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo.
1: Perché quanti vivono sofferenze provocate dalla solitudine o da un amore tradito, da un'amicizia infranta o da una vecchiaia abbandonata, siano confortati dall'intimità con Gesù e dalla consolazione dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo.
1: Perché il più povero fra noi e chi soffre di più si senta sollevato e richiamato alla fiducia dalle parole di Gesù: coraggio, io ho vinto il mondo. Preghiamo.
0: Vieni, Spirito Santo. Per i defunti Carrara Lorenza, Cantini Giovanni, Lanzeni Luisa e Simonetti Augusto, perché il Signore doni loro riposo e la pace eterna. Preghiamo.
1: Vieni, Spirito Santo.
0: Signore, nonostante la nostra professione di fede, l'umana debolezza ci porta ad allontanarci da Te. Donaci di rinsaldare l'unità di fede e di amore con Te, perché possiamo condividere la Tua vittoria e la Tua pace, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te, perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle Tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del Suo nome, per il bene nostro e di tutta la Sua Santa Chiesa.
0: O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
2: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscono nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, unite agli angeli santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare nella tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona la vita.
3: La rompono.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, poiché lo hai colmato della grazia di questi sacramenti, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: supplica alla Vergine del Vescovo Fiorino Tagliaferri. Vergine Madre Maria, tu hai voluto manifestarti un giorno a Caravaggio per richiamarci alla comunione nella fede e nella carità di Cristo. Tu hai promesso che ci sarai sempre vicina e noi ti affidiamo le nostre famiglie, le nostre parrocchie e comunità, il nostro lavoro, le gioie e le pene della nostra vita. Regina di pace e sorgente d'amore, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Con lo stesso amore con il quale hai condiviso l'esistenza terrena di Gesù, difendi chi sta per nascere e assisti gli ammalati e gli anziani. Ridesta la speranza in chi si sente solo. Ispira ai giovani la generosità dell'impegno con Cristo. Conduci i cristiani di tutto il mondo a riunirsi nella fede. Promuovi in tutti gli uomini la volontà sincera ed operosa della pace. Aiutaci a riconoscere il tuo Figlio Gesù nei fratelli più provati dal dolore e dal bisogno. Regina dei Santi, modello di fede, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Conferma nella fede i nostri sacerdoti, religiosi e quanti si sono offerti a Cristo come te. Sostieni il nostro seminario, le nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Insegnaci la docilità alla parola di Dio, l'amore alla preghiera, il coraggio della santità, l'entusiasmo della testimonianza, la gioia di essere chiesa di Cristo insieme a te. Amen. Regina del mondo che infondi speranza, ascoltaci tu.
1: La nostra preghiera presenta Gesù.
0: Il Signore sia con voi.
1: Intercessione
0: della Beata Vergine Maria, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
2: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno e bentrovati. Non ho trovato il CD della primavera di Vivaldi, allora il primo che mi è capitato sotto mano l'ho messo, è il Gen Verde, magari non, io non lo conosco, però c'era qua il CD, vabbè, faremo senza stamattina. Oggi è lunedì, è un po' di tempo che non ci sono perché purtroppo ci sono stati due funerali, stamattina per fortuna la chiesa è libera, non c'è alcun funerale, Don Giansante e Don Andrea hanno appena finito di celebrare la messa con la supplica alla Madonna, perché da ieri è iniziata la novena al santuario e qua in parrocchia diciamo qualche cosa insieme. Questa è Radio Magnolia della Cittanova in Blu della diocesi di Cremona. E io sono Luisa Milanesi e vi saluto tutti, vi auguro buona giornata e buon inizio della settimana. Allora vediamo di dire qualche notizia. Vabbè, la messa qua è appena stata celebrata, poi stasera c'è la messa presieduta da Don Gabriele in parrocchia alle 20:45, domani alle 8:30 sempre qua in parrocchia la messa come tutti i giorni con la supplica alla Madonna, e alle 18 San Pietro, mercoledì sempre qua in parrocchia alle 11 a San Bernardino, mercoledì dopodomani ci sarà un matrimonio dei signori Gatti de Maria. Ci sarà Don Gabriele che lo officerà. Giovedì niente di particolare, sempre messa alle 8:30 in parrocchia, alle 18 Santa Liberata. Venerdì sempre in parrocchia, di sera non c'è niente. Sabato, come tutti i sabati, alle 8:30 in parrocchia, alle 18 a Masano, 18 a Vidalengo e alle 18 a Misano. Alle 18 anche qua in parrocchia Caravaggio. Domenica niente di particolare, con le messe come tutte le domeniche, alle 8 San Pietro, anche a Masano e a Misano, alle 9:30 in parrocchia, alle 11 a Vidalengo, 10:30 a Masano, 10:30 a Misano, alle 11 qua in parrocchia, la sera alle 18 a San Bernardino. Domenica, la domenica di Pentecoste, e piano piano ci avviciniamo alla festa dell'apparizione, che per noi è una grande festa, specialmente noi di Caravaggio, arriva tanta gente, però noi la sosteniamo questa nostra Madonna. Altri particolari non ce ne sono. Il mese di maggio è iniziato. Tradizionale rosario sarà sempre di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì nei luoghi indicati. Vediamo se ok, di particolare la gita ad Arenzano per il 1° giugno, già lo sapete, chi vuole partecipare deve andare da Silvana per le iscrizioni oggi, che è lunedì 18 maggio alle 21 in oratorio nostro qua a San Luigi Gonzaga. Ci sarà un incontro di approfondimento psicologico e teologico di sessualità, identità di genere e orientamento sessuale. Per chi vuole partecipare, che intervengono Emanuele Bellani, che è uno psicologo, e Don Stefano Montagna, che è docente di teologia morale, per la zona pastorale 1 della quale noi facciamo parte. Domenica 24 maggio c'è un santuario della Madonna di Caravaggio, un'aurea di meraviglia tra letteratura e teatro. Okay. Altre notizie particolari non ce ne sono. Stanno preparando la bicicletta de Don Pierino, che lo sappiamo tutti, si svolgerà sabato 14 marzo, no, aspetta, giugno, domenica 14 giugno, attraverso le vie di Caravaggio. Poi ho sentito che ci sarà, quando si arriva in oratorio, ci sarà una specie di rinfreschino con il solito panino con il salame, magari anche la bibita. Va bene,
Iniziamo la nostra diretta con il santo di oggi, che io mi sono un po' documentata, che è San Giovanni, mi sembra. Vediamo un po' se riesco a trovarlo. Ok, vediamo un attimo. Salvati. Sì, oggi è San Felice. Le mie San Giovanni e San Felice. Adesso lo cerchiamo. San Felice da Cantalice Cappuccino. C'era anche un Giovanni, perché l'ho letto su Frate Indovino. Infatti mi dice l'altro santo di oggi, leggiamo questo che è più importante perché era un papa, che è la storia di San Giovanni I, che era il papa, soprannominato il papa, che portò pace con la sua gentilezza. E dice, tanto tempo fa, quando l'Europa era attraversata da guerre, regni e profonde divisioni, sedeva sul trono della Chiesa un uomo dal carattere mite e dal cuore profondamente buono, Papa Giovanni I. Era il VI secolo, un tempo difficile in cui governare significava spesso trovarsi tra la politica degli uomini e la fede del popolo. Giovanni I divenne papa ormai anziano, ma nonostante l'età affrontò il suo compito con grande saggezza e umiltà. La storia ci racconta che il re degli Ostrogoti, Teodorico, lo inviò a Costantinopoli per una delicata missione di pace presso l'imperatore d'Oriente. Fu un viaggio lunghissimo e faticoso, soprattutto per un uomo che era un po' avanti negli anni. Ma Giovanni accettò, pensando al bene della gente e alla pace tra i popoli. Quando arrivò nella grande città imperiale, venne accolto con onori straordinari. La popolazione lo salutò come un uomo santo e secondo le cronache antiche. Molti però rimasero colpiti dalla sua semplicità, perché lui non parlava con superbia, ma con una dolcezza e tanta serenità. Tuttavia, al ritorno in Italia, le cose cambiarono. Teodorico sospettò che il Papa non fosse stato abbastanza duro durante la missione diplomatica e lo fece imprigionare a Ravenna. E lì, tra sofferenze e solitudine, Giovanni I morì nel 526. Per questo la Chiesa lo ricorda come un martire, perché fu un uomo che cercò la pace fino alla fine, senza però rinunciare alla sua dignità. Fu uno dei primi papi a viaggiare così lontano, perché allora era rarissimo che un papa andasse in Oriente e specialmente a Costantinopoli, dove abbiamo già detto che là fu accolto proprio come un sovrano, e però quando tornò in Italia probabilmente l'imperatore di allora, che come tutti gli imperatori era un despota, lo fece imprigionare, e questo è Giovanni Primo. Poi volevo dirvi anche che c'è un altro frate cappuccino che oggi proprio ricordano con piacere e che si chiama San Felice da Cantalice, un certo Felice Porri, che emise la professione religiosa tra i cappuccini, qua siamo avanti di mille secoli, nel 1545, e esercitò quasi esclusivamente per 40 anni a Roma l'ufficio di questuante. Un frate con la bisaccia sulle spalle che andava a chiedere la carità, scalzo, coi calcagni solcati da grossi spacchi, che si cuciva da sé con ago e spago da calzolaio. Quando

passava per le strade e le borgate di Roma, i bambini gli correvano incontro per fargli festa e spizzicare qualcosa dalla sua bisaccia, perché avevano sempre fame e di pane non ce n'era abbastanza per tutti. Numerosi gli episodi che si raccontano di lui, che emanano profumo di fioretti, e quando si diffuse la sua morte, la gente scavalcò le mura del convento per andare a venerarlo. Fra Felice, però, quando era in vita, non voleva sapere niente di denaro. Cominciò a sentire che la bisaccia si faceva sempre più pesante. Corse alla chiesa vicina e rovesciò tutto a terra. Trovò una moneta che gli avevano regalato e che lui non voleva. Un giorno si trovava anche in casa di Bernardino Biscia, che era un avvocato potentissimo, al quale fu portata una giovenca in regalo. Sentendola muggire, Fra Felice disse all'avvocato: «Messer Bernardino, intendi tu il linguaggio di quella vitella? Ti chiede di dar ragione a chi te la manda. Stai attento che non si converta a tua dannazione il giorno del giudizio». Egli non aveva paura di nessuno. Al terribile Sisto V predisse il papato dicendo: «Quando sarete papa, fate da papa per la gloria di Dio e il bene della Chiesa, altrimenti è meglio che restiate semplice frate». E quando il papa lo incontrava, voleva una delle sue pagnotte che prendeva in città e la mangiava con devozione alla mensa papale. Un giorno Fra Felice gliene diede una nera. «Scusate, santo padre, ma pure voi siete frate. Sono passate alla storia le scenette tra lui e Filippo Neri quando si incontravano». Fra Felice offrì da bere a San Filippo Neri e gli disse: «Bevi e vedremo se sei veramente mortificato». Pippo gli diede bevette sul serio e poi restituì lo scherzo a Fra Felice infilandogli in testa il suo cappello. «Se me lo rubano o me lo fan volare», diceva Felice, «il danno sarà tutto tuo». E la gente sorrideva ammirata. Un santo dà da bere un altro santo. Viene ricordato anche San Felice, però il maggior santo che si celebra oggi è il Papa di prima.

Ieri c'è stata la conclusione dell'anno associativo dell'Azione Cattolica regionale a Brescia. Io sono andata come rappresentante di Caravaggio con la Marzia e Giambattista e diciamo che è stata una giornata molto interessante. Ah, scusate, prima mi sono dimenticata di dirvi che domani, martedì 19 maggio alle 16, ci sono le esequie di Giancarlo Dominoni di anni 88 che si trova qua alla Sala del Commiato. C'era una annotazione probabilmente di Silvana, ma era finita sotto il blocchetto e non l'ho vista, adesso è uscita, allora ve lo ricordo, domani alle ore 16, funerale qua in parrocchia. E dicevo, ieri sono stata a Brescia, è stata una giornata piacevolissima, sono partita di casa alle 7:30 perché noi siamo nella zona pastorale 1 con Cassano, la parrocchia di Cristo Re di Cassano, e loro hanno un gruppo più numeroso del nostro, perché noi eravamo solo noi tre, perché le signore un po' anziane probabilmente si sarebbero anche stancate di stare in giro tutto il giorno, perché c'era da camminare da un posto all'altro, per cui siamo andate noi in rappresentanza. E allora ci siamo trovati a Cassano e siamo partiti con il pullman da Cassano, abbastanza pieno di altri adulti, e 6 o 7 ragazzini dell'ACR con noi, e ci siamo trovati lì a Brescia. In tutto io avevo calcolato 1000 persone, pensavo di essere esagerata, invece poi a messa, nella messa del Duomo, c'era una signora proprio di Brescia. Ho chiesto, ma secondo lei, signora, in quanti siamo? E mi dice, guardi, la chiesa è strapiena, perché vedo che era pienissima, ci sono anche i bambini seduti in terra ai piedi dell'altare perché non ci stanno. Quando la chiesa è piena così, si supera il numero di 1000 persone, per cui avevo calcolato giusto, eravamo più di 1000 persone richiamate a Brescia proprio da tutte le province lombarde. Infatti poi la ragazza che era sul palco, quando ha ringraziato tutti, ha elencato noi di Cremona, poi c'era Bergamo, c'era una piccola delegazione di Milano, perché loro festeggiano per conto loro, hanno detto, chi non è venuto ieri festeggia sabato prossimo in Duomo con l'arcivescovo Delpini. E poi c'era Mantova, Lodi, c'era Pavia, pensate, sono venute anche 3 signore della provincia di Sondrio in macchina, pur di presenziare sono venute, ci hanno detto che sono partite presto per arrivare lì a Brescia e stare con noi. Ripeto, quando siamo arrivati, noi siamo arrivati in pullman alle 9, perché partendo da Cassano alle 8, perché alle 9 eravamo lì, siamo arrivati un attimo prima per dar modo ai bambini di trovarsi tutti in oratorio, perché dovevano fare dei cartelloni e iniziare delle attività che poi avrebbero concluso nel pomeriggio. Noi avevamo altri programmi, ma i bambini avevano le attività proprio dedicate a loro. E quando appunto ci siamo ritrovati lì, c'era Don Alfredo, un sacerdote lì, che dice, chi vuol venire? Allora, il vescovo di Brescia, che poi ha presieduto la messa, si chiama Monsignor Pierantonio Tremolada, e questo Don Alfredo ha detto, chi vuol venire con me, visto che presto abbiamo del tempo a disposizione, vi faccio vedere quella piccola basilica che si trova proprio lì vicino al Duomo, che si chiama com'è quella basilica lì? Allora vediamo, basilica, quando la cerco non la trovo. Allora, questa si chiama, allora, diciamo che un altro dato importante, nonostante Brescia venga indicata come non proprio credente, invece il vescovo ha detto che ci sono tantissimi battezzati ultimamente, e su 1.255.000 abitanti ci sono 970.000 battezzati. C'è oltre al Duomo c'è un'altra chiesetta lì vicino che Don Alfredo ci ha illustrato, che penso che non facciano neanche più le messe,
perché mi sembra anche un po' sconsacrata. Siamo stati lì una mezz'oretta e poi ci dice: beh, adesso siete liberi, andate a visitare un po' Brescia. Io Brescia c'ero stata un po' di anni fa e poi non avevo più avuto occasione di venire proprio a Brescia. Allora abbiamo detto: vabbè, facciamo un giretto. E non c'era in giro nessuno. Alle 10 abbiamo pensato: i bresciani dormono ancora. E allora siamo andati in Piazza della Loggia, che è la famosa piazza della Loggia, dove 50 anni fa, proprio nel 1974, c'è stato quell'attentato con la bomba, dove sono morte alcune persone. E incominciava a uscire un po' di sole, perché di mattina c'era tutto nuvoloso e decisamente faceva quasi freddo. Uscendo un po' di sole abbiamo trovato un bar al sole e ci siamo seduti per prendere un caffè. Eravamo appunto io, Marzia e Giambattista, si è unita a noi una signora di Cassano perché aveva freddo anche lei e dice: prendo anch'io volentieri il caffè. Siamo stati lì un tre quarti d'ora, proprio per far passare il tempo, perché poi alle 11 ci dovevamo trovare nel Duomo perché il Vescovo doveva celebrare la messa proprio con tutti i partecipanti. Piano piano abbiamo fatto un altro giretto lì a Brescia e poi alle 11 siamo entrate prima del previsto, perché hanno detto: prendete il posto, altrimenti rischiate di rimanere in piedi, perché vengono anche gli abitanti di Brescia. Chi va a messa tutte le domeniche generalmente viene a questa messa, che era la messa proprio delle 11:30 e dedicata proprio alla chiusura dell'anno dell'Azione Cattolica. Ripeto, io ne avevo contati 1000, ma la signora vicino a me, bresciana doc, mi ha confermato: siamo anche più di 1000, calcolando anche i bambini seduti in terra. La messa è stata cantata, c'era oltre al vescovo altri un bel po' di sacerdoti e il tempo è scivolato via. Hanno anche detto una preghiera alla Madonna, visto che è il mese mariano, e allora mi sono fatta dare proprio la locandina, che ho detto: domani la leggo anche alle signore alla radio. È dedicata questa preghiera alla Madonna e dice così: fra tutte le donne scelte in Nazareth, sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì. Insegna a questo cuore l'umiltà, il silenzio d'amore e la speranza nel Figlio tuo Gesù. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno. È bellissimo regalare al mondo la speranza. Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te, Maria, madre di Gesù, madre dell'umanità. Nella tua casa il Verbo si rivelò, nel segreto del cuore il respiro del Figlio Emmanuel insegna a queste mani la fedeltà, insegna a costruire la pace, una casa comune insieme a te. Donna dei nostri giorni, sostienici, guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto sì. Insegnaci ad accogliere Gesù e noi saremo dimora la più bella poesia dell'anima. Questa l'hanno recitata anche i ragazzini di tutte le età. E poi ci hanno diviso, perché i ragazzini avevano portato il pranzo al sacco e sono andati nell'oratorio vicino dove c'è il vescovo. Hanno detto: poi venite tutti nel giardino del vescovo che vi ospita, e i ragazzini hanno mangiato al sacco. Noi siamo andati in un self-service, chi invece voleva mangiare al sacco ha seguito i ragazzini nell'arcivescovado, chiamiamolo così. Noi tre con altre, perché eravamo in 100 che avevamo prenotato in questo self-service, siamo stati lì un'oretta e poi i ragazzini sono rimasti lì e poi ci trovavamo tutti in piazza Paolo VI e noi siamo andati in una sala che la Camera di Commercio lì di Brescia aveva prestato all'Azione Cattolica, perché c'era l'intervento di uno psicologo, di un pedagogista, c'erano due sacerdoti, poi c'era il segretario nazionale dell'Azione Cattolica che era venuto anche lui alla festa a salutare i partecipanti e per affrontare un argomento un momentino
non pesante, ma che una volta ai miei tempi non si sollevava. E anche la psicologa dice proprio come educare i ragazzi del giorno d'oggi, perché noi, visto che la psicologa e anche la pedagogista non erano giovanissime, e parlava proprio, noi eravamo più di 200 adulti seduti lì ad ascoltare. Noi ascoltavamo i nostri genitori, tranne qualcuno, qualche testa matta che magari si ribellava, però la maggioranza ascoltava i consigli dei genitori. Adesso è difficile, il ruolo del genitore è diventato proprio difficile, il ruolo dell'educatore anche verso tipo gli insegnanti, qua in oratorio, i catechisti, è diventato difficile perché il ragazzino non accetta più le osservazioni perché si sente già grande. Vediamo, queste sono le parole della pedagogista, vediamo bambini, che qua probabilmente sbagliano i genitori, vediamo bambini che già con il telefonino a 5 anni saltano da un programma all'altro e poi quando arrivano a 15 anni, tu mamma, tu papà, ti trovi di fronte a un ragazzo che magari è anche un po' basso di statura, ma è cresciuto non da solo, ma con tutti questi mezzi di supporto informatico che a volte lo deviano, per cui anche loro hanno capito che il mestiere del genitore, il mestiere, chiamiamolo tra virgolette, il mestiere del genitore, dell'educatore, di chi accompagna i ragazzi nella loro crescita è diventato difficoltoso e anche pesante. E poi abbiamo anche affrontato l'argomento di perché le chiese ultimamente si stanno svuotando e nessuno è riuscito a dare una risposta. Hanno detto: voi cosa dite? Qualcuno è intervenuto e, visto che eravamo tutti anziani, anziani nel senso adulti, non chiamiamoci anziani, adulti noi andiamo in chiesa, però onestamente i ragazzi giovani non fanno fatica a seguire la chiesa. E non lo so, noi in qualità di Azione Cattolica, non lo so, promuoviamo un momentino questo discorso di venire in chiesa, che si sta bene così, però c'è un qualche cosa che non si riesce a capire. Poi c'era un'altra preghiera che questa l'abbiamo detta noi, mi sembra. Allora, questo è quello ecco, che è il canto dell'amore. Se dovrai attraversare il deserto, non temere, io sarò con te. Questo è Gesù che ce lo dice. Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà. Seguirai la mia luce nella notte. Sentirai la mia forza nel cammino. Io sono il tuo Dio, il Signore. Sono io che ti ho fatto e plasmato. Ti ho chiamato per nome. Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore. Non pensare alle cose di ieri, cose nuove finiscono già. Aprirò nel deserto sentieri e darò acqua nell'aridità. Io ti sarò accanto, sarò sempre con te, per tutto il tuo viaggio. Io ti sarò accanto e sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te. Ecco un'altra preghiera che poi abbiamo detto con tutti i ragazzini, tutti presenti. Il clima si è scaldato nel pomeriggio, faceva un caldo in piazza Paolo VI, che è proprio quella piazza Duomo, chiamiamola piazza Duomo perché c'è il Duomo di fronte. E niente, piano piano abbiamo tirato le 5:30 fra i canti dei ragazzini, fra un caffè che noi siamo andati a prendere perché avevamo voglia di caffè, e poi dalle 5 alle 5:30 c'è stato il saluto finale generale, poi ognuno piano piano è ritornato alle proprie case. Io sono arrivata a casa alle 7 perché siamo partiti alle 5:30, 5:40 da Brescia. Alle che ore erano? 7:20 eravamo a Cassano, poi alle 7 ero a casa, un po' stanca decisamente, se devo dire, anche perché non è stato proprio il camminare che ha stancato, è stato un momentino lo stare lì fermi proprio anche chiusi così, e poi i bambini onestamente hanno fatto una confusione, bella confusione, però a noi
Non che ci ha stufato, ma non smettevano più, erano tantissimi i ragazzini, ti passavano in mezzo le gambe coi palloncini. Comunque è stata una bellissima festa regionale della regione Lombardia, appunto, che hanno partecipato proprio tante persone. Speriamo che di continuare sempre così, anche perché ho visto tante persone anziane, ho detto quando noi non ci saremo più, va punto di domanda.

Visto che ieri non c'ero e non ho avuto tanto modo di preparare le cose, poi parliamo di qualche altra cosa. Ascoltiamo Gianni Morandi. Vediamo, io ho scelto la canzone Chimera, non so se vi piace, adesso vediamo se riesco a sintonizzarmi. Riesco.

Ok, Gianni Morandi ha finito di cantare, spero di non avervi stancato. Io quando sento Gianni Morandi mi rallegro, anche perché questa settimana c'è stato un momento che mi sono sentita molto triste e vi spiego il perché. In televisione hanno fatto vedere, non riesco.

penso, ancora adesso, se ci penso, mi viene una rabbia, ma una rabbia, di quel povero ragazzo del Mali che hanno ammazzato quei quattro ragazzi a Taranto, giuro. Io, se lo avessi qua il quindicenne che l'ha accoltellato, non so cosa farei. Ritorniamo proprio al discorso che facevano ieri lo psicologo e la pedagogista. Cosa hanno in testa questi ragazzi? E tutte le volte che accendevo la televisione, chissà perché il telegiornale mi presentava la fotografia di quel ragazzo con gli occhi dolci di questo povero migrante di 35 anni che era arrivato dal Mali per lavorare e che è stato ammazzato da quel gruppo di ragazzi. Cosa ci facevano alle 4:30, alle 5 del mattino ragazzi di 15 anni in giro? Lì i genitori non ci sono, lì c'è qualcosa proprio di sbagliato. E poi c'è anche da condannare quel, volevo dire una brutta parolaccia, ma sono alla radio, poi magari non sta bene, però la penso. Il barista che quando lui è entrato l'ha cacciato fuori e non ha nemmeno chiamato le forze dell'ordine, che forse se fossero arrivate in tempo magari quelli sarebbero scappati. Ecco, settimana scorsa, gli ultimi giorni, questo fatto mi ha rattristato veramente tanto. E, non so, ho ancora davanti gli occhi di buoni di quel ragazzo qua, 35 anni, pur disgraziata, in bicicletta che andava per salire sul camion e andare a raccattare l'ortaglia che c'è nei campi. Ecco, è una cosa che mi ha dato fastidio. Oltre, settimana scorsa le notizie non sono state tanto belle. Anche il ragazzino di Bergamo, Poari, che è sceso dalla macchina e non ha visto l'altra macchina che arrivava e è stato investito ed è morto. Però i genitori hanno donato gli organi, il vescovo di Bergamo è andato al funerale proprio per ringraziarli. L'ultimo, non meno cattivo, l'altro con la macchina l'altro ieri che è entrato a Modena tutto spiano e ha falciato tutte quelle povere persone che andavano a fare le compere del sabato. Però che mi ha colpito, credetemi, mi ha colpito maggiormente il ragazzo del Mali, proprio per questa sua faccia da buono, non riesco a scordare gli occhi. E ho provato tanta rabbia anche adesso a raccontarvelo, non che mi commuovo, ma provo rancore. Io non sono vendicativa, ma giuro, in quei momenti là, dopo ho detto c'è anche il perdono, bisogna perdonare. Ho augurato del male quel ragazzo che l'ha accoltellato, perché a 15 anni non puoi essere così cattivo, andare direttamente al cuore per cercare di ucciderlo. Vabbè, parliamo di qualche altra cosa. Volevo leggervi, cosa leggiamo adesso? Un altro raccontino di come erano i nostri nonni, di come eravamo. Ogni tanto è bello ripensare al passato e quando trovo questi piccoli racconti mi piace leggerveli. I nostri nonni com'erano? Parliamo forse dell'inizio del Novecento, quando si svegliavano prima del sole. E questo racconto dice: a volte mi ritrovo a pensare ai nostri nonni, a quel loro modo di svegliarsi quando il cielo era ancora buio. Si alzavano presto prima del sole, con il freddo che entrava nelle ossa e le mani già segnate dal lavoro nei campi. Non c'era l'acqua calda in casa, non c'era il bagno. Non c'erano le comodità che oggi diamo per scontate, eppure andavano avanti, giorno dopo giorno, con una forza silenziosa che oggi mi commuove. La sera, invece di chiudersi in casa, uscivano nei cortili, nelle piazzette del paese. Si sedevano insieme, si raccontavano la giornata, ridevano, cantavano e ballavano. La stanchezza non li isolava, la stanchezza li univa. I bambini la mattina andavano a scuola e il pomeriggio correvano ad aiutare i genitori nei campi o con gli animali, proprio come adesso, mannaggia. Si cresceva presto, forse troppo presto, ma si cresceva tutti insieme.
Quella era l'Italia rurale dei primi Novecento, povera, spesso analfabeta, con una vita dura. E meno male che il progresso ha portato cure, istruzione, diritti e comodità. Meno male che certe fatiche non esistono più. Eppure ho la sensazione che qualcosa l'abbiamo persa. Come se il progresso avesse superato non solo i limiti, ma anche alcuni valori. Come se ci fosse scivolata via un po' di quella umanità semplice e quella capacità di stare insieme senza bisogno di dire niente. Forse i nostri nonni non erano più felici, forse erano solo più presenti, e questo oggi manca a noi. È vero, i nostri nonni non avevano tutte le comodità, ma forse si volevano bene, si aiutavano e si sopportavano. Allora, vediamo un attimo. Dunque. Ho trovato anche su Intimità, a me piace leggere Intimità, ve l'ho letto tante volte. Per noi, Signore, che abbiamo raggiunto una certa età, che la massa muscolare purtroppo si riduce, e parla l'endocrinologa e dice: se il muscolo va giù, i muscoli delle braccia che si lasciano andare, allora per individuare la presenza di sarcopenia, che è probabilmente la malattia di quando i muscoli si rimpiccioliscono, in prima battuta lo specialista si affida a semplici test di movimento volti a misurare l'effettiva perdita del tono e della massa muscolare. Conferma l'endocrinologa. Il paziente si rivolge al medico di base perché sente un calo della propria forza. Talvolta fatica addirittura a camminare e da lì viene inviato allo specialista di riferimento, che può essere il geriatra, il fisiatra, l'ortopedico, l'internista, che prescrive alcuni test, come quello di hand grip strength, un termine inglese che tradotto in italiano dice che misura la forza della presa della mano, o la bioimpedenziometria, che è un altro esame non invasivo in grado di stimare la composizione corporea tipo la MOC, distinguendo tra massa muscolare, massa grassa e acqua corporea. Anche le analisi del sangue possono essere utili per la valutazione complessiva. Per quanto concerne le cure, i capisaldi sono due: l'alimentazione e l'attività fisica. Bisogna cioè incrementare la componente proteica nella dieta. E qualora non sia possibile perché il paziente non riesce ad alimentarsi in maniera adeguata, prevedere un'integrazione di amminoacidi, che sono i mattoni indispensabili per la costruzione delle proteine. Invece per l'attività fisica si intende un movimento regolare e non necessariamente intenso. Sono sufficienti una passeggiata quotidiana o la ginnastica dolce. Per i vegetariani, conclude il professor Brunani, è importante segnalare che le proteine vegetali sono fondamentali per ovviare il rischio di sarcopenia. Dunque, la dieta vegetariana sì, ma bilanciata con un adeguato apporto di legumi, proteine vegetali, i semi oleosi e il tofu. Vabbè,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Sentite? Scusate, adesso funziona la radio, è stata un'interferenza. Vi saluto, ci sentiamo settimana prossima. Buona settimana, questa è Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia, nella parrocchia di Caravaggio. Sono Luisa Milanesi. Buona giornata a tutti.

della Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite e migliaia di persone sono scese in piazza ieri sera a Modena per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro Piantedosi. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero di 4 sub italiani morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. Intanto sono rientrati in Italia gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo dell'imbarcazione Duke of York. Ancora minacce da parte di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. Telefonata fra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, il quale precisa: se decidesse di riprendere le ostilità con l'Iran è probabile che Israele verrà chiamato a partecipare. Per il sito Axios, martedì sarà convocata la Situation Room per fare il punto sul conflitto in Iran. Secondo alcuni media, il presidente americano avrebbe ottenuto dalla Cina l'impegno a non fornire armi a Teheran. La guerra in Ucraina, il presidente Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa. In totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono 20 feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, scrive Zelensky, il quale riferisce che un drone russo ha colpito una nave cinese nel Mar Nero e la Russia non poteva non sapere, sottolinea Zelensky. Le forze armate israeliane affermano in un comunicato di aver colpito oltre 30 obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, fra cui un magazzino di armi e postazioni per condurre attacchi contro le forze israeliane. La nota dell'esercito dello Stato ebraico menziona anche l'uccisione di alcuni membri della milizia sciita che preparavano, secondo l'IDF, piani terroristici contro le truppe nell'area. Lettera della premier Meloni alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per chiedere di estendere anche all'energia la deroga al patto di stabilità. Non possiamo giustificare agli occhi dei nostri cittadini che l'Unione europea non consenta flessibilità per difendere famiglie, lavoratori e imprese da una nuova emergenza che rischia di colpire duramente l'economia reale, scrive Meloni. Trasporti a rischio oggi per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB. L'agitazione del personale del gruppo FS iniziato ieri alle 21 e durerà fino alle 21 di oggi. Ripercussioni previste anche sul trasporto pubblico di linea come bus, tram e metro in diverse città. Come sempre ci sarà, come sempre, il rispetto delle fasce di garanzia. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo di vacanze. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Il lavoro, cari amici, non deve spegnere lo spirito, deve porsi a suo servizio. Ciò richiede che sia svolto in modo umano e con ritmi umani. Di qui la necessità del riposo, della vacanza, di una pausa di riflessione, durante la quale recuperare in modo vivo e pieno i valori spirituali. E di vacanze parleremo insieme a un carissimo amico, a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano. Don Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, parliamo con lei di vacanze, di riposo. Nel Vangelo si legge che Gesù dice ai suoi discepoli: venite in disparte, riposatevi un po'. Credo che le vacanze dovrebbero essere un poco anche questo, un tempo diverso, perché si ha più tempo per ascoltare, per leggere un buon libro, per rilassarsi. È interessante, Don Tullio, che la parola ferie originariamente, ma anche oggi nel linguaggio liturgico, significa giorno dedicato al culto. La ferie, cioè il giorno in cui si fa vacanza dal resto delle attività per dedicarsi ad un'attività diversa, e quindi, come dice la Bibbia, ricordati di santificare le feste. Bisognerebbe dire ricordati di santificare le ferie, Don Tullio.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo. Mi piace anche così ripensare appunto all'invito di Gesù quando, parlando ai discepoli, esattamente la citazione fatta poco fa: venite in disparte, riposatevi un po'. E dopo giorni di attività missionaria, appunto, Gesù riconosce il bisogno di una pausa, un bisogno, guarda, un po' di ristoro, un bisogno di silenzio, un bisogno di staccare, che non è solo un recuperare le forze fisiche, ma anche un ricentramento su di sé, un nuovo equilibrio interiore, un imparare a ascoltare, imparare a contemplare, imparare a ringraziare. Allora le ferie, diciamo così, possono diventare un tempo prezioso per ricentrarsi su ciò che conta davvero. Questo un po' lo vedo anche qua in istituto, insomma, cosa conta davvero sono le relazioni, la capacità di riconoscere ciò che si muove dentro di sé, la bellezza dell'incontro, la spiritualità in senso ampio, leggere e rileggere la propria interiorità. Ed è anche vero, insomma, che le ferie, come è stato detto poco fa, un momento fa, appunto, è il tempo delle ferie, è un tempo liberato per essere dedicato a qualche cosa di più alto, questo lo possiamo anche dire. Allora, se la Bibbia ci invita appunto a santificare le feste, è vero che dovremmo imparare a santificare le ferie. E santificare le ferie non significa evidentemente riempirle di impegni religiosi, questo credo che si possa dire, ma viverle, questo sì, con uno spirito diverso, uno spirito più consapevole, uno spirito maggiormente grato. E appunto significa, ad esempio, rallentare. Noi viviamo in una società che non ha mai tempo, continuamente spinta dalle molteplici cose da fare, purtroppo il momento della malattia è il momento in cui inevitabilmente si rallenta, e quando si rallenta, questo vale in generale, si impara ad ascoltare meglio se stessi, il proprio profondo, si impara ad ascoltare meglio l'altro, si impara a coltivare relazioni autentiche che molto spesso vengono trascurate perché ci sono 100.000 cose da fare. Significa ritrovare il senso del bello attraverso il contatto con la natura, con le bellezze, con l'arte, con la lettura in senso vero e proprio. Significa anche imparare a aprirsi alla gratitudine per ciò che si ha e per ciò che si è. Noi che siamo cristiani, innanzitutto dovremmo ricentrarci e ricordarci di essere figli amati da Dio. Insomma, questo credo che sia un aspetto non secondario. Imparare a riscoprire il tempo del silenzio, il tempo della preghiera, come tempo nel quale appunto rigenerarsi interiormente. In un mondo, in una società, in una cultura tutta centrata in termini di efficienza, di produttività, il tempo inutile, verrebbe proprio da dire così, del riposo può diventare maggiormente un atto di libertà, un atto di fede, di fiducia nei confronti di quel Dio che ci è padre, che ci ama, ci vuole bene. Allora le ferie diventano un tempo benedetto da questo punto di vista per ritrovare la pace, la bellezza, per chi è credente, questo incontro profondamente arricchito con questo Dio che ci è Padre.

0: Il periodo delle ferie è un tempo di vacanze per il fisico, ma anche occasione di rinnovamento spirituale, come in diverse occasioni e anche diverse riflessioni la Chiesa e i Pontefici hanno spesso sottolineato. E cito ancora Giovanni Paolo II, per esempio all'Angelus del 12 luglio del 2004 mise l'accento sulla necessità di riscoprire il valore profondo del silenzio, un bene, disse, sempre più raro nella società moderna. Credo che molti mali della società attuale siano proprio dovuti alla mancanza di vita interiore che ha bisogno del silenzio. Don Tullio.
1: Sono assolutamente d'accordo. Noi siamo, noi occidentali, insomma, ecco, siamo una società incapace di fare silenzio. Banalmente, ovunque non c'è silenzio, anche al supermercato c'è la musichetta che mi distrae in qualche modo, se sono dal dentista ugualmente. Questo vabbè, forse può anche essere lecito, non lo metto in discussione, ma di fatto noi non siamo capaci di sostenere il silenzio, perché non lo so il motivo preciso, forse un po' ci fa paura. E quanto è importante, per esempio, il silenzio nel momento in cui incontro la persona ammalata. Io lo tocco con mano e non è facile sostenere il silenzio, perché ci riempie di paure, di incertezze, non lo so. Ma il silenzio non è semplicemente assenza di rumore, ma uno spazio abitato, perché anche nel silenzio, parlo nella relazione con la persona ammalata, anche il silenzio comunica. Non è il momento, l'incontro con la persona ammalata, nel quale ribadire i contenuti della fede, no, c'è anche un momento, uno spazio in cui rimanere in silenzio. L'altro ascolterà sé, io imparo a conoscere maggiormente me nel momento dell'incontro e della relazione, e nel silenzio spesso nasce qualche cosa di nuovo, si rimane un po' sulla soglia, ecco, mi permetto di dire così, e si trova la possibilità di intraprendere strade e percorsi nuovi. In una società dominata dalla velocità, dalla connessione continua, dalla sovraesposizione mediatica, diventa diciamo così ormai moda dilagante, il silenzio diventa quasi un atto controcorrente, ma proprio per questo, come diceva giustamente il Papa Giovanni Paolo II, un atto profondamente necessario. E nel silenzio, perché si definisce credente, può divenire il luogo nel quale ascoltare maggiormente la voce di Dio. In mezzo al rumore esteriore è più difficile ascoltare il Dio che parla nel cuore di ciascuno. È proprio nel silenzio che si impara a coltivare questa vita interiore. Quella dimensione particolare di ciascuno che dà senso alla propria vita, che dà orientamento alla propria esistenza. E forse, io credo, uno dei mali della nostra società appunto sia legata esattamente all'ansia, alla solitudine, alla superficialità dei rapporti e delle relazioni. E credo legati un po' a questa mancanza, difficoltà di vivere il silenzio, una esistenza perciò vissuta in modo molto superficiale e senza radici profonde. Ecco, tutto questo, come dicevo, diventa ancora più significativo quando si parla della malattia, perché la malattia costringe a fermarsi, costringe a guardarsi dentro, costringe a rimanere in silenzio. Pensiamo ai lunghi tempi di silenzio che purtroppo le persone ammalate si trovano costrette a vivere, anche nelle lunghe ore notturne, quando spesso o talvolta la persona fa fatica a dormire per una serie di ragioni. Allora può divenire lo spazio nel quale vivere la preghiera, l'ascolto col Signore, vivere l'abbandono, quindi la fiducia rinnovata nei confronti di Dio stesso. Può divenire un luogo immerso nel mistero, il mistero del dolore, e si può trovare allora nel silenzio questo rifugio, dove non tutto necessariamente deve essere spiegato, può essere spiegato, perché teoricamente riusciamo a spiegare tutto. Il vissuto concreto aiuta a dire che è molto più difficile trovare tutto questo. Anche chi si avvicina al malato, lo sappiamo bene, è chiamato a riscoprire il valore autentico del silenzio come carico di significato per ciascuno di noi.
0: Ascoltandola mi è venuto in mente quanto ha scritto un cantautore italiano molto amato da tutti noi, ma anche soprattutto dai giovani, Zucchero, che diceva a proposito del silenzio: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Tullio.
1: Questo è assolutamente vero. È anche bello che appunto ci siano dei cantautori, dei cantanti per l'appunto, capaci di leggere e interpretare i bisogni profondamente umani. E quando noi arriviamo a intercettare un bisogno profondamente umano, questo per me è rivelativo della bellezza del Vangelo. Tutte le varie divisioni e i muri che continuamente noi innalziamo spariscono. Perché quando ecco una formazione di questo genere, chi l'ha detta? Diventa secondario. È vera, sì, bellissimo. Chi l'ha detto? Zucchero, a maggior ragione. Si può dialogare, si può costruire qualche cosa di nuovo, perché lui ha arricchito me, partendo da posizioni, adesso non posso dire, non conosco più di tanto, però partendo talvolta anche da posizioni differenti, però si trova, quando abbiamo la capacità di dimorare nell'umano, la capacità e la possibilità di dialogare in modo autentico per arricchire sé, l'altro e, mi permetto di dire, la società.

0: Le vacanze devono essere, questo a mio giudizio, un tempo per soffermarsi con più attenzione sulle bellezze del creato. Quanto mai opportuno, soprattutto, Don Tullio, in questo periodo?
1: Sì, questo è assolutamente vero. Le vacanze come momento di stacco, diciamo così, non dovrebbero essere semplicemente un momento, diciamo, di evasione, di semplice riposo fisico, pur necessario, ci mancherebbe altro. Per chi peraltro le può fare, talvolta non si riesce neppure. E allora possono diventare, ecco, le vacanze davvero un tempo sacro, un'occasione per rallentare il ritmo e tornare a guardare la realtà, se stesso, gli altri, la bellezza della natura con occhi nuovi. E proprio in un'epoca, in un momento in cui tutto è accelerato, in cui non abbiamo mai tempo, allora il rischio di rimanere connessi con, diciamo così, il mondo virtuale, il mondo digitale, ma disconnessi rispetto alla realtà, la realtà che ci circonda. Allora, prendersi questa pausa per contemplare la bellezza della creazione, dell'esistente, può diventare un atto autenticamente, io credo, rivoluzionario. È proprio questo tempo che ci consente, vedendo la bellezza dei paesaggi, insomma, apprezzare ulteriormente quanto per noi che ci definiamo credenti Dio ha creato per ciascuno di noi. Imparare, cioè lasciarsi toccare nel profondo rispetto a ciò che vediamo, appunto la bellezza dell'alba mattutina, il fresco della sera, il silenzio che avvolge la valle, non lo so, ecco, sono tutti questi aspetti della natura che ci parlano, ci invitano a fermarci, ci invitano ad ascoltare, ci invitano a contemplare, ci invitano, io credo, a recuperare la nostra dimensione più vera, che è la dimensione umana. Diventa ulteriormente un esercizio anche di carattere, io credo, spirituale, riscoprire un senso di appartenenza con il mondo, ricordarci che siamo una piccola parte di un tutto più grande che ci precede e che seguirà dopo la nostra esistenza, che la nostra vita è inevitabilmente intrecciata con quella della terra, dell'acqua, dell'aria, sappiamo queste cose. Allora, le vacanze allora diventano un tempo di riconciliazione, io credo, riconnessione con gli altri, riconnessione con la natura, riconnessione con noi stessi, un tempo ancora una volta per respirare profondamente, per imparare a ringraziare la bellezza che certamente è fuori di noi, ma anche dentro di noi. E solo quando impariamo a vederla davvero, impariamo a riconoscerla, allora impariamo a ringraziare, impariamo a tornare alla vita quotidiana con uno sguardo più limpido, più autentico, mi permetto di dire più grato e, io credo, ancora una volta più umano.
0: Don Tullio, io la ringrazio per essere intervenuto, per le belle cose che ci ha detto. E non mi resta che augurarle buone vacanze, ma ci ritroveremo presto.
1: Volentieri, buone vacanze anche a voi. Grazie.
0: E a lei, sta lì all'Istituto Tumori, porti il mio e l'abbraccio di tutti gli ascoltatori ai nostri fratelli ammalati.
1: Volentieri, volentieri. Vi accompagno con la preghiera, questo sì.
0: Grazie a Don Tullio Proserpio, cappellano dell'Istituto Tumori di Milano.

0: Le opere della fede, a cura di Stefania Mistichelli.
1: Da sempre mi sono sempre appassionata di arte, di storia. Già dai tempi della scuola erano le mie materie preferite. Poi non ho mai approfondito questa mia predisposizione, nel senso sì, mi informo, vado per musei, anche in questi anni, da 9 anni del terremoto comunque, e ho seguito quelle che sono le vicissitudini di recupero dei beni della mia zona, custoditi nelle tante chiese, il recupero della Madonna del Sole. Ma appena ho saputo che c'era questa bellissima iniziativa ventennale del corso di volontari per i beni culturali ecclesiastici, sono andata subito ad iscrivermi.
2: Abbiamo ascoltato Bernardina Di Cesare, frequentante il corso di formazione per volontari di beni culturali ecclesiastici organizzato dall'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e finanziato dai fondi 8 per 1000 per la Chiesa Cattolica. A frequentarlo anche la studentessa Chiara Riti, che ascoltiamo.
3: Ho conosciuto e iniziato questo progetto tramite la mia scuola e devo dire che fin da subito mi ha suscitato un forte interesse, soprattutto per le tematiche svolte in quest'ultimo, anche perché ho sempre avuto una grande passione per la storia dell'arte e per la cultura generale, e questi incontri, queste lezioni mi stanno dando la grandissima opportunità di approfondire in modo concreto tematiche legate alla tutela e la valorizzazione dei beni culturali, in particolare quelli di natura religiosa, che rivestono sempre una grandissima importanza per la nostra identità storica e sociale.
2: Coordinatrice di tutto il progetto, Simona Massari, appunto dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi.
4: Buongiorno a tutti. Noi ogni anno presentiamo la domanda all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica per sostenere questi beni culturali della Diocesi di Ascoli Piceno, quindi beni per valorizzare questi beni culturali, e chiediamo fondi per realizzare un corso dei beni culturali ecclesiastici che anche quest'anno è partito, centrando un po' la tematica di quest'anno che è il giubileo, e attraverso questo corso noi formiamo i volontari dei beni culturali che poi ci aiuteranno a gestire il nostro patrimonio. Quindi il corso prevede queste ore teoriche e poi il volontariato attraverso le strutture che sono le chiese e il museo diocesano. Inoltre questi fondi ci occorrono anche per la promozione, quindi facciamo la promozione per far conoscere i beni culturali ecclesiastici, che sono un patrimonio ricco di arte e fede soprattutto. Quindi i volontari raccontano all'interno delle chiese e del museo diocesano proprio la fede attraverso le loro opere.
2: Il Museo Diocesano di Ascoli contiene opere di Alemanno, Cola d'Amatrice, Vannini, tesori e bellezze non solo di grande valore storico-artistico, ma anche in grado di avvicinarci a riflessioni legate alla spiritualità. Ascoltiamo su questo il direttore del Museo Diocesano di Ascoli, Marco Lattanzi.
5: Sì, è questa la bellezza dei musei diocesani. La bellezza dei musei diocesani, che sono opere fortemente radicate nel territorio, fortemente identitarie per la comunità, che hanno dei valori culturali, storico-artistici incredibili, ma che nello stesso tempo comunicano dei significati spirituali e religiosi ai visitatori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

viennese, che fino ad allora era il 1961, era impiegato nell'orchestra della Rai. Oltre 1 milione di copie vendute per Un addio senza parole, e suonava Tu piangevi, io ti perdevo. Ascoltiamo questa bellissima canzone di Nini Rosso.

Ed una canzone davvero malinconica, questa di Nini Rosso di Pisano, dal titolo Ballata della Tromba. Era il 1961, rimaniamo nel 1961 con una canzone di Ornella Vanoni dal titolo Cercami. Con questo motivo la Vanoni si presentò al grande pubblico, la delizione totale dell'innamorata e il suo annullamento in lui, temi ormai arcinoti. Cercami se tu mi vorrai, queste le parole, chiamami se hai bisogno di me. Dunque ascoltiamo questa bellissima canzone di Ornella Vanoni.

Beh, un po' tristarella questa canzone di Ornella Vanone dal titolo Cercami. RCN. E noi ci risolleviamo il morale con le canzoni napoletane, una delle canzoni più belle napoletane, I Te Vorria Vasà. Il 1960 fu un anno magico per Peppino Di Capri, ben 13 furono i suoi dischi entrati in classifica e per la maggior parte parlavano napoletano, non tutti però erano successi dell'ultima ora, come questa canzone ad esempio datata 1900. È il canto di un giovane che vorrebbe baciare l'amata ma non osa svegliarla. Un'altra versione, lo ricordiamo per i musicofili, che fu arrangiata in modo molto più moderno, fu proposta nel 76 dai Dick Dick. Però ascoltiamoci questa versione del 1960 di I Te Vorria Vasà di Peppino Di Capri.

Ed era una bellissima canzone d'amore di Peppino Di Capri, anzi cantata da Peppino Di Capri, era una canzone del 1900, però in un rifacimento del 60, I Te Vorria Vasà. Bene, continuiamo con le canzoni d'amore, però passiamo ora al teatro. Infatti è una canzone di Garinei, Giovannini e Trovaioli e è Roma non fa la stupida stasera. La cantava Alvaro Amici, il ponentino è fra i protagonisti di questa celebre canzone scritta da Garinei Giovannini su musiche di Trovaioli per la commedia Rugantino, che era del 1962. Per la sua armonia ricca di passaggi tipicamente jazz, il brano è entrato nel repertorio delle orchestre da night. Questa versione è tra le più veraci, dunque ascoltiamo Roma non fa la stupida stasera.

Beh, davvero bellissima questa canzone di Trovajoli, Garinei e Giovannini. Roma non fa la stupida stasera. Bene, continuiamo a parlare degli anni 60. Una canzone di Sergio Endrigo, Via Broletto 34, Trieste, come teatro di un omicidio per amore. A narrarlo con toni da chansonnier è un Endrigo da poco apparso sullo scenario della musica leggera. Infatti era il 1963 che ricevette, pensate, le lodi di Pierpaolo Pasolini. Dunque ascoltiamoci questa canzone di Sergio Endrigo, Via Broletto 34.

È una storia davvero sconcertante questa di Sergio Endrigo, che non difficilmente crediamo veramente che ricevette le lodi di Pierpaolo Pasolini. RCN. Bene, tiriamoci su un po' il morale con una canzone che di impegnato ha davvero poco. È Gondoli Gondola di Nisa Carosone, scritta da due celebri autori napoletani. Questa canzone finì terza a Sanremo nel 1962. A eseguirla furono due cantanti che pure loro di Veneto non avevano proprio nulla: Sergio Bruni, che era napoletano, e Ernesto Bonino da Torino. Comunque la versione che ascoltiamo ora è di Luciano Taglioli, che è milanese. Ascoltiamoci dunque Gondoli Gondola.

Ed era Gondoli Gondolà, cantata da Luciano Taglioli, una canzone di Venezia che però è cantata da un milanese. Allora ascoltiamo una canzone in napoletano cantata da una cremonese, Mina. Il fuoco prima c'è da calore, arde, brucia e passa, prima c'è dall'amore, poi tutta cenere fa. Così cantava Mina all'inizio degli anni 60, ma a modo suo ovviamente. Difatti la canzone si muove a ritmo di twist alternato allo swing televisivo stile Bruno Canfora. E allora ascoltiamo O Fuoco.

E sulla bellissima voce di Mina con O Fuoco noi ci dobbiamo salutare, il tempo a nostra disposizione è terminato, dunque un saluto a tutti da Gianmario Ghirardi e mi raccomando a risentirci sempre comunque in compagnia di RCN.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'auto sulla Follo a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ieri le persone investite. E ieri molti cittadini sono scesi in piazza a Modena ieri sera per dire no all'odio. È un fatto di disagio psichico, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Soldati dell'IDF in Israele hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostrata da Times of Israel mostra più comando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Alle Maldive riprendono oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani morti durante un'immersione ed è arrivata sul posto la squadra di 3 esperti sub speleologi finlandesi. Il corpo di un 5° sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del sub delle forze maldiviane. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati d'egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario di inizio del suo pontificato. Il presidente ucraino Zelensky denuncia pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa e in totale ci sono stati danni in 8 regioni e ci sono decine di feriti in tutto il paese, fra cui anche bambini, precisa ancora Zelensky, che inoltre sottolinea che i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni e un drone ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave fosse in mare, scrive ancora Zelensky. La nave da crociera Ondius, colpita dall'antivirus, è arrivata al porto di Rotterdam, dove verrà disinfettata e i membri dell'equipaggio saranno messi in quarantena, lo riporta il Guardian. La cronaca sembra essere la pista del duplice omicidio, quella più probabile, ancora al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sulla morte di 2 donne, forse 2 prostitute, probabilmente straniere, trovate senza vita in un cantiere di Pollena Trocchia nel Napoletano. Sembrerebbe esclusa l'ipotesi del duplice suicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dalle teche di RCN presentiamo
3: Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo Cremona ai tempi di Napoleone e della Restaurazione.

Altri alberi della libertà, altre visite illustri, animarono Cremona nel progresso degli anni di Repubblica e di Regno napoleonici. Il 19 marzo 1797 e il 14 luglio 1800 toccò alla piazza del comune accogliere l'albero con le luminarie e i festeggiamenti connessi. Un altro fu innalzato nel cortile del ginnasio e altri successivamente in varie occasioni. Solenni Te Deum in Duomo celebravano via via le vittorie di Napoleone e le paci con i vinti. In Piazza della Pace rimane ancora, semi nascosto fra gli alberi, ma ben visibile d'inverno, il monumentino inaugurato il 20 aprile 1801 a ricordo della pace di Lunéville, firmata con l'Austria due mesi prima, il 9 febbraio. In seguito alla vittoria di Marengo, tale pace confermava il trattato di Campoformio, assicurando alla Francia la supremazia sul Piemonte, la Lombardia, parte del Veneto fino alla linea dell'Adige, Parma e Piacenza. Napoleone venne ripetutamente a Cremona dopo la prima visita del 28 agosto 1796. Vi sostò brevemente, avendo qua il suo quartier generale, il 17 dicembre dello stesso anno, diretto a Mantova. Fu ospite per qualche ora in casa Offredi, cioè nella dimora del vescovo, ora Palazzo Cavalcabò, in corso Matteotti. Di nuovo vi passò nel maggio 1797, sempre accolto in casa Offredi. Ospite invece di Palazzo Schinchinelli fu a Cremona una quarta volta, la mattina del 10 giugno 1805, quando già si era fatto incoronare imperatore a Parigi, il famoso 2 dicembre 1804, e re d'Italia a Milano il 26 maggio 1805. Tutta Cremona sfarzosamente addobbata a festa. Grande ricevimento da parte della municipalità, con spiegamento di forze della Guardia Nazionale e della Guardia d'Onore. Udienze nel pomeriggio. Alla sera, festosa illuminazione delle vie, delle piazze e del Torrazzo. La mattina dopo, Napoleone sarebbe ripartito alla volta di Brescia. Il 6 luglio 1807 la nostra città ricevette la visita del viceré Eugenio Beauharnais. Alla fine dello stesso anno, il 14 dicembre, Napoleone vi giunse per l'ultima volta. Arrivò alle 9 di sera, accolto con tutti gli onori, ma si fermò solo due ore, ripartendo per Milano alle 11.

Non tutti erano partecipi dei medesimi sentimenti di ammirazione, di fiducia e di speranza. Ai festeggiamenti molti prendevano parte per dovere d'ufficio, molti attirati dal diversivo di un po' di allegria e di baccano, e anche per dire la loro, visto che c'era libertà di parola, e questa è sempre la prima ad essere capita e usata. Non mancarono infatti, specialmente nel primo periodo napoleonico, le bosinade, satire politiche in dialetto, nelle quali qualche poeta anonimo, non proprio popolano, esprimeva attraverso l'invettiva e la polemica il risentimento e la delusione non soltanto suoi. Un triste fatto colpì la città l'11 settembre 1806. Il teatro Nazari venne distrutto da un violento incendio, ma un gruppo di cittadini concordi riuscì a riedificarlo valendosi dell'opera dell'architetto milanese Luigi Canonica. E Teatro Concordia fu la nuova denominazione che rimase fino a quando esso venne intitolato a uno dei nostri degni compositori di musica lirica, Amilcare Ponchielli. Il decennio 1805-1815, cioè il periodo dell'impero, è tutto un susseguirsi di guerre. All'ambizione di Napoleone, alle sue idee tumultuose, alle sue imprevedibili mosse, si oppongono una via l'altra le implacabili coalizioni degli stati europei, più minacciati ma anche più forti, con la costante Inghilterra, Russia, Prussia e Austria. Alle radiose giornate delle incalzanti vittorie cominciano ad alternarsi i giorni preoccupanti del blocco continentale, della logorante guerriglia di Spagna e infine quelli disastrosi della campagna di Russia. Lipsia, i 100 giorni, Waterloo chiudono rapidamente e tragicamente la parabola. Nella generale immaturità politica, gli animi si volgono presto all'entusiasmo, alla condanna e al desiderio di tempi più tranquilli. Il ritorno dell'Austria è già auspicato dai cremonesi nel 1812, giungendo incessanti le notizie dei molti caduti italiani sui campi di Russia. E l'aspettazione cresce proporzionale ai disastri successivi. Un falso annuncio

L'arrivo degli austriaci a Cremona c'è il 7 dicembre 1813, accolto con sollievo nella illusione di un recupero della libertà. Si parla addirittura di indipendenza. L'11 aprile 1814 giunge la notizia che Napoleone ha abdicato. Il 25 aprile le truppe austriache rioccupano la città, dove è instaurato un governo provvisorio che durerà fino al 7 aprile 1815, cioè fino alla costituzione del Regno Lombardo-Veneto, con capitale Milano. Grandi promesse di pace, di ordine, di alleggerimenti fiscali. Nuovo solenne Te Deum di ringraziamento in Duomo.

Al ritorno dell'Austria e specialmente dopo il congresso di Vienna e le drastiche decisioni della Santa Alleanza, intese a prevenire e, se occorresse, a reprimere ogni ritorno di velleità libertarie, i più sensibili e intelligenti, nei quali lentamente ma sempre più salda maturava una nuova coscienza civica e politica, si rendevano conto che Napoleone per primo, a parte i nostri poeti, aveva parlato dell'Italia come di una nazione, della libertà come di una possibile conquista, indicando anche i mezzi per attuarla, anzi ripetutamente e persino con una certa impazienza, dichiarando che i popoli stessi che egli aveva avviato alla libertà dovevano imparare da soli a farne uso. Ma ancora pochi comprendevano a fondo appunto questo, che la libertà non può né deve essere desiderata come un dono offerto da altri, ogni dono infatti obbliga, bensì attuata e tutelata da ogni popolo, così come da ogni individuo, con la sua volontà consapevole, con l'intelligente uso di leggi proprie, con il preciso senso dei doveri e non soltanto dei diritti, con il sacrificio che costruisce, non con l'umiliante e corruttrice rassegnazione passiva. Per coloro infatti che erano sufficientemente aperti a comprendere, la maggiore gloria di Napoleone non proveniva dalle sue vittorie militari, ma da quel codice elaborato fra il 1800 e il 1804, nel quale le moderne idee di uguaglianza e di giustizia si innestavano sul tronco del diritto romano, opera di importanza basilare per le successive codificazioni del secolo XIX.

È giusto e onorevole ricordare qualche cremonese di questo periodo, anche se riesce ormai difficile giudicare ciascuno di loro negli orientamenti politici più maturi in taluno, illusori e incostanti in altri. Vincenzo Lancetti, dalla vasta cultura, testimoniata dal patrimonio di importanti notizie che ci ha lasciato in varie opere su Cremona e sui suoi personaggi. Gaspare Cerioli, lo scopritore della nicotina nel 1807. L'abate Bellò, politicamente insicuro e mutevole, ma ugualmente buon maestro di valenti giovani come Giovanni Radaelli, il promettente poeta che morì giovanissimo, Giuseppe Aglio e Carlo Tebaldi Fores, pure scrittori e poeti. Giuseppe Montani, che apprezzato dal VSO e da tutto il gruppo dell'antologia, compreso il Leopardi, sarà fra i collaboratori della celebre rivista fiorentina. Un respiro di sollievo accoglieva dunque da parte dei più, quel 25 aprile 1814, il ritorno degli austriaci, avendo certamente più profonde radici negli animi il ricordo di un governo ordinato che richiedeva soltanto obbedienza, che non le recenti esperienze di una libertà che avrebbe richiesto responsabilità ormai non esercitate da secoli. Per almeno un trentennio Cremona sarà un'ottima suddita, esempio di obbedienza gradito ai soldati e soprattutto agli ufficiali del presidio, che si compiaceranno di prodigarle lodi e di definirla prediletta fra tutte le città del regno Lombardo-Veneto, come ai tempi di Maria Teresa. La lasciarono indifferente i moti insurrezionali che pure già si agitavano nel Mantovano, nel Bresciano, nel Milanese, nel Pavese subito dopo il 1816. Non ci furono carbonari, benché dal Bresciano ne giungessero fino a Pontevico, né massoni contro i quali tuttavia l'Austria infieriva meno, forse perché ormai essi avevano idee e programmi meno precisi. Come è noto infatti la massoneria, collegata in Francia nella seconda metà del Settecento con il movimento dell'enciclopedia, era allora una società segreta con intenti politici di libertà. Napoleone stesso l'appoggiava, servendosene. Eppure a Pavia, dove non pochi erano gli studenti cremonesi, si tenevano riunioni di giovani carbonari, tra le quali una di studenti romagnoli fu organizzata nel 1819 da Pietro Maroncelli, ma non vi risulta alcuna partecipazione cremonese. Il cronista Corsi annota in data 5 febbraio 1824 il passaggio da Cremona di condannati allo Spielberg, ma con un distacco che testimonia l'indifferenza e probabilmente anche la disapprovazione. Tre soli furono i nostri concittadini che parteciparono ai moti del 21, in seguito ai quali subirono persecuzioni e prigionia, e sono tre bei nomi: Cesare Stradivari, Francesco Ferragni e Gaspare Cerioli. Arrestati dopo il tentativo di Alessandria del famoso marzo 1821, in cui Santorre di Santa Rosa diè a Laure I il tricolor, furono tradotti nel carcere di Santa Margherita a Milano. Ma gli ultimi moti carbonari di Modena del 1831 e il primo diffondersi della giovine Italia cominciarono a far palpitare qualche animo generoso, che già forse attendeva l'occasione propizia. Fra i primi iscritti alla nuova associazione, non più segreta, soltanto clandestina, troviamo nel 1832 Ambrogio Cadolini, Pietro Stradivari, Sigismondo Trecchi, il marchese Fossati, Francesco Robolotti, Gaetano Tibaldi, Carlo Rigotti, Marcello Cerioli e altri, in tutto circa una ventina. Tutti, in vario modo, subirono persecuzioni, carceri e esilio.

E il Po? Non l'abbiamo dimenticato noi, ma l'ha dimenticato l'Austria. Di questa ampia e comoda via di comunicazione diffidava in quanto linea di confine e aperta così agli scambi delle merci come a quelli delle idee. All'Austria servivano le strade, sia per i vistosi cortei principeschi, sia per gli spostamenti di truppe e di carriaggi militari. Il suo prestigio, la sua potenza, si dovevano oltretutto vedere. Così il fiume, con i suoi approdi e le sue attrezzature portuali, venne completamente trascurato, ma nello stesso tempo controllato che non vi succedesse nulla. Persino i bagni erano vietati. Cremona, perciò, fu soltanto un importante centro di comunicazioni terrestri. Se ne mantenevano con ogni cura efficienti le strade diramantesi per Brescia, Venezia, Bologna, le quali, avendo, come si è accennato, grande importanza strategica, erano scrupolosamente e continuamente vigilate, il che forse spiega, in parte, il ritardo della partecipazione di Cremona ai moti insurrezionali. Su queste strade l'Austria aveva inoltre organizzato regolari servizi di diligenza, potenziando quelli avviati durante il periodo napoleonico. La posta, cioè la stazione centrale di partenza e di arrivo, era situata in quella che appunto si chiamava allora Contrada Posta Vecchia, ora via Cadolini. Milano, Mantova, Brescia, Bergamo erano ben collegate con Cremona e la puntualità del servizio era esemplare. Nessuna linea ferroviaria, non se ne vedeva l'utilità militare, perciò ogni progetto, che pure era stato tentato, fu sempre rimandato e accantonato, così che la prima ferrovia, linea Cremona-Treviglio, verrà inaugurata soltanto qualche anno dopo la liberazione dagli austriaci, nel 1863. Bisogna che i lombardi dimentichino di essere italiani. Si può dire che a questa, che era stata una delle prime dichiarazioni dell'imperatore Francesco I al suo ritorno nel 1814, si uniformasse tutto il sistema di governo e di amministrazione dell'Austria reintegrata nei suoi territori. Il codice napoleonico sostituito da quello austriaco, annullata ogni promessa di indipendenza, della quale non soltanto erano corse voci, ma che era stata effettivamente pronunciata al momento dell'armistizio con i francesi. Soffocata ogni forma di libertà. E il regno lombardo-veneto? Piuttosto possesso coloniale austriaco, dove funzionari dell'amministrazione e della polizia, guarnigione militare e agenti del fisco erano stranieri, dove l'ordine non era promosso dalla sollecitudine del bene pubblico e dal rispetto per i cittadini, bensì mantenuto dal dispotico centralizzato controllo sui sudditi, dalla sospettosa intolleranza di ogni loro attività o mossa privata. Censure, arresti, multe, pene varie colpivano qualsiasi, anche minima, infrazione. Persino le bancarelle dei fruttivendoli erano attentamente ispezionate. Nel 1835 un manifesto pubblico proibiva la vendita in città delle angurie, cioè i cocomeri o poponi. Motivo? L'inclemenza della stagione. Quale paterna sollecitudine questa volta? Ma viene il sospetto, siamo già avanti negli anni, qualcosa comincia a muoversi, che i ben vistosi frutti, accortamente disposti su carta bianca, fossero esposti come tricolore. A Milano era già successo e l'occhiuta polizia non di rado aveva condannato innocenti rape bianche e mazzetti di ravanelli rossi inframmezzati a insalata, che graziosamente provocavano sguardi d'intesa fra i clienti. Una vita disciplinata, decorosissima e esemplare. Ma proprio da questo stupendo ordine doveva nascere anche da noi la rivolta, l'impulso a romperlo, per ridimensionare, sia pure attraverso il disordine, la vita civile, che, se si afferma come recupero dei valori fondamentali dell'uomo e della società, è bella anche se non è perfetta. Mancando ogni libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, anche la cultura era scialba, formalistica e avvilita. Cerimonie pubbliche, civili e religiose manovrate sempre dai medesimi invisibili fili. Allo stesso modo gli spettacoli e specialmente le scuole, dove i fanciulli dovevano imparare a ripetere a memoria precise formule di equivalenza fra suddito e servo, sovrano e padrone. Si possono leggere queste feroci definizioni nei libri di testo del tempo.
Qualche scuola nuova, è vero, fu istituita. Per esempio, si cita a titolo d'onore l'apertura a Cremona della prima scuola pubblica nel 1821. Ma la rigidità dei programmi e dei metodi non poteva certo promuovere qualcosa di più di una modesta istruzione, ristretta negli angusti limiti di un elementare strumentalismo. Né l'esiguità del numero degli iscritti avrebbe potuto spostare dalla sua altissima percentuale l'analfabetismo, per nulla combattuto, anzi intenzionalmente conservato.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.
3: Anche quest'anno è ricominciata l'estate. Il laborioso popolo italiano si appresta a ritornare al mare. Micce Squalo, come sempre, in prima linea.

RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io lavoro in triage, quindi il triage del pronto soccorso è una realtà molto particolare. È vero, il mio mestiere è fatto di numeri.
1: Spesso il numero per me è una lettera, quindi un insieme di numeri.
2: Contro ogni aspettativa nel ciclismo un numero è veramente un elemento rilevante. Non si tratta solamente di quello che noi pedaliamo, dei chilometri che percorriamo.
3: Statistica, analisi, conti, numeri. Cosa mi hanno insegnato che funzionano? Sempre.
1: Qualcosa che sa rappresentare un gruppo e che diventa interessante nel momento in cui è in relazione con altre lettere. Insegnare la matematica fa lavorare con cose invisibili, numeri immaginari e complessi che vanno veramente oltre quella che è l'orizzonte dei numeri reali, però sta lì la sfida e sta lì anche il fascino.
2: Nell'ultima gara abbiamo percorso 468 km, erano suddivisi in quattro tappe, ognuna della lunghezza tra i 110 e i 130 km.
0: Oggi c'è stato un aumento esponenziale proprio degli accessi in PS, quindi io tutti i giorni ho a che fare con dei numeri veramente molto elevati.
3: Il numero inteso come numero da circo? Il numero per impressionare qualcuno ti aiuta a fare tante cose, a rompere il ghiaccio, a esprimere te stesso?
2: In una gara i numeri sono determinanti per farsi trovare pronti al momento giusto, quindi noi corriamo e sul manubrio abbiamo posizionato uno sticker nel quale sono segnati i punti chiave, quindi a che chilometro inizia una salita, a che momento della gara troveremo questa curva che è pericolosa.
0: Ogni persona è a sé, ogni persona porta un bagaglio di esperienze, di paure, e di solitudine. Noi di triage, soprattutto noi operatori di triage, dobbiamo essere in grado di ascoltare ognuna di queste storie e non è facile, in pochissimo tempo.
3: È una cosa bellissima secondo me per chi può essere un matematico, per chi può essere un giocoliere, per chi vuole vedere connessioni in tante cose, razionalizza qualcosa che sembra completamente astratto.
1: Credo che qualsiasi professore di matematica nello specifico si sia confrontato con la magica mano alzata che sgancia la classica domanda: prof, ma cosa serve studiare i logaritmi di turno piuttosto che le funzioni? La risposta che funziona è che la matematica, insomma, non serve, ma comanda.
0: Io devo soffermarmi sul sintomo principale, quindi che cosa ha spinto quella persona a rivolgersi a me. Poi tutto il resto è fatto di dialogo, di parole, di conforto e di empatia.
2: L'emozione non si calcola, nel ciclismo il numero conta veramente tanto, ma allo stesso tempo non è tutto, perché è l'unione sì dei numeri, sì di un corpo che è allenato al 100%, ma subentra una parte che è l'istinto, che è quello che ci porta a cogliere l'attimo.
3: Facciamo girare tre palline, però quanto tempo ci è voluto per arrivare, quanto tempo numeri? Quanto allenamento ci è voluto per arrivare a questo? Quante volte hai sbagliato numeri?
1: Piano euclideo, piano cartesiano, si cerca sì di mappare qualcosa che però sembra rimanere sul foglio di carta. La sfida è quella di non stare fuori dal tempo e dallo spazio, quindi un po' dalla storia, ma di entrare invece nella realtà.
3: 3 e 7 mi ritornano un sacco. Oltre al fatto che sono 3 la base per imparare a fare la giocoleria, quando vuoi imparare le fai 3, e 7 è il numero in cui non sono arrivato.
0: Spesso mi trovo combattuta, perché da un lato vorrei ascoltare quella persona, vorrei dedicargli più tempo, dall'altro guardo il vetro e vedo una serie di persone che mi aspettano, che mi guardano come per dire adesso è il mio turno.
2: Noi non siamo delle macchine, fortunatamente, quindi un certo istinto ci porta a fare un certo sforzo che ci porterà a provare una certa emozione, e queste emozioni non hanno un contatore.
0: Il lavoro di equipe è fondamentale, perché il pronto soccorso è praticamente la porta dell'ospedale, quindi il paziente vede noi come ingresso, quindi io stringo veramente un rapporto uno a uno, anche se di breve durata, però è un rapporto veramente molto stretto.
1: Però la matematica deriva alla sua radice dal termine greco manzano, che è un verbo e che vuol dire imparare proprio, conoscere.
3: Se il numero fa tutto, se tu vuoi imparare qualcosa, magari sei la persona meno talentuosa di questo mondo in quel campo, ma il lavoro ti porta lì. Il tanti numeri, il rifarlo un sacco di volte ti porta lì.
0: Ho notato come si riesca spesso a creare anche un rapporto proprio di empatia e di ascolto, anche in quelle pochissime frazioni di secondi. Questo mi fa capire quanto è importante quello che faccio.
2: Non pensavo, quando mi sono approcciata al ciclismo, che la squadra fosse così importante, ma il sostegno fisico e morale che possono darti è tutto. Infatti vince il singolo solamente come immagine, ma dietro c'è un lavoro di tanti.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mittola. L'auto sulla folla a Modena, attesa la convalida del fermo del 31enne Salim El Khoudry, accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravi condizioni. Poco fa la notizia che una è stata estubata. Il ministro Piantedosi parla di disagio psichico dell'aggressore. Riprendono alle Maldive le operazioni per recuperare i corpi dei 4 subitaliani morti in un'immersione a 50 metri di profondità. In azione oggi il team di 3 esperti subspeleologi finlandesi. Il corpo della 5ª vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì. Il portavoce del governo maldiviano precisa che solo la professoressa Montefalcone e i 2 ricercatori avevano l'autorizzazione a scendere così tanto in profondità. I soldati dell'esercito israeliano hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Una diretta streaming mostra dei comando della Marina Militare Israeliana che abbordano una delle navi della flottiglia al largo delle coste di Cipro. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, dicono gli attivisti. L'Iran annuncia la costituzione di un nuovo ente incaricato di gestire lo stretto di Hormuz, che Teheran di fatto ha chiuso e per il cui attraversamento intende imporre un pedaggio. Il governo iraniano fa inoltre sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minacce del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo, non ne rimarrà più nulla. La presa di posizione di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciare da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente della Repubblica Mattarella scrive nel suo messaggio a Papa Leone nel primo anniversario d'inizio del suo pontificato. Si segue la pista del duplice delitto sul caso del ritrovamento dei cadaveri di 2 donne la scorsa notte in un cantiere a Pollena Trocchia nel Napoletano. I corpi delle 2 vittime non ancora identificati, ma probabilmente straniere, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. L'ipotesi è che sarebbero precipitate da 2 differenti piani. C'è un sospettato, un uomo interrogato in caserma. A Potenza arrestate 12 persone fra italiani e indiani per tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro. L'indagine coordinata dalla DDA di Potenza ha permesso di smantellare una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei decreti flussi, riducendo in condizione di schiavitù numerosi braccianti agricoli. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
4: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
5: La bella lava al fosso
4: e ad esparlum come mangio un quater bagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Sono tutti a occhio in tasse la sua. In co, le El Days de April e le Sant Terenzio Martire. Che fun tanti tanti auguri de buon onomastico a tutti quei che porta il nome de Terenzio. Ma vedum anche i santi della stimana cos'è se sum regulà a chi gunde fare gli auguri de buon onomastico. Duman, per esempio, gei fum a chi ganum Stanislao, perché duman le Sant Stanislao Vescovo. Martedì, San Giulio Papa. Mercoledì, San Martino Papa, ma non altro festeggio del San Martino di novembre, San Martino di Tours. Giovedì invece le Santa Abbondio, venerdì Santa Annibale, e chi che fa gli auguri a Annibale della banca, il consigliere della banca. E poi sabato invece gli auguri chi fuma chi ganun Lamberto. Auguri, auguri allora de buon onomastico a tutti quei che porta inum che go appena dit. Vardum anche in due che le sagre, donc che ne une in sul cremasc al santuari de Marzale de Ripalta Vecchia. E la sagra in co la che anche a sesto cremonese. Vardum in priverbi che riguarda il mese d'aprile, il priverbi che dice april pius, match generus an fruitius. Se l'aprile è piovoso ed il maggio soleggiato, cioè generus, l'annata agraria sarà piena di soddisfazioni, cioè fruttuosa. E a proposito de robe de una volta, per parlare del 14 de april del 1889. Le la data de quant Giuseppe Manara, detto Babila, il gamassat somuer la cesira. E gesta fat un pomeriggio a favore de Teleton, un po' de an fa, con Luciano D'Acquati, che el ga cantat delle canzoni della malavita, el ga cantat delle canzoni del lavoro e dei canti di amore. E proprio dal tuchel de canzoni della mala, ve fo senter e po' spiegata anche la storia da Luciano D'Acquati della ballada de Babila l'assassin.
6: E cominciamo allora con le canzoni della mala. La prima è classica cremonese ed è la ballata di Babila. Siamo nel 1886. Giuseppe Manara, detto Babila, grande lavoratore ma anche grande bevitore, in una casa di prostituzione ferisce un altro avventore. Viene condannato a 3 anni di reclusione e prima di varcare le soglie del carcere raccomanda al padre di vegliare sulla fedeltà di sua moglie, Cesira Ferrari, che di professione faceva l'operaio in una filanda e della quale era gelosissimo. Ma il padre cerca di approfittare della giovane donna, che però, fedele al marito, lo respinge. E il padre di Babila si vendica scrivendo al figlio che la moglie lo tradisce. Nel 1889, appena liberato, Babila arriva a Cremona, bussa alla porta del suocero, presso cui Cesira aveva cercato rifugio per sfuggire alle mire del padre di Babila, la convince a fare una passeggiata. Appena uscito con una scusa, torna in casa, in via Capellana, e ammazza a coltellate il suocero. Poi con la moglie fa una lunga passeggiata fino al viale Po, e qui, sulle rive del Morbasco, più o meno dove adesso c'è la Coop, la uccide pure a coltellate, buttandone il corpo nel piccolo corso d'acqua. Fugge al suo paese natale, Pieve San Giacomo, dove viene riconosciuto, arrestato e riportato in città. A Porta Romana c'è un tentativo di linciaggio al quale le guardie regie lo sottraggono a stento. Condannato ai lavori forzati a vita, Babila, per buona condotta, vede commutata la pena a 30 anni di carcere e poi, sempre per buona condotta, viene scarcerato intorno al 1918 e da allora di lui non si sa più niente. Della tragedia rimane al cimitero una lapide fatta erigere dalle compagne di lavoro di Cesira e resta anche una ballata, la ballata di Babila, attraverso la quale per molti anni i cremonesi si tramandarono la terribile vicenda.

0: te.
1: Ecco, questa che era la ballada de Babila l'Assassin, cantata da Luciano D'Acquati, che è stata cantata in den pomeriggio a favore de Teleton in della Sala Borsa. Voi ricordate che venerdì de sera al Teatro Monteverdi che sarà un'altra serata a favore de Teleton. Me vi aspetti tutti perché che sarà della bella musica, che sarà un po' de poesie, che sarà un po' de tutto, po' suratut, che sarà de fa del ben per Teleton. A proposito di fare del ben, voi ricordate il nostro codice fiscale per dare il 5 per 1000 al gruppo dialettale cremonese El Zac quanto se va a fare la denuncia dei redditi. Il nostro codice fiscale è 93 00 55 00 199. Adesso invece suntum al momento dei anniversari, cioè de ricordare quanto è il compleanno o anche quando è l'anniversario della morte dei poeti. In col è un compleanno, infatti venerdì la Donatella Cervi la compis Jan, infatti l'è nascida è il 15 de aprile, disum mia l'an perché sta mia bene, insomma. E me della Donatella Cervi, voi leggive do delle sue belle, belle poesie. La prima l'è intitolata Marsala Alof. Nonna Rosina, te m'è mai quintat de quante il tuo Mario l'endà sul dat. Adesso veccia che è passato un tempo, ma le amò che è il mio sentimento. Se l'era bel il mio Marien, po' di dil fort che sul dadin, ma quanta gente alla stazione, me stai le ferma in sedizione, la resi basat, ma sapudi fa, segheri la forza gnan de buffa. Strenzil fa sulet sotto al scusal, garesi cridate vuri mia fal. Lul era serio, immagunent, e il me guardava senza di niente, po' all'imprevis. El me ciapa la man. Se, se, mamma, te scrivi duman, te quintarò se ger god de nov. Vea, duma bere marsala alof. Me lo beit pianin, pianin, senza guardal, el me marin, sino, cara, accridavi del bon. O me ricordi che gran magon, e l'è l'ultima volta che lo vita prof. Salera mai amar che il marsala alof. E adesso una che l'ha pubblicata anche questa qui in sulla nostra antologia del gruppo dialettale Zac che le us de città che le us di paese, l'è intitolata Serenada. Prima notte de primavera me me senti cose strana, sarà stata la rondana che con la sua vus sincera gannunziata a tutto il mondo che l'inverno le sa in fond. E se sente chi verson de gaton innamorat che il sares gnanca peccat anda fora de scundion e cerca come i falur de cantà voi ad amor. Che è una luna d'occasion che rubada al paradis la faluse ribarbis angat pien d'ispirazion che alla sua innamorada è il che fa la serenada. E li steli li compagna che il giugade batcor che fa rima con l'amor e in del fresc della campagna gen profum legger, legger che smaris tutti i penser. A domani ni sceunghe pensa, e in se quel senterulin, degnaladi de minin, se sparpaia la sumensa, ghe ni sceun delur duglius, e ogni gatta gal sospus. Ma ghe invece che a bruntulent gatiranna su pelada, che vol mia la serenada, chi l'amor e il ga indorment, desmentega li stradeli, not de bas e fioli belli. Ma adesso soccos el ducia la soveccia indormentada e na voia che tornada de destola dalla cuccia ed endà per i senter a basala cumaier come domani, l'è la notte primavera che ricorda che la sera che la gastrenzil liman in del faghe la promessa che per tutti l'è la stessa. E allora tanti, tanti, tanti auguri di buon compleanno alla Donatella Cervi. Lei Jan la accompis venerdì, quando non quindes. Adesso invece a reclam e poi passum alla seconda parte.
0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova, la banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invito ad ascoltare la seconda parte de E adesso parlun come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia de Michelangelo.

Allora, con sotto la sigla del gruppo dialettale Il Zac, voi ricordate a tutti i soci del Zac che domenica che viene alle 10 si trovano tutti al Cambunin perché è l'assemblea annuale e che sarà di parlare di un mese di robe. E poi dopo, alla fine della nostra assemblea, andiamo a fare così un pranzettino all'agriturismo mezzulo di Casalbutan, cioè l'agriturismo del nostro socio Demetrio Soldi, il fiol della Mara Soldi. Bisogna essere tutti, perché l'assemblea è una roba importante, la si fa una volta all'anno. E poi dopo, in tanche che sunti, voi ricordate anche che il gruppo dialettale cremonese El Zac è un'associazione di promozione sociale e la ha bisogno del sostegno. Me ve lo dico sempre, ve lo bello dite anche in de che la trasmissione qui. Quando compilè la dichiarazione dei redditi, il consulente magari El Vedis, a chi vuole la Sagel to 5 per 1000, che per Dio voi la Sagel al gruppo dialettale El Zac. E il codice fiscale, allora il codice fiscale è 93 00 55 00 199. Se fa una firma a Walter al costa niente, e vedisi sempre tutte le volte che dighi che il numero chi a Walter al Nessacar per tenere in pe il nostro dialetto e per subito andare avanti a fare le nostre serate e le nostre trasmissioni. Allora, soci del Zac, domenica mattina alle 10 al Cambunin, alla nostra sede, per fare appunto l'assemblea annuale. E poi dopo andarum all'agriturismo mezzulo de Casalbutan per fare un pacelet, così in compagnia. In tanche latina l'ha finita la nostra sigla, comincio la seconda parte. Donc, Gerivat della Gentiglia Ardigò, sempre de Casalbutan, una bella poesia che l'è intitolata El Nuelot, e chi parlò de Uselin, le empassarin che il Nuelot chi. Gempassarin che pigula in scioltecce, le de per lui in sull'antenna bianca, e il cerca, e il si dispera, e il chiama i vec che per volà li peni li che manca. Quant è Nuelot del gnale se sluntana, e il fa tribui content de broc in broc, ma capita che il perd la tramontana, e el va, el se sluntana trop. El ved na pianta, l'antenna, con dei broc d'argent, el va in scentec, el salta in sce che l'alter, la pianta senza fui l'è esposta al vent. Cosa farà la des por Nuelot? El cerca, el crida, el chiama ven e l'alter, uteghe a truagnal, le amon gulot. Adesso resto un sempre a Casalbutan, cambium poetessa, e ciapum una poesia della Mara Soldi Maretti, e cambium anche Uselin, come ascoltate il passarin, e adesso l'usignol, perché questa qui è la stagione dei Luertis, e è la stagione che canta gli usignoi. Ma l'usignol è il tas. Che luna smurtolina che stasera, e nigol dalla forma di civetta, l'aria le fredda, forse piuarà. E l'usignol è il tas, la notte l'è inversa. Suona l'idees e l'usignol è il tas. La ruer la comincia a disperasse, su taliman del vent che la tormenta, li steli li barbela, e il grill e il dorma, e nigol ga la forma de caval. Suona li undes e l'usignol è il tas. Manduale mai, el se domanda al sales, el varde in gir, e i sobei cavei vert lung fina a terra, i sed indula pian pian, o sarà l'el vent. Sales, let catat, e nigol el gala forma de lucerna, ma il vent la smorsa cui sodid de jas. Su una mesanot, e l'usignol el tas, crida la luna lagrimi d'argent, la ruer disperata la mugis, piov, fina l'acqua la caressa la ruer,
l'erba è il curtil e il sales, la bagna l'usignol e le formighi che cammina tra i peni freddi. L'acqua la bagna delicata e un bec sarà per sempre, senza più canzon, e nigol dalla forma de putel. Più peu, la notte la sede legua, la rue rindormenta, la si insugna i passarin che salta tra li fui. In lontananza, n'alter usignol. E il ciel se serena, vince il sole.

E dopo che la bella cantava chi de Usignol, una richiesta che è stata una persona che l'ha cercata una composizione di Pierluigi Lanzoni perché la vuole registrarla, e lei Adam ed Eva se per giotta me la conta il Vecchio Testamento. In chi tempo che ormai è andato le mister mal gabbia fatto, e il Signore gli ha creato con la molta e un po' di fiat tutto in tre senza vestit, è il primo che sia esistito. Nud men bec, ma intelligente, senza studi e pur sapiente, san men corno, mai malato, con nian l'ombra d'un peccato. Mangià, bevere, fa niente, l'era il suo divertimento. De per lui in paradis, gera d'essere indecis. Ma il problema par che l'era, che in del ment, che se fia sera, che venia malincunia a sta senza compagnia. E il Signor, allora, el pensa, e per frutto della sua scienza, in dell'orte la indurmenta, e commossa, svelta, svelta, el destacca al povero Adam, indurmenta, mensalam, non se si la pena, pena, tira dia di dre alla schiena. Con una costa sifulina, l'indumana la mattina, il nostom e il gala sorpresa de trois belle distesa al suo fianco indormentata, bionda, bella e poc vestita, Eva, prima donna della storia, che sa ognun belle a memoria. Poi, a nel seguito, se sa, tutto il dè di sa e de là, tutto il dè a grattasse l'anta, gli è finì sotto una pianta. De bei pum l'era cagida che la pianta proibida, de altrettante tentacion l'era grave che il bel pianton, che era dritto in sul sapel an cambis con fol bisil, l'era chiara l'intenzion de sgagnan qual pum del bon, che pol bis el fus el diaol la sia pedere anche paol, ma purtroppo tra pum e bis per le donne gli è pastis. E la nostra prima sposa, con una mossa un po' ficusa, la gamisse in sul sentier tant Adam che il monte inter. Che il Signor dal paradis el se po' fa sui barbis, e cos'è da quel sgagnon son restà tutti cuion. Donca, adesso sagunda fa, mangià, bever, tribulà, imprecà contro il governo, e spettà un altro inverno. Ghetem proprio de stufase e anem po per imbruiase e per disfase con una guerra prende fa di bec sotterra. Se l'è andata mal cui pum son da fa gun cambiat num es son tutti peccadur patentat per i dolor stufegati in deste mond piccinin brut e rotond, ma quanghe de pirla e a ale mechi va pirla. E adesso voi sarasse la trasmissione con una prosa che a me Luciano Disingrini è il gran mandato per il premio di poesia Luciano da Quattro.

che una brutta malattia troppo presto l'hanno portata via. La mia conta che una mattina, arrivata dalla sua putela, l'avete in scifiur una bella farfalla colorata di arancione, nigger e bordata di blu. La se movmia, ferma davanti alla fotografia, par che le se guarda nei occhi. A me mi sem piesita le farfalle. Una spera di sul, la che basa iale, la brilla, le bella, la parna stela. Sto l'an bel po', la farfalla ferma sul fiur, le bella, che bei color. Mi casca una lagrima, ma le mie de dolor. Son contenta. La mattina seguente, veri la porta per andare al cimiteri. Fora, sul zerben, ghe una farfalla, bella, colorata de arancion, de neger e bordata de bleu. La brilla, le bella, la parna stela, l'è la farfalla della mia putela. Arrivata al cimiteri, me la troi là sul fiur, davanti alla fotografia. Me casca una lagrima, ma mia de dolor. Son contenta. Ghe arrivati per in fretta, la farfalla la ghe peu. Me muer per mia desmentegala, sul puls la ghe l'ha disegnata. Bella, colorata de arancion, neger e bordata de bleu. La me dis con gli occhi bagnati. Ecco, la farfalla ghe lo chi, vesena il cor, la brilla, le bella, la parna stela. L'è la farfalla della nostra putela. E con che la composizione qui di Luciano Disingrini finisce anche la nostra trasmissione d'inco. Un saluto a Luciano e un saluto a Anna.

0: Giornata.
1: Discultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagole in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che l'ha offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la bontà e la qualità sono di casa. Sarisce la trasmissione con ricordare ai soci del gruppo dialettale il ZAC che domenica mattina alle 10 al Cambonini della nostra sede che l'assemblea del gruppo dialettale de parlare di tante robe, che de parlare di come se Paul andà avanti, e poi dopo quando gun finit andiamo a fare il solito pacelet all'agriturismo mezzulo de Casal Butan de Demetrio Soldi, e andiamo a stare un po' in compagnia magari a leggere Vergotta magari, e anche a fare una qual cantadina. Vi ricordi amo il del codice fiscale, cioè quanto compilè la dichiarazione dei redditi, de ricordare de firmare e de dire che il 5 per 1000 vorrà sagel al gruppo dialettale El Zac. Il nostro numero è 93 00 55 00 199. Mi adesso vi saluti, vedo appuntamento a domenica che viene, e mi raccomandi, gente, parlun come mangiun, che l'è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La strage di Modena rinviata domani, la convalida del fermo per l'aggressore. Il ministro Piantedosi conferma: non è terrorismo, l'uomo seguito dai servizi di salute mentale. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive. Per le autorità locali, 2 non avevano il permesso di scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia. Le forze israeliane hanno bloccato le navi al largo di Cipro, bloccati alcuni dei 35 italiani che fanno parte della missione. La pace è una scelta strategica per l'umanità, messaggio del presidente Mattarella nel primo anniversario di inizio pontificato di Papa Leone. Buongiorno da Antonella Mitolo. È stata rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage. Esclusa la pista terroristica, si scava nella personalità dell'aggressore. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Non si è trattato di terrorismo, ma se tutto sarà confermato, di una situazione di disagio psichiatrico, lo ha affermato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Non ha risposto agli inquirenti. L'aggressore è Salim El Khoudry, 31enne cittadino italiano di origini marocchine, che sabato scorso ha investito 7 persone a Modena. Sono confuso, si sarebbe limitato a dire ai magistrati. 4 persone sono in pericolo di vita, amputate entrambe le gambe a una donna. A loro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giunti nei 2 ospedali di Modena e Bologna, hanno portato la vicinanza dello Stato, ringraziando i medici e gli eroi per caso che hanno impedito un bilancio peggiore. L'aggressore ha frequentato un liceo a Modena e poi si è laureato in economia aziendale. Nel suo passato, in una mail indirizzata alla sua università, proferì frasi contro i cristiani e altre espressioni blasfeme per poi chiedere scusa. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E sulla strage di Modena si innesca la polemica politica. Noi sentiamo Augusto Cantelmi in diretta. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sì, restano aspre le polemiche politiche dopo il dramma di Modena, in linea con la posizione espressa dal ministro dell'Interno Piantedosi, che esclude per il momento una matrice terroristica. Interviene anche il ministro della Difesa Crosetto, che parla di gesto motivato da ragioni individuali, ma all'interno della stessa maggioranza spiccano posizioni diverse. Per il leader del Carroccio Salvini bisogna revocare il permesso di soggiorno a stranieri che commettono reati. Immediata la reazione dell'altro vice premier Tajani, che invece sottolinea come il responsabile dell'attacco sia un italiano, soffia sul fuoco il generale Vannacci, che se la prende con chi nega che ci sia un problema. Di diverso avviso le opposizioni, che in generale accusano Salvini di sciacallaggio, così da PD a VS più Europa. Più morbida la posizione dei 5 Stelle, che si dicono pronti ad aprire con il governo un tavolo sulla sicurezza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Individuati i corpi dei 4 subitaliani dispersi alle Maldive, sono nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavulo, conferma la Farnesina. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
4: Sarebbero stati individuati poco fa i corpi degli italiani morti durante un'immersione al largo dell'isola di Alimatà dopo 2 giorni di sospensione delle ricerche in seguito al decesso di uno dei sommozzatori della Guardia Costiera delle Maldive. Oggi sono al lavoro 3 esperti finlandesi dell'organizzazione internazionale Den Europe, la stessa che nel 2018 salvò in Thailandia 12 piccoli bimbi rimasti bloccati con il loro allenatore nella grotta allagata di Tham Luang. La squadra in programma solo una missione esplorativa dei fondali, dove sono dispersi Monica Monfalcone, docente all'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacalla, ricercatrice Muriello Denino e il biologo Federico Gualtieri, mentre il corpo dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti è stato recuperato lo scorso venerdì. Sulla tragedia è in corso un'inchiesta sulla violazione del limite previsto dei 30 metri del gruppo, sostiene in un'intervista il portavoce presidenziale delle Maldive, Mohamed Hussein. Erano autorizzati a scendere più in profondità solo 3 su 5. Il governo non era stato informato dell'immersione in grotta. Antonella Mazzate Ruel, linea allo studio.
1: Nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo, non ne rimarrà più niente. Sentiamo Marco Burini.
5: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico, ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: E il presidente americano riceve l'appoggio di Israele alla ripresa dei combattimenti in Iran. Intanto c'è un nuovo abbordaglio da parte delle forze israeliane alla flottiglia. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
6: Dopo la telefonata di ieri pomeriggio con Donald Trump, il premier Netanyahu si è detto pronto a ogni scenario. Ieri sera ha convocato una riunione di sicurezza. Stamattina ha fatto cancellare ancora una volta l'udienza per il processo a suo carico per corruzione all'aeroporto di Tel Aviv. Decine di aerei americani hanno portato nuove munizioni, segnali che indicano che Israele è pronto per la ripresa della guerra in Iran, ma la decisione sarà di Trump ed è stata la Casa Bianca ad annunciare due giorni fa la proroga di 45 giorni di cessate il fuoco in Libano, anche se sul terreno, specialmente al sud, la guerra va avanti. Stanotte un raid israeliano ha ucciso un comandante della Jihad islamica a Baalbek, ma con lui è stata uccisa anche la figlia di 17 anni, secondo i media libanesi. Due altri bambini sarebbero stati uccisi nei raid del fine settimana. Hezbollah rifiuta i negoziati e continua a colpire le postazioni militari israeliane con un sistema di droni che riesce a brucare spesso le difese dell'esercito di Tel Aviv. Ed è al largo di Cipro, in acque internazionali, che stamattina, come aveva annunciato la marina israeliana, ha cominciato l'abbordaggio delle 54 imbarcazioni della flottiglia dirette verso Gaza. Con 23 al momento sono stati persi i contatti radio. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: In varie zone dell'Ucraina è stata un'altra notte di pesanti attacchi aerei. Sentiamo Andrea Domaschio.
7: Gli attacchi dal cielo hanno riguardato diverse zone dell'Ucraina, colpite in particolare le aree di Dnipropetrovsk e di Odessa. Nel porto della maggiore città ucraina sul Mar Nero sarebbe stata raggiunta da un drone esplosivo anche un'imbarcazione cinese. E il presidente Zelensky non ha mancato di rimarcare il fatto sui social, rivolgendosi direttamente a Pechino, dove è attesa la visita di Putin. Intanto, sul fronte delle possibili trattative di pace, tutto sembra bloccato, mentre Russia e Bielorussia sono impegnate in esercitazioni militari congiunte con simulazione anche di trasporto e utilizzo di munizioni nucleari. Bruxelles, da parte sua, fa sapere che a giugno sarà sbloccata per Kiev la prima tranche del pacchetto di aiuti da 90 miliardi deciso dall'Unione Europea per l'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Aiutare i deboli e i poveri serve lo zelo della Chiesa delle origini, così Papa Leone, che ha ricevuto in udienza la Catholic Extension Society. Sentiamo Paolo Fucili.
8: La prova tangibile di un amore autentico per Dio è l'amore per il prossimo. Parole di Leone indirizzate con gratitudine alla Catholic Extension Society degli Stati Uniti, accolta oggi in udienza. Da 120 anni assiste le comunità cattoliche più isolate e povere in patria e all'estero. Vorrei soprattutto elogiare, dice Leone, il vostro lavoro a Cuba e Porto Rico e incoraggiare la cura pastorale offerta a molte famiglie immigrate. Papa Leone celebrò un anno fa la prima messa del pontificato a San Pietro, occasione per il presidente della Repubblica Mattarella di inviargli un cordiale messaggio di auguri. Coi suoi appelli a far tacere le armi e ristabilire le ragioni della giustizia e del dialogo, scrive il presidente, Leone ha suscitato speranza e rinfrancato chiunque sia turbato dalla superficialità con cui oggi la guerra è minacciata e talvolta attuata con inaccettabili costi umani. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas, questo è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà pubblicato il prossimo 25 maggio. Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori, dei trasporti ai servizi pubblici, uffici, sanità e scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è partita alle 21 di ieri sera e durerà fino alle 21 di questa sera. Previste le consuete fasce di garanzia, lo sciopero indetto contro guerra e genocidio, carovita e sfruttamento. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitola una buona giornata.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: ogni clown ha il proprio nickname e ho un nome clown che è Bruco Blu. Siamo più o meno 4300 clown e facciamo quella che è la clown terapia.
1: Se si può ridere anche nei momenti più bui, perché quello per me era un periodo particolarmente impegnativo, allora vuol dire che questa cosa è potente. È un'idea geniale basata su un fatto scientifico, e cioè che il nostro cervello non distingue una risata vera da una indotta.
2: Magari Plauto no, forse Terenzo un po' di più, avevano capito che si poteva far ridere lanciando anche dei messaggi. Perché è proprio questo, far ridere il pubblico, è far emozionare il pubblico, farlo sorridere, è un lavoro difficile, molto complicato. Nel teatro, quello vero, non c'è nulla di improvvisato. Ecco perché per far ridere occorre preparare tutto molto bene e stare molto attenti. Perché? Su cosa ridono le persone? Non è tanto sulla parola di per sé, non è tanto sulla battuta, ma su come la dici e con quale tempo la dici.
1: Gli studiosi dicono che già soltanto 20 secondi di risata possono innescare un meccanismo di restart. Se noi riusciamo, impariamo ovviamente attraverso le tecniche, a ridere almeno 10 minuti in maniera continuativa, noi generiamo una nostra chimica interna. Cioè, di solito cosa succede? Succede un evento esterno che è bello e mi fa sentire felice. Noi invece qui invertiamo, comincio a ridere, genero la mia chimica interna della felicità, conseguenza sono felice, indipendentemente dalle circostanze esterne.
0: Io quando indosso il camice, il me Silvio resta fuori e arriva Bruco Blu. Tutte le cose che mi porto addosso dalla vita le parcheggio un attimo, perché devo essere pronto ad affrontare quello che sono le stanze di un ospedale. E le stanze di un ospedale, stanza dopo stanza, è un mondo dopo un mondo.
2: Mi capita a volte di avere persone che vengono a fare i corsi e mi dicono: ah, ma io sono bravissimo, racconto le barzellette. Eh no, non è la stessa cosa. Potrei dire la stessa battuta non rispettando il tempo comico e le persone non ridono. Così come faccio la pausa sbagliata e le persone non capiscono quello che sto dicendo. È sempre e solo una questione di tempo.
1: Mi porto la semplicità, perché quello che facciamo è proprio giocare. Mi viene spontaneo adesso ormai sorridere e ridere, quindi non ho più bisogno di aspettare un'occasione.
0: Bruco Blu non è che sparisce quando poi mi tolgo il camice. È più facile lasciare fuori il me Silvio quando metto il camice che dimenticarmi di quello che è Bruco Blu.

0: E quindi la mente si sgancia, cioè tu vivi quel momento lì come unico momento che hai a disposizione, stai lì nel tuo corpo perché non puoi fare altro, la risata non ti permette di pensare ai mille problemi che hai perché ti obbliga a stare lì in quel momento lì. E di conseguenza, se si supera questa prima fase di scetticismo, poi si vive la risata e se ne comprendono i benefici direttamente nel corpo.
1: Un RSA, un ballo con una signora che era in Alzheimer, ho ballato con questa signora perché lei mi ha collegato probabilmente a qualcuno che aveva conosciuto nella sua vita e durante tutto il ballo mi ha raccontato il posto, chi era, cosa faceva, dal naso al cuore. Perché il naso, quando cade, cade sul cuore.
2: C'è un bellissimo libro di Thomas Bern che racconta di questo vecchio professore che sta al museo a Vienna e fissa per delle giornate intere i quadri, i capolavori. Un giorno un suo allievo si permette di trovare il coraggio di avvicinarsi e dice: professore, ma perché lei continua a fissare? Lei è un esperto d'arte. Questo quadro l'ha fatto un uomo. E tutto ciò che è umano, in fondo, se lo fissi a lungo, fa ridere.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno.
2: C'è un'esigenza di ritrovarsi, di rincontrarsi. Abbiamo perso il gusto di stare insieme, abbiamo perso il gusto delle relazioni, ognuno sta per conto suo. Quindi c'è proprio una desolazione, una solitudine enorme.
1: Da circa 10 anni, parroco di San Giuseppe Artigiano, padre Antonio Fierro non usa giri di parole e va dritto al problema. Anche nella sua zona, il popoloso quartiere di Via Piave, c'è bisogno di tornare a stringere relazioni. Ad oggi la parrocchia è l'unico centro di aggregazione di un territorio che ha cambiato volto. Attività commerciali chiuse, famiglie che hanno deciso di trasferirsi altrove, nessun altro luogo di incontro. Ecco allora che la ricostruzione della casa canonica, che sarà realizzata attraverso i fondi che arrivano dall'8 per 1000, rappresenta un'opportunità di rilancio per un'intera comunità. Oltre a rendere indipendente l'ingresso alla cappella della chiesa, il nuovo edificio a 3 piani prevede un ampio salone, aule per il catechismo, servizi e l'abitazione del parroco, ma non solo.
2: Abbiamo pensato anche a una cucina non casalinga, ma una cucina industriale con forno, attrezzi varie, e la tavola è un luogo dove potersi incontrare, guardarsi negli occhi, dialogare, forse anche litigare, ma sempre per un fine, quello di costruire qualcosa di nuovo, una storia più bella di quella che stiamo vivendo in questo momento.
1: Circa 1.200.000 euro il costo complessivo dell'intervento. Oltre al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, i parrocchiani in questi anni si sono impegnati con delle collette promosse ogni prima domenica del mese. Il progetto vede l'ingegner Massimo Meschini come direttore dei lavori, affiancato dall'architetto Andrea Tucci nel ruolo di progettista. Sentiamolo.
3: La parte destinata al salone parrocchiale, alle aule di catechesi, alla casa canonica, un tempo aveva un'articolazione e anche dei livelli che non consentivano il pieno godimento, e doverci mettere le mani anche come fosse una ristrutturazione era dal punto di vista economico assolutamente non conveniente rispetto a una nuova genesi, a una nuova forma, a una nuova proposta. La risoluzione di tutto è stata la possibilità di accedere a dei fondi della CEI con una sostanziosa partecipazione da parte della parrocchia. Arrivati al dunque, si è quindi costruito una proposta progettuale dove i piani non erano più rialzati rispetto all'esterno, quindi questa quota complanare ha consentito l'ottimizzazione tra un salone parrocchiale e l'area di pertinenza all'aperto in assoluta continuità. Si è aggiunta una serra solare che mette in comunicazione diretta la cappella feriale a questi saloni, a questi servizi, e dunque stiamo perseguendo l'obiettivo di restituire tutti questi servizi alla comunità. Si può dire che siamo a metà del percorso.
1: Nel quartiere ora c'è grande fermento per vedere il completamento dell'opera, per il quale ci vorranno ancora alcuni mesi. Nel frattempo, padre Antonio già guarda al taglio del nastro.
2: Senza l'8 per 1000 questa cosa sarebbe stata irrealizzabile, sarebbe stato un peccato avere un casermone così inutilizzabile. Quando sarà l'inaugurazione, il primo pensiero e la prima preghiera va per l'8 per 1000.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta, questa colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'Enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo, fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
1: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
2: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La tragedia delle Maldive, la Farnesina ha confermato l'individuazione dei corpi dei 4 subitaliani che erano ancora dispersi dopo essere morti giovedì scorso per cause da chiarire mentre erano impegnati in un'immersione nella grotta alle Maldive. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato recuperato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quelli di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Federico Gualtieri e di Muri Oddenino. La donna tedesca di 69 anni ricoverata all'ospedale di Boggiovara a Modena è stata estubata ed è cosciente. Era una delle 4 ferite più grave dopo essere stata investita il 16 maggio scorso dall'auto guidata da Salim El Kaoudri. Domani il fermato, che sabato non ha risposto ai magistrati, comparirà davanti ai PM per l'interrogatorio di garanzia. La guerra in Medio Oriente. Teheran fa sapere di aver risposto all'ultima proposta degli Stati Uniti, ieri ancora minaccia dal presidente americano Trump, l'Iran accetti l'accordo oppure di lei non rimarrà nulla. La presa di posizione dopo la telefonata tra il tycoon e il premier israeliano Netanyahu, che ribadisce la disponibilità di Israele a intervenire. Trump ha anche convocato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della eventuale ripresa della guerra. E i soldati israeliani hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud flottiglia al largo delle acque di Cipro, lo scrivono i media israeliani. Tra loro ci sarebbero anche dei cittadini italiani. Il ministro Tajani ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti, riferisce la Farnesina. Abbiamo perso i contatti con una nostra nave, conferma l'organizzazione degli attivisti. Gli americani hanno speso 40 miliardi di dollari in più per la benzina da quando è iniziata la guerra in Iran. A fare i conti è la Brown University, secondo la quale il conflitto è costato finora $316 a famiglia in più negli Stati Uniti, contando soltanto le spese legate al carburante. Giornata a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si astengono dal lavoro vari settori: trasporti, servizi pubblici, uffici, sanità, scuola. Per i trasporti ferroviari la protesta è iniziata alle 21 di ieri, previste naturalmente le fasce di garanzia per treni e pendolari sia nel trasporto pubblico locale. È tutto, torniamo insieme alle 15.
2: Dalle teche di RCN presentiamo

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il grillo, sapevo sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado.
1: Galleria di personaggi. Mina di Silvio Bertoldi, seconda parte.

Qual è la vita privata di Mina? Si sanno poche cose e si fanno molti pettegolezzi. Intanto questa donna così gradita agli intellettuali, intellettuale non è di certo. Le sue letture si limitano a Topolino, anche se qualcuno afferma d'avere veduto sul suo comodino Il mestiere di vivere di Pavese. Se fosse vero, sembrerebbe una giustificazione della propria condotta. Penne raffinate si sono sbizzarriti a scrivere di lei scempiaggini come la seguente: accetta la sua totale subalternità femminile, per dire che le piacciono gli uomini. Se lo ha letto avrà riso. I bei ragazzi le sono piaciuti senza complicazioni letterarie e adesso è appagata con un tranquillo compagno di Cremona, il dottor Eugenio Quaini, cardiologo.

Dicono che ami vivere circondata da un suo clan di fedelissimi, come tutti gli insicuri. Con questo clan lavora, viaggia, gioca le interminabili partite di scopone di cui si favoleggia, resta alzata fino all'alba tra piatti di spaghetti, fumo, whisky, chiacchiere, scoppi di allegria e di rabbia, parolacce e scherzi. Anni fa era facile vederla cenare al ristorante Santa Lucia di Milano, dove vanno gli artisti dopo teatro, ma non per stare con quelli del suo ambiente. Si ritirava a un tavolo isolato insieme al proprietario e a un paio dei suoi fidi, impegnata in aspri combattimenti con le carte, dai quali usciva quasi sempre vittoriosa. Poi si dileguava nella notte nebbiosa, una lunga sciarpa rossa, grandi occhiali neri, anche nel buio, avvolta nell'ampia pelliccia. L'autista la riportava a Lugano, a dormire fino al pomeriggio del giorno seguente.

La donna è carnale come le sue canzoni. Ama il cibo, il vino, il gioco, l'amore, il possesso. È gelosa, lunatica, generosa e tirchia. Ha il problema delle giornate. Probabilmente Lugano non la diverte, ammesso che qualcosa la diverta. Il cinema, di cui è fanatica, non può riempirle l'esistenza. Il lavoro è millesimato, come lo champagne. I figli sono grandi. Per un po' si parla di calcio, ma l'argomento è limitato. I giornalisti non possono varcare la soglia della sua casa. E allora il cerchio si chiude. Restano soltanto le canzoni, il vero, autentico rifugio di Mina, lo scopo della sua vita.

Le canzoni che ci turberanno nel profondo, lasciandoci la nostalgia della sua voce invisibile. Ha scritto acutamente uno spirito non meno strambo di lei, Roberto D'Agostino, uno di quelli della notte. Genio vero della musica, in senso proprio, non nel senso di pop né di proletario, inventrice di un look irresistibile, mescolante energia, entusiasmo, autoparodia, incosciente simbolo dell'insofferenza giovanile contro il perbenismo di Nilla Pizzi e di Carla Boni, Mina ha ormai imparato a separarsi dal corpo di quel passato immobile nella memoria della gente.

Semina piace agli intellettuali altrettanto e forse più piace ai milioni di italiani che hanno sempre sognato di compiere le sue trasgressioni senza avere il coraggio di dichiararlo o di farlo. È la donna che ha sfidato l'opinione dei benpensanti, che non ha pagato le tasse, 180 milioni dovuti al fisco, dicono, che se n'è andata da un'Italia divenuta insopportabile, che se ne infischia della politica, che ostenta come virtù le proprie debolezze e non tiene conto del giudizio altrui.

fatti e atteggiamenti riprovevoli? Cattivi esempi? Forse, ma alzi la mano chi nella propria vita non ha sognato almeno una volta ribellioni di questo genere, uno sbattere la porta che compensasse del grigiore e dell'anonimato della legalità. Mina ha saputo in compenso dire di no a tante cose per cui altri sarebbero caduti in ginocchio, rifiutando compromessi lusinghe. Ha detto di no per sempre al Festival di Sanremo, dopo esservi stata contestata e derisa ed esserne rimasta profondamente ferita. Ha detto di no a scritture principesche, a disegni su cui lei stessa avrebbe potuto scrivere la cifra dell'importo. Ha detto di no ai produttori cinematografici, dopo deludenti esperienze davanti alla macchina da presa. Dice di no da anni alla televisione, che punterebbe sulla sua presenza per un rilancio doppio o triplo di quello derivante dalle varie Carrà o Bonaccorti. Dice di no a chiunque pagherebbe per sfruttare il suo nome e la sua immagine.

Probabilmente tutto ciò non ha molto senso da parte di chi in fondo ha invocato di sua scelta la strada del personaggio pubblico, ma Mina difende proprio questo, la sua scelta e nello stesso tempo il suo diritto indiscutibile di rinnegarla. Se in una simile alternanza di controsensi e di orgogliosi rifiuti, di dissennatezza e di snobismo, pagando sempre di persona, isolandosi dal mondo fino a scomparirne, si rimane un personaggio ancora presente e ancora desiderato dopo 20 anni, significa che si possiede un talento naturale al di là del tempo e delle mode. E il talento di Mina si chiama canto.

Il suo canto non tramonterà mai, fatto com'è oltre alle doti musicali e alla bravura interpretativa di una suggestione e di un fascino addirittura morbosi. Quasi tutte le cantanti più famose della sua stagione sono oggi tramontate o dimenticate, ma più di tutte resiste Mina. Non si vede, non offre pretesti per parlare di lei, è uscita dal mondo dello spettacolo, non vive nemmeno in patria, ha cancellato i vecchi amici determinanti nella sua carriera, Bernardini della Bussola, il maestro Gianni Ferrio, Lelio Luttazzi, il regista Falqui, l'impresario Sacerdote, eppure resiste.

Molti la aspettano in televisione, ma forse il luogo deputato per un eventuale Rantré non sarebbe il piccolo schermo, bensì la Versiglia, dove per anni i più splendidi Mina ha celebrato ogni estate i suoi fasti. Appariva verso le 11 di sera nel fascio di luce del riflettore puntato su di lei e la sala piombava nel silenzio, in attesa dell'inizio del rito. C'era una totale identificazione tra il pubblico e la cantante. Poi Mina dava il via alle canzoni, abbandonandosi, consumandosi, spossata, terminando stravolta da un raptus con 2 o 3 chili persi, mentre gli applausi diventavano urla da stadio. Il pubblico si ammassava per toccarla, per pretendere bis.

Anche Mina sa che la Versilia sarebbe il luogo della sua ricomparsa, ma ormai ha tagliato i ponti. Si illudono coloro che credono in un suo ripensamento, salvo il contrario, come è giusto precisare parlando di lei. Perché dovrebbe? Gli stimoli di allora si sono dissolti. Possiede abbastanza denaro per vivere la vita più gradita, rifugge la pubblicità e comunque non ne ha bisogno. Il pubblico le fa paura, dei microfoni, dei palcoscenici ha orrore. È convinta di appartenere a un mondo ormai scomparso e non ha voglia di inserirsi in quello in cui oggi viviamo, rimpiangendo il passato. La sua biografia è conclusa e non ha neppure troppi capitoli. La nascita, il 25 marzo del 1940, il casuale debutto, gli amori, la passione per Pani, il dissesto paterno, la morte del fratello, Geronimo in arte, e del marito Virgilio Crocco, la nascita dei due figli. Salvo le trasgressioni, dunque, un'esistenza abbastanza simile a quella di tanti che non hanno l'obbligo di cavalcare il successo. E allora? Allora resta soltanto

se si vuole tentare di penetrarne il mistero, di cercare noi la spiegazione che Mina si è sempre rifiutata di fornire su cosa l'abbia spinta, a un certo momento, a un irrevocabile ritiro.

0: Per capire il suo ritiro occorre forse tornare indietro al 1978, quando all'improvviso, dopo una lunghissima assenza, Mina annunciò che sarebbe tornata a cantare in pubblico. Naturalmente scelse La Bussola di Forte dei Marmi, il locale dei suoi trionfi. Fu il grande avvenimento della stagione. Lei ricomparve nel solito cono di luce, il microfono in mano, le braccia rotanti in gesti di inconfondibile stile. Era grassa, quasi sfatta, avvolta in un peplo nero, lungo fino alle caviglie, emozionata come una debuttante, bersagliata dei flash di 100 fotografi.
1: La vita è un letto sfatto.
0: Cantò le antiche canzoni famose, i brani più ardui e impegnativi del jazz. Squarciò la notte salendo con la voce un'ottava più su di dove sia possibile giungere.
1: Non gioco più.
0: Cantava e sudava, ma il sudore si mescolava alle lacrime. Era atterrita e trionfale. Rientrò in camerino, quasi portata a braccia dagli accompagnatori. Piangeva e gridava, mai più, così non è possibile. Non era riuscita a superare la prova. Non sarebbe mai più tornata. Perché? Perché quella sera, cantando alla bussola, Mina si era resa conto che qualcosa di lei se n'era andato per sempre, la giovinezza.

Vorremmo concludere questo nostro omaggio a una straordinaria cantante quale Mina con un esempio di come la Tigre di Cremona, come era soprannominata un tempo, lavori in sala di incisione.

0: cominciare col fa basso, cominciare con un'altra nota così mi appoggio meglio dopo.
1: Cominciare con una nota più alta?
0: Sì.
1: E no, è meglio se cominci con... Se dovresti cominciare con la nota più bassa.
0: Va bene. Che sarebbe precisamente... Fa... Aspetta un attimo, che bevo.
1: Ho detto fammi una più lunga che vuoi.
0: Questa è la prima voce, Gianni? Sì, la prima voce. Mi dovresti dare il tempo prima, così io conto 8?
1: Prima un po' di più, perché l'ultima nota sennò viene corta.
0: 8 quarti, 9, 10 quarti.
2: Allora, ci fate sentire le voci.
0: Così detto, Alba? Vabbè, cominciamo questo, dai.
1: Conta 10.
0: Ora, Nuccio, ti provo. Ti provo il livello. Aspetta un attimo, scusa. 10 devo contare. Da. È forte?
2: Va bene.
0: Voce A. Oddio, se mi viene da ridere siamo fregati. Nuccio, non guardarmi. Girati dall'altra parte. Girati. Ecco.

0: così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, sanno sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
1: Avete ascoltato?
2: Galleria di personaggi.
1: Mina
2: di Silvio Bertoldi, seconda parte.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Il titolo

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nata ad Osimo, in provincia di Ancona, è una piccola città vicino appunto al mare.
1: Il luogo in cui sono nata e sono cresciuta è la regione Puglia, quindi nel sud Italia. In particolare sono di Taranto.
2: Io sono originaria di Salerno, in Campania.
3: Part of Nigeria, that is mainly dominated by the Igbo tribe.
0: Ad un certo punto ti inizi a sentire un po' stretto, anche se il luogo in cui nasci e cresci è bello, è comodo, è confortevole.
1: Mia mamma è delle isole Mauritius. Ho avuto la fortuna di avere, ecco, delle culture differenti da mettere in relazione.
3: The name you are giving a person is supposed to be something that is associated with something that is good. Chukwuebuka means God is great.

0: da subito mi sono sempre ambientata.
1: È stato bello.
2: Diciamo che è stato un po' un trauma.
3: I would also like to incorporate my own roots to the new roots I would like to develop here.
2: Da una parte ti perdi anche, per poi magari ritrovarti, però all'inizio è una perdita, perché perdi te stesso, perché le tue radici alla fine sono quello che sei.
1: Ovviamente a casa si sta bene, una bella realtà, però desideravo da tanto, insomma, fare delle nuove esperienze, insomma, uscire un po' da casa mia.
0: Non ho mai avuto particolari problemi. Sradicata, ecco, in un senso così estremo, no.
2: Comunque un adattarsi che viene con il tempo e che è difficile. Vivi proprio in un'altra realtà, le persone sono diverse, la vita è diversa, cioè è proprio tutto un altro mondo, insomma.
3: Many people don't know how to speak English. They are a sort of friendly, non parlo inglese, I'll be like, okay, but they'll try as much as possible to see that they find a solution to what I was looking for.
2: La facoltà, comunque l'università ti dà la motivazione, gli amici, le persone, quindi pian piano ci si adatta.
1: Cioè mi hanno subito, insomma, inclusa e mi sono fatta includere anche.
0: Cosa porto con me? Sicuramente tutte le persone che incontro nel mio cammino.
2: Le radici sono importanti, la famiglia è importante, il mare soprattutto è difficilissimo da abbandonare.
1: Di casa, cosa porto con me? L'affetto che dei miei genitori, dei miei amici, del mio compagno.
3: And I miss my people as well. Yeah, I miss our dress code, I miss the food. I miss the fufu, I miss the okra soup, I miss the egusi soup, I miss the banga soup, so I miss the food a lot.
0: Porto con me tante lingue perché sono quelle che ovviamente mi piacciono, tutto quello che riesco ad apprendere e a conoscere di un territorio.
2: Come se mi sentissi appunto parte di due mondi e pian piano sto imparando ad accettarlo.
1: Quello che porterei ovunque, insomma, qui come da qualsiasi altra parte.
3: Talking about roots is really an important factor because it serves as your strength. When you know where you're coming from, you know where you're going to.
2: Puoi essere qui e puoi essere lì e poi le tue radici si, cioè è come se si sdoppiasse il tutto, insomma.
3: You have like a sort of solid foundation for yourself because you can't forget where you're coming from, you can't forget your roots.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: In Blu 2000 News.
1: È stata rinviata domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origine marocchina accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, di cui quattro in maniera molto grave. L'avvenimento sabato a Modena, esclusa la pista del terrorismo, la difesa fa sapere potremmo chiedere la perizia psichiatrica. Intanto il suo avvocato annuncia: il mio assistito ha chiesto sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un prete. Le nuove minacce di Trump all'Iran: accetti l'accordo di pace o non ne rimarrà più niente.
2: Donald Trump dice che per l'Iran il tempo stringe, ma stringi, le sue minacce non hanno affatto effetto, anzi ringalluzziscono il regime di Teheran, che continua a punzecchiare i paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, senza usare missili, né ancora una bella scorta, ma droni. Ne sono stati lanciati alcuni vicino a un impianto nucleare degli Emirati Arabi Uniti, che nelle scorse settimane avevano partecipato a raid contro l'Iran e contro l'Arabia Saudita di Bin Salman, socio in affari di Trump. Secondo lui, gli iraniani stanno morendo dalla voglia di firmare un accordo, ma poi ti mandano un documento che non ha niente a che fare con l'intesa raggiunta. Allora io dico: ma siete pazzi? Domanda il boss della Casa Bianca. Ma i calcoli del regime di Teheran sono lucidi. Poco fa ha annunciato la creazione di un ente per gestire lo stretto di Hormuz, rotta cruciale del commercio globale, mentre i segnali di una ripresa in grande stile delle ostilità fanno schizzare petrolio e gas. Marco Burini, linea allo studio.
1: Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi sub finlandesi sono in azione da oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato le vittime. Il recupero comincerà nella giornata di domani. Il corpo del primo subitaliano del gruppo, Gianluca Benedetti, era invece stato ritrovato venerdì. Secondo le autorità locali, solo tre dei cinque sub avevano l'autorizzazione per scendere in profondità. Nuovo abbordaggio della flottiglia da parte dei soldati dell'IDF che hanno preso il controllo delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza. Tutto questo è avvenuto al largo delle acque di Cipro. Una diretta mostra dei comando della Marina Militare israeliana che abbordano una delle navi. Tra loro, tra le persone fermate, ci sarebbero anche 35 italiani. La flottiglia era diretta verso le coste del Gaza. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo appuntamento con le informazioni alle 17.
3: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
4: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Il Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare
5: La bella lava al fosso.
4: E adesso parlo come mangio un quaterbagole in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica, ecco che se sono trovato a mo' ed è pian pian arrivo alla festa di Natale e anche che l'anchi le spassarum via. Inco genun quatordes e i sant de Inco è San Giovanni della Croce e Sant Pompeo. Auguri di buon onomastico a chei che ga che inunchi. Domani invece vedumi Santa Virginia, Sant Ilardione e Sant Valeriano. Martedì Santa Adelaide in italiano e Sant Everardo. Mercoledì Santa Olimpia e San Floriano. Giovedì San Graziano e Santa Melacchia. Venerdì Sant Dario, Sant Anastasio e Sant Berardo. Sabato invece Sant Liberato, Sant Ursicino e Sant Zefferino. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che inunchi che vo appena dite. E adesso vardum le sagre che è in della nostra provincia, le mie stagioni di sagre che sta qui. Beh, comunque, la sagra la che è a Martignana, quasi tacca a Casalmaggiore, tra Gussola e Casalmaggiore, e a Zanengo, che è una frazione di Grumello Cremonese. E adesso vardum gli appuntamenti che è in città. Allora, cominciamo intanto con quel de in co alle 4 in dell'auditorium della Camera di Commercio, che sarà Canto ed Archi per Teleton, che sarà il Coro Paulli, che sarà la Corale San Bernardino de Suncin e il Quartetto d'Archi Cremonensis diretti da Giorgio Scolari. E poi che sarò me che fa le presentazioni e naturalmente leggerò in mesa anche qua i poesie con il nostro bel dialetto. Questo qui è il primo appuntamento in co, allora ricordate, alle 4 in dall'auditorium della Camera del Commercio. Poi invece al Teatro Monteverdi per Medea, mini festival della commedia dialettale cremonese, che è stata ieri sera la compagnia dialettale I Piassarot de Rivarol Mantuan con parcheggio a pagamento. Stasera invece è la compagnia teatro di Olmeneta con Gratta e Vinci. E anche lei leggerò me in mese tra Natto e Chelalter, leggerò anche qua i poesia. Allora questi qui è i primi due appuntamenti de Inco. E a proposito, se chi ha portato de man en telefonin, prova a fare il numero 4-5-5-0-1 e così che va 2 euro a Teleton. Me seguiterò a dire, insomma, perché me lo anche belle fa, golo in memoria, tra l'altro è il numero che fa la svetta, tac, basta, schissà, è il buttonin, e che va 2 euro a Teleton. Teleton che è la manifestazione per catasse dei soldi per i ricercatori, per cercare di far guarire delle malattie che è... I sagnamo come fa, insomma, a fare guarì. Allora, ieri l'era Santa Lucia, in coghe in un 14 appena al de dopo. Ecco, me minguri che Santa Lucia la abbia portato tu quel che Walter Gresses vurit, ecco. E naturalmente, gom parlat di Santa Lucia, belle domenica passata, gom legit, gom fa sentire la poesia, la canzone Santa Lucia di Luciano D'Acquati, ma quella di Alfredo Carubelli, la Santa Lucia che in dechi se legge sempre più. E allora leggiumela subito. Santa Lucia d'alter temp. Al 3 de dicembre, in tutte le contrade, trombette e sifulente sente tasuna, regas che fa la guerra, en gran cincel di spade, di scioperi ultele, le tutte in gran sparà. L'el 3 de dicembre, la festa di Putei, le quant Santa Lucia, col suo caret cargat, la porta a tutti quanti, bumbone magatei, aranci, ciucaroi, biscotte ciculat, muschette, cavai e bambole e tanti bei soldat, tutti gal suo regal, tutti gal suo present, quei due però, per paga a tutti i suoi caprici, i ga del carbon neger da metter sotto i dent. L'è una leggenda questa che dura dan sagdan, l'è bel però da veder con quanta convinzione i cret che la Zenen, insieme a tanti premi, per quei catif el porta la sener col carbon. Però, la sera prima, in cade poaret, una mamma disperata la pians e poi la dis, con 4 franchi in ca. Sapò di mai comprà per fa che Carolina Dumas la sia contenta. 4 o 5 biscott, en Portugal, 3 nus, en po' de ciucaroi, e en scussalento e rus. E dopo se la pianse, e se la se lamenta, a scuola i suoi compagni, i la farà rabì, coi sorregai deluso, i la farà patì. Se almeno che fu Salmon che il poer de suo padre, dal ben che gli euria l'era disposto a tutti, lui pur de contentala e il gare sfate il lader. Con tutti i suoi pensieri la va in del negoziet, la compra ste rubete e la porta a ca e con amor mai vist la sistema ben insieme al cantunal, i Ciucaroi, Linus, l'arancio cui biscot e escusalento il rus. Alla mattina dopo, appena desedata, Carolla va in cucina, la vette scusalene la dana us de gioia e poco un contentessa, mamina, te ringrassi, le calche mi insugnavi e scusalente rus con la sua gran galoccia e le dossa cucina a forma de ducor, urlade con la seda per fa che le risalta. Me lavi, me peteni e poi me metti se, e tu di se l'arancio e un po' di ciucaroi. Le nuscono i biscotti, le vansi peste bas. E scappi presto a scuola a fame remirà, sarò la più sebella con sul mescusalen. La ganna gioia ados, natal felicità, tamme sei gesportat nempori de Belen. Al 3 de dicembre di tanti, tanti anni fa, gera bisogno de poc per contentan più tel. Tri ciucaroi, n'arancio, quater biscot, tre nus, l'amor della sua mamma e scusalente il russo. E adesso voi fate center da Pierluigi Lanzoni e dalla Silvia, dalla sua putela, le Ramona putela, adesso la gabella i putei belle grandi anche lei. E allora scultum da Pierluigi Lanzoni e dalla Silvia Lanzoni, la notte di Santa Lucia.

Agir belle fat, ghiamo scuri in del ciel, troppe scur, la nolle amo lunga, perché? Par de fret la zenin che strinate il galpele la cua, ma Santa Lucia che dighi, saghe, che il gir le finita bunura ste olta, che meno più te

nel suo letto m'aspettate indormente, che in tanti paesi de bumbi e de molta, de fame e de sete, gavì la sua morte in regal innocente. Che tanti restà con la vita in egot, de bisogni i garesche che è fortunat, che duman giugarà con le pue e cui robot, na man i geslonga a lor disgraziat. Na man con denter vergota de bon, na man con denter vergota de cor, per fage brilamo men che ucion a chi nostro più te che patis e che mor.

0: Ecco, così con sentit a mona volta che la bella poesia chi, che la bella canzone chi, scritta da Pierluigi Lanzoni e cantata appunto da Pierluigi insieme alla sua putela, a chi temp l'era una putela, la Silvia. E adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, mia na banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Il Sole, Corso Mazzini 15 Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialet, in compagnia di Michelangelo. Gun finit con la prima parte con Santa Lucia, comincio la seconda parte invece con Santa Lucia. Allora ve leggi do poesie che le riguarda mia la Santa Lucia con i pitei che spetti i regai, ma de gen belle più se granda. La prima che ve leggi le Not de Santa Lucia della Franca Piazzi Zellioli, che mandi in solito un gros e poi dopo ti chiamerò Franca per cantiamo il Natale, eh? Not de Santa Lucia, not valta, not de Santa Lucia. Quanti insoni in de tutte le ca in della notte più se longa che sia. Adès belle alette el va el mio pensier a quel che è stat un temp ormai lontan, quanto a me spettavi duman per veder tanti bonbon e belen che me trovavi appresso alle ten. Come era dulce allora i bonbon che si mangiava numa in poche occasioni. Come ora res amò sentite vesen, mamma, per aiutame ad erver i pacchetten. Oh, se pudess, sentime stranger da te a mona volta, cos'è? Cos'è? Senter amò il tuo profumo delicat che meggo mai più desmentegat. Senter amò la tua man che con nessuna la si sconfont passa un moment in sola me front. Truame a mona volta a fame brassà, come a quant, piccinina, me me fivi cuculà, che desideri stanot, gode te. Intant che i me putei, ispetta el grande, in della not, più se longa che sia, me par de senter a molla to vus, che menina, come una volta, per Santa Lucia. E adesso Santa Lucia della Gentiglia Ardigò, naturalmente in del dialetto de Casal Butan. Anche chi la se insogna la pensa de quando era più tela. Le fusca la sera, comincia a fa fret. Me mamma en cucion la sgura e il parol en se la sulada de predi e de sas. Le negra il ciel. Ghegnanca na sgaia de luna, ghegnanca na punta di stela. Tacata al suo banc, me pupà, el piola i soas, el fa dei letin per fa dormer li bambuli belli de Santa Lucia. El dis che la vista, la santa, en su la stradela, en mes ai dufos la foda al purtel. E me, con me nonu intorno alla fiamma ritai un la carta piegata a sé svolti, ven fuori i centrin ricamati, ven fuori l'iteri de bambuli dati de man, e po, meraviglia, ven fuori una fila de uchini tacadi in del bec, e suona l'inov, che pesche che scuri, e me mendurmenti, me insummi el caret de Santa Lucia, stracolmo de steli. E adesso sunt al momento dei anniversari. Il 15 de dicembre del 1944 che mort Alfredo Pernice. Allora, per ricordare la prima poesia che voi leggete, l'è intitolata La minestra del Vescovo. Me, purtroppo, la sede della radio, lei in via Stenico, e che della gente che viene tutti i dei, tame della parte della in sul Vial Trento Trieste, in sul passeggio, alla San Vincenzo, a to de mangià. La minestra del Vescovo. Gli abitué, purtroppo, gli è sempre quei. Sen quelle facce, ahimè, de malnutrit, niente scarpate, mal in gambe, poc vestit, vec e veciole, espuse computei, e sot al vescoat, come aiusei quan fioca chi s'inciopa sbraselita al parapet del pugiulen sfinit, le ensam de gent con niente in dibudei. Povera gent che spetta la minestra, gent senza legna in ca, con una ca fredda che buffa l'us, la cappa e la finestra, donne con gli omas pas e niente da fa, e i fiori che pians, quei che la fa, i la creda, questa l'è una gran bella carità. A mesdè in pont, l'è pronta e ben buida, i attira so dal fuoco al pugnaton, pugnata senza fonte, strabenedida, come alla borsa de Santo Mubon, e là che n'è per tutti, e mai finita, ognun se porta ia la sua ration, calda, buenta, bella saurida, e i curacà content me fasulon. Come vedi, il servizio è perfetto, modifical sarà una roba amata, però ste carità la ga en difet. Semper so vus el dis an don savata, che dopo le che ciappa che lechet e lechet de troa la belle fatta. E adesso sempre de Alfredo Pernice, Cremuna e i sottriti. O carturon gradit che nas dalla parola e invita fiol e fiola a sper le case i dit. Sbatit col stanghe sen, ridet en latemel de ciare d'of e infen de mandurle col mel. L'el carbon bon che pias, na roba cuse buna che la pol ben vantas prim ti de ste cremuna. Turas. L'è il secondo ti, è il ti di noster vec, che pare il voppia di, ve tegni tutti a tec. A lui se che vuol ben, è il godum dappertut, in messa al ciel seren e in messa ai dei più brut. Col cor in apprensione, quan vedo un peu il turas, ne ven una passion che par che casca i bras. E l'ultim ti, tasumel, tegnumel in del cor, ai furester scundumel come en secrete d'amor. L'elti è il ti più bel che gira per Cremuna, che se sgulusi a tutti i stes della patuna, l'el fior della città, città delle belle donne, anche in modeste gonne, trionfa la beltà. E adesso dal CD Fabio Turchetti e il Zac, 10 poesie in dialetto cremonese con l'ensemble dei Capricci Cremonesi e i lettori del gruppo dialettale il Zac, scultum, anche se sunt un tacca Nadal, po in piena estate, sempre de Alfredo Pernice. Prima la poesia e poi la canzone.
2: En gran spianat de vert sota stradon, zozò dalla scarpada, spianata de murone d'alberer e prate bosch che sguassa de rusada, traversa Salesin, te porta un balutin de melega e gasia, e po antiver in pantanà de cane e caregin, fiori de smansiren che sbuca in su una lingua de sabion. El pol è là, e là una grande estesa d'acqua e de bianc che te tosioccia al sul, la te fa venir la bala. Adre al current, le pescarole, avul, col bec le fa la spesa. In son rival, a pic, sura il canal, na ruver veccia veccia fa da giga. In ponta, na sigalla, la canta e te si insiga. Na casa, sota, la gafata il gnal. El pole là, col sul che scotta e strina. La genisön in gir, gnan uselen che canta. Gnanna parpaia in vul che se sconfina. Te ven al cor, na roba da fa nient. Temore il sentiment, con peu la voia gnan de trae in sospir. Na fiacca la te ciappa, da collega nudel tacca na pianta. La pansa in sé, sanca la vita scappa. L'acqua la va, la nostra vita an le fiacca la che vadre al canto dei cucù, delle sigale e le ranele verde di Ruben. A lui, compagn che mai desmentegum, a lui che è na tirata al somulen desfrus col batacor, scappando scola e a cadighe delle vale, fume capì alla meta tell'amor e il ben che vorum.

Ecco, questo per ricordare Alfredo Pernice che domani è l'anniversario, è il 70° anniversario della sua morte. Infatti è morte il 15 dicembre del 1944. E adesso invece è il cavalier Primo Marini. Il cavalier Primo Marini che è morto il 18 di dicembre del 1979. E del cavalier Primo Marini ve leggi la Carol e il mal de cai. La Carol che può retta la patisse il mal de cai, le partì da Bunuretta per Cremona col tramvai. I gadit che asciò in città, gel dutur che fa per lei, senza tanto cinquantà e il guaris e il mal de pe. Quando arrivata alla stazione la se guarda ben intorno, gaven fin all'antezon, la gaffin il capusturno, zen che va, zen che ve, la olfina domandà endo stal dottur di pe, ma la pensa de sbaglià. Più se avanti su una porta l'ave fora un'etichetta en poveccia e anche storta, ma la scritta l'era netta, e nel lampo tra de lei la gassubi constatat che le propria quel di pe è il dottor che è segnato. Assaltei e supegent la tinfina un curidur e le belle in dei momenti in dei studi del dottor. Cosa avete, mia sposina, un bambino ammalato o una vostra nipotina? Chi vi ha da me mandato? El se sbaglia, signor dottor, sonti me che è la malata, sonti me che col dolor, con la gamba tutta anfiata, poiché vedo siete anziana, faccio un caso eccezionale. Su, levate la sottana che guardiamo il vostro male. Cosa dice? Signor dottor, decavame la traversa, oltre più che col dolor vorrei il proprio che mi inversa, gal capì che le ai pe che mi senti e il mal de cai, sonti mia nada in dre, fame fa certi zauai. Già mi avete preso in giro, io son serio, cara donna, mi giocate un brutto tiro, ma ho rispetto di una nonna. È pur fora la tabella pediatra l'adesiva, sonti mia una putela o anche forse un po' tardiva. Me conosci il talian, pediatra vuol di pe, ma no alter paesan, son tratà mesenti in dre. Vado fuori dalla stanza, non la voglio.

0: tramvai. El de dopo alla Letizia, la gradit che a Cremuna, gay du tour che gamalicia e amo fatta la Carluna. I è tan poco intelligent che in me foro se la porta per pudì imbruia la gent, l'etichetta tutta storta.
1: La bella lava al fosso, ravanere, mulas, barbabietule, spinastre, palanchi al mare.
0: E con la Carole e il mal de Cai finisce anche la nostra trasmissione de Inco. Vi ricordi che la trasmissione che è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Il Sole, Corso Mazzini 15, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Grande assortimento di pane, marubini e paste artigianali, pasticceria di classe e... me ve lo dico così, prue comprà la torta de rose, l'è una specialità. Allora, me in del salutave, vi ricordi amò, che in co alle 4 in dell'auditorium della Camera di Commercio, che è il concert... Canto e archi per Teleton con il coro Paoli, la corale San Bernardino de Suncin e il quartetto d'archi Cremonensis, diretti il tutto dal maestro Giorgio Scolari. Poi che sarò me a leggere in tramesa delle poesie, na qual poesia in dialetto. Vi aspetti, in co alle 4 in della sala borsa. E poi stasera, naturalmente, alle 9 di stasera, al Teatro Monteverdi di Via Dante, per il mini festival della commedia dialettale a favore di Medea Onlus dell'Oncologico de Cremona, il gruppo de Ulmeneda con la commedia Gratta e Vinci. Me vi saluti tutti, vi abbracci su tutti, vi do appuntamento a domenica che viene, ma mi raccomandi, gente, parlo come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo un bel ciao ciao a tutti.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran nella sua risposta agli Stati Uniti in 14 punti ha chiesto una tregua più lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per Pakistan e l'Oman. Teheran sarebbe anche pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione però che l'uranio venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Ieri Trump aveva nuovamente minacciato la ripresa del conflitto se il regime non avesse accolto la proposta statunitense. È stata rinviata a domani l'udienza di convalida di Salim El Khoudry, il 31enne di origini marocchine accusato di strage per aver investito e ferito almeno una decina di persone, quattro di queste in maniera molto grave, lo scorso sabato pomeriggio nel pieno centro di Modena. Esclusa la pista del terrorismo, si scava nel sue precedenti situazioni. La difesa chiederà comunque la perizia psichiatrica. L'avvocato fa sapere che l'uomo ha chiesto sigarette, una Bibbia, per poi parlare anche con un prete. Sono stati individuati i corpi dei quattro italiani dispersi in una grotta sottomarina alle Maldive, lo riferiscono fonti locali. Gli speleologi finlandesi sono entrati in azione oggi e hanno segnalato agli operatori in superficie appunto di aver localizzato le vittime. Il recupero, fanno sapere fonti locali, inizierà nella giornata di domani. Sempre le autorità locali hanno fatto sapere che soltanto tre dei cinque subdeceduti avevano l'autorizzazione a scendere molto in profondità. La Marina israeliana ha nuovamente sequestrato oggi navi della flottiglia al largo di Cipro. Tra le persone fermate ci sarebbero anche alcuni cittadini italiani. Il ministro Tajani ha chiesto di garantire la sicurezza degli attivisti. Alcuni membri sono stati trattenuti e sono stati portati ad Ashdod. Papa Leone si accinge a promulgare la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifico Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera verrà presentata lunedì prossimo nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso Pontefice. È tutto per questa edizione, torniamo con il Radiogiornale delle 18.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Tra una settimana saremo in cammino in uno dei luoghi più suggestivi del Lazio, perché siamo appunto nella provincia di Rieti, cioè nella Valle Santa Reatina. Sono dei luoghi di grande suggestione, vi dicevo, perché sono luoghi francescani. La prima nostra tappa sarà il santuario di Fonte Colombo e noi abbiamo al telefono con noi padre Aldo Laneve, appunto del santuario di Fonte Colombo, per parlarci un po' di questo luogo straordinario. Intanto buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno e pace bene a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, partiamo subito, perché mi sembra una suggestione bellissima, proprio dal nome di questo santuario. Perché si chiama Fonte Colombo?
1: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi. Oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato. E quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso, giù nel bosco a 500 metri dal convento.
0: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
1: Sì, nel 23, tre anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata. Del 21 c'è quella molto più lunga, non bollata, poi nel 23 viene qui con frate Leone, frate Bonizio che era esperto di diritto e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane insomma.
0: Mm-hmm. E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
1: Sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che ci siano più regole si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale. Mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25, Francesco è già cieco, e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, da non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia, e Francesco non vedeva più e viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui e questo per Fonte Colombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Mm-hmm. E le fonti dicono che vomitava sangue, eppure vive questi anni della malattia, quasi malato terminale, come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano. Però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode, Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
0: Mm-hmm. Come, se volessi appunto guidarci idealmente nel complesso di Fonte Colombo, da che cosa è composto il complesso di Fonte Colombo?
1: Sì, la parte più antica che si vede già nel chiostro è una parte senza intonaco, c'è anche una formella in terracotta che è scritto secolo undicesimo, e c'era una casa, due piani con sotto una cisterna circolare alta 4 metri, e questo è il primo fabbricato, e poco più giù c'è una cappellina dedicata alla Madre di Dio, ma detta della Maddalena per un affresco di Santa Maria Maddalena che colpisce all'interno. Quindi c'era questa casa e questa cappellina, e era proprietà dell'abbazia di Farfa, ripeto, forse abitata da una famiglia che custodiva il luogo per conto dell'abbazia. Poi pian piano il luogo viene dato ai frati, dai benedettini, e pian piano formano la prima chiesetta, che è l'attuale coro della chiesa grande, che è del 300. La chiesa viene ampliata a metà 400 e poi fatto il primo conventino del 300, e via via fino al secolo scorso viene ampliata secondo le esigenze dei frati, che sono stati anche al 25-30 qui. E poi si va giù appunto dalla cappellina della Maddalena e per un viale si arriva alla grotta dove Francesco nel 23 è stato per 40 giorni in preghiera e in ritiro, e c'è la grotta che è una fenditura nella roccia dove ha scritto la regola. Più o meno i luoghi sono questi: il chiostro, la chiesa grande attuale che custodisce anche delle belle vetrate di Duilio Cambellotti fatte un secolo fa per il settimo centenario della morte di Francesco. Poi la Maddalena, appunto la cappellina e la grotta. Ecco, questo non è molto grande il santuario, abbastanza contenuto come spazi, però è molto significativo, anche perché nella cappella della Maddalena Francesco faceva una cosa che non si vede in nessun film su di lui: stava a messa e faceva la comunione e partecipava all'Eucaristia insieme ai frati.
0: Sì. Nella chiesa della Maddalena, tra l'altro, c'è anche un simbolo francescano che è il Tau, è un Tau rosso sulla parete.
1: Sì, entrando sulla parete di sinistra c'è l'unica piccola finestra a questo segno molto evidente, illuminato, quindi si vede molto bene, e fu ritrovato agli inizi del Novecento quando la finestra fu riaperta. Le cronache dicono che fu murata a metà 200 per uno dei tanti terremoti. Qui non siamo lontani da Amatrice, fu murata insieme all'abside per sostenere la struttura, quindi chiusa per 7 secoli circa, quindi quello che c'è dentro e fu ritrovato il piccolo Tau, dicono i frati del tempo, l'hanno ripassato con un po' di colore rosso, è il segno della croce, insomma Francesco anche lui scriveva sui muri, ecco, e dicono i compagni che scriveva il segno del Tau nei luoghi, nelle cappelline dove si fermavano. Riguardo al Tau poi c'è un po' di confusione, perché chi lo confonde col Tau greco, ma la tradizione dice che il Tau l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, tuttavia nell'ebraico biblico non è quella la forma del Tau, ma nel proto ebraico, nelle lingue semitiche più antiche come il fenicio, come l'ebraico, il proto ebraico, il Tau ha la forma di una X o di una croce, che è la profezia di Ezechiele 9, l'angelo che segna sulla fronte, c'è anche nell'Apocalisse, segna sulla fronte i salvati, e così che è il segno della salvezza, la Chiesa Madre di Gerusalemme, che è ebrea cristiana, giudeo-cristiana, lo prende come segno della salvezza. Quindi quando si dice che l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, bisognerebbe specificare, se uno vuole, che è la forma più antica in cui fu scritto il manoscritto di Ezechiele, così che rappresenta oggi il francescanesimo, ma insomma è una delle croci usate certamente nel primo millennio.
0: Dicevamo che il santuario di Fonte Colombo fa parte della Valle Santa Reatina, no? Ci sono altri santuari che tra l'altro appunto saranno le mete del nostro percorso, del nostro cammino, e volevo sapere che legame c'è tra questi santuari e l'esperienza che vi trovate a testimoniare in qualche modo con i pellegrini che di volta in volta vengono a visitare questa valle.
1: Sì, intanto i santuari sono appunto quattro, no? Sono Poggio Bustone, dove arriva per primo perché sta più vicino alla versante umbro, e Poggio Bustone, Greccio, la foresta e Fonte Colombo. Ad alcuni piace vedere il segno della croce perché sono disposti, sì, idealmente a forma di croce, insomma. E chissà, forse anche Francesco gli piaceva questo linguaggio simbolico, no? Pensiamo anche alla grotta dove lui si nasconde, una fenditura nella roccia che gli ricorda il Cantico dei Cantici, la colomba che si nasconde nella fenditura della roccia per incontrare lo sposo, il luogo dell'incontro d'amore, e anche alla morte di Gesù si spezzano le rocce, lui si nasconde nel costato di Cristo aperto sulla croce. Quindi a Francesco gli piace anche questo linguaggio simbolico,
0: sì.
1: E lo vive come un'esperienza reale. Quindi questo segno della croce ideale tra i quattro santuari potrebbe essere anche significativo. Oggi cerchiamo di far sì che i santuari non siano soltanto dei musei o non sia solo archeologia francescana, ma siano luoghi che parlano al presente, no? Che siano una

0: una indicazione, una provocazione di fede, di vita, perché quello che ci interessa di Francesco, per questo lo prendiamo, lo consideriamo, lo ascoltiamo, perché è una proposta di vita per noi oggi, è una parola che non passa, insomma. Mm-hmm. Quindi con i pellegrini cerchiamo di consegnargli un po' dell'esperienza di Francesco per la nostra fede di oggi, perché Francesco era un uomo cattolico della Chiesa del suo tempo. Ma come dice la lettera agli ebrei, Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre, quindi quello che vale per Francesco d'Assisi vale anche per me e per noi.
1: Lei parla di questa attualità, no, del messaggio francescano. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa, cioè mi sembra che tra tutte le forme di spiritualità il francescanesimo abbia un particolare fascino, in particolare per i più giovani. In che cosa consiste, secondo lei, questa intatta giovinezza, tra virgolette, del messaggio francescano?
0: Sì, da una parte certamente la figura di Francesco, che mi permetto di dire, non me ne voglia Francesco d'Assisi, a volte è stata un po' mitizzata. Io scherzando dico ai pellegrini, Francesco d'Assisi non è Spider-Man che fa tutto da solo e gli altri stanno lì a guardare. Quindi c'è un fascino certamente legato a Francesco. Lui ha un'esperienza, diciamo, a tutto tondo del Vangelo. Difatti alla fine si dice, i francescani che fanno di particolare? Niente e tutto. Quindi Francesco non si identifica con un aspetto particolare, no? Soltanto ha curato i lebbrosi, ma non solo, quindi non si dedica solo ai malati, ha predicato, ma non solo, quindi non si dedica esattamente solo allo studio, alla predicazione. Quindi l'esperienza di Francesco un po', diciamo, in questa esperienza c'è posto per tutti e per la fantasia di tutti. Difatti, dico scherzando un po' sul serio, che più che l'ordine dei frati minori è il disordine dei frati minori, però è un disordine creativo, quindi si respira una grande libertà, quella del Vangelo. Poi Francesco certamente ha riprodotto, ha vissuto in modo semplice, essenziale, quei valori che sentiamo perenni nel Vangelo, e soprattutto certo la semplicità, la povertà, che non è soltanto un aspetto esteriore. A volte il primo effetto, il primo impatto è di un contatto della forma di vita francescana, poi bisogna entrarci dentro come in tutte le cose. Questo.
1: Che cosa l'ha colpita, dico, lei quando ha avuto questa vocazione? Per quale motivo ha scelto di diventare francescano? C'è un punto.
0: Ma io lo devo, grazie a mio nonno, che diceva sempre che i cani e i frati non lavorano, i cani e i frati non lavorano, e ascoltandolo mi è scoppiata la vocazione che dura ancora oggi dopo quasi 50 anni, quindi devo essere grato al nonno. Ma che devo dire, io ho incontrato Francesco d'Assisi ad Assisi, ma per incontrare un piccolo prete indiano che era stato con Gandhi, erano gli anni 70 e c'era un po' il fascino anche di questa letteratura orientale, anche la figura di Gandhi al liceo si leggeva. Quindi io andai a Assisi per incontrare questo piccolo prete che ora è in paradiso, e poi lì casualmente, provvidenzialmente, ho incontrato Francesco d'Assisi e ho cominciato a leggere qualcosa, e questo mi ha preso. Io difatti dico spesso ai pellegrini, e non me ne vogliano i frati d'Assisi, ma né chi è andato a vedere le ossa di Francesco, che lì c'è il corpo morto di Francesco, ma il corpo vivo di Francesco sta nelle sue parole. Per cui l'esperienza viva di incontro con Francesco accade, a mio parere, nelle parole vive di Francesco, che sono parole come quelle di Gesù, che piene di spirito, di vita, sono parole che danno il fuoco della vita, dello spirito. Quindi per me certamente determinante fu scoprire che oltre il Cantico delle Creature, che si studiava a scuola, Francesco d'Assisi aveva scritto altre cose, e quello fu forse il primo incontro più adatto, insomma, che mi ha interpellato, ecco.
1: Beh, io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, anche dell'allegria che ha trasmesso a me, ma certamente anche a tutti quanti i nostri ascoltatori, perché veramente in qualche modo quella Letizia francescana di cui alle volte si parla passa forse anche attraverso questi sorrisi, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Poi per completare la battuta sul nonno, che è vera, quando lo incontrerò in paradiso, prima di dargli un bacetto gli farò un occhio nero, perché mi ha imbrogliato, mi aveva fatto credere che i cani e i frati non lavorino, e però c'è tanto da fare, quindi noi accogliamo volentieri i pellegrini. anche più di qualche giorno, soprattutto quelli che ci danno una mano. Va bene.
1: Grazie, grazie infinite, spero di incontrarla quando saremo lì a Fonte Colombo.
0: Va bene, speriamo.
1: Arrivederci.
0: Bene. A lei e a tutti gli ascoltatori.

0: E adesso parliamo, è tornata a trovarci Stefania Porrino, siamo molto felici di averla qui, benvenuta.
1: Grazie a te dell'invito.
0: L'ultima volta che ci eravamo visti avevamo parlato di un volume dedicato all'amicizia, no? Il volume sì. Amiche. Io ero venuto ad una presentazione di questo volume e in quel caso, in quell'occasione, era stato presentato anche un CD che è di recentissima uscita. Un CD di musiche di tuo padre, perché sì. Tuo padre è stato un importante compositore, purtroppo prematuramente scomparso, Ennio Porrino, e al quale viene dedicato appunto questo CD. È un CD il cui titolo è significativo, perché si intitola I canti dell'esilio, che è effettivamente una delle sue opere,
1: sì.
0: Raccolte appunto sì. Anche in questo CD, ma perché tutto il CD ha assunto questo titolo?
1: Dunque, in realtà qui ci sono due raccolte sue, I canti di stagione e I canti dell'esilio. I canti di stagione, già dal titolo si capisce, sono le quattro stagioni, quindi sono quattro pezzi dedicati alle quattro stagioni, ed è una raccolta che lui ha scritto nel 34, quindi quando lui è nato nel 10, quindi c'aveva
0: era giovanissimo,
1: 24 anni, e quindi è un'opera giovanile, diciamo, no? E quindi più sulla scia, diciamo, di Respighi, che era stato il suo maestro, e così. E questa invece, I canti dell'esilio, che poi dà il titolo appunto a tutto il CD, è un'altra raccolta invece, che è del 45, quindi un anno molto doloroso per lui, perché mio padre seguì Cinecittà a Venezia durante il periodo della Repubblica di Salò, e quindi si trovò lì in quel periodo, e nel 45 appunto finisce di scrivere questa serie di canti, diciamo che è una raccolta costruita così, praticamente ci sono blocchi di liriche a 3 a 3 a 3, la prima sono le tre liriche greche, poi ci sono tre liriche trobadoriche e poi sei liriche italiane divise però in due gruppi appunto, cominciare appunto anche dalle parole Dante Alighieri fino ai più moderni poeti, e sempre però appunto diciamo fino al 600, e poi si passa a questa parte finale che invece è quella che proprio ha il nome Tre canti dell'esilio, e lì le parole sono di mio padre proprio, perché l'aveva scritte lui, aveva scritto delle poesie anche lui,
0: sì.
1: Così non era un poeta, diciamo, però ha scritto sia il libretto della sua principale opera, Isardana, e sia delle raccolte di poesie. E quindi le ultime tre sono proprio anche quelle che esprimono di più la sua situazione psicologica di quel momento, tant'è vero che si intitolano Alla donna lontana, Alla madre lontana e La preghiera dell'esule. Il finale è una preghiera, è un Padre nostro, che io trovo la più bella di tutte, perché questa preghiera di qualcuno che chiede, la cosa bella è che chiede a Dio di farlo tacere, di levargli la vista, di se il suo sguardo va troppo in basso, se la sua voce lo bestemmia, quindi c'è questa richiesta di purezza che evidentemente dopo tutto quello che aveva passato nel periodo della guerra, insomma, era una cosa molto sentita da lui.
0: Sì.
1: Quindi ecco, il titolo è generale di tutto il CD, però si riferisce a questa raccolta principale, diciamo.
0: Abbiamo detto che tuo padre è scomparso prematuramente,
1: sì.
0: Aveva quanti anni?
1: 49 anni. E aveva scritto tantissimo già, perché appunto è incredibile oggi pensare che un uomo di 49 anni fosse stato capace già di scrivere praticamente tutti i generi della musica classica, da poemi sinfonici, opera lirica, oratorio, anche musica da film, musica da camera, quindi ha toccato un po' tutti i generi possibili, tra l'altro è stato, ecco, riallacciandomi alla mia scrittura sulla Grazia Deledda, lui
0: sì.
1: Era stato chiamato a scrivere le musiche di quel famoso sceneggiato, uno dei primi sceneggiati della Rai, che era Canne al vento,
0: sì.
1: Della Deledda, la musica era la
0: era
1: sua. E quindi, per dire, ecco, aveva abbracciato un po' tutti i campi in soli 49 anni.
0: Ma tu avevi già allora, cioè quando tuo padre era ancora vivo, avevi capito la sua portata, diciamo in qualche modo, la sua importanza, o è stata una scoperta successiva?
1: Beh, questo c'è un aneddoto carino che mi ricordo, perché insomma io cominciavo da quando sono andata a scuola, quindi dalle elementari, quando facevano l'appello arrivavano Porrino, ancora era così famoso mio padre ancora allora, che tutti mi chiedevano: sei la figlia di Ennio Porrino oppure la nipote, vedendo le date, perché mio padre mi ha avuto che aveva già 47 anni, quindi non sapevano se era mio padre o mio nonno, ma insomma, sì, in genere la domanda era quella. E questo per tutte le elementari, le medie, così, ancora il ginnasio mi ricordo. E poi ogni tanto mamma in casa dice: ah, vieni vieni, si sente alla radio la musica di tuo padre. Quindi io sapevo di avere questo padre. Ah, poi ogni tanto andavamo in Sardegna, dove facevano manifestazioni importanti, concerti, opere. Quindi io ho conosciuto la sua musica sin da bambina, intanto perché la sentiva mia madre in casa, quindi ce l'avevo sempre in casa, però proprio con invece anche cose più importanti, tipo la, appunto alla radio, teatri, eccetera. Ricordo un balletto, ero piccola ancora, al San Carlo di Napoli, Mondo Tondo, fecero questo balletto di mio padre, insomma tante cose, a Massenzio. Poi a un certo punto, sempre meno, ah ecco no, però quando ero ancora piccola, appunto, diciamo che ancora non avevo capito bene, ecco, mio padre chi era, mi ricordo che una volta dissi a mia madre: mamma, ma mio padre è importante come Beethoven? E mamma si fece una gran risata, mi disse: no, non proprio come Beethoven, insomma c'è una certa differenza,
0: però fa lo stesso mestiere.
1: Però siamo, sì, insomma, ci ha provato, ecco, diciamo. E quindi io avevo questa idea di non capire bene dove inserire mio padre, a che livello della scala, diciamo, dei musicisti, ecco. E poi però c'è stato il periodo invece dopo gli anni 70, dove quindi in musica l'avanguardia ha preso il sopravvento, se non eri diciamo di quella fazione, perché era diventata quasi una fazione, insomma, no? Contro la musica tradizionale, e non venivi considerato, e quindi a un certo punto alla radio non sentivo più i pezzi di mio padre, e all'università non mi chiedevano più se ero figlia di Ennio Porrino, non interessava più a nessuno, cioè ho visto questo dimenticare, diciamo, questa, sì, della sua musica, finché, ecco, c'è un momento buono, è stato nel 2010, perché erano i 100 anni dalla nascita, e lì la Sardegna si è risvegliata, diciamo, e hanno dedicato un anno intero a tutta la sua composizione, alle sue composizioni, hanno rimesso in scena l'opera, anche se in maniera oratoriale, però poi dopo due anni l'hanno fatta anche proprio in maniera completa, e con l'allestimento, con una bellissima regia di Davide Livermore, tra l'altro. E insomma, c'è stato un momento, anche un convegno guidato da Guido Salvetti, quindi che è stata una rivisitazione di tutta l'opera, un libro che è uscito di Miriam Quacquer, un bellissimo libro di critica musicale su mio padre, monografia, insomma c'è stato un risveglio. Però poi, dopodiché, come tutte le cose, quando si fanno gli anniversari, poi pian piano si ritorna un po' al silenzio. E quindi questo CD, a me fa molto piacere che sia uscito, queste due brave artiste che sono appunto Angela Nisi e Enrica Ruggero, Angela Nisi il soprano e Enrica Ruggero la pianista, e che si sono innamorate della musica di mio padre e hanno deciso di produrre questo CD.
0: Questo CD. Quindi, ma che influenza ha avuto la memoria a questo punto di tuo padre nelle tue scelte poi anche lavorative?
1: È stato,
0: tu non sei solo una scrittrice.
1: Sì, diciamo che per riuscire a creare un rapporto con mio padre, era per me l'unico modo, era suonare le sue musiche. A casa c'era il pianoforte di mio padre, quindi a 8 anni ho cominciato a suonare il pianoforte, e non mi era proprio facilissimo, però la mia voglia di riuscire a suonare i suoi pezzi mi ha costretto, diciamo, a pigliarmi il diploma, perché i pezzi di mio padre sono molto difficili, era impossibile suonarli se non arrivavo a un certo livello. Quindi tutta la mia vita praticamente l'ho passata, parallelamente alla mia attività di autrice, anche suonando e seguendo questo filone musicale, che però non ho mai preso, diciamo, a livello professionale, forse proprio perché mi pesava troppo il nome di mio padre sulle spalle, avendo un padre musicista così noto, una madre pittrice molto meno nota, però comunque brava, una brava artista, pittrice, sì. Io avevo tendenze in tutti e due i campi, però proprio non mi sono sentita ho voluto trovare la mia autonoma, in cui poi in fondo convergono tutte, perché facendo la regia, oltre che scrivere, in teatro ci vuole la musica, ci vuole le scene, i costumi, tutto, quindi in un certo senso ho messo insieme un po' le strade dei miei genitori, però poi mi sono trovata la mia, che è la scrittura, insomma.
0: E in qualche modo quindi la musica è stata la lingua con cui hai comunicato con tuo padre,
1: si può
0: dire così?
1: Bellissimo, sì, proprio. Ho creato questo linguaggio fra me e lui, molto intimo, e quando voglio parlargli mi metto al pianoforte, suono i pezzi suoi e così parliamo, sì.
0: Allora, ascoltiamo quel Padre Nostro di cui parlavi.
1: Sì, quello è secondo me il pezzo più bello.
0: Grazie, allora grazie a Stefania Porrino di essere stata in nostra compagnia. Ricordiamo quindi il titolo del CD, Ennio Porrino, I canti dell'esilio, e le artiste sono Angela Nisi, soprano, e Enrica Ruggero, al pianoforte. Grazie di essere stata con
1: noi. Grazie a te.

0: Cari amici, adesso parliamo di un premio che si svolge già da 21 anni a Monte Carlo, è il Monaco Charity Film Festival, e che è stato vinto quest'anno da una amica della nostra emittente, una bravissima regista e produttrice che abbiamo il piacere di riavere ai nostri microfoni, Lia Beltrami. Benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia stare insieme con voi.
0: Avevamo parlato non tanto tempo fa di un tuo documentario dal titolo L'uomo di polvere e sabbia, e questo è uno dei titoli che tu hai portato proprio appunto a Monte Carlo in occasione di questo Monaco Charity Film Festival. Sono tre i titoli che hai portato con te e che ti hanno portato

0: la solidarietà e la fratellanza. Nasce su idea di Sante Saragozza, che è una delle colonne del Principato, lui ha avuto un'esperienza, nato nelle Filippine, ha avuto un'esperienza forte, era stato aiutato da piccolo nelle Filippine e quando è diventato adulto e poi anche nella terza fase della sua vita ha deciso di restituire un po' tutto il bene che ha ricevuto e ha iniziato progetti di solidarietà nelle Filippine e poi il festival da 21 anni. Perché? Perché come ci aveva detto più volte Papa Francesco, la carità va raccontata, va comunicata, non è più il tempo del silenzio, perché dobbiamo, come fate voi poi con la radio, dobbiamo proprio mettere in luce la carità. E per questo Vicente Saragozza ha fondato il festival, che si tiene ogni anno in un ambiente anche molto esclusivo, mettendo insieme persone di diverse provenienze e sensibilizzando all'impegno proprio per chi può, per chi invece non ha accesso magari ai beni di prima necessità. E il cinema diventa un luogo molto importante, così si fanno delle proiezioni, c'è un dibattito e si creano un po' contatti.
1: Le proiezioni appunto che avevi proposto dei tuoi lavori erano, dicevamo, tre. Uno, L'uomo di polvere e sabbia, che dicevamo avevamo proposto ed era dedicato all'artista Marcello Silvestri, recentemente scomparso tra l'altro. Gli altri due lavori quali erano?
0: Gli altri due, Sorelle d'Ayac, con regia di mia figlia Marianna Beltrami, che racconta una giornata delle suore d'Ayac nel Borneo. Le suore della carità di Santa Giovanna Antida Turè, che vivono in simbiosi molto forte con il creato, e quindi una giornata dalla barca per andare a fare la spesa al lavoro coi bambini, un tocco delicato di queste suore che sono lì in prima linea anche per difendere il pianeta. E il terzo film, di cui sempre ho curato la produzione, regia una donna iraniana, una regista, Zore Zamani, una donna di grandissimo talento, e abbiamo prodotto Numan. Numan è un cortometraggio di 30 minuti a soggetto che Zore ha realizzato in Iran, e racconta un po' la storia della portiera di una squadra di calcio femminile che si allena un po' di nascosto lungo la spiaggia, e un senza tetto che vive sulla spiaggia la difende dalle violenze del ragazzo, e poi si scoprirà tutta la storia anche di questo senza tetto, che era prima di lei il portiere della squadra di calcio. È un film che viene fatto in un contesto molto difficile, quindi per me è importante il lavoro e il sostegno alle donne registe nei luoghi più difficili e in Iran in particolare. Quindi, avendo prodotto tre lavori apparentemente così diversi, ma uniti tutti dal cercare di raccontare la bellezza di Dio nell'amore ai fratelli, è un po' il filo conduttore di quest'ora e mezzo che abbiamo potuto animare insieme al Monaco Charity Film Festival, insieme anche alla mostra, agli scatti della mostra Open Doors, realizzata in collaborazione con il Dicastero per la comunicazione, che avevamo già presentato un anno fa in Vaticano, sempre per creare quel qualcosa che permetta allo spettatore di aprire attraverso l'arte, aprire un po' le porte del cuore e cominciare ad andare in uscita.
1: La motivazione del premio, che è stata letta dal fondatore appunto del Monaco Charity Film Festival, Vicente Saragozza, nell'assegnarti il premio come miglior producer and director, è stata: Lia Beltrami è da ormai 35 anni impegnata nel promuovere la carità e la fratellanza nel cinema e nel mondo. Per questo suo impegno costante, per la grande capacità artistica di toccare i cuori con gentilezza e determinazione, e per la sua dote di scoprire e valorizzare giovani talenti, la giuria del Monaco Charity Film Festival ha deciso di conferirle il premio come Best Producer and Director. Insieme alle nostre congratulazioni, Lia, volevo domandarti che cosa significa, dopo 35 anni di carriera, ricevere appunto un premio come questo.
0: Grazie per le congratulazioni che accolgo a pieno.

0: mani, perché come sai è un lavoro impegnativo, difficile, che trova spesso tanti ostacoli, e quindi quando c'è anche qualcosa di così bello si come, dà un po' un'iniezione di fiducia. Lo dà non solo a me e alle persone che lavorano con me, come mio marito che era con me, Alberto Bertrami, che compone le musiche dei film, ma anche per Zore. Immaginiamo una regista che sta in Iran in questo momento, che non vede nessuna speranza per il domani, condividere con lei questo premio diventa un passo importante, diventa qualcosa che le dà un po' di coraggio. Lo stesso per la famiglia di Marcello Silvestri, sapere che comunque anche in quei luoghi viene ascoltato questo potentissimo messaggio e la forza della pittura di Marcello. E lo stesso condividerlo con le suore che stanno nel Borneo diventa un altro modo per sentirci tutti parte della famiglia umana. Quindi spero, dopo 35 anni, che questo premio mi dia l'energia e la passione per cominciare nuovi progetti e per portare avanti nuovi progetti, perché ne abbiamo tanti proprio in arrivo, tanti fatti anche collaborando con voi, e quindi pronti ad andare avanti. Ecco, è come fare un po' di benzina, ogni tanto ci vuole, no? Riempire il serbatoio della macchina per fare il pezzo dopo.
1: Certo. Grazie, allora grazie a Lia Beltrami di essere stata in nostra compagnia, e ancora congratulazioni per il Monaco Charity Film Festival Award, che appunto hai ricevuto come miglior producer e director. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Cambio città,

0: Cari amici, siamo arrivati quasi in conclusione della trasmissione. Chiudiamo, come sapete, in bellezza collegandoci con Cannes, dove c'è la voce amica di Tonino Pinto. Buongiorno Tonino, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario e buongiorno ai tuoi ascoltatori e alla tua bella trasmissione che sta avendo un gran successo, devo dire la verità.
0: Senti Tonino, oggi è lunedì, ma com'è andato questo weekend?
1: Insomma, a parte le defezioni improvvise di Scarlett Johansson, che è anche protagonista di un film qui a Cannes, ma che però è impegnata sul set in California e non viene, così come non viene Barbara Streisand, che dovrebbe ricevere la Palma d'Oro alla carriera perché si è fracassato un ginocchio ad Hollywood. Insomma, è stato un weekend con tanto pubblico e tante star lo stesso sul red carpet e sugli schermi. Questo 79esimo Festival del Cinema di Cannes, sono venute Kate Blanchett, Ron Howard, Demi Moore, sempre più elegante, che fa parte della giuria, Joan Collins, e poi gli Oscar Adrian Driver, Marion Cotillard, che invece è una splendida protagonista di Karma, forse il thriller psicologico del francese Guillaume Canet, forse più bello visto finora. E poi c'è Penelope Cruz, Oscar del 2009 per Vicky Cristina Barcellona, protagonista qui a Cannes del film The Black Ball, La Bola Negra, tre storie ispirate a Federico García Lorca, di cui parleremo. Javier Bardem, tuo marito nella vita, come sai Rosario, è protagonista anche di un film molto bello che si chiama El Ser Querido. Ricordo che lui vinse l'Oscar come attore non protagonista nel 2008 con il film Non è un paese per vecchi. Insomma, è stato un bel successo. L'attore più applaudito è stato indubbiamente John Travolta, perché a Cannes suo debutto come regista fuori concorso ha creato molta emozione. Il film si intitola Volo notturno per Los Angeles, lui che poi nella vita è anche pilota di jumbo jet, premiato a sorpresa con una Palma d'Oro, per giunta, una Palma d'Oro alla carriera. Carriera rilanciata con successo proprio a Cannes nel 1994 con Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Lui mi disse in un'intervista a quell'epoca che gli italiani di Hollywood, che sono tanti, De Niro, Pacino e lo stesso Tarantino, se non gli avessero dato una mano chissà che fine avrebbe fatto. Insomma, tra gli ultimi film del concorso invece consensi dalla critica per Sudine del giapponese Hamaguchi, un film che parla al cuore, che parla di solidarietà attorno ad un sistema sanitario per la lotta all'Alzheimer, diretto da un autore già inserito, come ha sottolineato intelligentemente e lo condivido, Alberto Crespi in un suo editoriale, già nel ristretto club dei grandi cineasti del terzo millennio. Per lui la Palma d'Oro sarebbe un'ovvia conseguenza. Staremo a vedere. Questo Festival di Cannes è da sempre, ha scritto Crespi, una sorta di supermarket dei sentimenti, della contemporaneità, intendo dire. Passa l'indicazione, non a caso, del manifesto ufficiale di questa edizione con l'iconica immagine di Susan Sarandon e Gina Davis, le ricorderete, le eroine libere e solidali del film Thelma e Louise di Ridley Scott.
0: Sì, sì, sì. Senti, ma tu hai nominato Barbara Streisand, che purtroppo non sarà presente, pur appunto ricevendo questo importante premio alla sua carriera. Ma io so che tu hai avuto un incontro con lei che è stato veramente avventuroso.
1: Più che avventuroso, incosciente. Sì, ero stato invitato da Barbara per un'intervista in esclusiva per l'Italia, per il TG1, per il film Nat, pazza. Sì. Che doveva essere candidato all'Oscar. Quando arrivai il venerdì, il sabato uscirono le nomination, non c'era. Allora io disse, sarà saltata l'intervista la domenica. Invece l'ufficio stampa della Paramount mi confermò che lei era la professionista e malgrado una nottata passata in bianco aveva confermato l'intervista. Io, insomma, la domenica vennero a prendermi con la macchina per portarmi in un altro albergo a fare l'intervista. E io dissi all'autista, senta, si fermi a un negozio di fiori perché vorrei prendere. Erano tutti chiusi. Ma come? Insomma, alla fine vidi in una viola delle azalee col gambo lungo, scesi malgrado l'autista mi dicesse, Mr. Pinto, this is very danger, andiamo a finire in galera. Insomma, allora alla fine io le presi invece queste azalee, arrivai in albergo e l'ufficio stampa quando mi vide disse, oh Mr. Pinto, this is very good idea, bellissima idea perché gli farà piacere. Infatti bellissima intervista, l'ultima, mi ero messo d'accordo con gli operatori, quando alzo il braccio, continuate a girare, mi sposto sul suo divanetto di fronte a me e tiro fuori questi fiori che li avevo nascosti, sì. Non riuscivo a prenderli, mi scappò da ridere e dissi scusi, ma questi li ho rubati, mi costa fatica, glieli devo dare, a nome della RAI e anche del TG1, insomma fu una cosa molto carina perché lei a questo punto si sciolse e parlò in italiano, non sapevo che parlava italiano e fu una cosa molto molto bella, sì. Mi dispiace certo. Che non venga perché sarebbe stata una cosa certo. Simpatica poterla rincontrare.
0: Veramente. Una star internazionale. Ma io volevo chiedere
1: c'è stata una frase molto bella di Julian Moore, non so, la dico perché, sì. Perché ricalca una cosa ancora più importante. Lei ha detto mai più film con le armi e le guerre, sì. E premio Oscar lei, ricalcando a Cannes gli appelli di Papa Leone,
0: sì.
1: Mentre Javier Bardem riceve applausi e chissà forse anche un meritato premio per l'interpretazione in concorso a proposito dei sentimenti del film Essere amato, El ser querido, nel ruolo di un regista di successo che cerca sul set di un nuovo film in Marocco di recuperare l'affetto della figlia attrice avuta dal primo matrimonio. Come vedi, insomma, c'è una tematica corrente che è proprio quella della riscoperta dei sentimenti,
0: sì.
1: Ed è molto importante questo perché indica anche una tendenza produttiva.
0: Sì, e volevo chiudere soltanto, tu hai nominato appunto alcune delle star maggiori proprio del mondo, appunto delle star internazionali, ma a Cannes è venuta già qualche giorno fa ed è ancora lì, vorrei dire Sua Maestà, Catherine Deneuve.
1: È bello quello che hai detto, perché in effetti è proprio una maestà, lei rappresenta ufficialmente davvero il cinema francese che dal dopoguerra e poi è diventata icona cinematografica mondiale. Catherine Deneuve è una gran signora, io ho avuto il piacere di conoscerla tante volte ed è veramente spiritosa e direi anche una buon gustaia, anche se sta sempre a dieta, ma io dico che la verità è che questa donna, ancorché attrice straordinaria, è anche una donna di una simpatia unica, il pubblico l'ama, l'adora, lei è qui e ci sarà sempre, è stata già la Marianne francese, ma secondo me lo è ancora adesso. Devo
0: grazie.
1: Dirti una cosa importante, che
0: dimmi.
1: A proposito di sentimenti, a Cannes qualcuno ha detto ma è un festival sentimentale, io direi non solo, perché fra i film belli e brutti e anche quelli meno riusciti, questo è un festival che profetizza amaramente anche il futuro, Rosario, mm-hmm. Il futuro dei sentimenti. Per esempio, è bello il film, si intitola La pecora dentro la scatola,
0: sì.
1: Ed è del giapponese Kore Eda, che sì. Fotografa il Giappone oggi, la vita di una giovane coppia sconvolta per la scomparsa dell'unico giovane figlio di 6 anni, mm-hmm. Scoprendo che una importante società tecnologica può ricreare copie esatte del piccolo. È evidente che il film è molto ma molto di più, ponendo domande importanti e anche accuse sui pericoli sull'uso diffuso dell'intelligenza artificiale. Tanta curiosità infine per il docufilm Roma Elastica, film francese però, non italiano, ma girato interamente a Roma Cinecittà, diretto da Bertrand Bandicoot. Insomma, questo film che è fuori concorso e viene presentato nella sezione di mezzanotte, è interpretato però dal premio Oscar Bayon-Cotillard, un film dal sapore felliniano, centrato sulla figura di una grande attrice che sta per girare il suo ultimo film a Roma, nella Cinecittà degli anni Ottanta. E insomma, io direi che possiamo anche chiudere, perché credo di averti detto tutto.
0: C'è tanto, sì.
1: Tranne che in questo festival non si finisce mai di imparare, nel senso che aumentano i partecipanti, considerando che, come ti dicevo prima, che il mercato, che è una cosa da filmare perché è veramente straordinario, rappresenta ben 80 paesi nel mondo, laddove fra guerre, disastri, il cinema non si ferma mai. E questo non lo so, ma credo che sia un fatto positivo, almeno per quanto riguarda il racconto.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Tonino Pinto di essere stato in nostra compagnia. E buon
1: grazie
0: lavoro
1: Rosario.
0: A Cannes, buona permanenza.
1: Ci sentiamo venerdì.
0: Senz'altro. A
1: ciao.
0: Presto, ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao anche un ciao agli ascoltatori. Ciao.
0: Ciao.

0: in Blu 2000 News.
1: Verrà interrogato domani il giovane accusato di strage dopo i fatti di Modena, i legali pronti a chiedere la perizia psichiatrica. Individuati i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sotterranea alle Maldive, da domani il difficile recupero. Ore decisive per il conflitto in Medio Oriente, le odierne risposte dell'Iran non hanno soddisfatto Trump, nuovo abbordaggio alla flottiglia da parte di Israele. Magnifica Humanitas, prima enciclica di Papa Leone, verrà presentata lunedì prossimo, il testo dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura andiamo a Modena, dove è stata rimandata domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'uomo che sabato pomeriggio ha travolto i passanti e i turisti nel centro cittadino. Per lui sarà richiesta anche la perizia psichiatrica. Raffaella Frullone.
2: È stubata, cosciente e in relative buone condizioni la donna a cui sono state amputate entrambe le gambe dopo che l'impatto con l'auto di Salim Incontri ha squarciato il sabato pomeriggio di Modena. Lo fanno sapere dall'ospedale di Baggiovara i sanitari, dove i feriti, oltre alle lesioni fisiche, fanno i conti con un trauma ancora troppo difficile da elaborare. Intanto è stata rinviata a domani l'udienza di convalida del fermo nei confronti dell'italo-marocchino che dovrà rispondere di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile in un quadro di disagio psichiatrico, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sulla stessa linea illegale dell'uomo, Fausto Giannelli.
3: È in una situazione di assoluta confusione mentale, non sembra lucido, assolutamente inconsapevole.
2: L'avvocato che chiederà la perizia psichiatrica ha inoltre riferito che il suo assistito ha chiesto in carcere sigarette e una Bibbia, mentre emergono le mail inviate all'Università di Modena, che aveva frequentato laureandosi in economia, in cui alternava pretese di richieste di lavoro a insulti e invettive contro il cristianesimo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Le reazioni alla vicenda di Modena continuano a susseguirsi. Facciamo il punto con Pierluigi Vito.
4: Nato in Lombardia da genitori marocchini, naturalizzato italiano, l'anagrafe di Salim El Khoudry è stata l'occasione per rinfocolare polemiche contro la concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia. I più accesi nei loro commenti sono stati, come prevedibile, Roberto Vannacci. Se importi il terzo mondo, diventi il terzo mondo, ha detto, e il vice premier Matteo Salvini, che ha invocato permessi di soggiorno revocabili di fronte a persone non integrabili. Accuse di sciacallaggio dalle opposizioni e distinguo dai colleghi di maggioranza non sono tardati, anche perché El Khoudry è un cittadino italiano e quindi non può essere espulso. Cittadini stranieri sono i due egiziani e uno del Bangladesh che hanno collaborato a bloccare El Khoudry, elogiati dal vice premier Tajani.
5: Io penso che debbano essere ricompensati, premiati coloro che hanno contribuito a fermare questa persona che ha compiuto un atto incredibilmente violento, inaccettabile.
4: Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: La tragedia alle Maldive, sono stati rintracciati oggi i corpi dei quattro italiani morti nella grotta sottomarina. Federico Plotti.
6: Sono stati individuati oggi, dopo oltre tre ore di immersione, dallo speciale team finlandese i corpi dei quattro italiani dispersi da giovedì scorso nel mare delle Maldive. Sono incastrati a una profondità di 60 metri in una grotta dell'atollo di Vavu, non distante dall'isola turistica di Alimatà. Anche la Farnesina poco fa ha confermato la notizia, ma ancora non si sa se sarà possibile recuperarli. Le condizioni sono estreme, fanno sapere i soccorritori. Il meteo è ancora troppo variabile, le correnti fortissime e la stessa profondità rendono al momento quasi proibitivo il recupero dei corpi di Federico Gualtieri, Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddennino. Narcosi, ossia perdita improvvisa dell'orientamento, possono essere alcune delle cause all'origine della tragedia, come l'embolia o altre malattie da decompressione, le stesse che hanno ucciso nei giorni scorsi uno dei primi soccorritori. Le indagini sono ancora all'inizio, per capire di più su quanto accaduto resta fondamentale il recupero delle salme, che però al momento sembra ancora molto complicato. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ci sono anche alcuni cittadini italiani, sarebbero 9 da quanto si è appreso poco fa, tra gli attivisti presi dai soldati di Israele nell'operazione contro la Global Sumud Flottiglia in alto mare. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
2: In acque internazionali, al largo di Cipro, in pieno giorno, i militari israeliani hanno raggiunto e sono saliti a bordo di alcune delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, l'iniziativa umanitaria internazionale diretta a Gaza nel tentativo di rompere il blocco imposto alla striscia. Un'operazione, quella della Marina di Tel Aviv, per la quale il premier Netanyahu si è congratulato. State sventando un piano malvagio, ha detto ai suoi. Tra gli attivisti fermati anche alcuni dei 35 italiani che partecipano alla missione. Tutto quello che Israele sta facendo in questo momento è un crimine, una violazione del diritto internazionale e di quello marittimo, hanno denunciato dalla flottiglia. Stamane il ministro degli esteri Tajani aveva lanciato un messaggio a Israele: devono rispettare le regole internazionali e trattare eventuali italiani fermati nel massimo rispetto della dignità della persona. Ma tra i responsabili della missione internazionale non manca la preoccupazione, si temono nuove violenze dopo i trattamenti della scorsa detenzione. Elena Seno, linea allo studio.
1: Sì, ma il conflitto in Medio Oriente, come detto nei titoli, le odierne risposte dell'Iran al piano statunitense non avrebbero soddisfatto Trump, che sarebbe pronto a dare il via libera a nuovi attacchi. Massimiliano Cochi.
7: Dopo le accuse e le minacce delle settimane scorse che sembravano preludere una ripresa della guerra, la diplomazia è tornata a battere un colpo. Poche ore fa l'Iran, attraverso i mediatori pakistani, ha presentato una nuova bozza di accordo agli Stati Uniti. Prevederebbe una lunga tregua nei combattimenti e una riapertura graduale dello stretto di Hormuz, ma soprattutto una lunga sospensione del programma nucleare iraniano e la consegna dei circa 400 kg di uranio già arricchito alla Russia. Aperture minime che, secondo Teheran, dovrebbero consentire però la ripresa del dialogo diplomatico, ma la Casa Bianca, secondo il sempre ben informato sito Axios, avrebbe già fatto sapere che il piano è stato respinto e che domani Donald Trump riunirà nella Situation Room i vertici della sicurezza nazionale per discutere le opzioni militari per riprendere la guerra in Iran. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Gli effetti economici della crisi medio orientale sempre in primo piano, botte e risposta tra la Premier Meloni e la von der Leyen sul nodo energia. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi in diretta da Palazzo Chigi. Abbiamo il collegamento, evidentemente è caduta la linea, possiamo andare avanti intanto con gli altri servizi del radiogiornale. Restiamo comunque in Medio Oriente, la situazione in Libano, dove non si fermano i raid israeliani. Antonio Soghiero.
8: L'esercito israeliano ordina l'evacuazione di 3 villaggi nel sud del Libano e la risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, afferma il portavoce delle IDF. Secondo gli esperti di diritto internazionale, invece, gli avvertimenti di Tel Aviv sono incoerenti e spesso vaghi. Dalla notte le forze ebraiche hanno condotto una serie di raid nel paese dei Cedri, uccidendo 5 persone e 2 bambini. Tra le vittime anche un comandante della Jihad Islamica e sua figlia. Hezbollah risponde con un drone esplosivo nel nord di Israele, nessun ferito, mentre sono 3.000 i morti libanesi dal 2 marzo, tra cui molte donne e bambini. E meno male che c'è la tregua sponsorizzata dagli Stati Uniti. No alternative a cessate il fuoco e ritiro degli israeliani, afferma il presidente libanese Aoun, ma Israele parla per la prima volta di linea gialla nel sud del Libano, un'area che ha invaso e che, come per Gaza, non libererà più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Come dicevamo, il botta e risposta tra la Premier Meloni e la Presidente della Commissione Europea. Europea von der Leyen, da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
9: Eccoci Ugo, sì, è stato uno scambio epistolare sul patto di stabilità. Dopo la missiva del Presidente del Consiglio Meloni inviata a Bruxelles che chiede una deroga per le misure necessarie per far fronte alla crisi energetica, un portavoce della Commissione Europea ribadisce la linea di prudenza dell'Unione, utilizzare al massimo le risorse già disponibili. A prevalere sarebbe sempre la linea dei cosiddetti paesi frugali guidati dalla Germania. Dall'altra parte l'Italia cerca di fare sponda con la Francia, allentare i vincoli in momento così delicato, e di questo stamattina la Presidente del Consiglio ne ha discusso a Palazzo Chigi anche nel faccia a faccia col Presidente polacco. Tra le forze politiche ovviamente la maggioranza si schiera con il governo, da registrare tuttavia la posizione più marcata della Lega, che sarebbe pronta ad andare avanti anche senza il via libera di Bruxelles. Per le opposizioni invece l'esecutivo si muove con colpevole ritardo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La cronaca ha un nome, il killer delle due donne ritrovate nel seminterrato di uno stabile in un cantiere edile fermo da anni a Pollena Trocchia nel Vesuviano. Si tratta di un uomo che le avrebbe uccise dopo una colluttazione al termine di prestazioni sessuali. Lucia Ascione.
10: 49 anni, disoccupato, consumatore di droga, l'identikit di un uomo residente a Santa Anastasia, presunto killer delle due donne trovate cadaveri stanotte nel sotterraneo di un edificio in costruzione in Viale Italia a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano. Cade così la prima ipotesi di suicidio formulata per una 29enne originaria di Caserta e per una 49enne ucraina. L'uomo sarebbe stato un loro cliente, ha confessato di averle spinte nel vuoto a distanza di 24 ore al termine di una colluttazione sopraggiunta perché, a suo dire, non era in grado di pagare le prestazioni. Se confermato che il duplice omicidio sia avvenuto in tempi diversi, si aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'inquisito, che ha già invocato l'attenuante della legittima difesa. È stata una segnalazione di una coppia che aveva visto la notte scorsa un uomo e una donna entrare nell'edificio e dopo qualche ora l'uomo uscire da solo con una borsetta in mano a far scattare le indagini. L'indiziato è stato trasferito a Poggio Reale in attesa del fermo del GIP. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Giornata di disagi per lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dall'Unione dei sindacati di base. Si sono astenuti dal lavoro vari settori, dai trasporti ai servizi pubblici, alla sanità, alla scuola. La agitazione per quanto riguarda i treni terminerà questa sera alle 21, previste le fasce di garanzia per le altre situazioni. Siamo alla Magnifica Humanitas, il titolo della prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ci racconta di più Cristiana Caricato.
11: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da pontefice, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità. Così il presidente Mattarella nel messaggio al Papa nel primo anniversario dell'inizio del suo pontificato. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
12: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
14: L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
15: Ancora un buongiorno.
16: According to the Houthi
17: in Pantheon, in
18: semblance do Santo.
19: La maniera restita.
20: Il mondo alla radio.
15: cronache e commenti sui fatti del giorno.
16: Epidemia di Ebola in Africa centrale, la comunità di Taranto scossa dopo l'omicidio del bracciante maliano, la cultura tra teatro e territorio, questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia ad Alberto Giovannetti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335 1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di ambiente.

0: Oggi si apre una giornata densa di significato per l'ambiente in Italia e nel mondo. Il 20 maggio si celebra la giornata delle api, il 22 maggio ricorre la giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio sarà la giornata europea delle aree protette. Allora, per parlare dell'importanza di questi appuntamenti, ma soprattutto dell'importanza del messaggio che queste giornate intendono dare, abbiamo in studio Raniero Maggini, presidente WWF Roma Area Metropolitana. Bentornato, Raniero.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: E insieme a te quest'oggi Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Bruno, benvenuto.
2: Grazie, ben trovati a voi, buonasera a tutti.
0: Partiamo proprio dal primo appuntamento, insomma, quello più vicino a quest'oggi, oggi 18 maggio, il 20 maggio, la giornata mondiale delle api. Parto da te, Bruno, per fare un ragionamento attorno non solo alla giornata, al messaggio, ma proprio anche al protagonista di queste giornate, l'ape.
2: L'ape è considerata come impollinatore, anche perché non sono solamente le api, sono molti di più gli impollinatori, quindi api, apoidei in generale, sono le farfalle, che noi appunto ci piacciono, però hanno un ruolo importantissimo, sono molti coleotteri, sono tutti quegli animali, diciamo, piccoli animali che volando raggiungono il fiore, loro lo raggiungono per prendere il nettare e per andare a prendere il nettare si impollinano e a quel punto, spostandosi su un altro fiore, trasmettono proprio i geni del fiore da uno all'altro e quindi funziona questa alleanza, e questo è fondamentale, l'alleanza tra le piante e gli animali che li aiutano a impollinarsi una con l'altra, anche perché noi non ci riflettiamo molto, ma insomma la pianta è ferma e deve riuscire a impollinare magari un'altra pianta che sta lì vicino, e questo ruolo lo hanno appunto le api in senso lato, ed è fondamentale proprio, anche perché c'è anche la giornata della biodiversità, è fondamentale proprio per la nostra biodiversità, ma addirittura per la vita sulla terra. Se non ci fossero le api, gli impollinatori, probabilmente ci sarebbe veramente una grossa crisi ambientale e per la biodiversità.
0: Ecco, l'ape in questo caso rappresentante dei vari animali impollinatori, come ha giustamente sottolineato Bruno, rappresenta anche per l'appunto quell'animale senza il quale non ci sarebbe probabilmente il pianeta.
2: Eh sì, è importantissimo, e tra l'altro ci sono molti movimenti proprio per la tutela di questo piccolo impollinatore, ma importantissimo, diciamo le api ma anche tutti gli altri, quindi bisognerebbe limitare l'uso dei pesticidi in maniera alcune volte anche un po' indiscriminata. Ovviamente anche i cambiamenti, insomma la distruzione di alcuni habitat che in qualche modo influiscono proprio. Quindi noi, tra l'altro, noi abbiamo gli apoidei selvatici, ma anche quelli domestici, cioè l'apis mellifera, insomma quella domestica, quella che viene appunto dagli allevatori, dagli apicoltori, viene allevata e ci aiuta moltissimo. Tra l'altro produce cose che per noi sono utilissimi, quindi il miele, il polline, la propoli, insomma, quindi è veramente un animale importantissimo, diciamo, per il nostro ambiente, e quindi va tutelato sicuramente.
0: Hai sottolineato giustamente impollinatori, perché spesso forse noi confondiamo anche il ruolo importante che hanno questi animali, questi insetti, cioè ci sono tanti effettivamente animali impollinatori.
2: Sì, noi, guarda, io poi mi diverto, alcune volte vado vicino appunto alle piante, quelle più colorate, anche quelle più profumate, loro comunicano molto attraverso gli odori, sostanze chimiche, quindi sia le api, sia alcuni coleotteri, sia le farfalle, non solo sono attratti dal fiore, dal colore, ma anche dagli odori, odori che magari noi non percepiamo, però l'odore serve proprio a indirizzare l'animale verso di loro, e addirittura alcune piante hanno come delle colorazioni, delle striature tali che, come se fossero delle piccole autostrade, quando la farfalla oppure l'insetto impollinatore si ferma, magari è spinto proprio da queste piccole autostrade che sono delle striature, pensiamo alla malva, no? Ad esempio, esempio, che ha questi colori che insomma orientano l'animale ad andare verso il nettare, e andando lì magari con i loro pistilli di fatto impollinano questi animali. E tra l'altro è bellissimo vedere queste api che hanno una sorta di cestello, loro hanno 6 zampe, nell'ultimo paio di zampe, quello dell'addome, hanno una sorta di cestello dove raccolgono praticamente il polline, e quando poi loro tornano al loro alveare, altre api operaie le aiutano a togliere questo polline e lo distribuiscono all'interno dell'alveare. È un mondo incredibile, bellissimo.
0: In merito a questo leggo un messaggio che ci è appena arrivato da un'ascoltatrice. Ci scrive: meravigliose le api, vanno protette perché ci regalano la frutta, la verdura, il miele, che è nettare della vita, ci scrive. In estate, quando fa caldo, bisogna riservargli l'attenzione, cibo e l'acqua.
2: L'acqua. Ecco, fondamentale.
0: Per cui un ruolo ce l'abbiamo anche noi nella quotidianità, nell'aiutare questi animali.
2: Certo, anche noi, ad esempio, anche nel nostro giardino, non solo l'acqua che è fondamentale, perché questi animali prendono acqua proprio, hanno un compito particolare. Alcune di queste api, che sono le cosiddette bottinatrici o comunque api operaie, alcune volte prendono l'acqua per portarla all'alveare, e attraverso l'acqua raffreddano la temperatura dell'alveare vaporizzandola. Cioè hanno veramente dei comportamenti incredibili. È fondamentale l'acqua, però è fondamentale anche creare un giardino un po' vario, cioè quei giardini con il prato all'inglese dove non c'è nient'altro non è il più adatto. Quindi se noi possiamo, magari il nostro giardino, ma anche sul nostro terrazzo, una varietà, diciamo, di specie che sono presenti, aiuta anche gli impollinatori.
0: Tutela delle api, tutela degli impollinatori, che come spiegava Bruno Cignini va di pari passo con la tutela della biodiversità. Raniero, è così?
1: Non c'è dubbio alcuno, anche perché, come dire, attenzionare le api, gli impollinatori, gli insetti più in generale, è forse anche un esercizio di rispetto in senso lato, perché noi diciamo sempre ai bambini: in natura lo schifo non esiste, semmai potete dire che impressione. Quindi relazionarsi sempre con grande tolleranza, oserei dire, perché poi si scopre un mondo straordinario come quello che Bruno ci ha dipinto, e che dobbiamo darci il tempo di conoscere e comprendere. E al tempo stesso dobbiamo guardare al futuro, per cui a partire dalle api e dai contesti che abitano, Bruno ci ricordava, insomma, facciamo i conti con i cambiamenti climatici causati dall'uomo, ricordiamocelo, e magari alle tante sostanze chimiche purtroppo che noi utilizziamo ormai non solo nelle campagne ma anche in città. Pensate all'utilizzo delle sostanze che vengono irrorate per la lotta ad ulticida alla zanzara tigre, che oggettivamente immette tante sostanze nocive nell'ambiente e che hanno un ritorno negativo anche per noi, per la nostra salute. Insomma, dovremmo essere molto più attenti agli altri, perché ne beneficeremmo anche noi moltissimo, e invece continuiamo a essere molto distratti. Questa giornata, ecco, questo ricordiamoci, il 2026, la giornata mondiale delle api, è proprio dedicata alla collaborazione tra uomo e api. Le api hanno dato tanto, forse è il momento che cominciamo a restituire qualcosa.
0: E per quanto riguarda la tematica, abbiamo detto la biodiversità, la protezione delle e la tutela delle aree protette, Roma e il territorio di Roma ha tanto da offrire.
1: Non c'è dubbio, questo poi lascio la parola a Bruno, che sicuramente ha modo di raccontarci tanto, però Roma potenzialmente, l'abbiamo detto credo già più di un anno fa, noi chiedevamo di lavorare per portare al riconoscimento di Roma come capitale europea della biodiversità, ne avrebbe tutte le caratteristiche. Purtroppo siamo ancora distanti da questo potenziale obiettivo, e queste giornate sono importanti perché ci ricordano, soprattutto per le realtà come le nostre, che talvolta danno un po' troppo per scontato sia animali che ambienti, che invece abbiamo responsabilità molto alta a dare continuità alle specie che vivono insieme a noi, e naturalmente a questo patrimonio straordinario fatto di aree naturali protette. Roma credo che sia un caso unico dal punto di vista europeo, e dall'altra anche di tanti altri luoghi particolarissimi, pensiamo alle nostre ville storiche. Ma su questo lascerei veramente volentieri la parola a Bruno.
0: Bruno.
2: Sì, come diceva Raniero, veramente anch'io sono favorevole a far sì che Roma diventi la capitale della biodiversità, perché lo è, lo è realmente, accennava Raniero, a Roma sono tantissime. Roma non la dobbiamo considerare la parte più urbanizzata, compresa all'interno del grande raccordo anulare, quella che nel nostro immaginario è la città, insomma. In realtà è molto più ampia, ha tutta una zona anche al di fuori, quella che era l'agro romano, la campagna romana. Ecco, in questo ambiente, sia nella parte fuori del grande raccordo anulare, ma anche dentro, ci sono, ecco, io do dei numeri, ci sono 22 aree naturali protette, cioè dei parchi, delle riserve, serve naturali, monumenti naturali. Barcellona ce n'ha uno, ne è un grande vanto, ne fa, e noi ne abbiamo 22. Poi accennava Raniero, Roma ha un'altra particolarità, che non ha nessuna capitale, ma non europea, a livello mondiale, ha 40 ville storiche molto ampie. Immaginiamo Villa Panfili, Villa Ada. Villa Panfili sono 190 ettari, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlone, sono tantissime, dove noi appunto andiamo, ce l'abbiamo proprio tra i nostri palazzi, quindi è importante. E poi ha un reticolo idrografico, quindi abbiamo detto parchi, riserve naturali, ville storiche, poi abbiamo il Tevere, l'Aniene, abbiamo addirittura un fiume che era il fiume sacro agli antichi romani, che attraversava tutta l'Appia Antica, il fiume Almone, e poi tanti fossi che sono affluenti a questi. E tra l'altro è un'altra caratteristica della città che la fa la città, Roma è la città con il territorio agricolo più grande d'Europa, perché abbiamo 52.000 ettari di aree agricole. Non si direbbe, no? Roma è veramente una città agricola, ha più di 2.000 aziende agricole in produzione. Ecco, tutto questo serve a tanti animali proprio per muoversi tra la campagna extraurbana e il centro della città, con della sorta di corridoi ecologici che gli permettono proprio di spostare, di spostarsi tra l'esterno e il centro della città. E quindi noi, da un punto di vista di biodiversità, proprio grazie a questa conformazione e a queste caratteristiche, abbiamo veramente una ricchezza in termini di biodiversità che è unica a livello europeo.
0: In chiusura, Raniero, abbiamo detto il 20 maggio giornata delle api, 22 maggio giornata mondiale della biodiversità, il 24 maggio giornata europea delle aree protette, però il messaggio, ecco, va oltre questi appuntamenti, cioè la giornata delle api ogni giorno, della biodiversità ogni giorno, delle aree protette è ogni giorno. Chiaramente questo è un appuntamento che ci aiuta a far sì che il messaggio sia più incisivo, perché è una giornata dedicata, però ogni giorno, ecco, ci deve essere l'importanza del messaggio.
1: Sì, la dico con uno dei motti del WWF: in un mondo a rischio siamo tutti animali a rischio, quindi insomma guardiamo agli altri sapendo che siamo noi stessi, noi siamo natura e non dobbiamo mai dimenticarcelo, né in queste giornate, né nel resto dell'anno, come dicevi giustamente te, tra l'altro godendo di una bellezza che non tutti hanno la fortuna di poter ammirare.
0: Grazie Raniero Maggini, presidente del WWF Roma e Area Metropolitana, grazie a Bruno Cignini, zoologo e docente presso l'Università Tor Vergata di Roma. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
3: Stati Uniti e Israele sono impegnati in intensi preparativi per la possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già questa settimana, lo riferisce il New York Times, citando due fonti dell'amministrazione USA. Il Pentagono, si legge, sta lavorando sulla possibile nuova fase dell'operazione Epic Fury, come mai da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco all'inizio di aprile. Questo nonostante l'Iran ha presentato un nuovo piano in 14 punti attraverso i mediatori pakistani, che si concentra, viene detto, sui negoziati per la fine della guerra e sulle misure di costruzione della fiducia da parte americana. L'Iran però avrebbe proposto di congelare a lungo termine l'arricchimento dell'uranio, ma non di smantellare il programma. Intanto si è saputo che i Guardiani della Rivoluzione hanno annunciato di aver colpito gruppi legati agli Stati Uniti e Israele nella provincia occidentale iraniana del Kurdistan, vicino al confine con l'Iraq. In una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa ISNA, i Pasdaran hanno riferito che i miliziani provenivano dal nord dell'Iraq e agivano per conto degli Stati Uniti e appunto di Israele. Stavano tentando di contrabbandare una grande spedizione di armi e munizioni americane. Difficile situazione anche in Libano, perché un drone esplosivo di Hezbollah è detonato vicino a Shomera, città nel nord di Israele al confine con il Libano. Lo ha riferito la stampa israeliana, precisando che non si sono registrate vittime. Le forze armate hanno fatto sapere che sono stati individuati frammenti del drone dopo l'impatto nella comunità di Shomer. Della difficile situazione in Medio Oriente il Papa ha parlato nell'udienza a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Armena di Cilicia, e ha detto: in un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro ma anche con i loro fratelli e le loro sorelle di altre comunità nella patria comune. E ora l'attentato di Modena. Diversamente da lui, la famiglia di Salim El Kudri è pienamente lucida, ha chiesto dei feriti. Sono annichiliti dal dolore per le persone ferite, per la donna che ha perso le gambe. Questo lo ha riferito l'avvocato del 31enne Fausto Gianelli. Gianelli, che appunto difende Salim El Kudri, ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale e poi chiederà la perizia psichiatrica. È la cosa più urgente, ha detto il legale dell'uomo fermato appunto per aver investito 7 persone in centro a Modena. L'operazione di recupero, e così cambiamo argomento, dei corpi dei 4 italiani nella grotta a circa 50 metri di profondità nelle acque di Alimatà alle Maldive rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa. Questo lo fa sapere Dan Europe dopo che il suo team finlandese di Search and Recovery ha completato con successo il primo obiettivo operativo della missione, in seguito alla prima immersione tecnica in grotta effettuata oggi nell'atollo di Baobab. Bene, con questo è tutto. Gianmarco, la linea torna a te.
0: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti. Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 88, con 336 casi sospetti. Grande preoccupazione da parte del direttore generale dell'OMS, che ha dichiarato il secondo livello di allerta più alto, superato solo da quello di pandemia, per l'appunto. Intanto il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di cura nella regione orientale dell'Ituri, siamo appunto nella Repubblica Democratica del Congo. Le autorità sanitarie affermano che l'attuale focolaio confermato per la prima volta venerdì è causato dal virus Bundibugyo, una rara variante della malattia da Ebola. Sebbene in Congo e in Uganda si siano verificati più di 20 focolai di Ebola, questa è solo la terza volta che viene rilevato tale virus. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto a riguardo Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene e medicina preventiva presso l'Università Cattolica.
4: È più competenza delle autorità internazionali quello di cercare di limitare che questo focolaio epidemico si espanda ai paesi limitrofi, perché questo è il vero rischio ed è per questo che l'OMS ha lanciato l'allarme internazionale. Per altri paesi, cioè più a distanza, in questo momento non c'è rischio, nel senso che le misure di controllo e di prevenzione sono tali che è estremamente difficile che da quelle terre arrivino casi che in qualche modo possano preoccupare. Chiaramente bisogna sempre vigilare, però il vero allarme in questo momento è in Africa.
3: Ecco professore, qua, ma realmente, viste comunque i trasporti che ci sono, gli scambi a livello internazionale, possiamo essere davvero sicuri? E soprattutto l'OMS che cosa ha messo concretamente in campo per far sì che appunto questa epidemia non si espanda ancora?
4: Beh, come sa, l'OMS è in una crisi profonda perché il taglio dei finanziamenti degli Stati Uniti l'ha prostrata enormemente e quindi i mezzi sono piuttosto limitati e quindi fa quello che può con i pochi mezzi che ha a disposizione, però ha lanciato l'allarme e sta con tecnici sul posto cercando di capire che cosa sta succedendo, e chiaramente con mezzi estremamente limitati non è possibile garantire la stessa sicurezza che magari si ha la possibilità di fare con mezzi più ricchi. E quindi questa è la realtà in questo momento, cioè che i controlli e le istituzioni internazionali soffrono, fanno quello che possono, però diciamo rispetto a un'epidemia con un virus così letale, diciamo, io credo che in questo momento possa essere sufficiente.
3: Professore, lei lo ha detto, un virus molto letale, quali sono le cure che in questo caso si possono attivare?
4: Beh, in questo momento la problematicità deriva dal fatto che questo nuovo ceppo virale non è, diciamo, sensibile al vaccino già prodotto momenti record degli anni scorsi, quindi di fatto in questo momento non c'è niente che tecnicamente si possa fare dal punto di vista farmacologico, quindi quello che conta sono le misure non farmacologiche, significa pronto isolamento dei casi, pronto diciamo circoscrizione dei focolai epidemici, monitoraggio sui movimenti a livello internazionale e cercare di evitare che da quelle zone il focolaio epidemico si espanda ad altre. Questo è quello che è possibile fare attualmente.
3: Professore, per chiudere, ma sull'Ebola serve magari rilanciare la ricerca a livello internazionale, considerato appunto l'elevato transito per esempio di persone da quelle zone? In sostanza, secondo lei va appunto riaccesa l'attenzione internazionale su un virus di cui forse si parla troppo poco?
4: Ma in realtà bisognerebbe farlo con tutti i virus.

viaggi internazionali che oggi ci sono si muovono da un continente all'altro con grande velocità, quindi bisogna essere razionali e fare questa lotta tutto l'anno, non soltanto quando emergono i focolai epidemici.

0: Cambiamo argomento. Non possiamo tacere di fronte alla morte di Bakary Sakho, lo ha detto l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, nell'omelia pronunciata durante la festa dei popoli celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie. Un riferimento diretto all'omicidio del 35enne bracciante maliano ucciso nei giorni scorsi da un gruppo di giovani nella Città Vecchia, episodio che ha profondamente scosso la comunità tarantina. Alessandro Guarasci ha intervistato Monsignor Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto.
1: Io ho scelto proprio...
2: Mi ha sorpreso molto, come credo a tutti, c'è sicuramente una situazione di emarginazione sociale, ma in 11 anni non è mai capitato un atto di violenza di questo tipo.
3: Ecco, ma c'è una fascia di popolazione che oggettivamente vive ai limiti della legalità, secondo lei, a Taranto Vecchia?
2: Beh, è evidente che ci sia sicuramente una fascia importante di persone che vivono ai margini della legalità.
3: E concretamente allora che cosa si può fare anche voi come parrocchia, come chiesa? Come
2: concretamente noi dobbiamo cercare di strutturare la comunità in modo tale che ci sia dialogo con tutte le famiglie, che ci possano essere dei luoghi dove orientare e concretizzare progetti di prevenzione che possano in un certo senso aiutare, sensibilizzare. È un discorso prettamente educativo sicuramente, ma deve essere anche un discorso corale, cioè la Chiesa deve andare, nel mio caso, in tandem con tutte le istituzioni, con il mondo delle associazioni, con il mondo della scuola.
3: Ecco, però quanto incide secondo lei in tutto quello che è successo, che comunque la situazione, anche la disoccupazione che c'è a Taranto, la povertà che comunque oggettivamente nel corso degli anni è aumentata?
2: Sicuramente ha un ruolo fondamentale, perché comunque parliamo di un fenomeno complesso. È vero che è un evento, perché chiamarlo episodio mi sembra riduttivo, cioè un evento che parli di violenza di questa efferatezza non può essere isolato, non può essere né generalizzato dicendo che Taranto è una città violenta, ma non può neanche essere isolato o liquidato. È un fenomeno che parte da molto lontano, con tante concause. Sicuramente le difficoltà familiari, la disoccupazione, la delinquenza, sono tutte cose che fanno parte di un quadro complesso, e credo che questo nel corso dei mesi, anche quando si ricostruirà con maniera sempre più chiara la situazione, anche si instaurerà una verità processuale, credo che questo venga a galla, emergerà sicuramente.
3: Ecco, senta, qual è il progetto, diciamo, chiamiamolo di punta, della vostra diocesi nella Città Vecchia di Taranto, proprio per cercare in qualche modo di includere maggiormente?
2: Noi da anni cerchiamo di mettere a punto quello che è l'oratorio diffuso. La Città Vecchia è un luogo in cui è un'isola nella quale insisteva gran parte della popolazione tarantina, che ha avuto uno spopolamento importante negli anni 60. Di conseguenza ci sono tanti luoghi che comunque sono diventati contenitori vuoti nel corso degli anni. Noi di pari passo alla riqualificazione di alcuni luoghi, a partire dalle chiese e dai locali adiacenti, cerchiamo quello di garantire che in ognuno di questi luoghi nascano delle attività e delle operazioni di prevenzione, quello che noi abbiamo chiamato l'oratorio diffuso, e di questi punti ne abbiamo attivati diversi, sia nell'oratorio di San Giuseppe, che nel centro San Gaetano, che nella stessa casa canonica della cattedrale, e adesso anche proprio lì nei pressi di Piazza Fontana. Nei giorni scorsi abbiamo acquisito un altro stabile nel quale mettere alcune attività. È logico che questo non basta, perché essendo un luogo con pochissimi anche abitanti e con una fetta fondamentalmente importante, con una percentuale

0: molto alte di persone che hanno difficoltà, anche qui all'interno della comunità, individuare degli animatori, degli educatori, delle persone che possano dedicarsi a questo diventa difficile, però ci stiamo provando.
1: Senta, per chiudere, la vittima qua è stato un immigrato. C'è un clima di tensione, di emarginazione nei confronti dei migranti in quella zona?
0: Assolutamente no, almeno io non lo percepisco, e la sorpresa è nata anche da questo, perché comunque la città di Taranto è sempre stata una città accogliente e lo sarà ancora. Tra l'altro nella città vecchia c'è un servizio di mensa per le persone che ne hanno bisogno e che è frequentata maggiormente da immigrati, ed è alle spalle della cattedrale dove abito io non ho mai registrato nessun atteggiamento di chiusura, di avversione nei riguardi degli immigrati.
2: Un po' di musica, ci ascoltiamo Eddie Vedder con Far Behind, poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio.

0: Il mondo alla radio.
1: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il cui messaggio ha saputo attraversare i secoli e la cui vita è ancora oggi un esempio per tanti giovani, torna in scena Chiara di Dio, il musical a firma e regia di Carlo Tedeschi, divenuto un classico della scena teatrale italiana. Musical che debutta nell'allestimento 2026 l'11 ottobre al Teatro Leo Amici di Monte Colombo, siamo in provincia di Rimini. In scena la vita della Santa di Assisi a canto alla figura di San Francesco in un dialogo intenso e ispirato. Per parlarne abbiamo intervistato il regista Carlo Tedeschi e l'attore Francesco Troilo Di Carlo. Ascoltiamo.
2: Io ho scelto proprio Chiara e Francesco, ho scelto di metterli in scena come modello per i giovani di oggi. Sembra strano, no? Sembra un po' fuori moda. E invece hanno delle particolarità modernissime. Sono due anime, due giovani che si amano, superano l'amore terreno perché credono in Gesù, credono nel Vangelo e dunque vogliono salvarsi l'anima. E per salvarsi l'anima hanno dovuto connettersi, hanno dovuto immergersi in se stessi e volerlo fare, scegliere di farlo. E si sono messi al loro interno in comunicazione con la parte più vera, più profonda. È questo che sentono i giovani quando vedono queste due figure in scena.
1: Il musical è nato nel 2004, se non sbaglio, ma l'idea, ecco, di raccontare Chiara d'Assisi in forma poi di musical, com'è nata?
2: Ma eravamo a Santa Maria degli Angeli in piazza a fare lo spettacolo Greccia Notte di Natale 1223, e che andrà in onda, tra l'altro andrà in scena a dicembre nel Teatro Leo Amici al Lago di Monte Colombo. E facendo questo spettacolo, l'indomani della, diciamo, prima, andammo a piedi da Santa Maria degli Angeli fino a San Damiano in pellegrinaggio, un piccolo pellegrinaggio. Per strada io avevo fatto una preghiera allo Spirito Santo, un ragazzino aveva la chitarra e musica questa preghiera, questa mia preghiera. Arriviamo a San Damiano, ci accoglie l'allora custode e quando mi riconosce mi dice: Carlo, devi scrivere uno spettacolo su Santa Chiara, un musical. E io dissi: va bene, sì, si potrebbe fare, anzi, una canzone l'abbiamo già preparata per strada. Cantammo questa canzone che piacque molto al custode e poi arrivarono tutte le altre. Nella stessa giornata, questo accadde al mattino, nella stessa giornata, al pomeriggio, avevo una conferenza stampa col comune, il sindaco, dunque la parte sacra, la parte profana, diciamo così, mi chiese la stessa cosa: Tedeschi deve scrivere uno spettacolo su Santa Chiara. E dunque questo segno così grosso ha dato il via ai lavori per questo spettacolo così particolare.
1: Francesco, abbiamo detto, tu interpreti San Francesco nello spettacolo. Ecco, com'è interpretare il Santo di Assisi e soprattutto anche il rapporto che si vive sul palco con Santa Chiara?
3: Beh, per me è stato particolare perché io sono interprete di San Francesco adesso, però ho iniziato da spettatore. Vidi Chiara di Dio nel 2008, credo, al Teatro Metastasio di Assisi, quando Chiara di Dio era in pianta stabile e lo è stato per 12 anni, rappresentando tutti i giorni per gruppi di pellegrini da tutto il mondo. Io ero un pellegrino ad Assisi con degli amici, vidi questo spettacolo e rimasi totalmente folgorato da quello che trasmettevano questi giovanissimi artisti, e in particolar modo San Francesco per me. Erano giovanissimi, ma non erano solo bravi artisti, ma si percepiva molto bene che questi ragazzi credevano in quello in cui stavano mettendo in scena. E traspariva talmente tanto che io dissi: ecco cosa voglio fare nella mia vita. Facevo teatro amatoriale in Puglia e desiderai interpretare quel personaggio. La vita poi mi ha condotto al Lago di Monte Colombo, dove c'è la sede della compagnia teatrale dove Carlo opera principalmente. E Carlo, senza conoscermi, quando mi strinse la mano mi disse: sai che non avrei nulla in contrario se tu facessi San Francesco nel mio spettacolo ad Assisi? Questo due anni dopo io vidi Chiara di Dio ad Assisi. Quindi per me fu un segno molto molto importante per la mia vita, che cambiò le sorti della mia vita. Oggi sono San Francesco in scena e già dal primo debutto, che fu ad Assisi, ero giovanissimo, avevo 19 anni, e rappresentò qualcosa di importante, perché non era soltanto una forma d'arte per me, ma significava un po' mettere nella mia vita la vita di San Francesco, ecco, le sue rinunce, il suo cambiamento di vita, la sua conversione, la misi un po' anche nella mia di vita, e ho sempre cercato di trasmettere sul palcoscenico quella che è stata la mia esperienza, certamente con le parole di San Francesco e anche con questo particolare rapporto che per me era una cosa nuova, ecco, non conoscevo San Francesco in quelle vesti, come si vede molto bene in Chiara di Dio, questo rapporto di amicizia, amore spirituale tra questi due giovanissimi che credevano in un sogno. In un certo senso anch'io ho creduto in quel sogno, poi Dio mi ha restituito questo desiderio che ho serbato nel cuore.
1: Un sogno, una storia, quella di San Francesco di Santa Chiara, lo dicevamo all'inizio, 800 anni di storia. Come Carlo Tedeschi riuscire a rappresentare questo con un linguaggio che è moderno, anche parlando insomma a livello teatrale di musiche, scenografie in qualche modo che richiamano ai giorni di oggi?
2: Ma è stato semplice, nel senso che Francesco forse oggi diventerebbe un attore di musical, pur di proclamare il Vangelo, no? Lo faceva per strada, cantava, danzava, aveva questo spirito di letizia che lui voleva comunicare, pur non volendo convertire nessuno, però testimoniava continuamente della gioia di aver incontrato il Cristo. Dunque è stato semplice farlo cantare, danzare, insieme a Chiara ovviamente. È semplice nel senso che le fonti francescane mi hanno aiutato tantissimo, tutto quello che questi due attori dicono in scena è veramente quello che hanno detto, che è passato dalla bocca di Francesco e di Chiara. Poi c'erano anche però le canzoni o le danze per le quali bisognava inventare qualche cosa. Non ho inventato niente, nel senso che ho raccolto canzoni, poesie, testi di giovani miei allievi che si sono avvicinati al mondo della fede, della spiritualità, e nel loro profondo quelle parole messe in bocca a questi due protagonisti hanno funzionato, nel senso che la verità quando è vera è sempre quella, è una ruota che gira e gira sempre nello stesso modo, la verità è quella, ecco, la verità di connettersi con noi stessi e di scegliere di esprimere la parte più profonda di noi è sempre la cosa più importante.
1: Siamo in chiusura, però chiedo a entrambi un'ultima cosa, ecco, dopo tanti anni di teatro vissuti in maniera diversa, contesti, esperienze, ecco, anche diverse, ma anche simili, accomunati insomma da degli elementi. Che cosa del teatro vi emoziona ancora, Carlo?
2: Quello che mi emoziona del teatro è portare sulla scena, in quel momento recitandola, mostrandola agli altri, una verità che hai vissuto. Perché se non hai vissuto quella verità non riuscirai mai a trasmetterla. E questo è il fascino bellissimo del teatro. Essere veri pur recitando un personaggio che non sei.
3: Non volevo ripetermi, però purtroppo è proprio questa la risposta anche per me, perché il teatro per me ha rappresentato il percorso artistico, è stato parallelo al percorso di ricerca anche interiore. E quando ho scoperto che potevo essere me stesso anche sul palcoscenico, pur interpretando altri ruoli a volte, e ho scoperto un aspetto meraviglioso del teatro, e poter avere quel rapporto, quello sguardo anche con il pubblico in quel momento dal vivo, nasce un'intesa, nasce una comunicazione, una comunione che penso che non ha eguali.
2: Ah, sì, nella nostra religione cattolica c'è una verità bellissima che è la comunione dei santi. Ecco, scatta nel teatro, scatta questa cosa stupenda, questa comunione non solo in questo caso Chiara di Dio, di Chiara e Francesco con chi li interpreta, ma anche scatta insieme al pubblico. È una cosa meravigliosa quello che avviene, no? Questo contatto tra il pubblico, i santi che interpretiamo e noi stessi.
1: Beh. Gorizia, la città che resta capitale. Il 12 maggio a Milano è stato presentato il percorso che proietta l'esperienza della capitale europea della cultura oltre il 2025, trasformandola in una strategia culturale di lungo periodo. Il progetto è stato illustrato nella sede dell'Associazione Stampa Estera come una fase di continuità istituzionale e progettuale in cui il riconoscimento europeo diventa una struttura stabile di sviluppo urbano, culturale e sociale. Il 2026 segna così il consolidamento di un percorso che unisce memoria, innovazione e progettualità pubblica. Sentiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.
0: È stata una straordinaria opportunità per che cosa? Certamente per fare il saldo del 2025, ma soprattutto per illustrare quelle che sono le prospettive. Per capirci, il saldo non ti parlerò di quanti turisti in più, del sold out, di cose che sono fisiologiche quando c'è un grande evento come quello della capitale europea. Innanzitutto con una precisazione che capitale europea non è soltanto un anno, come il conferimento di una onorificenza, un premio che uno lo riceve, non è dedicato soltanto a quell'anno, ma significa che per la Commissione europea Nova Gorizia e Gorizia hanno in sé le caratteristiche proprio per continuare a essere testimonianza in Europa e nel mondo, come abbiamo sempre sostenuto, di come un confine che è stato testimone delle tragedie del secolo scorso oggi sia davvero uno strumento di coesione, di collaborazione internazionale. Però una cosa che certamente possiamo dire è che Gorizia, quella che era fino a pochi anni fa, e la Gorizia di oggi e di domani non sono assolutamente la stessa città, ma per tante ragioni, certamente per gli investimenti importanti che sono stati fatti per riqualificare aree e zone che prima non c'erano. Se devo fare soltanto volo d'uccello, se penso alle aree verdi e il sole 24 ore che attribuisce a Gorizia il podio tra i comuni capoluoghi come città più verde, ogni cittadino può fruire di una media di 140 metri quadri, cioè un bel appartamento, 140 metri quadri di verde. Abbiamo speso tanto per consegnare ai cittadini, ai turisti, luoghi di aggregazione per lo sport, per la cultura, per il tempo libero. Provi a pensare che nel centro della città c'era una boscaglia, ma davvero un bosco letteralmente impenetrabile. Oggi offriamo alla città una sorta di Central Park, 13 ettari con un torrente a corno che passa in mezzo, 4 km e mezzo di piste ciclopedonali, spazio per i giovani, per i diversamente giovani, 7 accessi da tutta la città, ma ho citato solamente uno rispetto a tantissimi interventi che sono stati fatti, certo una parte importante nel verde, non soltanto da parte nostra ma anche di altri soggetti, altri enti che hanno approfittato della capitale europea per destinare risorse. Penso a Gorizia, prima sede del polo scolastico regionale. Abbiamo pensato, abbattendo un ospedale, a realizzare un polo scolastico che concentrerà tutte le scuole superiori della città, pensando agli spazi della didattica che non sono quelli di oggi. Noi oggi sappiamo che chi nasce oggi, quando entrerà nel mercato del lavoro, avrà il 50% di probabilità di svolgere una professione con competenze che oggi non possiamo non solo formare, ma neppure assolutamente conoscere. Ergo, ecco perché non siamo in grado neanche di pensare di quali spazi avrà bisogno. Perciò è davvero in via non sperimentale, ma è il primo spazio per la didattica dei nostri giovani, che sappiamo essere il migliore investimento. Tantissimi, abbiamo aumentato del 50% la disponibilità relativamente alla capacità ricettiva, ospitalità alberghiera, B&B nella nostra città. E poi una cosa straordinaria, gliela dico adesso, non so se era già prevista tra le sue domande: la DAG, la Digital Art Gallery, la più grande galleria d'arte digitale d'Europa. D'Europa siamo certi, stiamo verificando su lei anche di tutto il mondo. Sotto il colle sul quale si erge il castello c'è una galleria lunga 300 metri. I 100 metri in mezzo sono letteralmente coperti da un chilometro, 1000 metri quadri di LED, è una parete LED. Arte digitale, immagini che cambiano in continuazione, una musica suggestiva. L'artista è Refik Anadol, che sappiamo essere il più grande artista digitale al mondo. per capirci è quel artista turco che vive negli Stati Uniti, che è l'artefice di grandissime installazioni, tra le quali anche la sfera di Las Vegas. Refik Anadol considera questa sua opera d'arte senza dubbio la più importante che gli abbia fatto in tutto il mondo, per capire il grado di attrattività che ha questa, questa LED wall, questa parete di luce. Noi abbiamo raggiunto i primi 100.000, ripeto, 100.000 visitatori nei primi 26 giorni, ai quali si aggiungono 63.000 prenotazioni. Ecco la ragione per cui il nostro ufficio turistico della regione, Promoturismo FUG, ci ha anticipato che a fine anno saremo una delle 10 città più visitate in Italia. Ovviamente tra la prima e la decima c'è di mezzo non il mare, l'oceano, se pensiamo ai 23 o 24 milioni di turisti di cui beneficia, certo, gode Venezia, ma poi Roma, Firenze, Napoli, Milano, per carità. Perciò però essere una cittadina piccola come la nostra, essere nel top 10 delle città più visitate in Italia è una cosa che ci incoraggia. E come? Ma se questo è dal punto di vista turistico, pensiamo invece a come Gorizia, che era poco conosciuta, invece oggi sappiamo che in qualunque città io vada in Italia, ma anche all'estero, mi chiedo informazioni sulla nostra città. Gorizia, che comunque era un paese letteralmente di provincia, abbiamo visto come il costo a metro quadro degli appartamenti stia crescendo in modo importante, come Gorizia sia appetibile, perciò sia attrattiva verso capitali che vengono al di fuori del Friuli Venezia Giulia, ma al di fuori anche del nostro paese. Stanno acquistando palazzi, stiamo dedicando spazi che rischiavano di implodere, spazi che rischiavano di implodere, e stiamo destinando a studentati, a spazi di foresterie per insegnanti, docenti universitari, aumenta la formazione universitaria accademica nella nostra città. Arrivano capitali per investire, penso uno tra tutti il prossimo Canadair, l'abbiamo presentato a gennaio, sappiamo che il Canadair idrovolante non è più in produzione, l'Italia sarà l'Italia a produrre un aereo che non si chiamerà così, che avrà lo stesso scopo, che avrà caratteristiche molto ma molto performanti e sarà assemblato nella nostra città, parliamo di 1300 posti di lavoro. Ecco, proprio un'altra caratteristica, un'altra cosa che siamo riusciti a ottenere: Gorizia nel corso degli ultimi 50 anni ha perso il 25% della sua popolazione, un inverno demografico che ha colpito duramente il nostro territorio. Ebbene, in questi 7-8 anni siamo riusciti progressivamente a rallentare fino a fermare il calo demografico e finalmente siamo arrivati a invertire la tendenza, e lo scorso anno per la prima volta sono tornati ad aumentare il numero di abitanti nella nostra città. Diciamo che sono tutte ragioni che mi fanno vedere il futuro, anche quando io non sono più sindaco della nostra città, con vivacissima soddisfazione.
1: Ecco, diciamo, sindaco, un consolidamento di un percorso che, per l'appunto, come ci ha spiegato, unisce memoria, innovazione, progettualità pubblica, guardando anche a quello che è il futuro, alle sfide, non solo per questo 2026, ma in generale, come ci ha detto, per il futuro. Accennava prima al confine Gorizia, Nuova Gorizia, ecco, in qualche modo un confine che può rappresentare però anche un ponte per quanto riguarda comunità diverse, un esempio, però diverse neanche poi se vogliamo così tanto, però ecco un concetto, questo in questo caso un esempio di ponte che può essere esteso anche un po' come esempio a tutto il mondo, se vogliamo.
0: Assolutamente sì, e mi fa piacere che abbia sottolineato questo aspetto, ma lo sa perché? Perché io, scherzando, dico sempre che Gorizia e Nuova Gorizia hanno scoperto, pensi un po', l'acqua calda. Guardi che la nostra città, come lei disse, è stata divisa prima ancora del muro di Berlino. Il muro di Gorizia risale a diversi anni prima del muro di Berlino, quella cortina di ferro che ha separato per decenni l'Europa dell'Est dall'Europa dell'Ovest. Ebbene, nonostante fossimo, perciò la Gorizia ha la casa divisa dall'orto, da un confine, divisa dalla stalla, un cimitero letteralmente diviso in due, all'epoca una parte in Italia e l'altra parte nell'allora Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ebbene, abbiamo scoperto l'acqua calda in che senso? Che è testimonianza, come ha detto lei, in Europa e nel mondo, che non c'è, mi credo, un piano B, non esistono alternative, se non la reciproca conoscenza. Io sostengo sempre che quando uno entra in un luogo buio si muove con paura, con circospezione, perché ha paura di subire qualcosa che gli faccia del male o anche soltanto di urtare qualcosa, accende la luce e non soltanto può attraversare gli spazi agevolmente, ma magari si ferma per apprezzare qualcosa. E così vale anche nelle relazioni umane. Lei, quando non conosce un qualcuno, è difficile che si apra con una persona che non conosce, che collabori, che si fidi di lui. Questo avverrà quando? Quando lo conoscerà. Ecco, questa capitale europea ha consentito di accelerare un processo. Forse sarebbe, anzi certamente sarebbe accaduto comunque fra 20 anni, fra 30 anni, non posso supporre quando, ma finalmente due comunità si sono conosciute e hanno scoperto che non soltanto c'era chi faceva la stessa cosa dall'altra parte del confine, ma hanno scoperto che fare quella cosa e farla insieme la si fa meglio. Ecco perché io dico che non ci sono piani B. Quanto ci impiegheranno le popolazioni ucraine e russe per tornare a dialogare, o sulla striscia di Gaza o in altri luoghi del mondo? Ecco perché la reciproca conoscenza ci consente, acqua calda, di scoprire che dell'altra persona non bisogna aver paura, non solo non bisogna aver paura, ma ci sono tanti lati che si apprezzano e, guarda un po', possiamo lavorare insieme. Diversamente avremo troppe generazioni prima che queste ferite, e come, che sono ancora aperte in tantissimi luoghi del mondo, possano cicatrizzarsi.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: L'attore spagnolo Javier Bardem a Cannes ha detto: ho 57 anni e vengo da un paese molto maschilista chiamato Spagna. Questo problema riguarda anche il signor Trump, il signor Putin e il signor Netanyahu. Per mostrare chi ha gli attributi più grossi, dicono, ti bombarderò fino a farti fuori. È un comportamento maschile tossico che sta creando migliaia di morti. Insomma, l'attore Javier Bardem la tocca piano, diciamo così, esprime il suo pensiero in una conferenza stampa al Festival di Cannes. Che però per certi versi insomma è anche abbastanza comprensibile. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli che mai come in questi ultimi mesi sono costellati da polemiche che riguardano la politica e i fatti del mondo che si intrecciano con l'arte, in particolare l'arte, lo spettacolo. L'abbiamo visto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse in Italia, ma lo vediamo anche a Cannes, per esempio, appunto con Bardem che parla di questo argomento in maniera proprio molto diretta. Ma ci sono tante altre cose che vi racconterò. L'unica isola, diciamo così, anzi oasi di pace e tranquillità sembra essere stato il Salone del Libro di Torino, che si è chiuso senza polemiche quest'anno. Va bene, vi racconterò queste e tante altre cose. Iniziamo con Samarcanda, Roberto Vecchioni.

Roberto Vecchioni con Samarcanda. Allora, noi da Cannes, dove eravamo prima, ci spostiamo a Vienna, poi a Cannes torniamo dopo, perché questo weekend si è concluso, come sapete, l'Eurovision Song Contest, dove Israele si è fermato davanti al Bangarang della Bulgaria. Secondo posto, partiva dall'ottavo posto delle giurie di esperti ed è salito molto con gli SMS, con 220 voti arrivati dal pubblico. A partire dall'anno delle prime manovre militari a Gaza, la presenza di Israele è diventato un elemento divisivo all'interno dell'EBU, l'ente che riunisce le TV pubbliche del nostro continente e che organizza il Song Contest. Sabato, dall'annuncio dell'exploit del televoto di Israele in sala a Vienna, se avete seguito l'avete sentito, fischi e boati. C'è stato anche il boicottaggio di 5 nazioni, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che non hanno partecipato proprio per questo motivo. L'EBU ha dovuto lavorare molto per evitare che i comportamenti di Israele e le manovre per influenzare il risultato della gara non allargassero il contagio. Tutto parte anche dai sospetti sulla trasparenza del televoto. C'è un reportage che vi ho citato la scorsa settimana del New York Times, perché se ne occupano i giornalisti americani, perché questo è l'evento più visto del mondo dal punto di vista televisivo. Basandosi su documenti ufficiali riservati, ha mostrato come alcune campagne di Israele avrebbero potuto cambiare facilmente il risultato della competizione. Questo è un modo per usare l'Eurovision Song Contest come uno strumento di soft power e veicolo di propaganda del governo di Netanyahu. Gli israeliani dominano anche dove, per esempio in Spagna, nel 2025, l'anno scorso, quindi l'opinione pubblica è molto a favore della Palestina e quindi, come si dice, pro-pal. Eppure l'anno scorso dalla Spagna sono arrivati il 33% dei televoti per Israele e quindi i 12 punti, ed è qui che è nata, che è nato uno dei dubbi sollevati dai giornalisti del New York Times. Vuoi vedere che Israele ha in qualche modo trovato un numero di persone sufficienti perché facessero tanti voti, tanti SMS per poter arrivare al primo posto e avere tanti punti? Se è facile farlo in Spagna, figuriamoci in uno stato più piccolo. Pensate a, per esempio, il nostro vicino di casa interno, anzi San Marino, dove

dove ovviamente con un numero di abitanti molto piccolo basterebbe acquistare tante sim di San Marino per poter avere tanti voti e arrivare in alto al televoto. Dopo questo evento all'Ebu, come vi avevo detto, è stato fatto qualcosa, si è ridotto il numero di sms possibili per ogni persona da 20 a 10, però è ancora sembrato evidentemente un po' poco. Il risultato della finale lascia intuire che i comportamenti di Israele siano continuati anche quest'anno. Anche sul versante pubblico Israele non si è fermato. All'inizio della settimana scorsa l'Ebu ha notato una campagna social contraria allo spirito e ha chiesto alla rete israeliana di fermarla. Non era qualcosa di vietato dal regolamento, ma sicuramente molto poco diciamo etico lo è stato questo, secondo l'Ebu. Naturalmente propaganda, politica e musica e spettacolo si intrecciano, come abbiamo visto non solo all'Eurovision, ma vedremo tra poco anche a Cannes.

0: Cannes Festival del Cinema, dove anche qui in qualche modo le polemiche che riguardano l'intreccio tra la politica e l'arte cinematografica in questo caso sono presenti inevitabilmente. Non solo Bardem nella conferenza stampa che vi citavo prima, ma anche Canal Plus, canale francese, che se avete visto dei film francesi trovate sempre all'inizio, è un po' un colosso della produzione cinematografica francese, è un canale televisivo che però finanzia tantissimi film e tantissime produzioni. Il presidente del Canal Plus ha annunciato che non vuole più che il suo gruppo continui a collaborare con attori, registi e produttori che hanno firmato una petizione contro il principale azionista, diciamo il proprietario, il conservatore Vincent Bolloré, quello ve l'avevo raccontato che anni fa, ve lo ricordate, tentò la scalata a Mediaset non riuscendoci, eccetera. Ho considerato questa petizione un'ingiustizia nei confronti del team di Canal Plus che si impegna a difendere l'indipendenza del canale. La petizione, firmata tra gli altri da un'attrice famosa come Juliette Binoche, ma non è l'unica, denuncia la crescente influenza dell'estrema destra nell'industria cinematografica attraverso Vincent Bolloré e i suoi vari media, perché lui non ha solo Canal Plus, ha delle radio, delle televisioni, dei giornali, delle riviste, insomma un impero abbastanza importante nella comunicazione in Francia. Questo per quanto riguarda, diciamo, le polemiche. Se vogliamo parlare invece della croisette, della parte, diciamo, più cinematografica, beh, intanto diciamo che non viene Barbara Streisand, era stata annunciata per una Palma d'Oro alla carriera, purtroppo un infortunio al ginocchio le impedisce di spostarsi, quindi non ci sarà, ma è molto grata ovviamente. Poi ci sono i film visti per esempio da Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che ne recensisce oggi sul giornale 3. In particolare ci sono film che hanno nella prova dei loro interpreti la loro ragion d'essere, successo ieri con Moulin di Laszlo Nemes e Garance di Jean Henry. Il primo ricostruisce la cattura del principale esponente della resistenza francese, appena paracadutato dall'Inghilterra per coordinare e riunire le forze partigiane. Il regista è ungherese, raffinato inventore di immagini, stavolta lavora soprattutto sui suoni e i rumori fuori campo. Diverso, e qui il voto è alto, 3 stelle su 4 per Mereghetti. Diverso il caso di Garance, dominato dalla figura di Adèle Exarchopoulos, attrice di poco successo, il nome è dell'attrice vera, ma interpreta un'attrice di poco successo che annega nel vino le sue frustrazioni e le amarezze, recita in piccole parti, fa spettacoli per bambini, si misura col doppiaggio e nasconde la solitudine nelle piccole festicciole con gli amici fin quando non trova l'amore, ma continua a rifiutarsi di fare i conti con l'alcolismo che le fa perdere i lavori. L'attrice è perfetta nel ricostruire l'incoscienza del personaggio, ma ogni scena sembra fatta per farle conquistare l'applauso, e quindi 2 stelle su 4 per questo film. Una sola stella invece per Hope. Chi non vuole mai finire è Hope, la cittadina dove si svolge il film di Na Hong Jin. Mentre tutti sono lontani a spegnere un incendio, la città viene devastata da una forza inarrestabile. Impieghiamo mezz'ora per capire di cosa si tratta: è un crudele mostro alieno dalle fattezze umane. In un'altra mezz'ora lo uccidiamo, un'altra ora e 40 per scoprire che non era l'unico, ma ce n'era una flotta, un'inspiegata invasione, molta più la noia del resto. Una stella da evitare, secondo Mereghetti, per questo Hope di Na Hong Jin, che vede anche comunque attori abbastanza importanti sul set, come la coppia anche nella vita, Michael Fassbender e Alicia Vikander.
1: In blu, Social Club. Social Club.
0: Siete pronti a entrare nell'unica oasi di cultura e spettacolo senza polemiche quest'anno, il Salone del Libro di Torino? Tutto sembra essere andato come volevano gli organizzatori: sale piene, nemmeno una protesta, incontri per tutti i gusti e per tutte le età e per tutti i generi. Un dato interessante emerso è che molti ritornano con la formula degli abbonamenti. Ci sono molte persone che vanno al Salone del Libro e stanno alcuni giorni e vanno più volte all'interno del Lingotto. E poi c'è stata, ecco, l'unica polemica è questa. Ve lo ricordate, Boulem Sansal, scrittore franco-algerino che era stato imprigionato in Algeria, lui è anziano, diciamolo subito, a una certa età, era stato imprigionato in Algeria perché aveva dichiarato la sua opinione su una questione in Algeria molto delicata, della quale non si può proprio parlare per legge, che è la questione del confine tra l'Algeria e il Marocco, il Sahara orientale più o meno. Nel nuovo libro, ha detto nella conferenza stampa, nell'incontro più che conferenza stampa che ha avuto col pubblico a Torino, Sansal, nel nuovo libro racconterò tutto, cos'era successo. Lui era stato imprigionato, dopodiché molti intellettuali, soprattutto in Francia, lui francofono, si erano impegnati per cercare di liberarlo. Il suo editore Gallimard, con cui lui lavorava da 28 anni, si era impegnato tanto, ottenendo una grazia dal presidente algerino che lo ha liberato e lo ha mandato in Francia. Lui si è arrabbiato tantissimo per questa cosa e ha deciso di punto in bianco di mollare il suo editore e passare a un altro, col quale poi scrive adesso i prossimi libri. Ho deciso di denunciare il presidente algerino, sto preparando un dossier da portare davanti a un giudice internazionale. Macron ha cercato di convincermi a non farlo, ma devo, per tutti gli innocenti imprigionati in Algeria, senza un giusto processo. Questo lui ha spiegato nella sua, nel suo incontro col pubblico. In sostanza lui dice: io non volevo la grazia, ma volevo essere liberato con un giusto processo, dimostrando che avevo ragione e che il presidente algerino è un dittatore. Questa è un po' la sintesi, ve la sto semplificando, ma è più o meno questo. Adesso cosa succede? Che molti in Francia lo stanno tenendo un po' a distanza, il mondo della sinistra francese lo ha cominciato ad allontanare perché lui si è avvicinato a posizioni più legate alla destra. In Francia abbiamo la destra con Le Pen, insomma il Front National, insomma anche lì una questione abbastanza delicata. Insomma, lui, il motivo per cui ha fatto tutto quello che ha fatto, che sembrava inspiegabile all'inizio, è lì. Lui voleva non la grazia, ma un giusto processo per dimostrare che appunto i carcerati, molti insomma dei prigionieri in Algeria sono prigionieri politici e quindi il presidente è un dittatore. Vedremo se ci riuscirà. Intanto parliamo del premio Strega europeo. Questo è un libro su fatti che mai sarebbero dovuti accadere, quello che è successo in Argentina durante l'ultima dittatura militare, ma soprattutto una donna che non vuole essere definita per sempre vittima. A Torino, al circolo dei lettori, però, la scrittrice argentina Leila Guerriero ha vinto il premio Strega europeo di quest'anno col romanzo La chiamata, pubblicato da Sur, un libro di non fiction letteraria dedicato alla storia vera di Silvia Labayru, oggi 70enne, donna che nel 76, durante la occupazione, la dittatura militare di Videla, fa parte di un'organizzazione armata di matrice peronista. Viene presa, catturata insomma dai militari della giunta, incarcerata in una scuola che venne trasformata in una prigione per quegli anni, fu purtroppo stuprata, torturata, fu liberata nel 78, scappò in Spagna, dove però continuò ad essere inseguita dai sospetti. Cosa hai fatto per avere salva la vita mentre ad altre persone che entrano in quel carcere non ne escono vivi? Insomma, una storia che va assolutamente raccontata. I could stay awake just to hear.

anche nei piccoli festival la politica e le proteste entrano a gamba tesa, più o meno. Per esempio, Rifondazione Comunista chiede l'esclusione di Eshkol Nevo, scrittore israeliano, dal festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, siamo in provincia di Bari, dall'8 all'11 luglio. In una lettera aperta a organizzatori e sindaco, il partito contesta la presenza dello scrittore israeliano che presenterà il suo libro Nostalgia e evoca un gesto politico di solidarietà verso il popolo palestinese. Pur essendo critico verso Netanyahu, non ha mai condannato il genocidio a Gaza, il massacro di migliaia e migliaia di persone innocenti, la strage di bambini. Questo si legge nella lettera. Vedremo anche qui cosa succederà, come andrà a finire. Adesso parliamo di festival invece che si terranno dal 29 al 31 maggio a Castelnuovo Bocca d'Adda, siamo in provincia di Lodi, il Borghi Lenti Festival, terza edizione, che propone appuntamenti tra Castelnuovo, Meleti, il fiume, il territorio circostante, con escursioni, visite, spettacoli, dialoghi, concerti, laboratori e mostre dedicati al tema della rigenerazione culturale, sostenibilità, paesaggio, partecipazione. Tra i protagonisti molti musicisti famosi, Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Raiss, ci sarà Andrea Segre e tanto altro. E poi adesso una bella notizia: in questo weekend in cui l'Italia ha vinto con il tennis, in cui siamo arrivati quinti con Salda Vinci all'Eurovision, in cui ci sono stati tanti altri appuntamenti importanti, siamo arrivati secondi al campionato mondiale di Poetry Slam, dove comunque siamo dei campioni importanti, abbiamo vinto già tre volte il campionato mondiale nel passato. Allora, a quest'anno a vincere è la poetessa belga Miss Baker, campionessa del mondo di Poetry Slam. Lei ha 60 anni, si chiama in realtà Chantal Boulanger, è di Bruxelles e Miss Baker è il nome d'arte. Ha una formazione come violinista e giornalista e ha iniziato a dedicarsi alla poesia performativa, quella appunto che si fa nei Poetry Slam, soltanto nel 22, quindi pochi anni fa. L'Italia è arrivata seconda, dietro di lei infatti alla 20ª edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi sabato scorso si è piazzato l'attore e slammer Gabriele Ratano, Garbagnate milanese, provincia di Milano, classe 99, che ha già vinto il campionato italiano l'anno scorso. E sempre l'anno scorso era arrivato terzo al campionato europeo a Berlino, terzo posto per la Spagna con Anielo Zegna. Ratano sarà domenica 24 maggio alla sera alle 21 a Roma, Palazzo San Lorenzo, tra i protagonisti di Poetry is Wow, a Poetry Slam Show, un evento organizzato da Wow Incendi Spontanei. Amici di Roma, se ne avete l'opportunità, andate, perché sono serate davvero incredibili e scoprirete quanto la poesia vi piacerà. Torniamo un attimo a Cannes per andare poi in Sicilia e Sardegna, perché semplicemente nel contesto di Cannes Tiziana Rocca ha presentato al mondo cinematografico, ma soprattutto industriale, perché a Cannes non ci sono solo gli attori famosi, i film eccetera, dietro ci sono tutti gli incontri di addetti ai lavori, di produzioni, contratti che si firmano, accordi eccetera. Bene, Tiziana Rocca a Cannes ha presentato i due festival di cui è direttrice artistica, quello di Taormina dal 10 al 14 giugno e Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno. Taormina ha una storia lunga di 72 anni con film da tutto il mondo, c'è un concorso presieduto con la giuria presieduta da Jane Campion, attrice regista premio Oscar, ma ci sarà anche Holly Hunter, lei sì, attrice, anche lei premio Oscar. Verrà consegnato il premio alla carriera Ellen Mirren, che è un'attrice che, come sappiamo, inglese, ma ama tantissimo l'Italia, ha una masseria in Salento dove vive gran parte dell'anno. Tra gli attori ci sarà Pietro Castellitto. La sfida è quella di avere il sold out al Teatro Greco di Taormina con una capienza massima di 6.000 spettatori. In Sardegna invece c'è il festival ideato e fondato sempre da Tiziana Rocca, che 9 anni fa, che presenta 50

0: l'attrice francese Elsa Silberstein, ci sarà anche l'attore James Franco, Ilenia Pastorelli e altri. Micaela Ramazzotti sarà ambasciatrice della rassegna, Harvey Keitel torna come presidente onorario. Ma a proposito di cinema, Variety racconta in questi giorni che continuano i provini per cercare il nuovo 007. Sappiamo che eravamo rimasti, allora, che la Metro-Goldwyn-Mayer è stata acquisita da Amazon e l'unica cosa ancora non in mano ad Amazon e a Bezos era la questione 007, con la famiglia Broccoli, che era proprietaria del 50% più uno, diciamo così per capirci, dei diritti sul franchise. Insomma, diciamo Barbara Broccoli poteva decidere tutto quello che voleva, perché era lei ad avere l'ultima parola. Con un assegno con molti zeri si è fatta da parte, adesso è tutto in mano a Amazon e sono partiti i provini per scegliere il nuovo 007. Dunque, Variety racconta che l'attore Tom Francis, un attore teatrale inglese molto famoso a Londra, dove per esempio in questo periodo è protagonista di Sunset Boulevard insieme a Nicole Scherzinger, cantante anche, ve la ricordate sicuramente, ha fatto il provino. Potrebbe essere lui uno dei, cioè, il nuovo James Bond, è uno dei papabili. Al momento né i rappresentanti dell'attore né quelli di Amazon MGM Studios, che produce e finanzia il film, hanno commentato questa voce. Tra gli altri nomi circolati nelle settimane, nei mesi scorsi, Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, che è stato uno degli attori presenti nel film Godzilla, e Callum Turner, che è stato protagonista del film Eternity recentemente. Vedremo chi sarà il prossimo 007, magari nessuno di questi tre.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film La storia di Ruth, film del 1960, racconta di Ruth, per l'appunto, sacerdotessa egizia di un culto egizio, che conosce una famiglia di giudei e si rifiuta di compiere alcuni sacrifici umani. Per lei l'ira del gran sacerdote, l'unica superstite insieme a lei sarà Naomi, insieme scapperanno a Betlemme e si convertirà lei, Ruth, all'ebraismo. Questo è il film La storia di Ruth, alle 21.15 stasera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, con In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Rimanete con noi, non cambiate canale e continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: E allora desidererei questa sera e la prossima volta, non dico finire la presentazione dell'Antico Testamento, ma quasi. Cioè, può darsi che dopo dovremo ancora ritornare indietro ad alcune caratteristiche della vecchia alleanza. Però dovrei riuscire a farvi vedere cosa è cambiato nell'ultimo periodo dell'epoca vetero-testamentaria, ed è stato un cambiamento di notevole importanza, uno scivolamento in una visione apocalittica della realtà, che è purtroppo l'ultima parola della Bibbia dell'Antico Testamento, che il Nuovo Testamento forse eredita, anche se ci sono un 150 anni di differenza e di vuoto rispetto alla conoscenza di testi scritti. Qualcosa dopo Natale diremo anche di eventuali questioni riguardanti gli Esseni, Qumran, eccetera, però a mio modesto parere, bisognerà che dopo lo spieghi meglio, altrimenti mi accusate di essere precipitoso. A mio modesto parere c'è stata una decadenza notevole nel livello sia letterario che teologico rispetto agli anni precedenti. Cioè, gli ultimi scritti dell'Antico Testamento sono scritti che specialmente l'uomo di oggi, ma penso anche gli uomini di allora, riconoscono talmente fantasiosi da essere privi di credibilità.

cioè c'è una decadenza, direi, notevolmente presente negli ultimi scritti, che secondo me influisce sul Nuovo Testamento. Ma ve ne accorgerete, cercherò tra oggi e martedì prossimo di darvi qualche esempio di questo fenomeno. Adesso devo dire ancora qualcosa sui profeti, sia perché qualcosa non ho detto la volta scorsa, sia anche perché vorrei tener conto di quello che la volta scorsa mi è stato suggerito da, vedo che la persona oggi non c'è, ma almeno non mi pare di averla vista, mi pare che il Petrini aveva fatto delle domande sulla sociologia, sulla questione della poesia, e allora ho pensato che forse sarebbe il caso di dire due parole anche a questo proposito, ma vedo che l'interessato è assente, ma non importa. Però è stato utile perché mi ha fatto venire in mente che devo fare delle osservazioni a questo proposito. Dunque, per completare quello che ho detto la volta scorsa, devo ricordare alcune caratteristiche della letteratura profetica e della sua interpretazione. Io, per esempio, non avevo parlato del fatto che all'interno di quasi tutti i libri profetici ci sono i famosi oracoli contro gli altri popoli. Li chiamano gli oracoli contro le nazioni. Sono caratteristici, sono presenti in tutti gli scritti profetici. Anche il più antico profeta, il primo in assoluto, tra quelli scrittori naturalmente, che come ho spiegato la volta scorsa sono i contestatori, non sono i profeti normali che la gente adora e che, di cui si serve la corte, cioè i profeti che fanno parte del senso comune della popolazione. Perché quelli sono i profeti che dicono sempre: vedrete che il Signore dopo vi salva, state buoni, il Signore vi darà tanti doni, abbiate fiducia. Sono profeti ottimisti, mentre i profeti di quelli che poi entrano nella Bibbia sono i pessimisti, quelli che annunciano castighi e giudizi. Questo l'ho detto la volta scorsa, quindi ve lo ricordate. Amos, per esempio, comincia con una specie di panoramica nella quale tutte le popolazioni che sono al contorno di Giuda e di Israele, perché al tempo di Amos ci sono ancora i due regni, il regno del sud e il regno del nord, cioè Giuda e Israele, o Giuda e Samaria, chiamatelo come volete, fa passare tutti i popoli e dice che Dio li condannerà per i loro misfatti. E i misfatti di cui si parla sono sempre delle azioni di violenza contro deboli e innocenti. Questa è la caratteristica di Amos, l'avevo già detto anche la volta scorsa. Quindi non comincia a prendersela con il popolo ebraico, fa il giro di tutte le popolazioni attorno. Fatto il giro di tutte le popolazioni attorno, le quali vengono completamente condannate da Dio e gli viene prescritto il castigo che verrà dato, che praticamente è una distruzione quasi totale di quel paese, alla fine colpisce Israele, cioè il regno del nord. C'è anche un oracolo sul regno del sud che molti autori pensano che sia stato aggiunto più tardi, e aggiunte nei libri profetici ce n'è dappertutto. Però è per dire che già il profeta più antico ha questo interesse contro le altre popolazioni. In Osea non c'è quasi nulla di questo, cioè Osea si occupa soprattutto del regno del nord, ma negli altri profeti, anche in Michea non c'è molto, ma nel libro di Isaia, per esempio, gli oracoli contro le nazioni sono numerosissimi. E non sono soltanto contro le popolazioni vicine, cioè le popolazioni vicine intendo dire i Moabiti, gli Ammoniti, gli Ebioniti, cioè tutte le popolazioni che sono lì in contorno ai due piccoli regni di Israele del Nord. Moab, Edom sono i principali, sono sempre quelli che vengono sempre, Ammon, Moab, Edom sono quelli che vengono sempre colpiti di maledizioni e di castighi.
addirittura c'è una serie di profezie che vengono studiate separatamente perché sono anti-edomitiche, cioè contro i discendenti di Esaù. Hanno, in un certo senso, i musulmani hanno sufficientemente ragione di dire che l'ebraismo ha nelle sue scritture un odio particolare per i discendenti di Esaù, che loro considerano sia migliore di Giacobbe, e che probabilmente era forse un po' più caffone e meno furbo di Giacobbe, ma era un buon uomo, molto più leale di Giacobbe, il quale viene criticato, per esempio, dallo stesso Osea, viene criticato per essere uno che ha imbrogliato nel corso della sua vita. Tutte cose che pare perfino che abbiano ancora delle conseguenze oggi. Nel senso che gli Edomiti, il Corano ritiene che loro sono dalla parte di Esaù contro Giacobbe e troverebbero certamente nella Bibbia una serie di testi appunto anti-edomiti che sono feroci. L'ultima ragione per cui loro considererebbero gli Edomiti i grandi traditori sarebbe che durante l'assedio di Babilonia avrebbero aiutato i babilonesi a distruggere la città. Cioè si sarebbero alleati con il nemico più forte per salvarsi la pelle, tra l'altro. Per evitare di essere anche loro massacrati, non hanno reagito contro i massacri che si commettevano contro il regno di Giuda. Però vengono per questo condannati come da sterminare completamente. È interessante però questo fatto che Israele mette in bocca ai profeti anche delle maledizioni contro gli altri popoli. Quindi c'è già all'interno della profezia un interesse per i popoli stranieri dei quali Dio si occupa, perché loro pregano il loro Dio o avvertono che il loro Dio castigherà anche questi popoli. Questa è una dimensione, direi, di un interesse per gli altri, sia pure per il desiderio di maledirli e condannarli, però vuol dire che loro ritengono che Dio agisca non soltanto all'interno del popolo ebraico, ma anche con queste popolazioni. E tra l'altro bisogna dire che in fondo agisce allo stesso modo. Cioè non è che nelle altre popolazioni Dio è diversamente severo rispetto a quello che è con Israele e Giuda. Dio agisce sempre allo stesso modo, cioè dove vede ingiustizia denuncia tramite la voce del profeta, minaccia castighi, quando vede che il mondo non cambia manda i castighi, e i castighi sono sempre severissimi. Dopodiché, e questo lo ripeto perché è importante, dopodiché si accontenta di un resto che rimane dopo l'eventuale sterminio, ecco. E da quel resto spera di ottenere una popolazione più santa. Ecco. Il resto santo è semplicemente il resto che si è salvato, non necessariamente quello dei giusti. Ecco. Il profeta non dice che Dio distinguerà i meritevoli di essere salvati e gli altri. Questo lo sapete già, notate anche voi che per la prima volta che accade questo è in Ezechiele. Ezechiele è il primo il quale ha la visione dell'angelo che ferma la distruzione, va nel tempio e segna con il Tau, cioè l'ultima lettera dell'alfabeto, che siccome allora si faceva in forma di croce diventa poi la lettera che San Francesco d'Assisi adopera, segna quelli che devono salvarsi. Ma la prima volta che si inserisce una distinzione è con Ezechiele, e Ezechiele è contemporaneo al secondo assedio di Babilonia e ai primi anni dell'esilio, è 570-40. Nelle profezie precedenti non c'è distinzione tra buoni e cattivi, l'azione di Dio colpisce a caso, praticamente colpisce tutti. Dio agisce come agisce la pioggia e la neve,
come agisce il terremoto, cioè come agisce la natura. Capita un temporale, il fulmine prende a caso, ecco, viene un terremoto e nessuno può, sa, non c'è nessuna distinzione di persone. E questo è il modo di fare che i profeti adoperano quando parlano dell'agire di Dio. Col passare del tempo le cose cambiano, evidentemente, però fin dall'inizio c'è questo interesse per le altre popolazioni e c'è una descrizione del modo di agire divino che mi pare sia identica per tutti i popoli. Ci sono naturalmente tra le nazioni maledette c'è anche l'Egitto. Babilonia e Assiria nelle profezie antiche non ci sono. Babilonia comincia ad essere colpita soltanto quando incontra il popolo di Israele. L'Assiria viene criticata nel testo di Isaia, questo sì. Cioè l'Isaia storico sembra che abbia scritto che Dio, per punire il regno di Giuda, aveva incaricato l'Assiria, di castigare il popolo di Giuda. Questo è detto in Isaia capitolo 10, mi pare che sia proprio il 10, andate a leggerlo, perché se mi metto a leggere i testi passiamo troppo tempo. Dice proprio chiarissimamente questo, che Dio per castigare il suo popolo si è servito della prepotenza assira. Però poi, dice Geremia, Dio si è accorto che l'Assiria ha esagerato nella punizione. Doveva essere come un martello o una spada nelle mani per colpire e castigare. In realtà è stata una violenza eccessiva. In un certo senso ha preso gusto a uccidere, a salire, portar via, si è impadronita di tutti i tesori del Tempio, ha esagerato e allora Dio l'ha fermata e la castigherà. Ha deciso di dire adesso basta e punirà a suo tempo la Siria. Ecco, questo è il modo di ragionare dei profeti per dire, perché poi quando si leggono i testi si rimane anche ammirati dal modo con cui sono scritti. Le traduzioni poi fanno in modo di renderli anche nelle nostre lingue piacevoli nella lettura, per cui la catastrofe viene descritta in maniera veramente impressionante, così come l'eventuale benedizione che segue alla catastrofe viene decisa come se fosse il paradiso in terra. E queste cose le sentite nella liturgia quando vi leggono i profeti dell'Antico Testamento. Questa è la natura poetica del testo. Se alle spalle della poesia o dentro la poesia si va a vedere come sono i fatti sono quelli che ho cercato di descrivervi, cioè una punizione che non distingue buoni da cattivi, è una punizione sempre presentata come estesa, forte, grave, non totale. Ecco, però nella profezia prima di Ezechiele non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna distinzione tra giusti e ingiusti. La prima volta viene in Ezechiele. È tanto vero che Ezechiele dice che la gente si lamentava di questo. Questo cambiamento che Ezechiele introduce, cioè d'ora in avanti Dio colpirà soltanto i colpevoli. Anzi, dice Ezechiele, se un colpevole si pente, Dio lo lascerà in vita. E se un innocente si mette a diventa colpevole, lo colpirà di morte. E i commentatori giustamente dicono che qui vivere e morire non significa vivere e morire in senso fisico, ma significa semplicemente in maniera metaforica che a uno lo aiuterà per una vita buona, l'altro invece gli darà una vita grama. Ecco, ma questa è un'interpretazione. I verbi usati sono vivere e morire. La gente protesta perché era abituata a dire che quello che si salva è il gruppo, è il clan. Quindi a questo punto diventava, era così caratteristica questa
mancata distinzione tra meritevoli e colpevoli, giusti e cattivi, era talmente diffusa l'idea che se uno sbaglia all'interno del clan, tutto il clan è coinvolto nella colpa. Era così diffusa che quando Ezechiele cerca di dire il contrario, la gente gli si oppone. Ora, voi capite che affrontare una cultura di questo genere oggi, leggendo i testi e cercando di domandarci ma dicono qualcosa a noi, è infinitamente difficile. Quindi si può farlo, ma direi che molti testi delle antiche profezie non servono più a nulla, se non alla storia, ma non ci dicono più niente di quello che Dio veramente vuole dall'uomo, vuole quello che Dio anche oggi, cioè non c'è quasi niente in questi testi che possa dire i profeti mi insegnano a capire che cosa, come devo immaginare l'agire di Dio nella storia. Io sarei abbastanza drastico nel dire, sotto questo punto di vista, l'Antico Testamento a livello di profezia non è molto utile. È talmente lontano dalla nostra sensibilità che alla fine è una pura curiosità storica cercare di capire queste cose. La prossima volta vi farò vedere che negli ultimi anni, con quella che io ho chiamato una decadenza di stile, però le cose verranno cambiate in maniera completa. Cioè no, negli ultimi, praticamente nel libro di Daniele, che è questo il tipico libro della novità, le cose cambiano quasi completamente. E questo ve lo dico probabilmente la volta prossima, tranne che possa cominciare a dirlo verso la fine di stasera. Ecco, questo mi interessava chiarirlo con esattezza, perché dopo naturalmente la liturgia può benissimo scegliere dei passi che letti, estrapolati dal contesto, così come suonano, proprio perché sono scritti in una stesura generalmente elegante, dotta, perché tra l'altro questi profeti scrittori sanno scrivere, loro o quelli che hanno messo per iscritto le loro predicazioni orali, sanno scrivere bene, quindi sono letterariamente gradevoli, piacevoli, e se si possono usare. Giustamente la liturgia li usa a pezzettini e ignora il contesto storico che li circonda. Ecco, se uno volesse dire io voglio trarre dai profeti, gli ebrei stessi non traggono dai profeti, gli ebrei hanno la Torah con racconti e leggi, e i profeti li considerano semplicemente come dei commentatori che valgono tanto quanto i rabbini, e allora giustamente dicono è meglio seguire i rabbini, i quali sanno, studiano, piuttosto che seguire alla lettera i profeti, e li considerano dei racconti che è bene conoscere, dai quali si può ricavare qualche volta qualcosa di buono, di interessante, ma che non sono comunque dei maestri di vita né per loro né per noi. L'altra cosa che volevo dire è che ho già in parte anticipato è le caratteristiche del discorso poetico. Cioè bisogna stare molto attenti, perché la poesia rischia qualche volta di diventare, sia in bene che in male, una voluta esagerazione, per cui la minaccia viene ad essere presentata come spaventosa, la salvezza viene presentata come paradisiaca, semplicemente perché la poesia in quanto tale è un frutto, è un'opera di fantasia che cresce e si sviluppa da sola, per cui quando descrive la catastrofe ci prende il gusto ad esagerare continuamente nel parlare della catastrofe, quando presenta la salvezza si diletta di presentarla nelle maniere più eccelse possibili. Questo è caratteristico del testo poetico, del testo poetico di allora, cioè di queste lunghe catene di versetti nei quali si difende il progresso del castigo e il progresso della beatitudine.
le nostre poesie sono diverse, le poesie dei greci sono diverse, la poesia biblica ha questa strana caratteristica di essere una poesia che sembra cedere al gusto della ripetizione, della esagerazione, del continuare ad andare sempre sullo stesso tema, a non distinguere ciò che può essere realistico e degno di essere sperato e ciò che è talmente esagerato da diventare incredibile, sia nel bene sia nel male. Queste mi pare che siano caratteristiche da denunciare nel corso del testo poetico, nella lettura di questi testi poetici. Non si può prendere niente alla lettera, si può rimanere ammirati di qualche frase che fa colpo. Quindi è molto bello dire che la giustizia scenderà dal cielo e la fedeltà verrà dalla terra. Ecco. Come la pioggia, così non porta frutto. È bello vedere queste cose, sono dei bei paragoni, sono stati scritti per il gusto della bellezza poetica, sono stati scelti perché erano testi ad effetto, anche perché, come avevo accennato la volta scorsa, con ogni probabilità, non ne siamo sicuri, ma probabilmente almeno alcune volte, questi profeti si presentavano all'interno di feste religiose e magari su un palchetto o su una sedia recitavano, cantavano questi canti poetici, vuoi di distruzione, e magari li applicavano, ecco, quelli contro le nazioni, all'Egitto, a Babilonia, ai Moabiti, eccetera, e allora si faceva l'applauso perché finalmente, è come il tifo sportivo. Cioè gli ebrei non avevano lo sport che invece poi i greci avranno e che cercheranno di introdurre in Palestina, ma il loro sport era quello di benedire e maledire, era il modo di divertirsi nella festa, onorando il Signore perché a noi dava tutti i beni e agli altri dava tutti i mali. E allora probabilmente il profeta, in maggior parte il cosiddetto profeta di corte o profeta di mestiere, di per sé i nostri scrittori sono molto più originali e forse non partecipavano, a parte che ho spiegato che questi che ne saltano fuori sono 15 o 16 in tutto e vengono fuori a distanza di anni, per cui ogni tanto ne compare uno, ma tutti gli anni, non solo a Gerusalemme ma probabilmente in tutti i villaggi, c'è sempre qualcuno che si presenta come colui che parla in nome di Dio, cioè il profeta di turno. E il profeta di turno probabilmente usa le stesse parole, le stesse immagini che noi troviamo nei nostri profeti scrittori. Ecco, allora in tutti i villaggi capitava questa specie di cerimonia o addirittura di teatro, nel quale una persona nel corso della festa malediceva i cattivi, benediceva i buoni, malediceva gli stranieri e benediceva Israele. Tutti cercavano, come in ogni spettacolo, di fare bella figura e di ricevere l'applauso. E il mondo è sempre uguale praticamente, cioè, e come accennavo la volta scorsa, questa idea di cosiddette liturgie profetiche, dove magari c'era anche un dibattito, cioè uno era incaricato di fare il pentimento, l'altro era incaricato di minacciare il castigo, erano probabilmente delle specie di celebrazioni che accompagnavano i riti sacrificali. Tutto questo mi pare che possa chiudere la questione globale della letteratura profetica. La critica attuale, la critica moderna, tenendo conto di tutto questo, direi che seleziona un profeta, diversifica un profeta dall'altro. Qualcuno si inquieta per questo modo di fare, e non hanno tutti i torti quelli che si inquietano, perché è vero che il lettore dell'Antico Testamento, il commentatore che deve presentare la letteratura profetica all'interno delle chiese,
è quello che sto facendo anch'io in maniera molto popolare e molto banale, se volete, cerca di adattare al pubblico che ascolta la presentazione di questo profeta. E così hanno fatto anche coloro che hanno composto i libri profetici. Quelli che hanno composto i libri profetici hanno cercato di attualizzare, di rendere valido per le epoche future il ricordo di quelli che i vecchi profeti avevano detto. Quindi sono nati dei libri in cui ci sono dentro un po' un'antologia di minacce, di benedizioni, di paragoni, di oracoli contro i popoli, di oracoli a favore di questo, mescolati insieme minacce e benedizioni. È difficile capire quando, come, a che scopo hanno strutturato il libro in questo modo. Forse non volevano neanche che venisse letto di continuo, poteva essere che fosse semplicemente una serie di piccoli florilegi o di poesie. Come se per esempio noi stampassimo i testi dei profeti mettendo un pezzettino, poi bianco, tre asterischi, un altro pezzettino, bianco, tre asterischi, un altro pezzettino, facendo una specie di antologia di brani. Un'altra, siccome questo costava, e allora lo scritto era su pergamene o papiri che costavano moltissimo, allora per evitare questo noi possiamo fare degli spazi tra un posto, loro scrivevano tutto attaccato per risparmiare, quindi davano l'impressione che ci fosse un discorso unitario. Il discorso unitario in realtà non c'era. Oggi come fa uno studioso a valorizzare questi profeti? Deve fare delle scelte. Io ho già accennato la volta scorsa che per esempio il profeta Amos, vi dicevo, in Brasile serve moltissimo per dire è il difensore dei poveri, vuole la giustizia, e fanno bene. Ecco. Anche Osea può essere adoperato per dire Dio si comporta come un innamorato che ha preso una donna di prostituzione, eccetera eccetera. Con Isaia la faccenda diventa molto più complessa, perché in Isaia ci sono salti diversi, oracoli di benedizione sparpagliati qua e là, oracoli di salvezza sparpagliati qua e là. È difficilissimo usare questi testi. Tuttavia, per quello che riguarda, ci sono direi quattro profeti che vengono considerati dagli studiosi come i più difficili, se volete, da interpretare, ma i più ricchi di contenuti intelligenti, e sono Amos, Osea, Michea, che è contemporaneo di Isaia e che qualche volta ha dei brani identici in Isaia, come quello del Monte Sion che si alza di sopra dei colli, che c'è in tutte e due, l'ho già accennato questo, i quali sembrano essere più ancora di una certa attualità, e l'ultimo è Geremia. Soprattutto Geremia però è condizionato dal fatto che nel suo libro, oltre alle parti poetiche, che sono quelle che risalgono probabilmente al profeta, c'è un sacco di racconti in prosa. Cioè di Geremia si racconta la storia, non proprio la vita in senso completo, ma si racconta quello che gli è capitato, cosa che non succede né per Amos, né per Osea, né per Isaia. Dell'Isaia storico non sappiamo niente, se non che aveva una moglie che veniva chiamata profetessa solo perché era moglie del profeta o perché profetizzava anche lei, che ebbe dei bambini i quali purtroppo ebbero dei nomi stranissimi, tipo Pronto Bottino, Giusto, cose di questo genere, nomi strampalati, ammesso poi che fosse vero e che non sia tutta un'invenzione quella del nome dato ai figli, così come può essere tutta un'invenzione che uno dei bambini si chiama Emanuele, cioè Dio con noi, che non è detto che quel tale, infatti si è chiamato Ezechia, non Emanuele. Quindi questi nomi sono probabilmente dei titoli fantasiosi per dire al suo tempo sarà come se Dio sia con noi. Ecco, altrimenti uno si deve chiamare appunto, Pronto Bottino, Presta Vittoria,
quelli di Isaia, fa ridere tutto questo. Del secondo Isaia, che scrive 200 anni dopo, non conosciamo quasi nulla, ed è l'unico profeta che è quasi esclusivamente positivo, quello che comincia: consolate, consolate il mio popolo. Del terzo Isaia, che è l'appendice, non sappiamo se è uguale al secondo o no, e anche lì abbiamo tanti problemi da risolvere. Quindi sono libri difficili, però tutti ritengono che in questi libri si può ancora trovare qualcosa che serve ad analizzare. Geremia ha in più queste vicende in prosa che raccontano la sua vita. Come valutarle? Perché in Geremia compare una cosa interessante che poi avrà successo, e ne dovrò parlare la volta prossima. Il re è dalla sua parte, mentre i cortigiani, i ministri, la burocrazia, i nobili sono contro Geremia. Quindi c'è una frattura all'interno del governo, dello Stato. Il re cerca di salvare Geremia e lo ascolta volentieri, come poi si dirà di Erode Antipa per Giovanni il Battista. E di nuovo qui c'è la possibilità di un riferimento, di una coppia praticamente. Il re ha rispetto di Geremia e ritiene che forse dica il vero, mentre altri profeti dicono che è tutto falso quello che dice Geremia. La nobiltà, chiamiamola così, la nobiltà che circonda questa piccola corte è contraria. E difatti anche nella Settimana Santa, e giù si leggono testi di Geremia, dove si racconta, specialmente nei giorni feriali, che lo mettono nella caverna, che gli tolgono il pane, e che allora il suo amico Baruch va dal re, e allora il re di nascosto gli dà da mangiare. Ecco, tutte queste cose rendono particolarmente interessante la storia di Geremia, e allora se avessimo tempo, volessimo studiare l'Antico Testamento, potremmo leggere queste cose, perché forse lì riusciremmo a ricostruire un modo di vivere e di pensare che potrebbe essere per curiosità interessante, per vedere com'era le aspettative religiose di quel tempo. Non possiamo farlo, quindi ve le ho soltanto accennate. Subito dopo Geremia le cose radicalmente cambiano in questo senso. Ezechiele, l'ho già citato prima, non è caratteristico soltanto perché parla della responsabilità individuale e esclude ogni inclusione nella responsabilità di persone che non c'entrano, neanche il figlio rispetto al padre. Le colpe del padre non cadono più sul figlio, mentre vi ricordate che nell'Esodo c'era la terza e quarta generazione, per quelli che mi odiano, e la benedizione senza limite. Qui non c'è, ognuno risponde soltanto per se stesso, dando il pericolo di un individualismo, come ci sarebbe oggi, per esempio. Ognuno pensa a se stesso, gli altri si arrangino. Al massimo gli mando i 2 euro che mi dicono per fare la ricerca qui di là. Però io venga mia sto fame perché me che entri mia. Ecco, allora le sardine vogliono invece che si vada in piazza ad abbracciarci gli uni con gli altri. E noi viviamo questo piccolo contrasto, confronto di posizioni tra l'individualismo che si limita all'offerta e quello che invece vuole l'abbraccio in piazza. Ha bisogno di affetti, ha bisogno di stare insieme, ecco. Ma anche allora probabilmente era così, forse era così anche prima. Sono venuti a mancare i luoghi di incontro che prima c'erano e adesso non ci sono più. Per i ricchi è rimasta la scala, per quelli che non vanno alla scala bisogna andare a trovare qualche altra cosa. La discoteca va bene solo per i giovani e la gente ha bisogno di queste fraternità, perché il nostro sta diventando un popolo che ha paura, che è debole, teme. È un po' come il tempo, se volete, potrebbe essere il tempo di Ezechiele, dove ognuno fa per sé e Dio si occupa di ciascuno, come ho descritto prima,
con questa specie di giudice alternante. Allora lui è intelligente e dice: sì, un momento, però recupera una specie di

coordinamento dei singoli, dicendo che ognuno deve essere sentinella del suo prossimo. Cioè, se uno vede che il suo amico sbaglia e rischia di essere castigato da Dio, deve avvertirlo. Se non lo avverte, Dio punisce anche lui. È curioso tutto questo, perché capite che è completamente diverso dai profeti di prima, che annunciavano in genere catastrofi o beatitudini. Quelli di prima si perdevano nella descrizione poetica del sogno, sia nel bene che nel male. Questi profeti di due secoli dopo, già comincia Geremia e poi soprattutto Ezechiele, diventano dei moralisti che fanno i casi concreti, un po' come nelle regole di santità della Torah. Se uno vede che il suo fratello fa questo e tu non lo correggi, tu hai colpa. È interessantissimo questo cambiamento, perché diventano delle specie di persone che vogliono educare i singoli ad aiutarsi a vicenda, moralmente. Capite che sono testimoni di un cambio di cultura, di valutazione delle cose. Ezechiele però ha un'altra caratteristica: lui viene dal mondo sacerdotale, è un profeta sacerdote, e introduce una cosa che è esattamente l'opposto di quello che c'è in Isaia, cioè sarà il tempio e il culto che salveranno il popolo. Mentre il Dio di Isaia dice: cosa ne faccio dei vostri sacrifici? Io voglio giustizia, non canti e cose di questo genere. Io sono stufo di voi, perché voi mi onorate con le parole ma non con i fatti. E Gesù in un certo senso assomiglia a questo Isaia. Ma non si può metterli insieme, sono passati anni e anni e anni. E invece lui è quello che dice, e noi lo diciamo a Pasqua: uscirà una fonte di acqua dal lato destro e annidarata. Quella famosa acqua che esce dal lato destro è l'acqua santa che esce dal tempio, irriga tutta la terra, la rende feconda e poi va a finire nel mare di Galilea e ne risana le acque. Quindi il mare salato diventa acqua dolce, perché viene dal tempio. Ecco, e inserisce come fonte di salvezza il tempio rinnovato che dovrà essere ricostruito dopo l'esilio. Per i profeti questo è un ribaltamento completo. Ecco, allora è cambiato tutto. Ageo e Zaccaria, anche loro sono legati alla santità del tempio. E nasce proprio quella cultura che viene chiamata la cultura del secondo tempio. Cioè, distrutto dai babilonesi il primo, nasce la speranza in un tempio ricostruito. E i profeti di quest'epoca sono tutti concentrati su questa situazione. E da un lato, che protegge questo tempio, ci deve essere, non sempre, ma sperano che ci sia un re, cioè uno che abbia a che fare con la vecchia dinastia di Davide. E poi salta fuori una figura che prima era quasi assente, cioè quella di un sommo sacerdote. Il sommo sacerdote c'è anche nel Levitico, però si riguarda soltanto il sistema sacrificale. Qui salta fuori un sommo sacerdote che si chiama per esempio Giosuè in certi casi, in certi libri come in Zaccaria, un sommo sacerdote che è anche pastore, cioè che è anche uno che insieme con il re giudica, vive la vita civile del popolo. Ecco, questi cambiamenti sono attestati, qualcosina c'è anche in due libri, i libri di Esdra e Neemia, che parlano di questo ritorno a Gerusalemme, ma sono soprattutto attestati nella letteratura profetica tarda, che è nettamente diversa da quella precedente. Ecco, questa è sostanzialmente la ricchezza di contenuti che si ha all'interno di questa
di questa realtà multiforme che è stata la profezia ebraica. Adesso voglio fare un'altra cosa. Il cambiamento avverrà 200 anni dopo, probabilmente al tempo dei Maccabei, cioè 180, dopo il 200, quindi scavalcando Alessandro Magno. Nel mezzo non abbiamo niente, mancano documenti della parte intermedia. Cioè, noi abbiamo documenti che possono essere del 420, dopo fino al 190 non abbiamo più niente, non abbiamo notizia di niente, né in scritti ebraici né in scritti di altri popoli, non sappiamo quasi niente di questo periodo. Qualcuno ritiene di poter inserire in questi anni qualche libro secondario della Bibbia che potrebbe per qualche analogia essere di questo intermezzo, per esempio le storie di Tobia, di Giuditta, magari Ruth. Quando sono nati questi testi? La storia di Giuseppe in Egitto, per esempio, che adesso è nella Genesi, non potrebbe essere vicina a quest'epoca invece? Chi lo sa? Cioè, si cerca di restituirlo domandandosi, scartando l'ordine attuale della Bibbia che non mette la posizione cronologica dei libri, cercando di capire cosa doveva succedere in questi anni, dove nasce una visione diversa di tutto l'insieme, più individualistica, più direi meno sicura di quello che potrà accadere nel futuro, anche meno capace di fare la storia del passato, cosa è successo veramente, perché Dio ci ha abbandonato, ci ha mandato in esilio, poi siamo tornati e adesso non sappiamo, siamo all'interno di una provincia governata dai persiani e dipendiamo da loro. Quando il re di Persia ci tratta bene stiamo bene, quando ci tratta male stiamo male. Ogni tanto salta fuori una persona che ci aiuta, come per esempio Neemia, che viene dalla Persia e aiuta queste persone, e dopo tirano a campare. Non sappiamo cosa succede per esempio durante l'epoca di Alessandro Magno. Sappiamo che i successori di Alessandro Magno lì intorno comandano e addirittura conquistano la Palestina, e loro sono soggetti a questi. E attorno al 200, più precisamente, andiamo pure dal 200 in poi, abbiamo notizie di una specie di ribellione, di rinascita per salvare la cultura e il modo di vivere di questi ebrei, che adesso vengono chiamati giudei, per cui quando si dice giudaismo si intende dire l'ebraico di questa epoca tardiva. Ecco, vi ho detto cose che non servono molto, purtroppo, però ho dovuto fare questa panoramica, se no non ci intendiamo. Adesso volevo aggiungere, così per venire ai giorni nostri, vorrei farvi, sono ispirato da questo, da quello che ho letto stamattina nel breviario, perché io mi lascio ispirare dalla preghiera quotidiana. Stamattina la preghiera quotidiana ci fa leggere un pezzo di Esaia, al capitolo 24, che è un pezzo di tipo apocalittico, cioè parla della distruzione della terra. Vi leggo soltanto l'inizio, che stamattina quelli che andassero in chiesa l'avrebbero letto. Ecco che il Signore spacca la terra, la squarcia e ne sconvolge la superficie e ne disperde gli abitanti. La chiamano la piccola apocalisse di Isaia, perché c'è questa distruzione della terra. Avverrà lo stesso al popolo come al sacerdote, allo schiavo come al padrone, alla schiava come alla padrona, al compratore come al venditore, al creditore come al debitore, a chi riceve come a chi presta. Sarà tutta spaccata la terra, sarà tutta saccheggiata,
perché il Signore ha pronunciato questa parola. Ecco, vedete cosa vi dicevo prima sulla ripetizione, sul testo. Poi tutti uguali, tutti allo stesso modo, senza differenza. Il Signore spacca la terra. Questa è poesia, invenzione, capite? È bella, è bella. È in lutto, languisce la terra, è squallida, languisce il mondo, il cielo con la terra perisce. Poeticamente uno si incanta a leggere questo testo. La terra è stata profanata dai suoi abitanti perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. Per questo la maledizione divora la terra, i suoi abitanti ne scontano la pena. Per questo sono bruciati gli abitanti della terra e sono rimasti solo pochi uomini. Lugubre il mosto, la vigna languisce, gemono tutti, è cessata la gioia dei timpani. Tutto così. Allora c'era questa lettura. Poi come seconda lettura si leggeva un'altra cosa, cioè si leggeva un passo della Lumen Gentium, cioè della Costituzione del Vaticano II sulla natura della Chiesa, che era completamente l'opposto del testo di Isaia. Vale a dire, era la felicità, la benedizione, lo splendore. Io adesso ve lo leggo per dirvi che nel Vaticano II ci si è comportati in questo modo. Non voglio essere troppo critico, anche se in fondo la cosa mi attrae, la critica mi attrae. C'è stato il risveglio biblico. Questi bravi vescovi sono arrivati lì, sono stati aiutati soprattutto dai loro collaboratori, ognuno aveva il suo teologo che lo aiutava, che sappiano i vescovi di queste cose qui, i vescovi devono occuparsi degli affari concreti della Chiesa. Io l'ho già detto altre volte, sono arrivati i teologi francesi con il loro misticismo, che sono tutti monaci, vengono dai conventi. Ah, i testi della Bibbia, i testi dei primi scrittori, bisogna tornare a quello, andiamo indietro. Tutto questo misticismo, e alla Bibbia, bisogna tornare al linguaggio della Bibbia, bisogna parlare come la Bibbia. E loro poverini cercano di parlare come la Bibbia, e quando arrivano i testi preparati dai vecchi cardinali, questa teologia, questo San Tommaso, via, bum bum bum bum bum, via la Bibbia, tornare alla Bibbia. E cercano di fare dei discorsi mettendo insieme le parole della Bibbia una dopo l'altra. Le più belle, come quelle che ho letto, adesso ho letto quelle di catastrofe, mi sono tutte quelle di benedizione, e i loro aiutanti gliele vanno a trovare, gliele vanno a cercare, sì, guardi che bello, Giulia. Le propongono e loro rivotano e mettono insieme una concatenazione di frasi bibliche prese da ogni parte, mescolate tutte, e descrivono quella che deve essere la Chiesa del nostro tempo, del loro tempo veramente. Io vi leggo un pezzettino del capitolo 48 della Costituzione sulla Chiesa e voi vedrete cosa ne pensate. Pezzettino, è lungo questo capitolo, eh? Avendo Cristo, quando fu levato in alto da terra, Cristo quando fu elevato in alto da terra attirò tutti a sé, Giovanni, risorgendo dai morti, Romani 6,9, immise negli apostoli il suo spirito vivificatore, per mezzo di lui costituì il suo corpo che è la Chiesa, quale universale sacramento della salute, ma è della salvezza si traduce adesso, ma anche la traduzione, le prime traduzioni erano tutte arcaiche, sedendo alla destra del Padre opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé, e col nutrimento del proprio corpo e del proprio sangue renderli partecipi della sua vita gloriosa. Salto un pezzo. Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo è irrevocabilmente fissata e in certo modo reale è anticipata in questo mondo. Difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta. Ma fino a che non vi saranno nuovi cieli e terra nuova nei quali la giustizia ha la sua dimora, Pietro, la Chiesa peregrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni che appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature le quali sono in gemito e in travaglio del parto,
fino ad ora e sospirano la manifestazione dei figli di Dio, Romani 8. Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo, che è il pegno della nostra eredità, Efesini, con verità siamo chiamati e lo siamo figli di Dio, prima Giovanni, ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria, Colossesi, nella quale saremo simili a Dio perché lo vedremo qual è, prima Giovanni. Pertanto, finché abitiamo in questo corpo, siamo esuli lontani dal Signore, seconda Corinti, e avendo la primizia della Spirito, gemiamo dentro di noi, Romani, e bramiamo di essere con Cristo, Filippesi. Dalla stessa carità siamo spronati a vivere più intensamente per Lui, quale per noi è morto e risorto, secondo Corinti. E è tutto così. C'è questa visione della Chiesa che è tutta questa meraviglia. E per quanto ci sforziamo di essere graditi al Signore, seconda Corinti, e indossiamo l'armatura di Dio, Efesini, per poter stare saldi contro gli agguati del diavolo e tenere fronte del giorno cattivo, sempre Efesini. Siccome poi non conosciamo il giorno dell'ora, bisogna che ci avvicini, come ci avvicinerà il Signore, bisogna che vegliamo assiduamente affinché finito l'unico corso della nostra vita terrena, Ebrei, meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati, Matteo. Né ci si comandi come a servi cattivi e pigri, Matteo 25, di andare al fuoco eterno, Matteo 25, nelle tenebre esteriori dove ci sarà il pianto e lo stridore di denti, Matteo 22. È tutta una caterva di pezzettini di Bibbia attaccati l'uno all'altro. Vi pare che questa sia la Chiesa del mondo di oggi, sia l'esperienza del mondo di oggi? Ecco, questo è quello che vi domando. Se la Chiesa continua a presentarsi con questa fraseologia biblica, dando tutto per scontato che è così, è già cominciata l'ultima ora, qui siamo noi qua. Ecco, questa è la Chiesa che il Vaticano II ha presentato al mondo. Una Chiesa, direi, artificialmente costruita, un ritratto della Chiesa artificialmente costruito per essere, con le parole della Bibbia, come se fosse questo ciò che ci aiuta a vivere nel mondo contemporaneo. Forse negli anni del Concilio era ancora pensabile qualcosa di questo genere. Era appena finita un po' la ricostruzione, stavamo cercando di cominciare a migliorare. Dopo verrà il 68, sarà la rovina di tutto. Adesso possiamo descrivere questa Chiesa così? Quando il Papa deve tirar fuori i preti pedofili, ha comprato il palazzo a Londra, ma il Papa che compra un palazzo a Londra? Ieri alla 7 hanno spiegato che il Vaticano non ha preso neanche una lira, che voleva comprare un palazzo a Londra per investire i soldi. Il Papa ha detto che è stato imbrogliato e adesso manderà in prigione quelli che l'hanno imbrogliato. Voglio dire, questa Chiesa che aspetta la venuta del Signore adesso deve essere occupata contro il carbonio, perché abbiamo il problema delle cose. Cosa dice al mondo di oggi questa descrizione della Chiesa, che è semplicemente di 50 anni fa, non è poi così vecchia? E pretendete che quello che dice Isaia possa dire qualcosa? Ecco, cioè, noi viviamo in un mondo in cui l'accostamento e l'utilizzo di queste frasi bibliche ci porta in un mondo sognante che non esiste più. Cristo ci nutre con il suo corpo, con il suo sangue, e pian piano noi diventiamo santi come Lui. Chi è che fa la comunione con questo Spirito? Qualcuno forse sì. Il modo di parlare del Concilio è questo che mi ha impressionato stamattina, questo modo qui di parlare, per cui la Chiesa ha questa visione fatta di versetti biblici attaccati l'uno all'altro, versetti biblici che hanno tutto un significato metaforico. Cioè, noi attendiamo dai cieli che il Signore venga insieme con i suoi angeli. Ma c'è qualcuno che alla mattina si alza pensando che il Signore venga con i suoi angeli?
C'è qualcuno che quando dice nella testa della sua venuta pensa a qualcosa di concreto? È questo che bisogna domandarsi. Trasferire, cioè, nel linguaggio della preghiera tali e quali questi versetti, appiccicandoli l'uno all'altro, andandoli proprio a pescare dove ci sono e compattandoli.

visto in una atmosfera sognante, come se l'azione di Dio potesse essere ancora, così come è descritta nella Sacra Scrittura, sperimentabile e palpabile. L'esteriorità è talmente, ha annullato tutto questo. Una volta, se non altro, si vedevano, Don Foglia lo fa ancora, si vedevano i preti che per la Pasqua, vestiti con la cotta e col chierichetto con la cotta, andavano a benedire le case. Io l'anno scorso ho visto Don Foglia che girava così nella zona del supermarket, e sono rimasto incantato a vederlo, non l'ho fermato, ma però quando ero ragazzo io, quando sono andato a prete io, si portava la comunione ai malati vestiti con la cotta, anche per Natale, per i morti, con i chierichetti che ti venivano dietro, qualche volta con l'ombrellino. Le processioni erano seguite, cioè c'è stata, una volta c'era una quantità di segni esterni che rendevano la presenza del sacro completamente visibile, e a quel tempo si poteva anche dire: ecco la Chiesa peregrinante sulla terra, eccetera. Ci davo questi. Tutto questo è completamente scomparso. Allora, ecco che anche il testo del Concilio è diventato un testo che è talmente biblico che è lontano da noi come la Bibbia. In fondo, anche nella predicazione, se ci pensate bene, se non ci fosse Matteo 25, l'avete dato a me, se non ci fosse... Pensate alla nostra diocesi, alla nostra parrocchia, al discorso della Guanzini che ha dato origine alla vita pastorale di quest'anno. Ci sono quei tre o quattro punti che vengono ricordati. Lei ha parlato dell'arca di Noè, che la Chiesa deve essere un po' come l'arca di Noè, dove ci si salva, notate bene, dove ci si salva dal mondo esteriore. No? Deve essere come l'arca nella quale la Chiesa trova un riposo prima del diluvio. Quindi ha presentato: dove due o tre sono uniti nel mio nome, Gesù è in mezzo a noi, quindi accontentiamoci di essere soltanto due o tre. Una specie di ricostruzione della possibilità di essere Chiesa in un mondo che ha ignorato completamente tutto questo. Secondo me, se il Concilio fosse stato meno biblico e avesse cercato di usare le parole che si cominciavano ad usare in quel tempo, se l'avesse scritto in inglese, lasciando perdere, non copiando continuamente il linguaggio biblico, forse sarebbe nato un altro tipo di messaggio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Riconosciamoci tutti peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a vicenda dal profondo del cuore.

0: Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Venga su di noi, o Signore, la potenza dello Spirito Santo, perché aderiamo pienamente alla Tua volontà e la possiamo testimoniare con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell'Altopiano, scese a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli e disse loro: «Avete ricevuto lo Spirito Santo quando siete venuti alla fede?» Gli risposero: «Non abbiamo nemmeno sentito dire che esista uno Spirito Santo». Egli disse: «Quale battesimo avete ricevuto?» «Il battesimo di Giovanni», risposero. Disse allora Paolo: «Giovanni battezzò con un battesimo di conversione, dicendo al popolo di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». Udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù, e non appena Paolo ebbe imposto loro le mani, discese su di loro lo Spirito Santo e si misero a parlare in lingue e a profetare. Erano in tutto circa 12 uomini. Entrato poi nella sinagoga, vi poté parlare liberamente per 3 mesi, discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori di ciò che riguarda il Regno di Dio. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Regni della terra, cantate a Dio.
1: Regni della terra, cantate a Dio.
0: Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. Come si dissolve il fumo, tu li dissolvi. Come si scioglie la cera di fronte al fuoco, periscono i malvagi davanti a Dio. Regni della terra, cantate a Dio. I giusti invece si rallegrano, esultano davanti a Dio e cantano di gioia. Cantate a Dio, inneggiate il suo nome. Signore è il suo nome. Regni della terra, cantate a Dio. Padre degli orfani e difensore delle vedove, è Dio nella sua santa dimora. A chi è solo, Dio fa abitare una casa, fa uscire con gioia i prigionieri. Regni della terra, cantate a Dio.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dov'è Cristo, seduto alla destra di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo. Parola del Signore.

Siamo nella novena che ci prepara la solennità di Pentecoste. Il dono dello Spirito Santo è importantissimo perché è quel dono speciale che Dio ci ha fatto e ci fa in continuazione proprio perché noi non siamo soli. Lo Spirito Santo, se lo lasciamo lavorare dentro di noi, ci ricorda gli insegnamenti del Signore e ci aiuta sempre di più ad andare all'essenziale, ci aiuta a togliere quelle catene che ci ancorano a questa terra e ci impediscono di elevarci nei confronti del Signore e di guardare al cielo. Il dono dello Spirito Santo è un dono prezioso perché ci aiuta veramente a sentire la presenza del Signore dentro di noi e intorno a noi. È quell'elemento che ci aiuta ancora di più a comprendere gli insegnamenti del Signore e a cercare comunque a viverli e a tradurli nella pratica della nostra quotidianità. Noi tante volte ci fermiamo di fronte ai nostri limiti, di fronte alle nostre paure, di fronte alle nostre mancanze. Ma se imparassimo di più a invocare lo Spirito Santo e a lasciarci guidare dallo Spirito Santo, tutte queste cose che ho elencate diventano lo strumento nelle mani di Dio per riversare dentro di noi tutta quella grazia che serve proprio per imparare ad andare oltre, per imparare a crescere, per imparare a svuotarci di noi stessi per riempirci del Signore. Da ieri è anche iniziata la novena in preparazione all'anniversario dell'apparizione della Madonna qui a Caravaggio. E la Madonna ci è di esempio nell'ascoltare la parola del Signore e nel lasciarsi riempire proprio dallo Spirito Santo perché si compia la volontà di Dio in noi. E per fare tutto questo abbiamo bisogno di imparare da lei ad avere fiducia nei confronti di Dio, ma soprattutto a fare quel silenzio che serve per meditare quello che il Signore sussurra all'orecchio del nostro cuore, perché è proprio lì dove impariamo a discernere, dove impariamo a compiere la volontà di Dio.

0: Fratelli e sorelle, preghiamo lo Spirito Santo perché animi la nostra vita di credenti e fondendo in noi la ricchezza dei Suoi doni. A Lui diciamo, vieni Spirito Santo.
1: Vieni Spirito Santo, perché i cristiani riscoprano il loro battesimo e il dono di grazia nello Spirito, per insaldare la loro unione con Dio ed essere testimoni del Suo amore nel mondo, preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo,
1: perché l'amore di Dio, effuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, ci liberi dall'egoismo e faccia crescere in noi l'amore per i fratelli, preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo,
1: perché quanti vivono sofferenze provocate dalla solitudine o da un amore tradito, da un'amicizia infranta o da una vecchiaia abbandonata, siano confortati dall'intimità con Gesù e dalla consolazione dello Spirito Santo, preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo,
1: perché il più povero fra noi e chi soffre di più si senta sollevato e richiamato alla fiducia dalle parole di Gesù, coraggio, io ho vinto il mondo, preghiamo.
0: Vieni Spirito Santo. Per Morini Maria, che nel battesimo ha ricevuto il germe della vita eterna, perché il Signore la accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Vieni Spirito Santo.
0: Signore, nonostante la nostra professione di fede, l'umana debolezza ci porta ad allontanarci da Te. Donaci di rinsaldare l'unità di fede e di amore con Te, perché possiamo condividere la Tua vittoria e la Tua pace. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, questo sacrificio senza macchia ci purifichi e infonda nel nostro cuore il vigore della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella Tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Mettiamo nelle mani della Beata Vergine Maria tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata.

È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Eccoci con una nuova puntata del Giorno del Signore. Siamo nel cuore del mese di maggio, mese mariano, mese vissuto con particolare devozione e partecipazione quindi nei luoghi mariani del nostro territorio. Per questo oggi iniziamo la nostra puntata proprio dal Santuario della Madonna della Misericordia di Castelleone, che come ogni anno l'11 maggio ha celebrato la memoria delle apparizioni con la processione cittadina che si è conclusa con la messa solenne presieduta dal vescovo Napoleoni. Vediamo e ascoltiamo insieme.

ha bisogno di troppe spiegazioni Maria. Maria si intuisce, si sente accanto, si sente di casa. E qui la sentiamo in particolare appunto come regina, madre di misericordia. La misericordia è il figlio di Dio, è Gesù, madre di misericordia perché madre di Gesù. E Maria sempre ci porta a Gesù, ci dona a Gesù, ci fa crescere nella fede in Gesù. E così entriamo nella seconda parola, la dolcezza. La dolcezza di Dio è esigente e perciò onnipotente, perché sgorga dalla croce. Com'è bello, com'è dolce che i fratelli stiano insieme. E siamo noi fratelli, siamo tutti fratelli. E i piccoli lo sanno. E oggi ho visto arrivare la chiesa dei piccoli, non solo perché c'erano tanti bambini, tante persone che hanno bisogno di aiuto, ma ci facciamo piccoli, ci riconosciamo piccoli. E quando siamo insieme, la piccolezza diventa beata. Cerchiamola, la dolcezza del Signore. Lui ce ne ricolmerà il cuore.

Il 26 maggio, il cuore della preghiera Maria della Diocesi e non solo, sarà il santuario di Santa Maria del Fonte nella giornata di ricordo dell'apparizione della Vergine a Giannetta. Da questa domenica 17 maggio prenderà il via la novena di preghiera in preparazione alla giornata dell'anniversario dell'apparizione. Quindi martedì 26 maggio le celebrazioni in Basilica inizieranno con le messe alle 6:30 e alle 8:30. Alle 10:30 la solenne messa pontificale con benedizione apostolica e indulgenza plenaria, che quest'anno sarà presieduta dal vescovo emerito di Cremona, Monsignor Dante Lafranconi. Il pomeriggio si aprirà quindi con la recita del rosario continuato dalle 14:30. Alle 16:40 vi sarà la solenne memoria dell'apparizione presieduta dal vescovo Lafranconi con il canto dei secondi vespri solenni. Le due celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su CR1 e sui canali web e social della diocesi e del santuario. Ora mettiamoci in ascolto della parola con la rubrica La Parola, curato per questa domenica da Don Enrico Maggi, uno dei sacerdoti in servizio proprio presso il santuario di Caravaggio.

Bentrovati. Oggi la Chiesa celebra la solennità della Ascensione del Signore, quasi alla fine del tempo pasquale. Ci accompagna il Vangelo di Matteo, al capitolo 28. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Quando parliamo di ascensione, parliamo del compimento del mistero della risurrezione, quello che abbiamo celebrato il giorno di Pasqua. La comunità primitiva si interroga però: e adesso che facciamo, visto che Gesù non è più tra noi? Cosa significa la sua risurrezione? Quale compito viene affidato alla Chiesa? Ecco, questa descrizione del Vangelo di Matteo dell'ascensione dà alcune risposte. Innanzitutto Cristo è alla destra del Padre, così si dice. Finalmente ha la signoria sul destino del mondo, sulla creazione. A lui spetta l'ultima parola, il giudizio definitivo. E alla comunità dei credenti invece viene dato questo ordine di portare questo annuncio di salvezza a tutti i popoli, a tutte le culture, un annuncio universale. Interessante, questo Vangelo dice: non fate proseliti, fate discepoli, cioè persone che camminino secondo la volontà di Dio. E gente che non cammina da sola, ma nella Chiesa, per questo c'è un accenno al battesimo. Interessante poi che in questa solennità dell'Ascensione un particolare non ci deve sfuggire. Non c'è più separazione tra l'umanità di Gesù e Cristo risorto nella gloria alla destra del Padre. Sono la stessa persona. Allora non c'è più niente di umano che possa essere disprezzato. Lo dice perfino la preghiera nella Messa. La nostra umanità è innalzata accanto a te nella gloria. Siamo invitati a non deprezzare nulla di questa nostra fragile esperienza umana e anche ad essere una Chiesa più obbediente al comando di Gesù, cioè protesa al mondo. A volte viene la tentazione di pensare che l'annuncio di Gesù ce lo stiamo facendo solamente tra di noi. Oggi, per esempio, si celebra la 60ª giornata delle comunicazioni sociali. L'impegno che in tutto questo tempo, dopo il Concilio, la Chiesa ha messo per annunciare Gesù anche attraverso i mezzi della comunicazione, una riflessione che dovrebbe essere ripresa nelle nostre comunità. A Maria, Madre della Chiesa, in questo mese di maggio che continua, magari anche nel ricordo del Rosario Serale, chiediamo di diventare sempre più una Chiesa come Gesù ci ha chiesto di essere, umanamente accogliente e poi più coraggiosa nel proporre il Vangelo. Arrivederci alla prossima.

0: Ed ora andiamo sul territorio per un momento storico per l'assistenza e la ricerca scientifica che a Sospiro trova un nuovo polo di eccellenza. È stato ufficialmente inaugurato il nuovo Centro Nazionale Autismo della Fondazione Sospiro, una struttura progettata per rispondere alle sfide più complesse delle psicopatologie legate alle disabilità intellettive. Il progetto, che pone la centralità alle persone come cardine di ogni intervento, è stato presentato dal direttore generale della Fondazione Fabio Bertusi, dal presidente Giovanni Scotti e dal direttore di Dipartimento delle Disabilità Serafino Corti. Una giornata di portata storica per il territorio a cui hanno preso parte le massime autorità, tra cui il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, presente in rappresentanza della CEI. A concludere la giornata, il taglio del nastro dopo la benedizione da parte del parroco di Sospiro, Don Ernesto Marciò, delegato dal vescovo Antonio Napoglioni. Torniamo ora ad un altro luogo che pone al centro la cura delle persone e l'accoglienza delle fragilità. Parliamo della Casa dell'Accoglienza di Cremona, dove i lavori di riqualificazione conclusi e presentati la scorsa settimana hanno coinvolto anche l'atelier artistico Ticon Zero, che ha colorato con le sue opere gli spazi della cucina benefica.
1: Troviamo all'interno della sala che ospita le cucine benefiche della Società di San Vincenzo de Paoli, ambienti anche questi completamente rinnovati, dove noi tutti i giorni, compresi i festivi, dal lunedì alla domenica, 7 giorni su 7, ospitiamo chiunque abbia bisogno di un pasto caldo e gratuito. Circa 70-80 persone che tutti i giorni si rivolgono a noi. Fino a poco tempo fa gli ospiti erano 35-40, ora di fatto sono raddoppiati. Abbiamo provato a rendere questi ambienti, oltre che più funzionali, più capaci, più comodi, anche più belli ed essere, come dire, un motivo di compagnia per gli ospiti che vengono a pranzo. Abbiamo coinvolto dei ragazzi di una cooperativa che gestisce un laboratorio artistico e che propone le sue attività a ragazzi anche disabili.
2: Ticon Zero è un'associazione di promozione sociale che lavora con la neurodivergenza e ci occupiamo prevalentemente di arte e teatro sociale. E con questi due mezzi espressivi, che poi fanno parte delle terapie non farmacologiche, lavoriamo con la psichiatria, con la disabilità e con tutte le utenze con fragilità. Per noi è stata anche una sfida quella di pensare, di individuare la persona, le persone più adatte, che sono Martina e Giuseppe del nostro atelier. Poi siamo andati a individuare le opere e a pensare quelle che potevano essere più adatte per l'allestimento delle cucine, in questo caso dei paesaggi e poi il bellissimo giardino all'entrata.
1: Mi piace proprio pensare che anche ragazzi con disabilità possano non solo esprimere opere che possiamo chiamare opere d'arte, ma anche un gesto concreto di vicinanza alle persone bisognose.
2: All'ingresso degli uffici Caritas e poi nella sala grande della mensa sono allestite invece due opere che abbiamo realizzato in collettivo, invece, quindi tutti gli utenti dell'atelier hanno partecipato alla realizzazione e sono state realizzate nello specifico per il Museo Diocesano, ispirandoci alla palla d'altare di Campi, quella sulla carità di Sant'Omo Bono. Averle allestite qua in questi nuovi spazi pensati per accogliere sicuramente c'è motivo di orgoglio. Anche nell'ambito della disabilità possono nascere davvero dei progetti belli, di bellezze alternative nuove.
1: Tutti siamo in grado, se lo vogliamo, di essere vicini alle persone povere, ciascuno con le proprie competenze, con le proprie abilità o anche con le proprie disabilità. Questo era un nostro proposito, ecco, speriamo di esserci riusciti.
0: E e dall'arte visuale a quella teatrale. Ci spostiamo in cattedrale, gremita lo scorso 6 maggio per lo spettacolo Le voci di Dante. L'attore Tori Servillo ha conquistato la platea con rilettura teatrale delle parole del sommo poeta avvolto nella bellezza del nostro Duomo. Ne rivediamo un assaggio in questa clip.

8 secoli fa. Nella lingua italiana si aprì un gorgo, soffiò un vento mentale che sollevò mare e onde in spume e spruzzi. E accadde qualcosa di così straordinario che non ha paragoni con nessun'altra epoca. Sono le voci di una lingua che è un'orchestra capace di suonare la musica della mente. Un'orchestra che nell'immenso invoca le briciole e nelle briciole invoca l'immenso.

0: È solo Dante che si è smarrito nel sonno interiore e ha perso la sua vera strada, o siamo noi? Noi, a essere smarriti nel sonno della nostra vita.
1: Con questo è tutto, il giorno del Signore torna la prossima settimana. Grazie per averci seguito e a tutti voi una buona domenica!

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Sarà pubblicata il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, ricevuto il Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia, nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino i legami di fraternità. Medio Oriente, l'Iran avrebbe consegnato una nuova proposta di pace in 14 punti e avverte gli Stati Uniti: se attaccati abbiamo sorprese per il nemico. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Magnifica Humanitas, questo il titolo della prima lettera enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, la prima enciclica di Leone XIV. La pubblicazione è prevista il prossimo 25 maggio. Paola Simonetti.
3: Il documento sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale reca la firma del 15 maggio, anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, ma la presentazione di questa prima enciclica del Papa, Magnifica Humanitas, è prevista lunedì prossimo, 25 maggio, alle ore 11:30, presso l'aula del Sinodo, alla presenza di Leone XIV nel giorno della sua pubblicazione. Molti relatori, fra cui i cardinali Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, e Cerni, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. La conclusione sarà affidata al cardinale segretario di Stato, Parolin, a seguire l'intervento e la benedizione di Papa Leone.
2: Serve lo zelo missionario dei primi cristiani per aiutare i più deboli e bisognosi. Così il Papa al Consiglio di Amministrazione della Catholic Extension Society, organizzazione no profit nata 120 anni fa che sostiene le diocesi più povere in diversi paesi del continente americano attraverso svariati progetti. È fondamentale alleviare le necessità dei meno fortunati, ha detto il Papa. Nel Libano minacciato, i cristiani rafforzino fra loro i legami di fraternità. È l'invito che ha fatto Leone XIV nell'udienza a Sua Santità Aram I, Catholicos della Chiesa Armena in Cilicia. Il Papa ha parlato anche del dialogo ecumenico, ribadendo che non può esserci il ristabilimento della comunione tra le chiese senza unità nella fede. Alessandro De Carolis.
4: Il legame spirituale tra la Chiesa di Roma e quella armena di Cilicia affonda le radici all'alba stessa del cristianesimo. Il Papa lo ricorda in apertura del suo discorso alla delegazione guidata dal Catholicos Aram I, ricevuta in udienza. Di Cilicia era Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, ma la Cilicia richiama anche il Libano, visitato dal Papa lo scorso dicembre, e richiama una terra, sottolinea Leone XIV, oggi di nuovo attraversata da crisi e violenza. In un momento in cui l'unità e l'integrità del vostro paese sono nuovamente minacciate, dice il Papa, le nostre chiese sono chiamate a rafforzare i legami fraterni che uniscono i cristiani non solo tra loro, ma anche con i loro fratelli e sorelle di altre comunità nella loro patria comune. E a livello ecumenico il Papa invita a guardare avanti all'obiettivo della piena unità. Spero sinceramente, dice, che nonostante le recenti difficoltà, tale dialogo prosegua con rinnovato vigore, poiché non può esserci il ristabilimento della comunione tra le nostre chiese senza unità nella fede.
2: Un sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano è stato espresso dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella a Papa Leone in un messaggio di auguri per il primo anno di pontificato, ricordando la gioia e l'affetto degli italiani nell'accoglierlo nelle prossime visite pastorali in Italia. L'attualità internazionale ora: una nuova bozza per un accordo di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe sulla fine della guerra sarebbe stata consegnata da Teheran a Washington attraverso i mediatori pakistani. Nel frattempo proseguono i raid israeliani sul sud del Libano. Roberta Barbi.
5: Dopo l'ultimatum del presidente americano Trump all'Iran e la possibilità che nella ripresa degli attacchi fosse coinvolto anche Israele, Teheran fa sapere di aver consegnato agli Stati Uniti una nuova proposta di pace articolata in 14 punti che si concentrerebbe soprattutto soprattutto sulla fine del conflitto. Contemporaneamente però il governo iraniano mette in guardia gli avversari dal riprendere gli attacchi contro il proprio territorio. In caso di nuova aggressione abbiamo sorprese in serbo per il nemico, ha dichiarato il portavoce del ministro degli esteri. Intanto Israele avrebbe fermato e trasferito a bordo di una propria nave alcuni degli attivisti delle imbarcazioni della flottiglia al largo dell'isola di Cipro. Una decina a quanto pare le imbarcazioni fermate con gli attivisti portati in direzione del porto israeliano di Ashdod, anche se la Global Sumud Flottiglia afferma di aver perso il contatto con ben 23 imbarcazioni. Nel frattempo altri villaggi del Libano meridionale sono stati raggiunti dagli ordini di evacuazione diramati da Israele, che fa sapere di aver colpito nella zona oltre 30 obiettivi di Hezbollah.
2: Non è una pandemia, ma la nuova epidemia del virus Ebola, che ha già ucciso decine di persone in Africa centrale, è una emergenza sanitaria globale. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità di fronte al diffondersi di un raro ceppo della malattia, per il quale al momento non esistono né trattamenti né vaccini. Finora i decessi nella Repubblica Democratica del Congo sono stati 91, con 350 casi sospetti. Il servizio di Marina Tomarro.
6: Dichiarata emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo. Nuovi focolai sia nel paese che in Uganda, dove è stato rinviato anche l'evento religioso del Giorno dei Martiri, a cui avrebbero partecipato migliaia di persone. E sono almeno 6 cittadini americani esposti al virus di Ebola nel paese. Alcuni di questi avrebbero avuto esposizioni ad alto rischio e almeno uno potrebbe avere sviluppato sintomi. Il direttore dell'OMS, Ghebreyesus, ha dichiarato che l'epidemia in corso costituisce un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, ma non soddisfa i criteri di un'emergenza pandemica. Il ministro della salute congolese ha annunciato l'apertura di 3 centri di trattamento. L'OMS ha spiegato che per ora è necessario mobilitare rapidamente fondi, aiuti sanitari e personale medico. Resta però il timore che la risposta possa rivelarsi lenta e insufficiente rispetto alla gravità della situazione.
2: La crisi dello stretto di Hormuz sta impattando in maniera importante anche su tanti paesi africani, tra questi il Kenya, in crisi per l'aumento dei costi dei carburanti, che sta facendo andare in crisi una parte sostanziale dell'economia informale. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Pierino Martinelli, direttore della Fondazione Fontana, nel Consiglio Nazionale FOCSIV.
7: Il Kenya, essendo un paese che dipende dal punto di vista energetico completamente dalle importazioni, soffre di qualsiasi perturbazione del mercato dei combustibili fossili. Tanto per dire, negli ultimi 2 mesi la super è aumentata del 20% e il diesel del 45%. Proprio oggi in tutto il Kenya c'è in corso uno sciopero generale dei trasporti, in particolare dei matatu, questi piccoli furgoncini che trasportano praticamente tutta l'economia, proprio perché questi aumenti dei costi del carburante non permettono lo svolgimento di una vita normale.
8: Il Kenya e una gran parte dell'Africa in questo momento è interessata anche dal piano Mattei. È davvero una possibilità di sviluppo per quelle aree?
7: I progetti che sono stati promossi dovrebbero aiutare il paese ad aumentare la propria indipendenza energetica, ma di fatto non è così. Di fatto il biocarburante che viene prodotto viene portato in Italia per il consumo dell'Italia.
2: 46 persone, per lo più bambini, sono state rapite in un attacco contro diverse scuole nel sud della Nigeria venerdì scorso, quando uomini armati hanno attaccato simultaneamente la scuola materna e primaria Battista di Yawota e altre 2 scuole a Esiele, nello stato di Oyo, in quello che la polizia ha descritto come un attacco coordinato, senza specificare il numero delle vittime. E in chiusura di giornale, la cultura termina oggi la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino dal tema Il mondo salvato dai ragazzini. Molti anche gli appuntamenti organizzati dalla libreria editrice Vaticana li ha seguiti per noi Eugenio Morrali.
9: Grazie a stupore, fede, interiorità sono i temi approfonditi al Salone di Torino durante gli incontri LEV. Dopo la presentazione del libro del Cardinale Vescò, L'audacia della fraternità e di Coltivare la vita interiore del Cardinale de Mendonça, sabato il priore generale degli Agostiniani e padre Joseph Farrell, la giornalista Annalisa Cuzzocrea e il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Paolo Ruffo Ruffini hanno dialogato intorno a Liberi sotto la grazia. Il volume raccoglie scritti, interventi, omelie degli anni 2001-2013 di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, così padre Farrell.
10: Siamo sempre dipendenti dalla grazia di Dio. Ci sono anche altri fili. Uno è di povertà. Tutti siamo i figli di Dio. Un altro tema è di studiare sempre come formazione permanente le Sacre Scritture, la tradizione della Chiesa, anche studiare le cose nel mondo.
9: Oggi l'ultimo incontro Lev, i monaci di Tiberin, Disarmami, disarmaci, un confronto tra l'arcivescovo Erio Castellucci e il giornalista François Vein.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi, regia, e Michele Raviani studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: L'attore spagnolo Javier Bardem a Cannes ha detto: ho 57 anni e vengo da un paese molto maschilista chiamato Spagna. Questo problema riguarda anche il signor Trump, il signor Putin e il signor Netanyahu. Per mostrare chi ha gli attributi più grossi, dicono, ti bombarderò fino a farti fuori. È un comportamento maschile tossico che sta creando migliaia di morti. Insomma, l'attore Javier Bardem la tocca piano, diciamo così, e esprime il suo pensiero in una conferenza stampa al Festival di Cannes. Che però per certi versi, insomma, è anche abbastanza comprensibile. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli che mai come in questi ultimi mesi sono costellati da polemiche che riguardano la politica e i fatti del mondo che si intrecciano con l'arte, in particolare l'arte, lo spettacolo. L'abbiamo visto nei mesi scorsi e nelle settimane scorse in Italia, ma lo vediamo anche a Cannes, per esempio, appunto con Bardem che parla di questo argomento in maniera proprio molto diretta. Ma ci sono tante altre cose che vi racconterò. L'unica isola, diciamo così, anzi oasi di pace e tranquillità sembra essere stato il Salone del Libro di Torino, che si è chiuso senza polemiche quest'anno. Va bene, vi racconterò queste e tante altre cose. Iniziamo con Samarcanda, Roberto Vecchioni.

Roberto Vecchioni con San Marcanda. Allora, noi da Cannes, dove eravamo prima, ci spostiamo a Vienna, poi a Cannes torniamo dopo, perché questo weekend si è concluso, come sapete, l'Eurovision Song Contest, dove Israele si è fermato davanti al Bangarang della Bulgaria. Secondo posto, partiva dall'ottavo posto delle giurie di esperti ed è salito molto con gli SMS, con 220 voti arrivati dal pubblico. A partire dall'anno delle prime manovre militari a Gaza, la presenza di Israele è diventata un elemento divisivo all'interno dell'EBU, l'ente che riunisce le TV pubbliche del nostro continente e che organizza il Song Contest. Sabato, all'annuncio dell'exploit del televoto di Israele, in sala a Vienna, se avete seguito l'avete sentito, fischi e boati. C'è stato anche il boicottaggio di 5 nazioni, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, che non hanno partecipato proprio per questo motivo. L'EBU ha dovuto lavorare molto per evitare che i comportamenti di Israele e le manovre per influenzare il risultato della gara non allargassero il contagio. Tutto parte anche dai sospetti sulla trasparenza del televoto. C'è un reportage che vi ho citato la scorsa settimana del New York Times, perché se ne occupano i giornalisti americani, perché questo è l'evento più visto del mondo dal punto di vista televisivo. Basandosi su documenti ufficiali riservati, ha mostrato come alcune campagne di Israele avrebbero potuto cambiare facilmente il risultato della competizione. Questo è un modo per usare l'Eurovision Song Contest come uno strumento di soft power e veicolo di propaganda del governo di Netanyahu. Gli israeliani dominano anche dove, per esempio in Spagna, nel 2025, l'anno scorso, quindi l'opinione pubblica è molto a favore della Palestina e quindi, come si dice, pro-pal. Eppure l'anno scorso dalla Spagna sono arrivati il 33% dei televoti per Israele e quindi i 12 punti, ed è qui che è nata, che è nato uno dei dubbi sollevati dai giornalisti del New York Times. Vuoi vedere che Israele ha in qualche modo trovato un numero di persone sufficienti perché facessero tanti voti, tanti SMS per poter arrivare al primo posto e avere tanti punti? Se è facile farlo in Spagna, figuriamoci in uno stato più piccolo. Pensate a, per esempio, il nostro vicino di casa interno, anzi San Marino, dove ovviamente con un numero di abitanti molto piccolo basterebbe acquistare tante SIM di San Marino per poter avere tanti voti e arrivare in alto al televoto. Dopo questo evento all'EBU, come vi avevo detto, è stato fatto qualcosa. Si è ridotto il numero di SMS possibili per ogni persona da 20 a 10, però è ancora sembrato evidentemente un po' poco. Il risultato della finale lascia intuire che i comportamenti di Israele siano continuati anche quest'anno. Anche sul versante pubblico Israele non si è fermato. All'inizio della settimana scorsa l'EBU ha notato una campagna social contraria allo spirito e ha chiesto alla rete israeliana di fermarla. Non era qualcosa di vietato dal regolamento, ma sicuramente molto poco diciamo etico lo è stato questo, secondo l'EBU. Naturalmente propaganda, politica e musica e spettacolo si intrecciano, come abbiamo visto non solo all'Eurovision, ma vedremo tra poco anche a Cannes.

Terzo Cannes Festival del Cinema, dove anche qui in qualche modo le polemiche che riguardano l'intreccio tra la politica e l'arte cinematografica in questo caso sono presenti inevitabilmente. Non solo Bardem nella conferenza stampa che vi citavo prima, ma anche Canal Plus, canale francese che, se avete visto dei film francesi, trovate sempre all'inizio. È un po' un colosso della produzione cinematografica francese, è un canale televisivo che però finanzia tantissimi film e tantissime produzioni. Il presidente del Canal Plus ha annunciato che non vuole più che il suo gruppo continui a collaborare con attori, registi e produttori che hanno firmato una petizione contro il principale azionista, diciamo il proprietario, il conservatore Vincent Bolloré. Quello ve l'avevo raccontato che anni fa, ve lo ricordate, tentò la scalata Mediaset non riuscendoci, eccetera. Ho considerato questa petizione un'ingiustizia nei confronti del team di Canal Plus che si impegna a difendere l'indipendenza del canale. La petizione, firmata tra gli altri da un'attrice famosa come Juliette Binoche, ma non è l'unica, denuncia la crescente influenza dell'estrema destra nell'industria cinematografica attraverso Vincent Bolloré e i suoi vari media, perché lui non ha solo Canal Plus, ha delle radio, delle televisioni, dei giornali, delle riviste, insomma un impero abbastanza importante nella comunicazione in Francia. Questo per quanto riguarda le polemiche. Se vogliamo parlare invece della croisette, della parte più cinematografica, intanto che non viene Barbara Streisand, era stata annunciata per una Palma d'Oro alla carriera, purtroppo un infortunio al ginocchio le impedisce di spostarsi, quindi non ci sarà, ma è molto grata ovviamente. Poi ci sono i film visti per esempio da Mereghetti, il critico del Corriere della Sera, che ne recensisce oggi sul giornale 3 in particolare. Ci sono film che hanno nella prova dei loro interpreti la loro ragion d'essere, successo ieri con Moulin di Laszlo Nemes e Garance di Jean Henry. Il primo ricostruisce la cattura del principale esponente della resistenza francese, appena paracadutato dall'Inghilterra per coordinare e riunire le forze partigiane. Il regista è ungherese, raffinato inventore di immagini, stavolta lavora soprattutto sui suoni e i rumori fuori campo. Diverso, e qui il voto è alto, 3 stelle su 4 per Mereghetti. Diverso il caso di Garance, dominato dalla figura di Adèle Exarchopoulos, attrice di poco successo, il nome è dell'attrice vera, ma interpreta un'attrice di poco successo che annega nel vino le sue frustrazioni e le amarezze. Recita in piccole parti, fa spettacoli per bambini, si misura col doppiaggio e nasconde la solitudine nelle piccole festicciole con gli amici fin quando non trova l'amore, ma continua a rifiutarsi di fare i conti con l'alcolismo che le fa perdere i lavori. L'attrice è perfetta nel ricostruire l'incoscienza del personaggio, ma ogni scena sembra fatta per farle conquistare l'applauso, e quindi 2 stelle su 4 per questo film. Una sola stella invece per Hope. Chi non vuole mai finire è Hope, la cittadina dove si svolge il film di Na Hong-jin. Mentre tutti sono lontani a spegnere un incendio, la città viene devastata da una forza inarrestabile. Impieghiamo mezz'ora per capire di cosa si

0: tratta è un crudele mostro alieno dalle fattezze umane. In un'altra mezz'ora lo uccidiamo, un'altra ora e 40 per scoprire che non era l'unico, ma ce n'era una flotta, un'inspiegata invasione, molta più la noia del resto, una stella da evitare, secondo Mereghetti, per questo Hope di Na Hong-jin, che vede anche comunque attori abbastanza importanti sul set, come la coppia anche nella vita, Michael Fassbender e Alicia Vikander.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Siete pronti a entrare nell'unica oasi di cultura e spettacolo senza polemiche quest'anno, il Salone del Libro di Torino? Tutto sembra essere andato come volevano gli organizzatori, sale piene, nemmeno una protesta, incontri per tutti i gusti e per tutte le età e per tutti i generi. Un dato interessante emerso è che molti ritornano con la formula degli abbonamenti. Ci sono molte persone che vanno al Salone del Libro e stanno alcuni giorni e vanno più volte all'interno del Lingotto. E poi c'è stata, ecco, l'unica polemica è questa. Ve lo ricordate, Boulem Sansal, scrittore franco-algerino, che era stato imprigionato in Algeria, lui è anziano, diciamolo subito, a una certa età, era stato imprigionato in Algeria perché aveva dichiarato la sua opinione su una questione in Algeria molto delicata, della quale non si può proprio parlare per legge, che è la questione del confine tra l'Algeria e il Marocco, il Sahara orientale più o meno. Nel nuovo libro, ha detto nella conferenza stampa, nell'incontro più che conferenza stampa che ha avuto col pubblico a Torino, Sansal, nel nuovo libro racconterò tutto, cos'era successo. Lui era stato imprigionato, dopodiché e molti intellettuali, soprattutto in Francia, lui francofono, si erano impegnati per cercare di liberarlo. Il suo editore Gallimard, con cui lui lavorava da 28 anni, si era impegnato tanto, ottenendo una grazia dal presidente algerino che lo ha liberato e lo ha mandato in Francia. Lui si è arrabbiato tantissimo per questa cosa e ha deciso di punto in bianco di mollare il suo editore e passare a un altro, col quale poi scrive adesso i prossimi libri. Ho deciso di denunciare il presidente algerino, sto preparando un dossier da portare davanti a un giudice internazionale. Macron ha cercato di convincermi a non farlo, ma devo, per tutti gli innocenti imprigionati in Algeria, senza un giusto processo. Questo lui ha spiegato nella sua, nel suo incontro col pubblico. In sostanza lui dice: io non volevo la grazia, ma volevo essere liberato con un giusto processo, dimostrando che avevo ragione e che il presidente algerino è un dittatore. Questa è un po' la sintesi, ve la sto semplificando, ma è più o meno questo. Adesso cosa succede? Che molti in Francia lo stanno tenendo un po' a distanza, il mondo della sinistra francese lo ha cominciato ad allontanare perché lui si è avvicinato a posizioni più legate alla destra. In Francia abbiamo la destra con Le Pen, insomma il Front National, insomma anche lì una questione abbastanza delicata. Insomma, lui, il motivo per cui ha fatto tutto quello che ha fatto, che sembrava inspiegabile all'inizio, è lì. Lui voleva non la grazia, ma un giusto processo per dimostrare che appunto molti, insomma, dei prigionieri in Algeria sono prigionieri politici e quindi il presidente è un dittatore. Vedremo se ci riuscirà. Intanto parliamo del premio Strega europeo. Questo è un libro su fatti che mai sarebbero dovuti accadere, quello che è successo in Argentina durante l'ultima dittatura militare, ma soprattutto una donna che non vuole essere definita per sempre vittima. A Torino, al Circolo dei Lettori, però, la scrittrice argentina Leila Guerriero ha vinto il premio Strega europeo di quest'anno col romanzo La Chiamata, pubblicato da Sur, un libro di non fiction letteraria dedicato alla storia vera di Silvia Labayru, oggi 70, donna che nel 76, durante la occupazione, la dittatura militare di Videla, fa parte di un'organizzazione armata di matrice peronista. Viene presa, catturata, insomma, dai militari della giunta, incarcerata in una scuola che venne trasformata in una prigione per quegli anni. Fu purtroppo stuprata, torturata, fu liberata nel 78, scappò in Spagna, dove però continuò ad essere inseguita dai sospetti. Cosa hai fatto per avere salva la vita mentre ad altre persone che entrano in quel carcere non ne escono vivi? Insomma, una storia che va assolutamente raccontata.

0: anche nei piccoli festival la politica e le proteste entrano a gamba tesa, più o meno. Per esempio, Rifondazione Comunista chiede l'esclusione di Eshkol Nevo, scrittore israeliano, dal festival Il Libro Possibile a Polignano a Mare, siamo in provincia di Bari, dall'8 all'11 luglio. In una lettera aperta a organizzatori e sindaco, il partito contesta la presenza dello scrittore israeliano che presenterà il suo libro Nostalgia e evoca un gesto politico di solidarietà verso il popolo palestinese. Pur essendo critico verso Netanyahu, non ha mai condannato il genocidio a Gaza, il massacro di migliaia e migliaia di persone innocenti, la strage di bambini. Questo si legge nella lettera. Vedremo anche qui cosa succederà, come andrà a finire. Adesso parliamo di festival invece che si terranno dal 29 al 31 maggio a Castelnuovo Bocca d'Adda, siamo in provincia di Lodi, il Borghi Lenti Festival, terza edizione, che propone appuntamenti tra Castelnuovo, Meleti, il fiume, il territorio circostante, con escursioni, visite, spettacoli, dialoghi, concerti, laboratori e mostre dedicati al tema della rigenerazione culturale, sostenibilità, paesaggio, partecipazione. Tra i protagonisti molti musicisti famosi, Vinicio Capossela, Giovanni Caccamo, Raiss, ci sarà Andrea Segre e tanto altro. E poi adesso una bella notizia: in questo weekend in cui l'Italia ha vinto con il tennis, in cui siamo arrivati quinti con Salda Vinci all'Eurovision, in cui ci sono stati tanti altri appuntamenti importanti, siamo arrivati secondi al campionato mondiale di Poetry Slam, dove comunque siamo dei campioni importanti, abbiamo vinto già tre volte il campionato mondiale nel passato. Allora, a quest'anno a vincere è la poetessa belga Miss Baker, campionessa del mondo di Poetry Slam. Lei ha 60 anni, si chiama in realtà Chantal Boulanger, è di Bruxelles e Miss Baker è il nome d'arte. Ha una formazione come violinista e giornalista e ha iniziato a dedicarsi alla poesia performativa, quella appunto che si fa nei Poetry Slam, soltanto nel 22, quindi pochi anni fa. L'Italia è arrivata seconda, dietro di lei infatti alla 20ª edizione della Coppa del Mondo di Poetry Slam a Parigi sabato scorso si è piazzato l'attore e slammer Gabriele Ratano, Garbagnate milanese, provincia di Milano, classe 99, che ha già vinto il campionato italiano l'anno scorso. E sempre l'anno scorso era arrivato terzo al campionato europeo a Berlino, terzo posto per la Spagna con Anielo Zegna. Ratano sarà domenica 24 maggio alla sera alle 21 a Roma, Palazzo San Lorenzo, tra i protagonisti di Poetry is Wow, a Poetry Slam Show, un evento organizzato da Wow Incendi Spontanei. Amici di Roma, se ne avete l'opportunità, andate, perché sono serate davvero incredibili e scoprirete quanto la poesia vi piacerà. Torniamo un attimo a Cannes per andare poi in Sicilia e Sardegna, perché semplicemente nel contesto di Cannes Tiziana Rocca ha presentato al mondo cinematografico, ma soprattutto industriale, perché a Cannes non ci sono solo gli attori famosi, i film eccetera, dietro ci sono tutti gli incontri di addetti ai lavori, di produzioni, contratti che si firmano, accordi eccetera. Bene, Tiziana Rocca a Cannes ha presentato i due festival di cui è direttrice artistica, quello di Taormina dal 10 al 14 giugno e Filming Italy Sardegna Festival dal 25 al 28 giugno. Taormina ha una storia lunga di 72 anni con film da tutto il mondo, c'è un concorso presieduto con la giuria presieduta da Jane Campion, attrice premio regista premio Oscar, ma ci sarà anche Holly Hunter, lei sì, attrice, anche lei premio Oscar. Verrà consegnato il premio alla carriera Ellen Mirren, che è un'attrice che, come sappiamo, inglese, ma ama tantissimo l'Italia, ha una masseria in Salento dove vive gran parte dell'anno. Tra gli attori ci sarà Pietro Castellitto. La sfida è quella di avere il sold out al Teatro Greco di Taormina con una capienza massima di 6.000 spettatori. In Sardegna invece c'è il festival ideato e fondato sempre da Tiziana Rocca, che 9 anni fa, che presenta 50 film. Il focus insieme a Rai Cinema Channel è rivolto ai giovani da valorizzare con i cortometraggi. Quello che vincerà sarà poi portato nella rassegna che Tiziana Rocca organizza a Los Angeles, dove ci sono gli addetti ai lavori di Hollywood. Nella giuria che sceglierà chi andrà a Los Angeles, la giuria vedrà a capo l'attrice francese Elsa Zilberstein, ci sarà anche l'attore James Franco, Ilenia Pastorelli e altri. Micaela Ramazzotti sarà ambasciatrice della rassegna, Harvey Keitel torna come presidente onorario. Ma a proposito di cinema, Variety racconta in questi giorni che continuano i provini per cercare il nuovo 007. Sappiamo che eravamo rimasti allora che la Metro-Goldwyn-Mayer è stata acquisita da Amazon e l'unica cosa ancora non in mano ad Amazon e a Bezos era la questione 007, con la famiglia Broccoli, che era proprietaria del 50% più uno, diciamo così per capirci, dei diritti sul franchise. Insomma, diciamo Barbara Broccoli poteva decidere tutto quello che voleva, perché era lei ad avere l'ultima parola. Con un assegno con molti zeri si è fatta da parte, adesso è tutto in mano a Amazon e sono partiti i provini per scegliere il nuovo 007. Dunque, Variety racconta che l'attore Tom Francis, un attore teatrale inglese molto famoso a Londra, dove per esempio in questo periodo è protagonista di Sunset Boulevard insieme a Nicole Scherzinger, cantante anche, ve la ricordate sicuramente, ha fatto il provino. Potrebbe essere lui uno dei, cioè, il nuovo James Bond, è uno dei papabili. Al momento né i rappresentanti dell'attore né quelli di Amazon MGM Studios, che produce e finanzia il film, hanno commentato questa voce. Tra gli altri nomi circolati nelle settimane, nei mesi scorsi, Jacob Elordi, Aaron Taylor Johnson, che è stato uno degli attori presenti nel film Godzilla, e Callum Turner, che è stato protagonista del film Eternity recentemente. Vedremo chi sarà il prossimo 007, magari nessuno di questi tre.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata il film La storia di Ruth, film del 1960, racconta di Ruth, per l'appunto, sacerdotessa egizia di un culto egizio, che conosce una famiglia di giudei e si rifiuta di compiere alcuni sacrifici umani. Per lei l'ira del gran sacerdote, l'unica superstite insieme a lei sarà Naomi, insieme scapperanno a Betlemme e si convertirà lei, Ruth, all'ebraismo. Questo è il film La storia di Ruth, alle 21.15 stasera in prima serata su TV 2000, canale 28 del digitale, oppure 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito anche oggi. Ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, con In Blu Social Club, il nostro spazio della cultura e degli spettacoli. Rimanete con noi, non cambiate canale e continuate a seguire In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

llegarán todos los mares.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Abbiamo ragionato sulla creazione degli animali e ci siamo resi conto che il rapporto che l'uomo ha con gli animali cambia nel tempo. Oggi, per esempio, abbiamo un modo di trattare gli animali, direi affettuoso, un tantino forse egoistico, perché cerchiamo l'animale più grazioso, più bello, quello che può stare in casa con noi e rallegrarci, e forse invece non trattiamo, direi, con tutto il rispetto che sarebbe loro dovuto, altri elementi del mondo animale che sono altrettanto importanti e che vengono amati soltanto da chi li conosce per il loro valore nutritivo e commerciale, diciamo così. Faccio un esempio: il cavallo è considerato un animale nobile, anche la Bibbia lo sa. Giobbe, nel libro di Giobbe c'è una descrizione del cavallo che è un capolavoro. Il cavallo ha sempre meravigliato tutti quelli che hanno potuto cavalcarlo. Non così poniamo la mucca, il bue. Sì, c'è la famosa poesia di Carducci, tamo più bove. Voglio dire, c'è il problema del rapporto animale-uomo è cambiato molte volte nel corso della storia, e direi che su questo tema sarà bene che, non dico adesso, non dico nella lezione di oggi, ma sarebbe bene che presto o tardi ci ritorniamo, anche perché per pura combinazione, proprio nella prima lettura della messa di ieri, la festa dei santi, abbiamo trovato un uso dell'animale, l'agnello di Dio, che anche questo è soggetto a difficili interpretazioni. Mi ricordo che in anni passati, quando lavoravo per le società bibliche, un pastore protestante mi diceva: ma come farebbero gli esquimesi a capire cosa vuol dire un agnello di Dio? L'agnello di Dio lo può capire un pastore che appunto pascola gli agnelli. Forse loro avrebbero preferito che si parlasse di un pinguino di Dio, o di un animale che vive al freddo, che vive di ghiaccio. Ha senso ancora oggi dire che agnello di Dio può essere un titolo per parlare di Gesù? Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, donaci la pace. Noi continuiamo a ripetere queste cose nella liturgia perché siamo abituati a farlo. Raramente riflettiamo sul significato di quello che possono avere questi testi nel mondo di oggi. E dovremmo invece tenere conto di questa difficoltà, perché non si può continuare per anni e anni a fare in modo che le persone debbano ripetere delle vecchie frasi che hanno imparato da bambini, che vengono continuamente ridette senza pensare cosa significano. No, sta perdendo senso questo modo di parlare. I ragazzi e i giovani di oggi, se riflettono, si devono chiedere: ma perché devo chiamare Gesù un agnello? Bisogna spiegarle queste cose. E se la spiegazione diventa complicata, difficile, forse bisognerebbe rinunciare cambiare l'immagine, accompagnarla qualche volta da una traduzione che possa dire in maniera più chiara qual è il significato profondo di questo vecchio modo di presentare le cose. Ho perso forse troppo tempo nello spiegare questo punto, che tra l'altro, ripeto, dovremo riprendere ad un certo punto. L'ho fatto però perché nel testo che stiamo commentando, che è il secondo e terzo capitolo della Genesi, fenomeni di questo genere ce ne sono molti. Perché per esempio incontreremo fra poco un serpente che parla. E tutto questo, sì, è affascinante, è bello, è interessante, ma sembra una favola. Per favola si intende proprio una situazione nella quale, un racconto nel quale gli animali parlano. Spontaneamente una persona di oggi, se sente parlare di un animale che parla, ah sì, questa è una favola. E la favola deve servire per la mia fede? Io devo credere a una favola? Devo mettere in gioco la mia vita? Perché una favola mi racconta di un serpente che ha parlato? Ecco, chiudo questa introduzione e cerco di ritornare alla lettura del testo. Siamo al capitolo secondo della Genesi, al versetto 18. Leggo come sempre la traduzione di Soggin. Yahweh Dio disse: non va bene che l'uomo rimanga solo, gli farò un aiuto che gli corrisponda. Allora Yahweh plasmò dal suolo tutti gli animali selvaggi e tutti gli uccelli del cielo e li condusse dall'uomo per vedere che nome avrebbe dato a ciascuno. E ogni nome che l'uomo avesse dato a ciascuno, tale sarebbe dovuto essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutti gli animali domestici, agli uccelli del cielo, a tutte le creature selvagge, ma per un essere umano non trovò alcun aiuto che gli corrispondesse. Allora Yahweh Dio fece cadere l'uomo in un sonno profondo ed egli si addormentò. Poi prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Quindi Yahweh Dio lavorò la costola che aveva presa all'uomo fino a farne una donna che condusse all'uomo. E quando l'uomo la vide, esclamò: questa volta sì che è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Questa sarà chiamata donna, perché dall'uomo è stata tratta. Per questo l'uomo suole abbandonare suo padre e sua madre e unirsi a sua moglie, ed essi diventano una sola carne. Ambedue erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano vergogna l'uno davanti all'altro. Questo è il testo del quale dobbiamo occuparci oggi. La prima parte l'avevamo già letta martedì scorso e l'ho riletta per la completezza. Dio, dopo aver formato gli animali, ha incaricato l'uomo di dare loro un nome, e abbiamo già detto che questo potrebbe significare che da un lato l'uomo è superiore agli animali e riesce a conoscere la natura. E questo ha dato origine a quelle riflessioni sull'animale con le quali ho cominciato a parlare all'inizio di questa serata. Poi abbiamo anche scoperto che l'uomo è così intelligente da poter indovinare qual è il nome che spetta ad ogni animale, cioè ne conosce, ne capisce la funzione, il valore, le capacità e trova la parola giusta per definirlo. A questo punto questo uomo dovrebbe essere un genio, Bisognerebbe pensare che il primo uomo che Dio ha creato, che sembra essere ancora semplicemente un maschio, perché la femmina verrà creata tra poco, ma ancora non c'è, sembrerebbe di capire che questo uomo ha una genialità straordinaria. Poi, insomma, bisogna rendersi conto di quello che il testo ci vuol far capire. Sa tutto, conosce tutto, o meglio, conosce tutti gli animali.

un'intelligenza, una conoscenza di questi viventi che, a pensarci bene, nessun altro uomo avrà mai più. Noi non conosciamo tutti gli animali. La Bibbia ci presenta una specie di primo uomo, di uomo originario, che ha questa intelligenza acutissima e conosce tutti, non solo gli animali domestici, ma anche i pesci. Sotto sotto non ci sono gli insetti. Sembra di capire che non sono arrivati a vedere il piccolo, hanno visto soltanto le cose grandi, i grandi animali. C'è qualche lacuna, ma ci viene presentato questo stranissimo Adamo. Ecco, questo è interessante perché c'è un antico mito che affiora anche in ragionamenti che si trovano nelle lettere di Paolo. C'è un antico mito nel quale si parla di un uomo, il primo Adamo, che era un essere celeste. Un Adamo che era molto più sapiente, molto più intelligente, diremmo un Adamo che assomigliava totalmente a Dio, almeno per certi settori. Conosceva il mondo che gli stava intorno come lo conosce Dio. È il mito del primo Adamo, che qualche volta viene definito, anche nel modo di parlare di Paolo, l'Adamo celeste. E questo uomo alla fine, per colpa di un peccato, un errore che ha commesso, decade. Perde tutta la sua sapienza che aveva prima. Diventa un povero uomo ignorante. Un povero uomo che può essere ingannato da un animale. Ma c'è una contraddizione nel testo. È una contraddizione che sfugge al lettore non attento. Ma se tu conosci gli animali e sei capace di dargli il nome, ma non ti sei accorto che il serpente ti stava ingannando? Dov'è questa tua conoscenza? Ecco la contraddizione insita nel testo. È difficile, vedete, per un credente di oggi dire questa è una rivelazione che Dio mi fa perché io capisca qual è la verità profonda di che cosa è l'uomo. Non funziona più questo modo di ragionare. Non funziona più per qualunque persona che, pesando le parole, che stando attenta a quello che veramente significano, dice: ma qui è tutta una contraddizione continua. Sa tutto, capisce tutto, è intelligentissimo, ma poi si lascia ingannare da un serpente. Ma che tipo di uomo è questo? Certo, volendo si potrebbe dire: Dio vuol farci sapere che anche il culmine della scienza, della conoscenza, dell'intelligenza può fallire. Forse si può dare questo senso. Allora si potrebbe dire: sì, l'uomo ha un'intelligenza che sembra alle volte divina, ma ogni tanto voi vi accorgerete che questa divinità si ammala, scompare, si perde per un momento, e questo momento può fare dell'uomo un mostro, non più il sapiente, ma colui che rovina tutto, non capisce nulla. È così? È così che devo interpretare questo testo? L'uomo che nello stesso tempo può... L'uomo, tra l'altro, è sempre solo il maschio per il momento. Ecco. Il fatto è...

io devo continuamente cercare di sforzarmi per rendere sensato il discorso biblico. Questa è la difficoltà di questo, di questo racconto. Se lo confrontiamo con il primo capitolo della Genesi, quello che avevo presentato nelle prime lezioni e che avevo presentato come un piccolo capolavoro, devo dire che devo riconoscere che quel testo, quel primo testo, aveva una sua serietà, una sua coerenza interna. Era anche quella una visione fantastica, direi utopica, idealistica, di come sarebbe stato creato il mondo, ma tuttavia consolava, era confortante, ci dava la certezza che tutto funziona in maniera coerente, perché ogni cosa è governata direttamente da Dio, che ha messo delle leggi per cui l'acqua si ferma a un certo punto, l'acqua del mare, è come se Dio le avesse detto: fermati qui, puoi venire avanti ancora un metro o due, poi devi tornare indietro. Così come le stagioni, il sole gira, dire diversamente, cambia posizione, sembra che le giornate non siano più, le ore di luce diminuiscono, sì, diminuiscono, ma a un certo punto si fermano. E sono sicuro che la luce tornerà domani mattina. Sono più brevi le ore di luce dell'estate e dell'inverno, ma c'è una regola. Tutto funziona in maniera, direi, meccanicamente perfetta. Questo è il primo capitolo della Genesi. Il secondo è pieno invece di contraddizioni, di cose inspiegabili. Come a dire, è il contrario dell'altro capitolo. Ecco, questo è il problema grave che noi dobbiamo affrontare quando leggiamo questo testo. Il fatto di aver creato la donna dalla costola non è, è divertente. Dal punto di vista filologico è molto oscuro, ma non presenta gravi difficoltà. Direi che è bello, è rispettoso, è una fantasia, ma in fondo è innocuo. Secondo noi non era così necessario che la donna dovesse essere presentata come un pezzetto di carne maschile che serve come materia per costruirla. Bastava che, come diceva il primo racconto, Dio facesse due modelli, un maschio e una femmina. Per quale ragione l'autore di questo testo ha voluto che il maschio sentisse il problema della sua incompletezza? Perché ha presentato Dio come uno il quale non ha fatto le cose con ordine, come diceva il primo capitolo della Genesi? È un Dio che sbaglia, è un Dio che si accorge di volta in volta, è un Dio che vive cercando di fare esperimenti, guarda se funzionano, si accorge che non funzionano e corregge, si accorge che manca qualcosa e prova a vedere come poter supplire a questa mancanza. È solo, proviamo con gli animali. È anche simpatico questo Dio che assomiglia a noi, cioè che deve andare avanti per via di successivi esperimenti e deve adattare il risultato dell'esperimento per migliorarlo sempre più. È curioso, questo è anche bello in fondo. È anche bello, però è talmente antropomorfico da dire: ma allora che differenza c'è fra Dio e noi? Forse che quella somiglianza con Dio di cui si parlava nel primo capitolo significa che anche lui è imperfetto come noi? Ma allora bisogna trovare un Dio più perfetto di questo. Se anche lui deve
come noi, sperimentare le cose per vedere se funzionano, cercare di aggiustarle per migliorarle. Ma allora questo non è un vero Dio, ci deve essere un altro, più bravo di lui. Vedete come tutto non funziona, non funziona niente in questo testo. Il libretto azzurro, che cos'è l'uomo, quello della Pontificia Commissione Biblica, si è preoccupato di un piccolo particolare che secondo me è molto secondario. Cerca di dire che non c'è stato bisogno, cerca di dire che la parola costola, e questo è anche vero, non è sicuro che indichi un osso che sarebbe stato adoperato. Infatti Sojin traduceva in maniera molto letterale: lavorandolo Dio lo ha fatto diventare una donna, tirando via un osso e poi rimettendo la carne nel buco che si era formato all'interno del corpo umano, questa specie di chirurgia estrattiva che poi diventa donna. Anche questa sembra che Dio adesso, prima lavorava come il vasaio, o meglio lavorava come il bambino che fa le statuine di plasma le statuine, adesso questo Dio è diventato un artigiano il quale tira via un osso, poi probabilmente deve fare lo sbriciolato, con questo osso mette insieme qualcosa, magari con un po' di colla e di acqua, e salta fuori una donna. È stranissimo questo modo di presentare le cose, è infantile. L'unica cosa bella che si sente alla fine di questa descrizione è che l'uomo dice: adesso va bene, perché questa qui è carne della mia carne, ossa delle mie ossa. Le ossa questa volta sono la parte dura, la carne è la parte molle. Ecco perché c'è una coerenza nel discorso. Ha dovuto tirar via una parte dura, l'osso, l'ha sbriciolata, l'ha probabilmente con qualche liquido, magari con la stessa umidità con cui prima aveva lavorato con la polvere, l'ha plasmata di nuovo, e l'uomo ha detto: sì, questa è fatta della mia stessa materia, è proprio uguale a me. È interessante, non ci trovo niente di... Dicevo, il libro azzurro è un po' preoccupato di questa specie di fisicità e dice che forse il testo potrebbe essere interpretato dicendo che trasse la donna dal fianco, non necessariamente dalla costola, per cui rimarrebbe, ma secondo me non è vero, perché il testo dice che si è trattato proprio di un'operazione manuale, quella di fabbricare con l'osso portato via la donna. Loro slittano su questo come se questo fosse un problema per l'uomo contemporaneo e dicono: ha semplicemente cercato, ha soltanto voluto dirci che la donna è stata presa per assomigliare all'uomo, per essere fianco a fianco. Quindi questa volta non si tratterebbe di una operazione materiale, di una specie di chirurgia, ma si tratterebbe semplicemente di una parabola, cioè di una descrizione, come se si fosse trattato di un evento fisico, mentre in realtà si trattava semplicemente di un atto di creazione che rimane nascosto. Infatti tutto accade mentre l'uomo è sotto un sonno, per cui non si accorge di niente. Bastava che il testo dicesse che Dio ha fatto addormentare l'uomo, ha plasmato una donna, gliel'ha fatta vedere e lui, guardandola, ha detto: questa mi assomiglia tanto che può essere mia moglie. Che bisogno c'era di insistere sulla identità della materia? Che bisogno c'era? Ecco. Probabilmente si tratta soltanto di una questione di imitare qualche mito della Mesopotamia nel quale si parlava di questa, identità fisica dell'uomo e della donna.
è un racconto praticamente inutile. Sogin traduce il versetto 24 in una forma inconsueta. Dice: per questo l'uomo, la traduzione normale dice abbandonerà suo padre e sua madre. Lui invece interpreta questa forma greca, questa forma ebraica del verbo, e qui non sto a spiegare, ha delle buone ragioni dal punto di vista grammaticale, sintattico, ma non entro nell'argomento. Lui preferisce tradurla nel modo che ho letto: l'uomo suole, cioè è solito abbandonare suo padre e sua madre e unirsi a sua moglie, al punto che essi diventano una carne sola. Cioè, ritiene che sia meglio tradurre questa frase non che per questo, non come se fosse un comandamento divino. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per diventare un'altra famiglia. Ritiene che il testo possa semplicemente dire che l'uomo, in altre parole, quello che Sogin vuole salvare è il concetto di dire che di vincere, di superare l'idea che quando uno mette su famiglia debba dimenticare le relazioni che ha con la società alla quale appartiene. Cioè che il mettere su famiglia non diventi un qualcosa di egoistico che dice adesso dobbiamo occuparci di noi due, dei nostri figli, s'arrangino gli altri, anche i parenti, i genitori. Cioè la famiglia come una specie di rottura di quella comunità che nel mondo antico costituiva la tribù, costituiva la convivenza di molte famiglie, di una grande, grossa parentela. Una specie di concezione, direi borghese, della famiglia. L'uomo abbandona suo padre e sua madre perché è l'idea che i figli a un certo punto devono staccarsi dai genitori, devono costruire indipendentemente una loro vita. Qualche altro commentatore ha osservato che questa idea, questo modo di descrivere le cose, l'uomo quando trova la donna che gli occorre si distacca dai genitori, è il sintomo, il segno che anche che già l'uomo antico che scrisse questi testi attorno, che so, al 400 prima di Cristo era consapevole del modo traumatico, dell'aspetto traumatico della sessualità che sfocia nel matrimonio. Insomma, in altre parole, il testo ci dice, per fortuna c'è stato Freud che ci ha spiegato alcune cose, perché l'uomo antico vedeva in questa specie di distacco dai genitori, specialmente quando questo distacco finì per diventare addirittura un andare ad abitare in un'altra casa, rompere una relazione, perché probabilmente attorno al IV o V secolo in cui il testo viene scritto, coloro che erano tornati da Babilonia, oppure a maggior ragione quelli che erano rimasti in Babilonia e che lì quindi si erano adattati a costumi di vita differenti, probabilmente avevano in gran parte distrutto quel senso di collettività della tribù, del clan, della grande famiglia. Un problema che nei libri di Esdra e Neemia, nel libro di Malachia, è il problema i matrimoni devono rimanere all'interno del clan o si può uscire a sposare un'altra persona. Il figlio che si sposa
mantiene dei doveri, dei contatti, delle relazioni, dipende ancora, è ancora, rimane all'interno del casato al quale appartiene.